0: RCN Radio Città Nuova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.
1: Ben ritrovati a Riflessi Incontra, la rubrica delle interviste video di Riflessi Magazine. Oggi parliamo di beni culturali, musica, arte, scienza e diagnostica. C'è un punto di contatto tra questi mondi? Lo chiediamo all'ospite di oggi. Riflessi Incontra Eleonora Verni, dottoranda in chimica all'Università di Pavia e al momento fai ricerca qui a Cremona nel laboratorio Alvedi di diagnostica, giusto? Museo
2: esatto.
1: Di violino.
2: Io sono arrivata al Museo del Violino in realtà qualche anno fa. Nel 2018 ho fatto un tirocinio quando ero all'università, stavo studiando scienze e tecnologie per i beni culturali.
1: E, rispetto all'anima scientifica che poi invece hai...
2: Allora, in realtà è un corso di natura scientifica, ma sui beni culturali. È un
1: okay.
2: Ci sono capitata un po' per caso in questo corso triennale e mi ha subito affascinato l'idea di unire beni culturali e scienza, che sono un po' due ambiti che mi appassionano molto. E poi appunto ho scoperto la realtà del Museo del Violino tramite questo tirocinio e sono approdata a Cremona e dopo un po' di anni, dopo la magistrale, adesso ho intrapreso un percorso di dottorato in chimica con l'Università di Pavia, ma all'interno, diciamo, le attività principali sono svolte all'interno del laboratorio Arvedi di diagnostica non invasiva.
1: Che ricordiamo, un laboratorio in un museo, che è un po' una rarità. In Italia mi dicevi che è l'unico laboratorio di questo tipo
2: esatto.
1: situato in un museo a livello nazionale
2: esatto.
1: e anche all'estero siamo, cioè, è abbastanza particolare, ecco, c'è cioè British, se non sbaglio, che
2: esatto.
1: ha qualcosa del genere.
2: I British, il Louvre, ci sono vari esempi.
1: Insomma, parliamo
2: musei.
1: Di un certo
2: certo.
1: di musei, esatto. però deve essere molto interessante anche andare al museo e in realtà andare a lavorare su qualcosa di completamente non diverso, cioè molto affine, ma un approccio molto diverso a quello che è nel tuo caso lo strumento musicale, appunto perché ti occupi di diagnostica sugli strumenti musicali.
2: Esatto, esattamente. Esatto, tanto in Italia siamo gli unici e c'è, diciamo, la battuta che spesso mi hanno fatto i miei superiori, che in realtà c'è un caso ai Musei Vaticani, ma i musei tipo Vaticani non sono in Italia. Quindi
1: tecnicamente no.
2: Tecnicamente tutto perfetto.
1: Quindi sì.
2: In Europa sicuramente ci sono altri esempi, ma comunque è un caso molto raro e soprattutto è un laboratorio che è impegnato per la maggior parte nello studio degli strumenti musicali, il che è un unicum forse mondiale. E, l'approccio scientifico sui beni culturali per me è interessantissimo, vabbè, un po' perché me ne occupo tutti i giorni e quindi ovviamente si crea l'interesse.
1: Sì, per te è quotidiano, però insomma anche una persona che... immaginiamo, vede fare una radiografia a un violino, particolare, quindi,
2: esatto.
1: insomma, quindi si usano un po' gli strumenti che conosciamo per la salute.
2: Esatto.
1: Su strumenti musicali, scritti, affreschi, so che ci sono anche altre specializzazioni del laboratorio che poi appunto, su cui immagino ci siano altri ricercatori, altri progetti,
2: mm-hmm.
1: però appunto insomma fare una radiografia a uno strumento musicale non è da tutti.
2: Sì. Sì, sì, sì, infatti per questo anche il termine diagnostica noi lo conosciamo molto bene nell'ambito della medicina, però è qualcosa che si applica un po' a qualsiasi oggetto, qualsiasi corpo, diciamo. E, nel caso dei beni culturali è molto fittante, secondo me, è proprio un termine che ci sta molto bene, anche perché spesso i nostri studi sono o per fini proprio di studio, o ai fini della conservazione, o ai fini magari di un restauro, cioè bisogna di sapere quale materiale è stato utilizzato su una pergamena, su un violino, su un affresco, come dicevi.
1: Anche perché mi dicevi che non è invasiva, quindi comunque
2: esatto.
1: tu vai a studiare alcuni aspetti legati all'origine, alla storia, alla composizione, a come è stato trattato in questo caso un violino, uno strumento musicale, senza comprometterne, possiamo dire, la struttura,
2: l'integrità. Esatto.
1: L'integrità.
2: Esatto, infatti per questo anche un pochino la similitudine alla medicina. Un po' perché in entrambi i casi c'è bisogno di non intaccare per quanto possibile quello che si sta studiando. Mm-hmm. E quindi il bisogno di avere delle tecniche non invasive, nel caso di strumenti musicali a maggior ragione, sono strumenti estremamente, cioè soprattutto gli strumenti musicali ad arco sono estremamente delicati e quindi no, la possibilità di studiarli senza dover fare prelievi, senza dover in qualche modo intaccare mm-hmm. Questi oggetti. È interessantissimo, un po' dal punto di vista pratico, un po' dal punto di vista scientifico, anche capire certo. come faccio ad ottenere delle informazioni, ad esempio una radiografia che mi permette semplicemente appoggiando il violino su una superficie e irraggiandolo con dei raggi X di capire cosa c'è all'interno, la presenza di chiodi, elementi strutturali particolari, ma anche tante altre tecniche che sviluppiamo, mm-hmm. cioè che non che sviluppiamo ma che utilizziamo, ecco.
1: Ecco, curiosità, avete trovato qualcosa di particolare nella storia del laboratorio, nella tua ricerca?
2: Allora, c'è un esempio che mi viene sempre in mente quando mi viene chiesto qualcosa di particolare, che è un violino che era stato radiografato qualche anno fa, al cui interno è stato trovato un nido di vespe. Molto sviluppato.
1: Si spera disabitato.
2: Si spera disabitato.
1: O con vespe centenarie, insomma.
2: Esatto. Comunque, esatto. E quindi si vede proprio nella radiografia, ma qualcosa che non ci aspettavamo assolutamente. Di solito si fa una radiografia, vedi i chiodi, i buchi, eventuali crepe, ogni tanto delle gallerie di tarli mm-hmm. o di insetti che mangiano il legno. E in quel caso invece ci
1: e
2: siamo
1: i condomini
2: visti,
1: di vespe non erano stati trovati.
2: Siamo trovati proprio un nido di vespe enorme.
1: In questo caso era un privato, giusto, che ti
2: sì.
1: ha portato un violino.
2: Sì, e, sì.
1: Chi sono i vostri committenti di solito? Chi si rivolge a voi?
2: Allora, a noi si rivolge, diciamo, dipende un po' dal tipo di progetto. Abbiamo una parte di conto terzi, quindi una parte di privati, che ci porta i loro strumenti e ci chiede, ci fa delle domande specifiche. Un'altra collaborazione, forse la collaborazione più importante, è quella col museo, motivo per il quale noi siamo all'interno del Museo del Violino.
1: Vi occupate del patrimonio culturale
2: del museo, esatto, degli strumenti della collezione, in collaborazione col conservatore Riccardo mm-hmm. Angeloni, abbiamo vari progetti anche in questo momento che stanno andando avanti e in generale l'obiettivo è quello di studiare la collezione il più possibile, cercare di dare delle riscosse.
1: Scoprire di più, magari
2: esatto.
1: sapere qualcosa di più su come sono stati costruiti, conservati, che tipo di utilizzo se ne è fatto, anche quando
2: esatto.
1: sono usurati. O...
2: Esatto, esatto. E anche un sacco di domande per quanto riguarda, poi ovviamente adesso io magari nel mio progetto di dottorato mi occuperò di vernici, quindi chiaramente il mio
1: molto specifico
2: è su quello. Ma in realtà è molto importante perché nella comunità liutaia in generale ci sono moltissime domande che riguardano quali fossero le vernici utilizzate storicamente.

0: Giustamente sì, è un po' perché è il mio lavoro e quindi, quindi no, è molto importante, soprattutto perché siamo in quest'era diciamo, della digitalizzazione. L'artigianato, infatti nel nostro caso specifico si parla di beni culturali che sono strettamente legati al mondo dell'artigianato, che è qualcosa di non sostituibile. Oggi vediamo con l'intelligenza artificiale, insomma, ci facciamo varie domande di che cosa può essere sostituito, di che cosa può essere migliorato dall'intelligenza
1: Lavorerò ancora
0: artificiale.
1: 10 anni, quelle cose che ci si
0: Esattamente,
1: chiede quotidianamente.
0: esatto, ogni mattina ci svegliamo e ci chiediamo che fine farà il mio mestiere. Però l'artigianato è qualcosa che non viene intaccato da questo ed è importantissimo preservarlo e studiarlo e valorizzarlo. E quindi proprio in questa via il mondo delle scienze per i beni culturali penso che abbiano un ruolo importantissimo.
1: È qualcosa che avrà un futuro, nonostante il futuro sembri tecnologicamente andare da un'altra parte, ma come tu ci racconti, appunto, tutto lo sviluppo tecnologico può essere anche a favore e al servizio dei beni
0: Assolutamente.
1: culturali.
0: Assolutamente, e in più l'uso delle intelligenze artificiali, comunque l'uso del machine learning è qualcosa che per i ricercatori adesso sta diventando importantissimo, non come sostituzione del ricercatore, ma proprio come diciamo, un mezzo per andare a processare, per andare a interpretare una quantità enorme di dati, cosa che prima non si poteva fare, quindi è veramente un'occasione da un certo punto di vista.
1: Un grosso assist, un grosso
0: Esatto,
1: aiuto.
0: esatto, esatto. E quindi è importantissimo per me, dal mio punto di vista, poi ovviamente ci sono mille scuole di pensiero, però utilizzare queste tecnologie, queste nuove, diciamo, questi nuovi mezzi che abbiamo a favore non solo della scienza, ma se possibile anche del mondo dei beni culturali e del mondo dell'artigianato.
1: E anche del recupero, pensiamo appunto al famoso violino in soffitta, in cui magari vi arrivano col violino, scusi, ma è Stradivari questo? Sarebbe bello, poi ci
0: Ogni
1: direte in che
0: tanto,
1: percentuale magari capita.
0: capita, molto raramente, però è giusto. E se arriva, diciamo, una persona con un violino e ci fa delle domande, è giusto dargli delle risposte. Quindi, diciamo, noi siamo apertissimi.
1: E per te invece cosa sogni, che futuro ti aspetti? Appunto perché mi dicevi che fai un dottorato, quindi adesso è un progetto che verrà condotto fino al termine della tua ricerca e diciamo finché non completi il percorso di studi, dopodiché cosa farai?
0: Questa è una domanda.
1: Un milione di dollari.
0: Esatto, 1 milione di dollari. Allora, intanto il mio percorso di dottorato è appena iniziato, quindi è iniziato a novembre, quindi adesso ho
1: Ok.
0: 3 anni davanti a me per sviluppare anche il progetto, che appunto in questi mesi sto cominciando a sviluppare per davvero. E per il mio futuro, io in questo momento, diciamo, quello che mi auspico è di continuare la carriera accademica e insomma di cercare di portare il mio lavoro a un livello molto alto scientificamente, magari anche di divulgarlo a più persone possibili, perché è un ambito tra l'altro che non si conosce molto, soprattutto nell'ambito dei beni culturali, cioè
1: Se
0: e
1: ne
0: della
1: parla poco.
0: liuteria, esatto. Che la diagnostica dei beni culturali sta cominciando a diventare un argomento conosciuto, ma nell'ambito della liuteria non così tanto, giustamente è molto specifico. E quindi quello che per ora spero per il mio futuro è di continuare quello che sto facendo e di farlo nel modo sempre più bello e creativo.
1: Quindi far ricerca, portare avanti magari altri percorsi di studio e approfondimento.
0: Esatto, esattamente. E è un po' questo, direi. Sì.
1: Lo consiglieresti?
0: Allora, lo consiglierei, cioè, da un lato sì, assolutamente, perché a me piace tantissimo, quindi non mi sentirei di dire no. Mi rendo conto che la carriera accademica è un ambito un po' complesso, soprattutto in Italia, e soprattutto nel nostro ambito molto specifico, diciamo che rispetto a un normale dottorato in chimica in cui poi si può finire, si può andare in azienda, nel nostro caso
1: Cioè, se scegli la ricerca,
0: se cerchi,
1: segui
0: esatto,
1: il sogno, ma potresti poi non avere
0: esattamente,
1: la strada che ti aspetti a distanza di tot.
0: esatto, quindi è comunque una scelta molto importante, bella, è perché è bellissima. Una volta che sei dentro è bellissimo, ogni giorno è diverso, ogni giorno scopri cose nuove.

0: non facilissimo, ecco.
1: Gli diciamo che però essendo un'eccellenza a livello nazionale, parlo di dove sei adesso, di quello che stai facendo, magari uno sguardo sull'Europa potrebbe essere una soluzione, comunque una strada.
0: Certo.
1: Parlavi di Parigi.
0: A Parigi, esatto, Parigi è un altro centro molto importante per la liuteria anche. E c'è il Musée de la Musique, che è un museo molto importante, che si interfaccia con un laboratorio di diagnostica, tra l'altro. E, certo, andare all'estero è sempre un'opzione, e penso che sia un'opzione comunque da esplorare. Poi è sempre bello ritornare al proprio, insomma, al proprio territorio, quindi cercare di riportare
1: quindi
0: la propria conoscenza.
1: Quindi andresti per tornare in questo caso?
0: Probabilmente sì, probabilmente sì.
1: Fare
0: la spola, esatto.
1: Andata e ritorno, insomma, sarà un biglietto andata e ritorno nel
0: caso.
1: Va bene, nel caso ci rivedremo qua, ci racconterai un po' come è proseguita la tua carriera, il tuo percorso e che novità ci sono, oppure appunto perché è ancora importante occuparsi di beni culturali, grazie anche a tutto l'apporto che la scienza può offrire.
0: Sì.
1: Grazie mille davvero per essere stata con noi.
0: Grazie a voi.
1: Noi ci vediamo ancora su questi sgabelli con nuove storie. Trovate questa intervista su riflessimag.it, su Spotify, su YouTube e su Instagram con gli scatti di Backstage Giulia Barbieri. Grazie e alla prossima.
2: RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

Concludiamo oggi questa breve serie di trasmissioni sulla conservazione degli alimenti, che, come abbiamo già detto, è storia antica, antica quasi quanto la stessa civiltà. Ma un tempo era anche storia di sopravvivenza, perché mettere i cibi sotto sale o sotto sole per seccarli, come vedremo oggi, significava poterli mantenere a lungo, non erano ancora arrivati né il frigo né il freezer. Oggi invece conservare è diventato un fatto industriale e in commercio si trova tutto ciò che si possa desiderare. Tuttavia, alla vigilia del 2000 in fondo può essere sempre piacevole fare un tuffo nel passato e preparare in casa una confettura o una conserva di pomodoro, per ritrovare il sapore del buon tempo antico, quando non c'erano additivi né conservanti e i cibi che si mangiavano erano all'insegna della genuinità. In questo revival gastronomico però ben vengano le cose, gli attrezzi e le tecniche che ci permettono di affrontare senza rischi di insuccessi l'avventura della conservazione, ad esempio il forno a microonde. C'è oggi la possibilità di preparare conserve nel forno a microonde. I frutti vanno messi in un grande recipiente di vetro, di dimensioni doppie rispetto al volume degli ingredienti, coperti con pellicola e passati per pochi minuti nel forno alla massima potenza. Poi si aggiunge lo zucchero, la dose è pari a quella della frutta, e un po' di succo di limone. Si rimette nel forno, sempre alla massima potenza, lasciando cuocere, scoperto, per 10-12 minuti. Se si tratta ad esempio di frutti rossi, o per 20 minuti se sono frutti a polpa più soda, tagliata a pezzetti. Di tanto in tanto bisogna mescolare, si controlla la consistenza della conserva, si mescola e si invasa tiepido.

Ecco invece come si procede per seccare gli alimenti all'aria e al sole. Questo procedimento si basa sulla disidratazione dei prodotti per mezzo del sole o della ventilazione per aria tiepida o con appositi recipienti. Andrebbe bene anche un forno ventilato, dove però la temperatura minima abbia una gradazione non superiore ai 50-60 gradi. Se più alta, il cibo cuoce e raggrinzisce. Utilizzando invece il sole, si dovrà esporre ogni giorno il prodotto coperto con una stoffa rada che lo protegga in parte dalla polvere, ma non dal calore, e ritirarlo la sera, mettendolo in un locale asciutto. Lasciandolo all'aperto, il cibo riassorbirebbe l'umidità, con conseguente alterazione dei tessuti e degli stessi aromi. Le piante aromatiche vanno ugualmente essiccate all'aperto, ma in luogo ombroso, in quanto l'azione diretta del sole diminuirebbe il potere aromatizzante. Tutti i prodotti essiccati alla perfezione si riducono a un peso inferiore di 8-9 volte di quello iniziale. Una volta pronti, vanno conservati in luogo asciutto e fresco, in vasi ermetici o in sacchetti di carta opportunamente sigillati. I prodotti più adatti all'essiccazione domestica sono pere, mele, albicocche, prugne e fichi. I frutti a bacca sono sconsigliati perché perdono colore. Mele e pere vanno sbucciate e private del torsolo e tagliate a fette. Per evitare che anneriscano è bene immergerle per pochi minuti in acqua fredda leggermente salata. Prugne, albicocche e fichi si possono essiccare interi, a meno che i primi due frutti non siano troppo grossi. In tal caso si tagliano a metà e si snocciolano. Per quanto riguarda le verdure, le più adatte sono funghi, piselli, fagioli e cipolle. Piselli e fagioli sgranati vanno prima scottati in acqua bollente per 3 minuti. Una volta essiccati andranno poi messi a bagno prima dell'uso, come molti altri prodotti essiccati. I funghi e le cipolle, prima ben mondati, vanno tagliati a fette. Quelle di cipolla devono essere scottate per 30 secondi. Il procedimento è uguale per tutti i frutti e le verdure e non richiede perciò particolari accorgimenti.

Parliamo ora della tecnica dell'affumicatura per conservare pesce e carne. Questo metodo di conservazione risale addirittura all'età della pietra, quando gli uomini scoprirono che il fumo essiccava perfettamente carne e pesce, gli dava un ottimo sapore e soprattutto li faceva durare a lungo nel tempo. I pesci più adatti alla affumicatura sono aringhe, salmoni, trote e sgombri. I sapori che acquistano i diversi pesci dipendono innanzitutto dal tipo di legna usato e poi dal sistema di affumicatura. C'è quello a freddo che si fa a temperatura bassa e quello a caldo, più adatto per piccoli pesci che in tal modo risultano anche parzialmente cotti. La affumicatura casalinga non è particolarmente diffusa, tuttavia in un discorso come il nostro non poteva mancare. È necessaria ovviamente una certa attrezzatura. Ci sono dei piccoli forni che però sono piuttosto costosi, composta da una scatola o un vecchio barile e una fonte di calore che produce il fumo. Può essere un fuoco di carbonella sistemato in un secchio capovolto e forato sui lati, oppure una piastra elettrica rovente con sopra un recipiente con trucioli o segatura che dovranno bruciare e quindi produrre il fumo. In ogni caso la fonte di fumo va posta sul fondo della scatola o del barile in cui si mette il prodotto da affumicare. Sulla scatola va poi appesa una rastrelliera o dei ganci a cui attaccare il pesce in modo che il fumo lo raggiunga in tutte le parti. È poi necessario organizzare un buon tiraggio affinché il fumo non ristagni e si concentri troppo, dando al cibo un gusto di fuliggine. È ovvio che la affumicatura va sempre fatta all'aperto. Il pesce, ben pulito ed eventualmente sfilettato, va prima immerso in una salamoia ad alta concentrazione. Per 2 litri di acqua, 600 g di sale, da 30 minuti a 5 ore, a seconda si tratti di pesce piccolo o grosso, come il salmone. Poi si mette nell'affumicatore. Il tempo di preparazione varia a seconda della grossezza del pesce o del pezzo di carne. Se è di grosse dimensioni può arrivare fino a 24 ore. Comunque, per controllare il punto giusto di cottura del pesce si osserva il colore e si punzecchia con una forchetta. Se la polpa si sfalda leggermente è pronto. La carne invece va punta con un coltello. Se è ben asciutta il processo è completo.

Se, nonostante tutte le cure, le conserve presentano qualche difetto, vediamo come rimediare. La marmellata non si solidifica? Rimettetela in pentola, unite il succo di un limone, la polpa di una mela e i semi, il torsolo e le bucce in un sacchetto di garza. Cuocete per 10 minuti e rinvasate. La confettura si cristallizza? Scaldate il composto a bagnomaria per qualche minuto, unendo il succo di un limone per ogni 400 g di prodotto. Rinvasate e procedete come all'inizio. Uno strato di muffa in superficie a una conserva di sottaceti indica un'eccessiva formazione di acqua da parte del prodotto. Occorre eliminare l'aceto e sostituirlo con altro nuovo. Un sottolio si era ammollito o spappolato? La causa è certo un'errata cottura. Non ci sono rimedi salvo che utilizzarlo subito per un sugo da frullare. Il liquido di conservazione, salamoia o sciroppo, si intorbidisce. Potrebbe essere sintomo che il prodotto è avariato, ma anche provocato dai sali minerali dell'acqua o dell'amido delle verdure troppo mature. Occorre far bollire la conserva e controllare se durante l'ebollizione fa schiuma o emette un odore sgradevole. In tal caso è bene eliminarla. Può anche accadere che la chiusura del vaso si alzi durante il periodo di conservazione. Significa che c'è stato un errore nella chiusura o che la sterilizzazione non è stata fatta correttamente. In tal caso è bene eliminare il prodotto. La frutta sciroppata che galleggia nel vaso o ha un colore più scuro di quello naturale non è sintomo di prodotto avariato. Infatti, se i pezzi di frutta che hanno peso specifico inferiore a quello del liquido non sono stati ben pressati, tendono a galleggiare e questo può produrre, a causa dell'ossidazione, lo scurimento del frutto.

E per concludere, ecco alcune notizie e curiosità sulle conserve. Il nome marmellata deriva dal portoghese marmelo, che significa mela cotogna. Sembra che Nostradamus abbia scritto un trattato sulle confetture, dedicandolo a Caterina de' Medici, che, tramandano, ne fosse golosissima. Fino al 700 le conserve erano cibo per ricchi, dato il prezzo elevato dello zucchero di canna. Con la scoperta dello zucchero di barbabietola, verso la fine del 700, arrivarono alla portata di tutti. La sterilizzazione degli alimenti con il calore fu inventata da François Appert, pasticcere parigino. Nel 1810 Napoleone aveva bandito un concorso per la conservazione del cibo da distribuire ai soldati dei suoi eserciti in marcia in tutta Europa. Facilmente allora e soprattutto in quelle condizioni particolari i cibi si avariavano. Appert chiuse gli alimenti in scatole di metallo, privandoli dell'aria residua e sigillandoli. Poi li sottopose a una temperatura di ebollizione fra i 100 e i 110 gradi, uccidendo così i bacilli responsabili del deterioramento degli alimenti.

0: Ancora alcuni consigli sulla conservazione casalinga. Se preparate sugo di pomodoro in abbondanza e avete intenzione di conservarlo per più giorni in frigorifero, senza sterilizzarlo e metterlo nei vasi, evitate di salarlo. Lo farete di volta in volta, altrimenti inacidisce in poco tempo. Preparerete brodi vegetali squisiti per tutto l'inverno. Se adesso pulirete, laverete e asciugherete sedano, cipolla, coste, carote, eccetera. Tritate grossolanamente il tutto ed esponete al sole, coperto da un telo leggero, fino a quando sarà pronto da riporre, così essiccato in vasi di vetro. Torniamo alle marmellate. Non sempre piacciono quelle troppo dolci. Se vi sembra che quella appena confezionata sia proprio troppo dolce, aggiungete alcune gocce di essenza di mandorle e vedrete che acquisterà un fondo amaro. Procedete con misura.
1: Toviziata, coccolata, latte, burro, marmellata. Piccola, piccola, piccola.
0: E ancora, se dopo aver lavorato il pesce le mani non hanno un buon profumo, lavatele bene con acqua e sapone, poi strofinatele con pepe appena macinato, ma state attente a non metterle vicino agli occhi. Invece, dopo aver toccato aglio e cipolla, fregate le dita con i fondi di caffè e le riavrete deodorate. Dovete conservare le fragole per alcuni giorni? Trasferitele in uno scolapasta e riponetele in frigo. L'aria circolerà meglio e resteranno sode anche per 2 o 3 giorni. Dopo aver usato le banane, non buttate via le bucce, seppellitele in giardino, terranno lontani gli animaletti e rinvigoriranno il colore delle rose. Per conservare le banane non bisogna mai e poi mai metterle in frigorifero. Diventano subito mollicce e marroni. Tenetele all'aria in un luogo fresco.

Avete ascoltato? L'utile e il dilettevole. Cose da fare e cose da sapere. Conserve senza segreti di Giuliana Bonomo. Terza e ultima parte. In studio Betty Cattaneo.

banchi della scuola, su ogni mia parola che non riesco a dire. Provo un po' a dimenticare, infatti guardo il mare e non ci penso più.

0: sulla strada, a cura di Suor Roberta Vinerba, in collaborazione con TV 2000.
1: Ascolteremo in questa domenica il Vangelo della moltiplicazione dei pani dall'Evangelista Matteo. Un poco che viene condiviso, spezzato e che diventa pane in abbondanza, anzi in sovrabbondanza per molti. Un segno eucaristico. L'Eucarestia, segno della misericordia sovrabbondante di Dio. Bello che questo Vangelo, per un disegno provvidenziale, lo ascoltiamo in una domenica che ci permette di celebrare il perdono di Assisi. Questa invenzione incredibile di Francesco d'Assisi che ci pone davanti alla stupefacente generosità della misericordia del cuore misericordioso del Padre. Il Figlio donato per noi, la cui vita è rotta sulla croce, la cui vita diventa pane per alimentare noi poveri peccatori, ecco, questo segno di generosità diventa misericordia salvifica. Allora oggi ringraziamo il Padre per il dono del Figlio, che si è fatto la sua misericordia in mezzo agli uomini, che si è fatto pane, perché lungo il cammino della vita noi siamo portati, accompagnati per giungere alla contemplazione del suo volto. L'indulgenza d'Assisi è anche e soprattutto questo, respiro di paradiso in questi giorni del cammino terreno.
2: In quel tempo, avendo udito della morte di Giovanni Battista, Gesù partì di là su una barca e si ritirò in un luogo deserto, in disparte. Ma le folle, avendolo saputo, lo seguirono a piedi dalle città. Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, sentì compassione per loro e guarì i loro malati. Sul far della sera, gli si avvicinarono i discepoli e gli dissero: «Il luogo è deserto ed è ormai tardi. Congeda la folla perché vada nei villaggi a comprarsi da mangiare». Ma Gesù disse loro: «Non occorre che vadano, voi stessi date loro da mangiare». Gli risposero: «Qui non abbiamo altro che 5 pani e 2 pesci». Ed egli disse: «Portatemeli qui». E dopo aver ordinato alla folla di sedersi sull'erba, prese i 5 pani e i 2 pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li diede ai discepoli e i discepoli alla folla. Tutti mangiarono a sazietà e portarono via i pezzi avanzati, 12 ceste piene. Quelli che avevano mangiato erano circa 5.000 uomini, senza contare le donne e i bambini.
1: Dalla compassione di Gesù, una moltitudine trova pane nel deserto. La nostra vita è così. La nostra vita è raccontata in maniera mirabile dal Vangelo che la liturgia ci offre in questa domenica. Anche noi viviamo per la compassione di Dio. Dio ha mandato suo Figlio a patire con noi, cioè a vivere la vita degli uomini per portare ogni uomo e ogni donna al banchetto celeste. Per questo progetto, per questa promessa del Padre, ci è offerto il banchetto dell'Eucaristia. Siamo dove? Siamo nel deserto. Siamo nel momento in cui Gesù ha saputo della esecuzione di Giovanni Battista. Deve essere stato anche un momento particolare per Gesù. La sua ora comincia ad avvicinarsi. Il precursore è stato, fra virgolette, giustiziato. E allora Gesù si ritira in un luogo in disparte, fa anacoresi. Questa è la logica del Signore. Ci sono dei momenti particolari nei quali noi lo troviamo solo in disparte a pregare. Sono come dei salti qualitativi nella esperienza di questi 3 anni di annuncio del Regno dei Cieli. Ma in questo trarsi in disparte le folle lo raggiungono perché Gesù è la salvezza e quindi è chiaro che è cercato, è assediato, vorrei dire. Ma questa necessità di fare anacoresi, diremmo in maniera veramente povera, fare il punto della sua missione, ritrovare questa intimità particolare con il Padre prima di continuare la missione. Ecco, tutto questo però è in qualche modo secondario per lui rispetto alla necessità che di lui hanno le folle, e quindi si lascia portare dalla compassione nel vedere la necessità. E vedendo questa folla sente compassione per loro e guarisce i loro malati. Il cuore di Gesù è un cuore di carne, è un cuore tenero, è il cuore di un Dio che dà la vita per la propria creatura. E questa compassione di Gesù è la compassione della incarnazione. Assumere gli stessi sentimenti degli uomini, ed è poi una compassione situata, storica, che si traduce in una vicinanza e in una azione che sarà poi questa moltiplicazione dei pani, che è ciò che segue. Ma noi dobbiamo entrare in questo Vangelo a partire dall'ottica della compassione di Gesù. Cioè, Gesù non fa un miracolo perché vuol far vedere quanto è grande il suo potere, ma ciò che opera adesso Gesù ha il significato del segno, ma scaturisce dalla sorgente di un cuore che si prende cura di noi. L'uomo è il motivo dell'attenzione, il motivo della passione del figlio. Ecco, sul far della sera però si avvicinano i discepoli, uomini pratici, preoccupati probabilmente più di loro stessi che della folla. Questo lo capiamo dal tono del colloquio. Il luogo è deserto, ormai tardi, ecco, manda via la gente, cioè fai un atto di interesse nei loro confronti, rimandandoli nelle loro case, perché tutti possano pensare ciascuno a se stesso ed avere quel cibo che gli è necessario. Ma la risposta di Gesù è spiazzante, perché Gesù risponde: date loro voi stessi da mangiare. Come dobbiamo interpretarlo? Beh, in due modi. Il modo più immediato potrebbe farci pensare: provvedete voi al fatto che queste folle possano mangiare, cioè servitegli voi del cibo. E chiaramente i discepoli la intendono così, perché rispondono: ma come possiamo dare da mangiare a questa gente? Qui non abbiamo altro che 5 pani e 2 pesci. Ma c'è anche un altro modo, che è il modo che racconta Gesù, è come Dio ha scelto di dare a noi da mangiare. Date loro voi stessi da mangiare, cioè la vostra vita, la vostra persona sia il loro cibo, che è ciò che ha fatto Gesù, cioè ha dato se stesso, perché nel sacrificio della croce Lui ha regalato ad ogni uomo e ogni donna la vita eterna, e nell'Eucarestia ha dato se stesso come viatico d'eternità, come cibo che ci sostiene nel cammino, nel pellegrinaggio della vita. Allora, mentre gli apostoli capiscono in un modo, Gesù invece sta annunciando la sua storia, sta annunciando se stesso, il suo destino. Ecco, questo dialogo che va in un doppio binario, in una duplice maniera, due strade che poi si incontrano, però sono due parole ben differenti. Allora, i discepoli devono fare i conti con il nulla che hanno. Hanno veramente niente, 5 pani e 2 pesci. Gesù, ecco, che diventa decisione che produce il pane per tutti. Portatemeli qui, questo poco che avete, portatemelo. Ecco, è importante per noi partire con ciò che siamo. I grandi profeti, Geremia,

modo di stare a tavola alla tavola del re. Sedersi sull'erba, prese i 5 pani e i 2 pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li diede. Vi ricorda qualche cosa? Alzò gli occhi al cielo, prese i pani e li spezzò. È il gesto eucaristico, la fractio panis. Anche il sacerdote, quando consacra il pane e il vino, alza gli occhi al Padre, rende grazie, pronuncia le parole della consacrazione, spezza il pane e poi lo dona. Qui siamo al segno eucaristico. Questa moltiplicazione dei pani, seconda moltiplicazione dei pani nel Vangelo di Matteo, ce ne sono 2, è il segno del pane che sfama davvero, non questo che poi farà sì che potranno tornare a casa ma poi avranno di nuovo fame. Il pane che il Signore dà, cioè se stesso, è quel pane che ci sfama per l'eternità. Ecco, fa eucarestia, ringrazia il Padre, e in questo ringraziamento c'è la vita per ognuno di noi. Tutti ne mangiarono a sazietà, nessuno è escluso da questo amore. E portarono via i pezzi avanzati. Beh, un amore che non solo sazia, ma chiaramente ne avanza. L'amore di Dio ci sorprende, ci sorpassa, ci inebria. Un padre della Chiesa dice: Dio è la fonte, quando tu vai a bere alla fontana non ti dispiace di non esaurire tutta l'acqua, ma questo anzi ti rallegra, perché sai che potrai tornare a dissetarti a questa fonte che non si dissecca. Ecco, è l'amore di Dio, a sazietà ne avanza. Noi sappiamo che questo pane è sempre disponibile per noi. Quanto ne avanza? 12 ceste piene. Non è un numero a caso, perché 12 è la pienezza di Israele, sono le 12 tribù di Israele. Tutto il popolo ne viene saziato, tutti ne ricevono. Quelli che avevano mangiato erano circa 5.000 uomini, senza contare le donne e i bambini. Questa notazione numerica ci conforta nella grande disparità che c'è tra il poco che l'uomo ha e che diventa sovrabbondante nel momento in cui viene consegnato a Dio. Ma ancora, quel poco che è un uomo apparentemente come gli altri, Gesù di Nazareth, che rompe la sua vita, spezza la sua vita per noi, e in questo spezzare la vita la moltiplica. E tutti gli uomini di tutti i tempi, di ogni luogo, possono mangiare Dio e diventare e camminare verso quella meta che è la comunione con Dio. Ecco allora che nel deserto della vita, dove noi camminiamo troppe volte affamati e assetati, il Signore fa strada con noi e la sua compassione ci dona un pane che è se stesso, che ci sostiene lungo questo cammino. Finché siamo condotti di Eucaristia in Eucaristia alla comunione piena con il Padre. Questo è il pane degli angeli che ci porta nel seno del Padre.

Gesù ha compassione delle folle, è una compassione la sua che significa che Gesù è capace di conoscere, di entrare dentro il cuore di queste folle, di provarne gli stessi sentimenti. È il mistero dell'incarnazione. Dio che si fa uomo e vive da uomo le nostre emozioni, i nostri sentimenti. Per questo, dice la lettera agli Ebrei, è capace di provare compassione perché vive da uomo quello che vive ogni uomo. Allora Gesù si può dire che è capace di conoscermi perché cammina con le mie stesse

stesse scarpe. Gli Apache, gli indiani d'America, hanno un proverbio: non giudicare nessuno se non hai camminato due lune nei suoi mocassini. Due lune vuol dire o tre giorni o tre mesi. Quindi non giudicare nessuno se non sei capace di entrare dentro i mocassini di questa persona, di camminare con le sue scarpe. È un modo particolare per dire quello che è appena sorto, no? All'intelligenza del mio cuore, la compassione di Gesù, l'incarnazione di Gesù alla luce della lettera agli Ebrei. Gesù cammina dentro i nostri mocassini, ha fatto ben di più, vive nella nostra umanità. Ma io vorrei soffermarmi proprio su questo proverbio: non giudicare nessuno se non ne conosci la storia, se non ne fai parte di questa storia, se non cammini con lui. Ed è vero che nell'esperienza umana, ma nell'esperienza cristiana, un modo incredibile per conoscerci, per fare esperienza di comprensione, di amicizia insieme, è proprio quello di camminare insieme. Il cammino, il pellegrinaggio è una conoscenza di se stessi, dell'altro e di Dio formidabile. Condividere le asperità del cammino, condividere la fatica di un cammino è un'esperienza di solidarietà molto, molto profonda. Ecco perché tanti pellegrinaggi sono alla radice, per esempio, di belle amicizie. Nella mia terra il 2 agosto è un giorno nel quale noi vediamo a Santa Maria degli Angeli l'arrivo della marcia francescana. Per una settimana migliaia di giovani hanno marciato per arrivare in Porziuncola. È il perdono di Assisi. In tutto il mondo, dai primi vespri del 1 agosto e per tutto il 2, è possibile lucrare l'indulgenza in tutte le chiese francescane, ma in tutte le parrocchie per questa occasione, proprio perché è un dono che Dio ha fatto a frate Francesco, che voleva mandare tutti in paradiso. In fondo la vita che cos'è? È un pellegrinaggio. La sfida è quella di farlo in comunione, imparare la comunione, imparare l'amore camminando insieme. La Chiesa è il popolo peregrinante che cammina insieme verso la meta, con Gesù che è alla testa di questo popolo, ma è anche uno di noi che cammina con noi. Allora, i pellegrini di Assisi, io penso nella mia esperienza di pastorale giovanile, per esempio, al pellegrinaggio a Santiago, questo camminare per tanto, tanto tempo e per tanti chilometri insieme. Anche qui si parte sconosciuti e si arriva fratelli e sorelle. Allora, l'arte del camminare è come l'arte della conoscenza di sé e della conoscenza dell'altro, e lì davvero, nel prendersi cura gli uni degli altri, si fa l'esperienza di quello che non è solo il proprio limite, ma è il limite altrui, che apre in noi una possibilità di umanità. Il camminare è una forma di umanizzazione, nel momento in cui insieme si impara a portare i pesi, a scegliere la strada, a condividere la meta. Ecco, la meta è ciò che dà significato ad ogni cammino. Allora, oggi è la Porziuncola, è Santiago, ma domani è il paradiso. Questa è la meta per ciascuno di noi. Buon cammino a tutti, allora.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Da qualche anno, nella musica leggera, non c'è personaggio che riesca a eguagliare il carisma di Claudio Baglioni. È un cantante da 25.000 spettatori a concerto. Quando cominciò, non lo capiva nessuno. Oggi lo capiscono tutti. Ogni sua iniziativa va a ruba. Notti di note, libro diario di una sua tournée, ha venduto 180.000 copie e continua a essere richiesto. Più di un editore vorrebbe convincerlo a scriverne un altro, includendolo tra i suoi 1.000 progetti. Lui, con la sua R grattata, addolcisce le parole che rivelano venature di modestia e pudore.

Di se stesso Baglioni dice: io resisto, mi vergogno di un successo commerciale così enorme. In fondo ho scritto solo un'autobiografia, non una saga o un romanzo. No, non ho pretese di essere un Hemingway o un Moravia. Dire che mi sento ridicolo è poco. Qualche svegliano i balconi con di sole del mattino. L'album La vita è adesso ha raggiunto punte strabilianti, oltre 1 milione di copie di fatturato. Baglioni detiene inoltre il record delle prenotazioni a scatola chiusa. Ha infatti un minimo di 400.000 richieste di un long play che deve ancora realizzare e che forse non ha ancora neppure pensato. Eppure lui lotta con gli altri e con se stesso per non diventare mai un prodotto commerciale, per non sentirsi come una marca di profumo o un dentifricio. Proprio per questo, dopo quasi 20 anni, Baglioni rappresenta la figura più interessante della nostra canzone, forse più di Gino Paoli, forse più di Lucio Battisti. Non a caso, questo piccolo grande amore è stata elevata ai fasti di Canzone del Secolo da una giuria di esperti.

Claudio Baglioni è sempre capace di sorprese. Chiamato per la seconda estate consecutiva a una tournée negli stadi della penisola, ha vinto alla grande, sbaragliando le rock star del momento. In ogni recital canta storie che vanno dritto al cuore, i suoi temi colpiscono. Canta contro l'apartheid messa in atto dalla nostra società nei confronti degli anziani.

0: Dracula.
1: Ad ascoltare la sua voce che sa essere sussurro, invocazione e sinfonia, accorrono soprattutto i giovani. Più di 1 milione a tournée, tirate le somme. Una mega comunità di adolescenti, non scalmanati, non invasi da isterismi, ma bravi ragazzi attenti e silenziosi, appesi quasi alle sue strofe.

0: Concerti religiosi, dove neppure una parola di questo ultimo apostolo dell'amore, sempre vestito di bianco, deve cadere nel vuoto.
1: Il cielo sbiadiva dietro le gru.
0: Fanatismo? Forse. Parliamoci chiaro, osserva Giovanni Bruni, suo stretto collaboratore. I minorenni di sera non vanno soli a un recital, quasi sempre sono accompagnati da un familiare, da un amico, e gli stadi li riempie solo Claudio, perché sa richiamare buona parte del pubblico di una volta. Ripresentarsi e ottenere simili record di presenze significa avere una notorietà inarrestabile.

0: come stai?
1: Aggiunge una funzionaria della sua casa discografica. Tanta adesione al personaggio stupisce davvero. Molti suoi fans attuali erano lattanti quando lui già conquistò per la prima volta le hit parades. Certo, Baglioni è un caso isolato.
0: Le mie carte.
1: Possibile? Com'è riuscito a superare anche i salti di generazione? Cantautore gradevolmente semplice, senza enfasi e senza certezze acquisite, lui sorride e dice: la soddisfazione non è mai completa. Canzone dopo canzone cerco un traguardo che non è mai l'ultimo, e per questi tempi di Osanna una ragione precisa non c'è. Ma nelle mie esecuzioni più fortunate vibrano forze e sentimenti di anni di passione, di giorni passati a montare e a smontare i castelli dei miei sogni, dei miei continui dubbi e delle mie incertezze. E la gente ha capito che non speculo, che non cerco rapporti fasulli al pubblico. Non mi esibisco controvoglia solo perché ormai mi sono arricchito. I soldi sa goderseli solo chi li ha sempre avuti. A me va bene così, con i vantaggi e gli svantaggi di questo mestiere. Del resto non mi interessa avere consensi e applausi. Mi interessa comporre brani che abbiano dei significati. Ed è così da 18 anni.

Mai un sorriso di troppo, con tutti a rapporti di trattenuta e ostinata timidezza. Ma è proprio per quel suo modo di essere romantico che ha un vasto seguito di fedelissimi e che può vantare anche un ruolo da rubacuori. Flotte di signorinelle d'Italia lo vedono in sogno come il compagno ideale e, nell'attesa di un loro principe azzurro, custodiscono gelosamente la sua fotografia. Amatissimo divo, Claudio Baglioni è esattamente l'opposto del divo. Pur continuando con la sua musica a popolare di sogni il mondo di due generazioni, non si è mai mostrato schiavo del proprio personaggio. Uno stile di vita, senza guizzi di follia o improvvise cadute da nevrosi di notorietà. Con lui i riti del mito naufragano miseramente. Di nuovo, cosa c'è allora in Baglioni? Niente, o meglio, c'è la novità della normalità. È riuscito a proporre il fascino del ragazzo qualunque, perciò è malvisto da troppi belli senza anima della musica leggera. Il trionfo della normalità l'irrita. Li

Racconta Libero Venturi, l'amico impresario che gli è a fianco dal 1973. Claudio è l'esempio più clamoroso della regolarità diventata successo ed è di una onestà esemplare. Un pochino di cattiveria non gli farebbe male, ma lui è fatto così. Professionalmente è preciso, scrupoloso. Quando sono vicini un debutto o la registrazione di un disco, Baglioni diventa il mio incubo. Per giorni è capace di tenere in prova il complesso, anche 12 ore filate, senza fermarsi mai.

0: Le cucine benefiche della San Vincenzo a Cremona sono una vera e propria istituzione. Fin dal 1916, quest'opera speciale della San Vincenzo de Paoli garantisce un pasto a chi non può permetterselo. Oggi hanno sede presso la Casa dell'Accoglienza di Cremona e in sinergia con Caritas accolgono ogni giorno circa 70 persone. Marco è uno di loro.
1: San Vincenzo aiuta parecchie persone e devo dire che è un servizio di cui Cremona ha bisogno.
0: Le cucine benefiche sono un'opera della San Vincenzo de Paoli. Il presidente diocesano Massimo Fertonani.
2: Missione della San Vincenzo è quella di accompagnare le persone bisognose attraverso il nostro aiuto personale, diretto, concreto e continuativo nelle loro storie personali.
0: Ogni giorno le cucine funzionano grazie ai volontari della San Vincenzo. Silvia Corbani è una di loro.
3: Le cucine benefiche sono una esperienza di accoglienza e di offerta di un pasto caldo quotidiano giornaliero praticamente per tutto l'anno a persone che hanno bisogno.
0: Le cucine benefiche sono un luogo importante per tante persone, come Marco, che qui può trovare un pasto caldo ogni giorno.
1: Io sono contento di quello che stanno facendo per noi che abbiamo difficoltà. Se non ci fosse la San Vincenzo sarebbe molto problematica la cosa.
0: Fare il volontario fa bene anche a chi lo fa. Ancora la vincenziana Silvia Corbani.
3: C'è chi va in palestra, c'è chi fa delle attività anche per sé. Questa è un'attività un po' per me, se devo essere sincera. Io la chiamo un po' la mia palestra spirituale, insomma, o la mia palestra della carità. È un'occasione per incontrare persone che hanno bisogno, insomma, che hanno vari bisogni. In questo senso è una palestra spirituale che consiglio a tutti.
0: Se le cucine benefiche possono essere un segno importante per la città di Cremona, è anche grazie all'8 per 1000, come conferma il presidente della San Vincenzo cremonese, Massimo Fertonani.
2: Ogni anno noi riceviamo i fondi dell'8 per 1000. Sono per noi un aiuto importante e significativo. Attraverso questi fondi noi abbiamo la possibilità più facilmente di sostenere le spese sempre più significative che implica il nostro servizio.
0: Grazie all'8 per 1000, Marco può trovare un pasto caldo ogni giorno.
1: Se non ci fosse la San Vincenzo, la mia vita sicuramente sarebbe molto diversa. Non c'è alternativa. Sarebbe un reale problema, devo dire la verità.
2: Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica, hai realizzato anche questo gesto d'amore.

0: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
1: Ciao a tutti e benvenuti con una nuova puntata di Torrazzo con Vista, il nostro video podcast che dal Torrazzo di Cremona si affaccia sulla città e sul suo territorio. Oggi parliamo di un tema apparentemente banale e scontato, ma che scontato non è. Parliamo di voce e celebriamo insieme a ridosso del 16 aprile la giornata mondiale della voce, e lo facciamo con due persone che hanno fatto della voce il proprio mestiere. Abbiamo Elena Ravelli.
2: Buongiorno, ciao a tutti.
1: Ben arrivata. Grazie. Una voce storica di Cremona, sì, legata a Mina, tra l'altro, sì, un'altra voce di Cremona. E Andrea Marchesi, speaker di Radio DJ, che ben conosciamo. Quindi
3: prova, beh, mi sentite?
1: Tu che non stai mai, voi che non state mai dietro un microfono oggi, sentite. Praticamente tornate al lavoro come ospiti, ma
3: buongiorno, molto piacere. Grazie dell'invito.
1: Grazie, ci fa molto piacere avervi qui, sentire le vostre voci dal vivo, non solo attraverso un microfono. Abbiamo tutti gli ingredienti che ci servono, ma prima di iniziare il nostro consueto rito. Ci affacciamo? Ci affacciamo.

0: Giusto per entrare nel tema e scaldarci un attimo, la voce è la nostra prima, il nostro primo strumento di comunicazione col mondo. Tante volte, banalmente, quando ci presentiamo diciamo il nostro nome con la nostra voce, e spesso racconta più di quanto non stiamo dicendo a parole. Come vivete voi il vostro rapporto con la vostra voce?
1: Parto io.
0: Vai.
1: Beh, secondo me è una cosa straordinaria questa che stai dicendo, è una cosa che in cui credo molto, quindi credo davvero che la nostra identità passi attraverso il suono della nostra voce e che noi dobbiamo accettare la nostra voce per accettare anche un po' noi stessi. E non è così semplice o scontato, e non è mai banale quando mi trovo a interfacciarmi con delle persone, dei ragazzi e degli adulti che vogliono scoprire la propria voce, la propria vocalità nel canto, ma secondo me a 360 gradi.
0: Andrea?
2: Allora, una cosa che dicono tutti quando si sentono registrati,
0: diciamolo,
2: è: ah, ma la mia voce è quella, e di solito non piace. Quindi di solito succede questo, no? Noi la sentiamo in un modo dall'interno, Elena può confermarlo, quando poi vieni registrato hai questa sensazione di estraneamento, come se non fossi tu. Chi è questa voce? Non sono io. Quindi è vero che l'accettazione della propria voce è un tema, è un po' come quando tu ti vedi allo specchio e vedi solo quello che ti piace di te o non ti piace di te, e poi magari ti riprendono e ti vedi come ti vedono gli altri. Cambia.
0: A te capita che, chiaramente ascoltandoti in radio, uno sente la tua voce, magari si fa un'immagine di te, e poi ti capita che ti dicano: cavolo, non mi aspettavo che fossi...
2: Beh, allora c'è il famoso detto: bella voce, faccia atroce. Questo era un vecchio detto che si usava negli studi di registrazione, no? E infatti noi spesso diciamo, non guardate mai uno speaker radiofonico. Adesso è impossibile,
0: certo,
2: perché sai, con i social sei dappertutto, e quindi quello non accade. Può essere che si rimanga delusi, perché può esserci una voce molto bella, molto profonda, come quella di un doppiatore, non la mia ovviamente, e quindi magari uno si immagina un fascino estetico, e a volte questo non accade. E succede anche di riascoltarsi, di non piacersi. Mi è capitato tantissime volte, ad esempio.
0: È un non piacerti tecnico o un non piacerti di gusto, di...
2: Sì, un mix
0: tra le cose.
2: Credo che succeda anche ai cantanti. Sì, magari ti sei immaginato, intanto che eri in diretta, che quella cosa fosse una figata pazzesca, una battuta, un racconto, un aneddoto, poi lo vai a riascoltare e dici: sono
0: forse
2: stato lungo, non ho fatto ridere, potevo evitarlo, cose così, insomma.
0: Elena, hai accennato prima al rapporto tra voce e identità, no? Accettazione,
1: sì,
0: di sé. Come lo si può costruire?
1: Innanzitutto, secondo me, lasciandosi andare, nel senso provare ad ascoltarsi e anche a cimentarsi su cose nuove, diverse da quelle che facciamo di solito, banalmente provare a fare delle voci anche strane, ok? Magari non belle, ma che non c'è nulla di sbagliato nell'avere anche un suono magari non particolarmente bello a livello estetico nel momento stesso in cui lo si produce, ma per capire magari i meccanismi, quindi le risonanze, quindi cosa andare a cambiare, a migliorare, per far sì che la nostra voce poi davvero ci corrisponda e quindi ci piaccia.
0: Quindi diciamo non una smania di perfezione dall'inizio,
1: no,
0: ecco,
1: no,
0: ci si lavora.
1: Anzi, io dico sempre che noi siamo fatti di imperfezioni, siamo unici per le nostre imperfezioni, e con le nostre imperfezioni possiamo costruire qualcosa di bello, qualcosa di vero, che ormai oggi non siamo nemmeno più tanto abituati a vedere, ad ascoltare, quindi ad accettare, perché ormai sentiamo delle voci talmente perfette che perdono l'umanità e sono tutte uguali, e quindi non capiamo nemmeno più chi sta cantando: è un uomo, una donna, un bambino, una ragazza, un ragazzo. E non c'è più quel bello nemmeno che diceva Andrea, no? Della voce che magari ci può far anche pensare a una persona bella, una persona che poi il bello è molto relativo, come il bello nella voce. Quindi trovare la propria personalità anche attraverso il suono.
0: Sull'imperfezione c'è anche tutto un tema legato a live studio.
1: Sì, esatto. Ma io penso, ho avuto la fortuna anche di fare un disco che poi non ho ancora pubblicato,
0: Ci piace di più, non ho ancora di non
1: no,
0: ho mai.
1: Perché, no, perché sono passati comunque 4 anni ed è stato un regalo che mi ha fatto mio marito e siamo andati in studio con dei grandi musicisti della scena, del panorama musicale italiano pop, da Luca Colombo a Lorenzo Poli, Nano Orsi, Francesco Lazzari che è il mio storico pianista e abbiamo creato live 6 brani, quindi non ci siamo mai incontrati, non abbiamo mai provato insieme, abbiamo deciso di registrare live.
0: È un vero live.
1: Un live dei brani che comunque io ho scelto perché mi piacevano e ho avuto veramente l'imbarazzo della scelta, ma poi ho detto io sono felice quando canto e quindi canto.
0: E quindi va bene così.
1: Quindi va bene qualsiasi cosa, l'importante è cantare.
0: Andrea, con te vorrei approfondire questo tema, cioè la voce è sicuramente strumento di comunicazione ma anche di relazione. Tu lo vivi nel tuo lavoro in un modo particolare, cioè sei in relazione con qualcuno che non è di fronte a te per la maggior parte del tempo. Come la vivi questa cosa qui?
2: Nel senso che lavorando in coppia con Michele da tanti anni, in realtà lui rappresenta la controparte e quindi commentando in tempo reale quello che io dico si genera un dialogo nel quale gli ascoltatori si immedesimano. Quindi è vero fino a un certo punto. Poi la tecnologia oggi ci permette di avere in tempo reale i messaggi di WhatsApp con le note audio, quindi sentiamo proprio le voci adesso di chi interviene in tempo reale. All'inizio diciamo però la radio, come era fatta una volta, era quello. Uno speaker da solo generalmente che parlava al nulla e quindi ti perdevi nella tua voce, ti perdevi nell'immaginazione, nella tua, che poi era quella che speravi di creare,
0: di costruire
2: nell'ascoltatore, perché il bello della radio è che non si vede e che quindi la tua voce fa immaginare le cose a chi ti ascolta. Questa secondo me è la grande magia della radio. Poi se volete vi racconto di aneddoti legati a questo concetto.
0: Sì, sì, ti prego.
2: Adesso,
0: sì, assolutamente sì.
2: Sì, sì. Tanti anni fa io e Michele abbiamo fatto credere di trasmettere da una barca a vela che circumnavigava l'Italia e sì, sì. Abbiamo creato un sound design proprio da barca a vela con tutti gli effetti del vento, delle onde del mare, lo scricchiolio della barca. Avevamo fatto un vero e proprio portolano per cui tutte le mattine noi facevamo credere di essere in un porto diverso dall'altro. E questo ha funzionato al punto che a un certo punto sono arrivati i nostri tecnici di bassa frequenza una mattina e ci dicono: ragazzi, scusate, ma guardate che ci hanno chiamato i tecnici di RTL per sapere con che tecnologia stiamo andando in onda. Noi ridevamo e noi mi ha detto: beh, ma voi ditegli, non so, via satellite, cioè reggeteci il gioco.
0: Certo.
2: Poi un'altra mattina è arrivato l'ufficio stampa di Radio DJ che ci dice: guardate che c'è TV Sorrisi e Canzoni che vuole fare un'intervista dalla barca vela e noi non abbiamo la barca vela. Allora a quel punto ci siamo inventati un servizio fotografico, ho ancora il numero di quel Sorrisi e Canzoni, in cui avevano fatto il lancio della stagione estiva a Riccione con noi, Linus Albertino, su una pseudo barca vela ed era stato molto divertente, un po' alla Orson Welles, la guerra dei mondi, no? Ti ricordi quando aveva fatto credere che erano arrivati gli alieni? La radio era l'unico mezzo di comunicazione di massa e aveva scatenato il panico.
0: Aveva funzionato, sì, e anche sì. In questo caso
2: aveva funzionato. Era il 2007, non c'erano ancora tanto i social, cioè Facebook sì, ma era nato da poco, anche Instagram da circa un anno, per cui non avevamo l'esigenza di raccontare
0: visivamente
2: su più piattaforme quello che stavamo facendo. È stato molto divertente.
0: Questa crescita del multipiattaforma, quindi anche dell'immagine visiva, un po' ce l'hai accennato prima, la vedi più come una risorsa o come per certi versi un limite?
2: Bella domanda, tutte e due probabilmente. Io resto un conservatore, nel senso che amo il fascino della radio perché si sente e non si vede. D'altra parte non possiamo
0: vivere fuori dal mondo,
2: no, e questo podcast è la dimostrazione, il proliferare di tantissimi podcast lo è. Diciamo che ben venga tutto quello che è contenuto interessante. Ecco, io l'unica cosa che mi permetto di dire è che l'ipertrofia produttiva ha inevitabilmente anche abbassato la qualità del contenuto. C'è quel rischio lì, tutti vogliono fare contenuti e io dico sempre a tutti quelli che vogliono fare contenuti: ricordatevi, cioè fatevi sempre la domanda del perché uno mi deve ascoltare o guardare. Cioè io lo dico sempre a tutti: laddove c'è un contenuto interessante, allora giustifico anche il fatto di farlo. farlo, altrimenti secondo me c'è un impoverimento un po' di quello.
0: Io posso dirti da ascoltatore che preferisco sempre la radio in macchina, che non vedo, piuttosto se sono a casa difficilmente accendo la radiovisione o guardo i canali, sì. Perché quel fascino lì della voce a cui io decido che volto dare è interessante, cioè mi piace proprio questa cosa qui, è molto quello. Particolare.
2: Sì, sì.
0: Allora, vi propongo ora una sfida, cioè non è una sfida, dovete collaborare, è una sfida contro il tempo se vogliamo. Apriamo la nostra rubrica, le lancette. Allora, abbiamo parlato di voce e lo facciamo a Cremona, quindi l'abbiamo già citata, non possiamo non parlare di Mina.
1: Sì.
0: Elena, tu hai un rapporto particolare, diciamo, con sì. lei o con i suoi brani, quantomeno.
1: Sì.
0: Quindi le nostre lancette segnano lo scorrere del tempo, segneranno lo scorrere di un minuto all'interno del quale vi chiederei di strutturare una giornata insieme dedicata a Mina, una grande voce di Cremona. Quindi scegliete voi come organizzare questa giornata. Il sogno è che ci sia anche lei, ovviamente, che è molto difficile da coinvolgere, lo sappiamo. Quindi che cosa fareste voi per organizzare a Cremona una giornata interamente dedicata a Mina? Buon lavoro.
2: Wow. Beh, qui Elena è più preparata di me.
1: Mina innanzitutto non berrebbe mai, però magari con un bel mega schermo che ci presenta qualcosa, anche di schiena, con la sua bella treccia, ormai siamo abituati a vederla così, o magari con il bancone suo figlio che si mette alla regia audio e ci fa sentire magari un piccolo brano, un estratto di Cremona, visto che c'è questo bellissimo album in cui lei è raffigurata in abito Versace sul pavé della nostra Piazza Duomo, e poi fare un bel concerto ovviamente.
0: Come la costruiamo questa giornata?
2: A me piacerebbe tantissimo portarla o farmi portare nei luoghi degli inizi di Mina. Non so, quando provava da ragazza
1: via Porti con gli Happy Boys.
2: Esatto, esattamente lì, oppure anche in zona Viaselli, sì. Corso Mazzini con gli Happy Boys, proprio le origini. Quello mi piacerebbe. Poi mi piacerebbe andare a pranzo con Mina mangiando dei marubini.
0: Sì, puntata omologata, abbiamo parlato di marubini.
2: Cotechino. Grazie. Sì. E poi anche un'altra curiosità, Elena, a proposito di voce, non so voi, fateci caso, in alcune interpretazioni Mina è molto libera nell'uso della voce, no? Perché se lo può permettere.
0: Sì, decisamente.
2: Però io da cremonese percepisco quella minimale sfumatura di cremonesità nell'intenzione della voce.
1: Sì.
2: Cioè a volte lei mi emoziona tantissimo e dico, alla chi?

0: Tornata così.
1: Sì, anche per
2: un po' la scoperta dei luoghi.
1: Sì, sì, grande ironia, lei, grande intelligenza, grande ironia.
0: E poi giocatrice di carte, quindi si può fare una briscola.
2: Un bel tavolo, ragazzi.
1: Siamo andati oltre il minuto, però.
2: Ma no, ma va bene, così va bene, ci piace questa aneddotica. Elena, c'è una canzone di Mina a cui sei particolarmente legata?
0: Sai che non saprei risponderti. Io mi sono approcciata a Mina nel 2006-2007, ho cominciato a cantare a Mina, proprio sul suggerimento di Francesco Lazzari, il pianista, che mi ha detto: perché non facciamo qualcosa su Mina, visto che siamo di Cremona?
1: Una facile, tra l'altro.
0: Una facile, sì, no, perché certo. A noi ci piacciono,
2: guarda,
0: le cose.
2: Metto lì un nome così.
0: Sì, ma Mina, dai. Ma all'inizio, forse perché per l'età che avevo io, non l'apprezzavo tantissimo, devo dire la verità, nel senso ero più legata a una Giorgia, a Elisa, quelle voci che...
2: Sempre facili, no? Comunque ci muoviamo in un panorama così.
0: Da lì poi l'ho scoperta e ho scoperto tutto un repertorio che effettivamente ha dei testi straordinari, ma poi anche nelle epoche successive, anche più recentemente, Volevo scriverti da tanto, non so, sono meravigliose, cioè non saprei quale scegliere.
2: Troppo difficile, una domanda troppo difficile.
0: No.
2: Ci sta, ci sta. Ci spostiamo ora nella...
0: Posso dire? Mi è venuto in mente Luna Diamante, che è nel film di Özpetek.
2: Ok.
0: Il film, non mi ricordo adesso il titolo, La Dea Fortuna, ed è un momento straordinario del film in cui l'immagine e la voce arrivano in un modo fortissimo, alle lacrime proprio.
2: Bello,
0: e quello è top.
2: Allora, ci spostiamo adesso nell'ultima rubrica della nostra puntata, andiamo in osservatorio. Allora, in osservatorio di solito guardiamo un titolo, una notizia che ci arriva dall'esterno. Oggi abbiamo scelto il tema della Giornata Mondiale della Voce 2026, che è Caring for Our Voices. Prendiamoci cura della nostra voce. Elena, partirei da te. Nel canto ovviamente la voce è un elemento fondamentale. Come equilibrare tecnica, emozione, esperienza personale insieme alla cura della propria voce, che immagino non sia da lasciare lì?
0: No, è una bella domanda, è molto complesso rispondere, perché in realtà per la cura della voce, se uno vuole veramente essere ligio, non dovresti avere 100.000 altre cose da fare, ma pensare, proprio curare la voce. Non so se avete mai visto, alcuni cantanti dicono proprio: ah, io non esco, non bevo, non fumo, non faccio la vita notturna perché mi devo riposare, perché mi devo ben idratare, perché devo mangiare bene. Tutta una serie di cose che non vanno fatte, e soprattutto non c'è da urlare con i figli a casa. Purtroppo, cioè no, per fortuna io ne ho tre, purtroppo urlo molto spesso.
2: La vita reale ci porta
0: a essere un pochino più concreti, a volte.
1: Scusa, Elena, ma cantando anche.
0: Sì,
2: di sgrida intonata. Allora.
0: Infatti ogni tanto mi dicono: mamma, basta cantare.
1: No, potresti cantare brava di Mina quando,
0: esatto,
1: qualcuno fa una cosa sbagliata. Brava.
2: Che non sforzi la voce per niente.
0: No, ma in realtà no, dai. Quindi sì, c'è tutto un lavoro da fare, e quindi delle tecniche, se vogliamo, per prendersi cura della propria voce, ma secondo me la cosa assolutamente fondamentale è ascoltarsi, perché la nostra voce e il nostro corpo ci parlano e ci dicono quando c'è qualcosa che non va, e magari possiamo porre subito rimedio stando un pochino più accorti e curandoci un attimino prima che arrivi il danno vero e proprio. E poi quello che dicevi tu legato all'emozione, io l'emozione non la tolgo mai dalla parte tecnica, sempre per quello che dicevamo prima, perché se vuoi l'umanità è fatta anche di emozione e di emotività, e quindi spesso mi capita davvero di finire una canzone e di piangere, ma io penso che sia bello quello, perché vuol dire che io quella canzone lì la sento davvero, perché la sto vivendo e cerco di arrivare agli altri.
2: Certo.
0: Poi magari non è che tutti i concerti uno piange, ok, non è proprio così, però magari ci sono delle situazioni particolari in cui mi arriva la commozione.
2: Ti porta lì.
0: Sì.
2: Bella questa cosa. E nel tuo caso invece, tu non per cantare, ma parli per tanto tempo durante le tue giornate.
1: Troppo anche.
2: Come, no, questo mai. Come sopravvivi a tutto questo lavoro?
1: Allora, credo di avere avuto la fortuna di essere un chiacchierone, quindi... però è vero, ci si stanca a parlare. A fine programma a volte hai bisogno di quel momento di decompressione in cui non hai più voglia né di parlare né di ascoltare. A me, a Michele, capita. E, dal punto di vista della cura della voce non ci siamo mai risparmiati tantissimo, devo dirti la verità. Abbiamo fatto 17 certe stagioni con sveglia alle 4 e quando dormi poco la voce la mattina ci mette un po', lo sa bene Elena, ad arrivare a

0: il tono che serve. L'anno scorso ho fatto un evento completamente afono, ero perfetto, stanco morto, sì, facevamo riderissimo, e Michele sembravamo Stallio e Olio, vi spiego perché. Lui si era infortunato sciando, no, quindi era sul palco stampellato, e io afono, quindi praticamente ero io davanti che muovevo le labbra e lui che parlava,
1: lui doppiava,
0: sì, stupende cose così. E che dire, ma vale la regola, chiedo alla cantante, sì, acciughe e whisky? No. Non vale?
2: No, non vale. Diciamo che sì, le cose salate fanno bene perché asciugano un po', ma in realtà è meglio qualcosa che idrata, tipo la mela, l'acqua sempre a temperatura ambiente.
0: Tu, quando ti cala la voce, scusate, entro, sì, un po' nel tecnico, visto, sì, che è la giornata, giusto, mondiale della voce, diamo anche qualche consiglio. Sì. Ad esempio, noi facciamo su fumigi col sale grosso, sì, col bicarbonato per disinfettare, sì, beh, l'erisimo, che è questa pianta, sì, nota,
1: miracolosa,
0: per ridare la voce, prima di arrivare al famoso, cito il medicinale,
2: sì, sì,
0: con la B, il
2: bello,
1: esatto,
0: che
2: sì,
0: è, scusate,
1: salvavita,
0: sì, e lì è proprio il salvavita per un professionista. Tu,
2: sì,
0: cosa,
2: sì,
0: fai, Elena?
2: Allora, io tendenzialmente, come dicevi tu, erisimo, se c'è bisogno, propoli, qualcosa di questo genere, sicuramente tantissima idratazione, tantissimo riscaldamento. Poi vabbè, io comunque faccio l'insegnante sempre di canto, e quindi anch'io durante la giornata magari passo 5 ore a cantare, a fare esempi, comunque a cantare, e quindi arrivi sempre un po' stanco, quindi devi sempre anche mangiare bene, e quindi mai saltare magari i pasti, ma essere comunque con l'energia pronta. E vabbè, fumigi sicuramente, oppure
0: piccoli, il caldo fa bene, uno magari non lo penserebbe,
2: sì, sì, sì, invece... umido, caldo umido aiuta.
1: Io da ignorante posso dire, nella mia breve esperienza di quest'anno di un corso super base di musical, che anche solo un aerosol ogni due giorni, c'è, cioè, la differenza a livello di sensazione, di come la senti, totale.
2: Ma
1: c'è di idratazione delle corde vocali.
2: Meglio dell'aerosol, si può fare con la garzina direttamente al naso, o bagnato ovviamente,
1: non
2: per
1: sta
2: respirare.
1: Su, non mi sta,
2: no,
1: su.
2: Lo tieni così e respiri.
1: Devo stare...
2: Respiri, oppure fai meglio i fumigi, perché sono caldo umido, mentre invece l'aerosol è secco e... cioè è freddo e secca le corde vocali, uguale il Bentelan o altri aerosol a base di cortisone seccano molto le corde vocali.
1: Chiaro.
2: Quindi va bene al subito, cioè se hai,
1: sì, sì, sì,
2: pronto,
1: sì,
2: pronto,
1: sì,
2: intervento, però poi devi scalare,
1: chiaro,
2: comunque idratarti,
1: chiaro,
2: sempre,
1: chiaro,
2: molto.
1: Così abbiamo fatto anche la
0: spiegazione.
1: Sembrava
0: la puntata di Medicina,
2: allora,
0: 33, ragazzi,
1: invece... Invece ci siamo. Ci hai promesso un aneddoto tu su Mina il Torrazzo, eh?
0: Sì, Mina il Torrazzo. Correva l'anno 2019, stavo organizzando la Stra DJ, la nostra festa con tutti i DJ in Piazza Stradivari. Mi era venuta un'idea, siccome era l'anniversario del viaggio sulla Luna nel 2019, tutta la narrazione pre-evento era legata alla presenza di un razzo nel Torrazzo. Mi ero inventato questa cosa. Avevo fatto un video di lancio completamente fake, prima dell'intelligenza artificiale, in cui dei testimonial famosi dicevano, cioè valoravano la tesi. Tra i vari ci fu Massimiliano Pani, che fu disponibilissimo a reggermi il gioco, e fece un video in cui diceva che Tintarella di Luna era stata una canzone chiave, una canzone grimaldello con un messaggio criptato. Lui diceva, non è un caso che Mina cantasse Tintarella di Luna, lo sapevano tutti che a Cremona nel Torrazzo c'era un razzo. E avevamo beccato poi un film di Tognazzi, Totò nella Luna, in cui Ugo parlava del viaggio sulla Luna. Ricky Tognazzi aveva fatto credere in un video fake, parlando al figlio, diceva, sì, il nonno è stato il primo astronauta ad andare sulla Luna, non sono stati gli americani, è stato Ugo. E avevamo fatto con Photoshop la foto di Ugo vestito come gli astronauti del 69. Era stato molto molto divertente.
1: Bellissima questa cosa, ci regalate queste perle veramente molto belle. Allora, prima di chiudere, ci fai 30 secondi di un pezzo di Mina?
2: Cosa vi canto?
1: Guarda, a tua libera scelta.
2: Volevo

0: Grazie.
1: Brava Elena.
0: Poi chiudi così, oggi il cielo non è blu, ma comunque è perfettamente padano. Grazie davvero, grazie.
2: A voi.
0: Allora, grazie mille Elena Ravelli, Andrea Marchesi,
1: grazie
0: per la vostra...
1: Meno male che non mi avete chiesto di cantare Mina, ragazzi, grazie.
0: Ma a te chiediamo la chiusura ufficiale della puntata. Allora, diamo tutti gli appuntamenti, noi ci salutiamo, ci vediamo la settimana prossima con una nuova puntata di Torrazzo con Vista su CR1, su tutte le piattaforme di podcast. Chiudiamo con Andrea, ci fai un ci affacciamo finale?
1: Ok, devo guardare da qualche parte,
0: sì,
1: ragazzi.
0: Camera lì, quella centrale.
1: Ok, signore e signori, ci affacciamo!

0: Un'estate fa con Daniela Lami. Un'estate fa.
1: Rimettiamo in moto la nostra macchina del tempo e viaggiamo fino al 1977. Qui a Un'estate fa, con Samira Rocchetti in regia, vi raccontiamo un altro anno incredibile, sospeso tra le ultime code degli anni di piombo e una travolgente voglia di colore e leggerezza. Un'estate incredibile. Se pensate alla classica estate italiana torrida, tipo quella che stiamo vivendo, siete fuori strada, perché quella del 77 passa alla storia della meteorologia come una delle stagioni più fredde, instabili e piovose dell'intero Novecento. A nord l'anticiclone non si vede quasi mai. A Torino si registrano anomalie di quasi 3 gradi sotto la media e le piogge record fanno straripare i laghi, con il Garda che tocca il massimo storico. Se fuori piove, nelle case degli italiani esplode il colore.
2: Da oggi per la televisione italiana finisce il periodo di trasmissioni sperimentali a colori e inizia quello delle trasmissioni regolari, come deciso dal Ministero delle Poste e Telecomunicazioni. La RAI è autorizzata a trasmettere fino a un massimo di 42 ore settimanali su entrambe le reti, che gradualmente raggiungeremo. Durante il periodo della sperimentazione non venivano trasmessi a colori normali programmi di intrattenimento come film, telefilm, spettacoli musicali.
1: E con l'arrivo del colore la TV cambia pelle. Nelle serate del venerdì il 29 maggio debutta un programma destinato a fare la storia.

È Portobello, ideato e condotto dal grande Enzo Tortora, un mercatino pazzo dove inventori bizzarri presentano brevetti strampalati e persone cercano l'amore o un animale smarrito. Il simbolo del programma, ovviamente lo sapete, è un vero pappagallo, accompagnato da una sigla animata disegnata da Bruno Bozzetto e arrangiata da Lino Patruno. Ma la TV del 77 non è soltanto Portobello. C'è Domenica Inn, che nata alla fine del 1976 sotto la guida di Corrado, nel 77 si consolida come l'appuntamento imperdibile della domenica pomeriggio, e sulla Rete 2 c'è L'altra domenica di Renzo Arbore. E gli sceneggiati?

anche se in realtà la prima stagione termina a gennaio del 1977 e poi riprenderà l'anno successivo, non potevamo non citare Spazio 1999. Perché? Perché i ragazzi dell'epoca rimangono incollati agli schermi per vedere le sue astronavi e i misteri del cosmo. La storia è ambientata nella base lunare Alfa, un centro di ricerca scientifica dove gli umani gestiscono anche depositi di scorie nucleari. Il 13 settembre del 1999 un'immane esplosione atomica spinge la Luna fuori dall'orbita, proiettandola alla deriva nello spazio profondo. I 311 abitanti della base iniziano un'odissea cosmica imprevedibile. Ma al cinema accade un'altra rivoluzione. Negli Stati Uniti il 25 maggio del 1977 esce Star Wars, Guerre Stellari di George Lucas, cambiando la storia del cinema. In Italia arriverà in autunno, ma l'eco mediatica è già enorme durante l'estate. Nelle arene estive italiane invece si proietta Una giornata particolare, il celebre film di Ettore Scola con Sofia Loren e Marcello Mastroianni, e ci si commuove con Un borghese piccolo piccolo di Mario Monicelli con Alberto Sordi. Ma in classifica durante l'estate c'è la colonna sonora di un film uscito in Italia il 25 marzo.

0: è ovviamente Rocky, film diretto da John Avildsen che rende famoso Sylvester Stallone e ha un impatto significativo anche sulla cultura cinematografica italiana. Mentre la TV e il cinema ci fanno sognare, lo sport italiano scrive delle pagine epiche. Nel ciclismo si chiude l'era del cannibale Eddy Merckx ed esplode il talento di Francesco Moser, che in Venezuela compie un capolavoro, diventando campione del mondo su strada.
1: L'ultimo giro, ecco che Francesco Moser e Dietrich Thurau hanno ancora un minuto di vantaggio nei confronti dei più immediati inseguitori. Il gruppo degli inseguitori comprende Moser, oltre Martens, Hinault, Andiano, Vitossi, Gimondi, Kuiper, Godefroth, Esclassan, Saronni e Nilsson. Il tempo è veramente strano in questo tratto di strada, piove sul traguardo, c'è il sole, ecco in prima posizione c'è ancora Francesco Moser. Ecco che ormai la folla attende in fondo al rettilineo, eccoli all'ultima curva, ancora Francesco Moser in prima posizione. Moser che l'anno scorso aveva conquistato il titolo mondiale nell'inseguimento. Moser al centro della strada, Thurau cerca di recuperare a fianco a Moser, Moser resiste ancora, Thurau si rialza e Francesco Moser è campione del mondo.
0: In Formula 1 è l'anno di Niki Lauda, che vince il mondiale su Ferrari prima di dare l'addio alla scuderia di Maranello, ma il 1977 è anche l'anno della Juventus dei record, guidata da Giovanni Trapattoni. I bianconeri conquistano lo scudetto con 51 punti su 60 e mettono in bacheca la prima storica Coppa UEFA, vinta schierando una leggendaria rosa composta esclusivamente da giocatori italiani.
2: Giampiero Boniperdi, ovvero sia la soddisfazione.
3: Sì, veramente grande, grande per la Coppa UEFA e per questo campionato, molto sofferto, molto duro.
2: Avete fatto un bis che difficilmente si trova nella storia del calcio, no?
3: Penso di sì, perché a parte la durezza di questo campionato, la Coppa UEFA è veramente un torneo impossibile al giorno d'oggi. Vorrei solo ancora dire questo, guardi, noi dedichiamo veramente questo scudetto a tutti i nostri tifosi.
0: Che si festeggiasse per lo scudetto o ci si riparasse sotto l'ombrellone per un acquazzone improvviso, quell'estate ha un re indiscusso in radio. Umberto Tozzi vince il Festival Bar e conquista l'Italia intera con un brano intimo e travolgente.

0: estate fa.
1: Buon'estate fa. Il clima estivo del 1977, oltre che dalla pioggia come vi abbiamo raccontato, viene scosso anche da grandi fatti di cronaca, come la clamorosa fuga di Herbert Kappler, il criminale nazista responsabile dell'eccidio delle Fosse Ardeatine. Gravemente malato, Kappler riesce ad evadere dal policlinico militare del Celio a Roma, nascosto in una valigia dalla moglie. La notizia fa il giro del mondo, ma a darla in Italia è l'edizione straordinaria del TG1 con Bruno Vespa.
2: Buon Ferragosto, apriamo questo giornale con una notizia che ha dell'incredibile. Herbert Kappler, il responsabile dell'eccidio delle Fosse Ardeatine, è sparito un paio d'ore fa dall'ospedale militare del Celio, dove era detenuto per le sue cattive condizioni di salute. Sembra che Kappler sia uscito addirittura in un baule portato via da due persone, un uomo e una donna. La donna era la moglie. Kappler, 69 anni, fece compiere la strage delle Ardeatine il 24 marzo del 1944. Pochi giorni prima, 33 soldati tedeschi restarono uccisi nell'attentato di Via Rasella. Kappler fu inflessibile nell'applicare la rappresaglia.
1: Il giorno dopo la fuga di Kappler, il 16 agosto, il mondo intero si ferma di colpo. A Memphis, nella sua villa di Graceland, si spenge a soli 42 anni Elvis Presley. La morte del re del rock and roll segna simbolicamente la fine di un'era musicale. Ecco l'annuncio drammatico della NBC News.
3: This is NBC Nightly News with John Chancellor and David Brinkley. Tonight, August 16th, reported from the NBC News Center in New York.
4: Good evening. Elvis Presley died today. He was 42. Apparently it was a heart attack. He was found at his home in Memphis, not breathing.
1: Mentre l'America piange Presley, in Italia la poesia di Lucio Battisti domina le classifiche. Tra le tracce del suo album spicca un pezzo straordinario, un invito delicato ma potente a superare le barriere emotive.

0: Ci spostiamo nel Regno Unito. A giugno culminano i festeggiamenti del Giubileo d'Argento. La regina Elisabetta II celebra il 25esimo anno sul trono con spettacolari fuochi d'artificio e festeggiamenti nazionali, segnando un importante traguardo nella storia della monarchia britannica. A luglio, invece, il cardinale Albino Luciani, allora patriarca di Venezia e futuro Papa Giovanni Paolo I, si reca in pellegrinaggio a Fatima. Durante quel viaggio ha un celebre e lungo colloquio privato con Suor Lucia, l'ultima veggente sopravvissuta. L'incontro è avvolto nel mistero, alimentando l'alone di premonizione sul suo breve pontificato. Ma parliamo di vacanze. Com'erano le vacanze degli italiani nel 1977? Vacanze di massa, tutti concentrati ad agosto, stipati in Fiat 127 o sulla Renault 4, ovviamente senza aria condizionata. Sotto l'ombrellone si mangia la frittata di maccheroni o l'insalata di riso e al bar della spiaggia c'è il rito dei gelati. Si ordina il Piper dell'Algida, quel cilindro di cartone da spingere dal basso, la cui testimonial è Patti Pravo, o il celebre Luke col bastoncino di liquido o il cucciolone, lo conosciamo, con le barzellette stampate sul biscotto. Ma ve lo ricordate il razzo? È un gelato alla crema e cioccolato inserito in un contenitore di plastica a forma di missile con due alette laterali. La sua particolarità è che una volta finito si usano i due elastici inclusi per lanciarlo in aria. A proposito di giochi sulla sabbia, spopolano i tornei di biglie. E un gioco molto particolare, il going, una palla arancione che scorre velocissima su due corde di nylon. Ma la vera novità dell'anno arriva dall'America ed è un pezzo di plastica rotondo che rivoluziona i pomeriggi dei giovani, il frisbee.
1: Ma pare che sia giunta un'alternativa al calcio. Si chiama frisbee o vola vola. Il gioco sta conquistando l'Europa. Arriva come sempre dall'America, dove lo si pratica da oltre 20 anni. La sua origine è molto modesta. Lo hanno inventato alcuni studenti che, per ingannare il tempo fra una lezione e l'altra, cominciarono nel campus della Harvard University a lanciarsi i coperchi di metallo delle scatole di biscotti, da cui appunto il gioco prende il nome. Adesso il disco è in plastica e può volare a una velocità di 110 miglia all'ora.
0: Dunque arriva dall'America il frisbee e dall'America arriva anche la notizia del drammatico blackout di New York. Tra il 13 e il 14 luglio del 1977 un fulmine manda in tilt la rete elettrica. La città piomba nel buio per 25 ore. Seguono saccheggi, rivolte e incendi nei quartieri più poveri, un evento che paradossalmente darà una spinta enorme alla nascita della cultura hip hop, grazie ai giradischi e alle casse rubati dai giovani nei negozi di elettronica, quindi l'hip hop. Ma la disco music? Beh, nasce proprio in questi tempi. Nei club, infatti, risuona un battito elettronico rivoluzionario prodotto a Monaco da Giorgio Moroder e interpretato dalla voce di Donna Summer.

0: fronte moda, nel 1977 in Italia trionfano i jeans, spesso acquistati nei mercatini dell'usato.
1: Arriva l'estate, è tempo di rinnovare il guardaroba e visto che siamo in piena crisi economica, dirottiamo dalle boutique e abbordiamo i banchetti, magari quelli dell'abito usato. Come si dice, quando l'età aiuta e la grazia pure, lasciamo fare al destino benigno. Del resto è lontano il tempo degli abiti freschi e costosi. Quest'anno domina, ancora più che in passato, il jean, stretto, severo, e qualche volta costoso anche quello. Tela e cotone, purché sia calzone. Giovani e vecchi, maschi e femminucce, l'unisex ha un solo obiettivo. Jeans, jeans e jeans.
0: Intanto sul bagnasciuga i costumi diventano minimali, spopolano bikini ridottissimi ed ormai è sempre più diffuso il perizoma, lanciato nel 1974 dall'austriaco Rüdiger Reich. Il 1977 è anche un anno di grandi rivoluzioni culturali urbane, ad esempio a Roma l'assessore Renato Nicolini lancia la prima estate romana, portando il cinema e il teatro nelle piazze e alla Basilica di Massenzio, trasformando la città anche d'estate in un palcoscenico diffuso, cosa molto buona perché la svalutazione della lira rende le vacanze per tanti italiani un vero lusso e quindi molti sono costretti a rimanere in città, mentre d'altro canto la lira debole attira tantissimi turisti.
2: Il bilancio turistico registra quest'anno il boom delle presenze straniere. Ogni primato è stato superato da eserciti di tedeschi, di scandinavi, di inglesi e americani. L'affluenza dei giapponesi è aumentata del 300%. Il miracolo ha una precisa ragione, la perdita di peso della lira. È la stessa ragione che invece ha tenuto a casa parecchi italiani, bastonati a livello del portafoglio dalla inflazione e dal carovita. Per loro esiste però un'alternativa, vacanze in città o alle porte di casa. La rinuncia ai pediluvi marini, alla costosa voce cabina, ombrellone sdraio, al salasso di alberghetti e pensioni ha però avuto un risvolto positivo. La scoperta di

0: Luoghi alternativi più a portata di mano, più accessibili alle borse logorate dall'inflazione. Un esempio, gli argini, le anse, gli anfratti sabbiosi del Po.
1: Nonostante l'estate sia piuttosto cara dal punto di vista delle vacanze, qualcuno il mare comunque è riuscito a raggiungerlo, e meno male, perché le vacanze, già a quei tempi, vengono considerate non un lusso ma una pausa rigenerante fondamentale per tutti, come testimonia questo servizio proprio del 1977.
2: Finalmente il mare è stato di tutti. Qui chi per pochi giorni, chi per un mese, chi per un'intera stagione ha potuto dimenticare gli affanni della città, dell'ufficio. Umidità, smog, freddo, pioggia sono ormai lontani ricordi. Questa è la parentesi del sole e del cuore leggero. Immagini che purtroppo appartengono già al passato, anche se recente. L'estate l'abbiamo vissuta così, insieme ai nostri figli, anch'essi lontani dal loro dovere, quello scolastico. Mamme tranquille, distese, spensierati i bambini. La villeggiatura un tempo era privilegio di pochi. Oggi, anche se non si è raggiunta la totalità delle persone che possono usufruire di questo bene, non si può negare che non siano stati fatti passi da gigante. E non poteva non essere che così, dal momento che la villeggiatura non è un lusso, ma un elemento di difesa della salute cui tutti hanno diritto.
1: Le vacanze finiscono e a settembre il mondo piange la scomparsa della divina Maria Callas, che si spenge a Parigi a soli 53 anni. L'autunno alle porte porta con sé anche un capolavoro assoluto registrato a Berlino da David Bowie, l'iconica Heroes, con la quale ci salutiamo questa settimana. Allora, grazie a Samira Rocchetti e a voi per essere stati con noi. Ci ritroviamo chissà in quale anno la prossima estate.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: La parola del giorno. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Io, fratelli, quando venni tra voi, non mi presentai ad annunciarvi il mistero di Dio con l'eccellenza della parola o della sapienza. Io ritenni infatti di non sapere altro in mezzo a voi se non Gesù Cristo e Cristo crocifisso. Mi presentai a voi nella debolezza e con molto timore e trepidazione. La mia parola e la mia predicazione non si basarono su discorsi persuasivi di sapienza, ma sulla manifestazione dello Spirito e della sua potenza, perché la vostra fede non fosse fondata sulla sapienza umana, ma sulla potenza di Dio.
1: Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù venne a Nazaret, dove era cresciuto, e secondo il suo solito di sabato entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia. Aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto: «Lo Spirito del Signore è sopra di me. Per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, a rimettere in libertà gli oppressi, a proclamare l'anno di grazia del Signore». Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all'inserviente e sedette. Nella sinagoga gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire loro: «Oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato». Tutti gli davano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca e dicevano: «Non è costui il figlio di Giuseppe?» Ma egli rispose loro: «Certamente, voi mi citerete questo proverbio: medico, cura te stesso. Quanto abbiamo udito che accadde a Cafarnao, fallo anche qui, nella tua patria». Poi aggiunse: «In verità io vi dico, nessun profeta è bene accetto nella sua patria. Anzi, in verità io vi dico, c'erano molte vedove in Israele al tempo di Elia, quando il cielo fu chiuso per 3 anni e 6 mesi e ci fu una grande carestia in tutto il paese. Ma a nessuna di esse fu mandato Elia, se non a una vedova a Sarepta di Sidone. C'erano molti lebbrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo, ma nessuno di loro fu purificato, se non Naaman il Siro». All'udire queste cose, tutti nella sinagoga si riempirono di sdegno, si alzarono e lo cacciarono fuori della città e lo condussero fin sul ciglio del monte sul quale era costruita la città, per gettarlo giù. Ma egli, passando in mezzo a loro, si mise in cammino.
2: Anche noi siamo interpellati dalla presenza, dalle parole di Gesù. Anche noi siamo chiamati a riconoscere in Lui il Figlio di Dio, nostro Salvatore. Ma può capitarci, come allora i suoi compaesani, di pensare che noi lo conosciamo già, che di Lui sappiamo già tutto. Siamo cresciuti con Lui, a scuola, in parrocchia, al catechismo, in un paese di cultura cattolica. E così per noi è una persona vicina, anzi, troppo vicina. Ma proviamo a chiederci: avvertiamo l'autorità unica con cui parla Gesù di Nazaret? Riconosciamo che Lui è il portatore di un annuncio di salvezza? Mi sento bisognoso di questa salvezza? Sento che anch'io, in qualche modo, sono povero, prigioniero, cieco, oppresso? Allora, solo allora, l'anno di grazia sarà per me.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Solo l'amore guarisce. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Giovanni Barrale, edizioni Paoline, proposte al microfono da Mara Miceli.

I conti del giovane ricco e la risposta ironica di Gesù. È molto difficile per un uomo che si senta padrone di sé, goda di ottima salute e non avverta alcuni bisogni degli altri, intraprendere un percorso che lo conduca alla scoperta autentica del proprio mondo interiore. In condizioni normali, infatti, ci si sente invulnerabili e forti, e se non si hanno particolari carenze, si arriva a credere di bastare a se stessi. È lo status del giovane ricco che si presenta a Gesù e gli pone una domanda che, come è noto, provoca una risposta fortissima. Leggiamo. Maestro buono, che cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna? Gesù gli disse: perché mi chiami buono? Nessuno è buono se non Dio solo. Tu conosci i comandamenti: non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, non frodare, onora tuo padre e tua madre. Egli allora gli disse: Maestro, tutte queste cose le ho osservate fino dalla mia giovinezza. Allora Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò e gli disse: una cosa sola ti manca. Va, vendi quello che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro in cielo. E vieni, seguimi. Ma a queste parole egli si fece scuro in volto e se ne andò rattristato. Possedeva, infatti, molti beni. Osservando la scena al rallentatore, si nota qualcosa di veramente interessante. In primo luogo, che si tratta di un uomo ricco e giovane, che gode probabilmente di ottima salute. Secondariamente, che si era fatto una bella posizione di notabile, come precisa l'evangelista Luca, un personaggio sicuramente di rilievo nel suo ambiente. Egli dichiara di essere un osservatore della legge fin dalla giovinezza, uno di quelli che potremmo definire eticamente corretti. Dunque, che cerca a suo modo di assicurarsi un'altrettanta bella posizione per la propria anima. Penso che per molte persone il senso religioso scada in una sorta di rassicurante buonismo etico-religioso, velatamente utilitaristico, che senza dubbio a qualcosa serve: a sentirsi dentro le regole. In tal senso, il giovane ricco era una persona per bene. Voleva acquietare la trepidazione che scaturisce dal non essere a posto con la legge e quella, seppur meno urgente, del non si può mai sapere cosa potrebbe esserci dopo la morte. È del tutto comprensibile, come lo è la necessità in generale di sedare l'ansia di un indefinibile eventuale al di là. Sebbene gli uomini, rispetto al sentire religioso, possano raggrupparsi in tre grandi categorie: credenti, agnostici e non credenti, all'interno delle quali è possibile individuare ulteriori sottocategorie, di una cosa siamo pur certi, cioè che tutti, almeno credo, apparteniamo a quel più basso insieme dei dubbiosi, chi non ha mai avuto un dubbio. Il dubbio è per sua natura foriero di paura, incertezza e ansia. A ben vedere, verrebbe da dire: che cosa può esserci di male a provare a mettersi la coscienza a posto, magari compiendo questa o quell'altra buona azione che mi consenta di acquistare in via definitiva la vita eterna? Ragionevole, tutto sommato, come lo è il pensiero di dover rassettare ogni tanto l'anima, dopo che si è pensato a sistemare per benino tutto il resto: il corpo, le case, i campi, le tasche, gli affetti e gli effetti personali. Mi sovviene a questo punto il gran peregrinare di gente per le strade della città, a ridosso delle scalinate delle grandi cattedrali o intorno alle umili chiese di campagna, nei tempi di indulgenza plenaria, nei quali, se ti rechi a visitare almeno tre altari e reciti con devozione le orazioni di rito,
Ti ripulisci in un battibaleno di tutto lo sporco accumulato negli anni, assicurandoti il lasciapassare per il paradiso, nel caso in cui, non si sa mai, la morte malauguratamente si presentasse senza alcun preavviso. A tal riguardo, ho sentito dire a tanta gente, poco incline alla vera pietà religiosa in tempi normali, di aver fatto il giro degli altari con metodica osservanza delle prescrizioni canoniche, provandone una buona e talora immensa personale soddisfazione. Non posso non pensare, al proposito, alla persona martoriata dalla nevrosi ossessivo-compulsiva, costretta da un oscuro impulso a eseguire i suoi bei rituali, alla fine di placare parte dell'ansia di fronte al pericolo prospettato dalla sua mente. In realtà non saprei dire se sia più il malato a soffrire le sue coazioni o tutti coloro che gli ruotano intorno. Finanche il povero terapeuta che si rode l'anima nella speranza di interrompere la malefica sequenza. Tornando al giovane ricco, è scritto che Gesù, alle sue parole, fissò lo sguardo su di lui e lo amò. Chi ha occhi per vedere oltre le apparenze ama sempre e non può non amare. Gesù,

amò nello stesso modo in cui ha amato tutti quelli che ha incontrato strada facendo. Lo sguardo trapassante e compassionevole di chi ti guarda nell'anima e ti conosce in un istante, in tutto. In tutto ciò che sei e vuoi essere. Gli aneliti più profondi, le paure, le ansie, i rimedi che ti sei inventato per lenire il dolore dell'incertezza del tempo. La paura per la vita e per la morte. Lo sguardo di Gesù attraversa tutta l'esistenza del giovane. E lo ama nella sua fragilità. Gli dice quello che deve fare in verità, ciò che deve essere. Il passaggio è semplice, solo in apparenza. Una cosa sola ti manca. Presuppone una trasformazione totale che ricalca in modo netto e speculare la stessa domanda richiesta del giovane. Vuoi la vita eterna? Quindi stai chiedendo il massimo. Ebbene, una cosa sola ti manca. Va, vendi tutto. La risposta sembrerebbe ironica. Traspare anche un invito a un radicale cambiamento di prospettiva. Impara a vivere secondo la logica della vita eterna e abbandona quella della vita terrena. Tutto qui. La ricchezza, gli averi, gli onori. E tutto quanto è importante in questo mondo sono solo un palliativo. Non puoi porre una domanda pesante e aspettarti una risposta leggera.

Avete ascoltato? Solo l'amore guarisce. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Giovanni Barrale, edizioni Paoline, proposte al microfono da Mara Miceli.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Dal libro del profeta Ezechiele. Così dice il Signore: vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati. Io vi purificherò da tutte le vostre sozzure e da tutti i vostri idoli. Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Porrò il mio spirito dentro di voi e vi farò vivere secondo i miei statuti, e vi farò osservare e mettere in pratica le mie leggi.

0: Quid prodes homines si mundum universum lucretur, anime vero sue detrimentum patiatur?
1: Salvatore nostro, gratias agamus, qui in hunc mundum descendit, ut esset Deus nobiscum, eum invocemus clamantes, Christe rex glorie, sis lux et gaudium nostrum.
2: Christe rex glorie, sis lux et gaudium nostrum.
3: Cristo, sole nascente dall'alto, primizia della risurrezione futura, donaci la grazia di seguirti sempre per camminare nella via della vita.
2: Christe rex glorie, sis lux et gaudium nostrum.
3: Rivelaci la tua bontà che opera in ogni creatura per riconoscere in tutto e in tutti la luce della tua gloria.
2: Christe rex glorie, sis lux et gaudium nostrum.
3: Non permettere che oggi siamo vinti dal male, ma aiutaci a vincere il male con il bene.
2: Christe rex glorie, sis lux et gaudium nostrum.
3: Tu, che battezzato nel Giordano ricevesti l'unzione dello Spirito Santo, donaci di essere guidati oggi e sempre dalla grazia dello Spirito.
2: Christe rex glorie, sis lux et gaudium nostrum.

0: Tra poco, in diretta dalla parrocchia Santi Fermo e Rustico Martiri di Caravaggio, la Santa Messa.
1: Ieri non c'erano neanche i fondelli, quelle letture, sul quarto, sul terzo, sulla terza classe.
2: Se non ci avete prima pieni
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creata, fatta cristiana e conservata in questa notte. Ti offro le azioni della giornata. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà, per la maggior tua gloria. Riservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio,

0: e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria.
1: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne
1: e venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, Luce dei cuori, Consolatore perfetto, Ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O Luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati e per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. Intenzione di preghiera del Papa per l'evangelizzazione nelle città. Preghiamo perché nelle grandi città, spesso segnate da anonimato e solitudine, riusciamo a trovare nuove forme di annuncio del Vangelo, scoprendo vie creative per costruire comunità. Intenzione di preghiera. Intenzione di preghiera dei Vescovi per una Chiesa capace di interpretare i sogni di Dio. Ti preghiamo, Signore, affinché la Chiesa si apra con speranza al futuro, affidandosi alla forza creativa del progetto di Dio per ciascuno. Intenzione di preghiera del clero. Cuore di Gesù, dona ai tuoi preti la ricerca costante di quel di più che è vitale tensione per chi desidera consacrarsi alla gloria di Dio nel servizio dei fratelli. Preghiera a San Giuseppe. Salve, custode del Redentore e sposo della Vergine Maria, a te Dio affidò il suo figlio, in te Maria ripose la sua fiducia, con te Cristo diventò uomo. O beato Giuseppe, mostrati padre anche per noi e guidaci nel cammino della vita. Ottienici grazia, misericordia e coraggio e difendici da ogni male. Amen.
1: Dolce bambina Maria, dolce bambina Maria, che destinata a essere madre di Dio, sei pur divenuta augusta sovrana e amatissima madre nostra, per i prodigi delle grazie che compisti fra noi, ascolta pietosa le mie umili suppliche. Nei bisogni che mi premono da ogni parte, specialmente nell'affanno che ora mi turba, tutta la speranza è in te riposta. O santa bambina, in virtù dei privilegi che a te sola furono concessi e dei meriti che hai acquistati, mostrati ancora oggi verso di me pietosa. Mostra che la sorgente dei tesori spirituali e dei beni continui che dispensi è inesauribile, perché illimitata è la tua potenza nel cuore paterno di Dio. Per quell'immensa profusione di grazie di cui l'Altissimo ti arricchì fin dai primi istanti del tuo immacolato concepimento, esaudisci, o celeste bambina, la mia supplica e loderò in eterno la bontà del tuo cuore. Amen. Sia lodato Gesù Cristo. Buona giornata a tutti.
0: Una preghiera per Papa Leone. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e del Signore Gesù Cristo siano con tutti voi. Per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Preghiamo. Dio Onnipotente, unica fonte di ogni dono perfetto, infondi nei nostri cuori l'amore per il Tuo nome, accresci la nostra dedizione a Te, fa maturare ogni germe di bene e custodiscilo con vigile cura. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
2: Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Io, fratelli, quando venni tra voi, non mi presentai ad annunciarvi il mistero di Dio con l'eccellenza della parola o della sapienza. Io ritenni, infatti, di non sapere altro in mezzo a voi se non Gesù Cristo e Cristo crocifisso. Mi presentai a voi nella debolezza e con molto timore e trepidazione. La mia parola e la mia predicazione non si basarono su discorsi persuasivi di sapienza, ma sulla manifestazione dello Spirito e della sua potenza, perché la vostra fede non fosse fondata sulla sapienza umana, ma sulla potenza di Dio. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
3: Quanto amo la Tua legge, Signore.
4: Quanto amo la Tua legge, Signore.
3: Quanto amo la Tua legge, la medito tutto il giorno. Il Tuo comando mi fa più saggio dei miei nemici, perché esso è sempre con me.
4: Quanto amo la Tua legge, Signore.
3: Sono più saggio di tutti i miei maestri, perché medito i Tuoi insegnamenti. Ho più intelligenza degli anziani, perché custodisco i Tuoi precetti.
4: Quanto amo la Tua legge, Signore.
3: Tengo lontani i miei piedi da ogni cattivo sentiero per osservare la Tua parola. Non mi allontano dai Tuoi giudizi, perché sei Tu a istruirmi.
4: Quanto amo la Tua legge, Signore.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Luca.
1: Gloria a te, Signore.
0: In quel tempo Gesù venne a Nazaret, dove era cresciuto, e secondo il suo solito di sabato entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia. Aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto: «Lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, a rimettere in libertà gli oppressi, a proclamare l'anno di grazia del Signore». Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all'inserviente e sedette. Nella sinagoga gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire loro: «Oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato». Tutti gli davano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca e dicevano: «Non è costui il figlio di Giuseppe?» Ma egli rispose loro: «Certamente voi mi citerete questo proverbio: medico, cura te stesso. Quanto abbiamo udito che accadde a Cafarnao, fallo anche qui nella tua patria». Poi aggiunse: «In verità io vi dico, nessun profeta è bene accetto nella sua patria. Anzi, in verità io vi dico, c'erano molte vedove in Israele al tempo di Elia, quando il cielo fu chiuso per 3 anni e 6 mesi e ci fu una grande carestia in tutto il paese. Ma a nessuna di esse fu mandato Elia, se non a una vedova a Sarepta di Sidone. C'erano molti lebbrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo, ma nessuno di loro fu purificato, se non Naaman il Siro». All'udire queste cose, tutti nella sinagoga si riempirono di sdegno, si alzarono e lo cacciarono fuori dalla città e lo condussero fin sul ciglio del monte sul quale era costruita la loro città per gettarlo giù. Ma egli, passando in mezzo a loro, si mise in cammino. Parola del Signore.
1: Amen.

Le promesse di Dio vengono sempre tutte realizzate e in questa pagina di Vangelo ne abbiamo una delle tante conferme. Quello che aveva scritto Isaia viene proprio concretizzato nella persona di Gesù Cristo, figlio di Dio, mandato dal Padre proprio per salvare tutti gli uomini. E il discorso che Gesù fa è un discorso molto importante, perché vuole far capire alle sue persone che serve avere fede. Per chi non ha fede è chiaro che tutto passa senza lasciare traccia. E le osservazioni che Gesù fa agli abitanti della sua città sono delle osservazioni che possono far male, ma servono proprio per imparare a cambiare rotta, per lasciarsi convertire dal Signore. La verità fa male, ma la verità bisogna guardarla in faccia, bisogna anche ascoltarla. Perché è facile quando ci vengono dette tutte quelle cose che ci fanno piacere. E allora lì siamo d'accordo. Quando invece il Signore ci fa delle osservazioni o ci tira un po' le orecchie per dirci che il nostro comportamento è sbagliato, allora lo mettiamo in un angolo perché questo non ci fa piacere. La fede è qualcosa, è un dono di grazia che va accolto nella sua interezza. Non possiamo prendere della fede quello che ci piace, quello che ci fa comodo. E quello invece che va a punzecchiare la nostra coscienza, lo abbandoniamo, lo lasciamo lì. Questa non è fede, ma è opportunismo. E con l'opportunismo nella vita eterna si fa un po' fatica ad entrare.

0: Fratelli e sorelle, il Padre ha consacrato Gesù come Messia e Signore. Rivolgiamo a Lui la nostra preghiera fiduciosa dicendo: benedici il Tuo popolo, Signore.
1: Benedici il Tuo popolo, Signore, perché la potenza dello Spirito apra i nostri cuori alla fede per mezzo della predicazione di Gesù, crocifisso e risorto. Preghiamo.
0: Benedici il Tuo popolo, Signore,
1: perché i poveri, coloro che contano solo sulla fedeltà di Dio, gioiscano di essere i destinatari privilegiati del Vangelo di salvezza. Preghiamo.
0: Benedici il Tuo popolo, Signore,
1: perché la buona notizia della grazia e della liberazione in Cristo trovi accoglienza e riconoscenza in tutti noi. Preghiamo.
0: Benedici il Tuo popolo, Signore,
1: perché coloro che sono impegnati per la crescita dell'uomo e la soluzione dei problemi sociali sostengano le difficoltà con l'aiuto di tutte le persone oneste. Preghiamo.
0: Benedici il Tuo popolo, Signore, per Panigoni Giovanni e Carminati Alessandra, che nel battesimo hanno ricevuto il germe della vita eterna, perché il Signore li accolga nella comunione dei santi. Preghiamo.
1: Benedici il Tuo popolo, Signore.
0: O Padre, aiutaci ad annunciare con la luce e la forza dello Spirito il messaggio della Tua grazia per la salvezza e la liberazione dei fratelli, perché la vita umana sia degna della Tua mirabile opera di creazione e di redenzione. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Pregate perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'onore e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: L'offerta che ti presentiamo ci ottenga la tua benedizione, o Signore, perché si compia in noi con la potenza del tuo Spirito la salvezza che celebriamo nel mistero. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nella tua bontà hai creato l'uomo e quando meritò la giusta condanna lo hai redento nella tua misericordia, per Cristo Signore nostro. Per mezzo di lui gli angeli lodano la tua gloria, le dominazioni ti adorano, le potenze ti venerano con tremore. A te inneggiano i cieli dei cieli e i serafini, uniti in eterna esultanza. A loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola io sarò salvato.

0: Preghiamo. O Signore, che ci hai saziati con il pane del cielo, fa che questo nutrimento del tuo amore rafforzi i nostri cuori e ci spinga a servirti nei nostri fratelli. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: La messa è finita, andate in pace.
1: Diamo grazie a Dio.
0: Buona giornata.
1: Grazie altrettanto.

RCN Radio Città Nuova in Blu vi propone la Santa Messa. Tra poco, in diretta dalla parrocchia Santi Fermo e Rustico Martiri di Caravaggio, il Santo Rosario, e a seguire la Santa Messa.

Tra poco, in diretta dalla parrocchia Santi Fermo e Rustico Martiri di Caravaggio, il Santo Rosario, e a seguire la Santa Messa.

0: Carlo, c'è la cipretta, c'è la cipretta.
1: Sì, sì, sì.
0: Io c'è lo scopo.
1: Ah, sì, io solito. Non so se arriva Gianmarco.
0: Come?
1: Non so se arriva anche Gianmarco, non so.
0: Ah? Però pensavo che venisse Zigatti per la rovessa di Diego, perché era un vecchio amico. Però l'ho chiamato e non ha risposto.
1: Zigatti.
0: Zigatti. E in mente quello che dice il codice di Giano.
1: Ah, ah.

0: Prima di celebrare la messa per il nostro fratello Gianni, preghiamo insieme il rosario. Se qualcuno lo desidera, c'è un sacerdote disponibile alla cappella per le confessioni. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. L'eterno riposo donagli, o Signore, e splenda a Lui la luce perpetua, riposi in pace. Amen. Nel primo mistero di Gaudio contempliamo l'annuncio dell'angelo a Maria Vergine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

0: Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: L'eterno riposo donagli, o Signore, e splenda a Lui la luce perpetua, riposi in pace. Nel secondo mistero di Gaudio contempliamo la visita di Maria alla cugina Elisabetta. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. L'eterno riposo donagli, o Signore, e splenda a Lui la luce perpetua, riposi in pace. Nel terzo mistero di Gaudio contempliamo la nascita di Gesù a Betlemme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. L'eterno riposo donagli, o Signore, e splenda a Lui la luce perpetua, riposi in pace. Nel quarto mistero di Gaudio si contempla la presentazione di Gesù al Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. L'eterno riposo dona gli, o Signore, e splenda a Lui la luce perpetua, riposi in pace. Nel quinto mistero di Gaudio contempliamo il ritrovamento di Gesù tra i dottori nel Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: O Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. L'eterno riposo donagli, o Signore, e splenda a Lui la luce perpetua, riposi in pace. Salve, o Regina, Madre di misericordia,
1: vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esulti di Dio. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsi dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Il Dio della speranza vi doni ogni gioia e pace nella fede, e il Signore sia sempre con voi.
1: E con il suo spirito.
0: Siamo qui insieme oggi per manifestare la nostra amicizia, il nostro affetto ai familiari di Gianni che stanno soffrendo. Al dolore per la sua malattia si aggiunge ora il buio e il freddo della morte. Ma com'è strana la morte. Mentre ci fa sentire la lacerazione del distacco, può ancora diventare una forza che unisce e riunisce. Entriamo in questa liturgia di saluto e di speranza, rafforzando la nostra fede nella misericordia di Dio, che tutto sostiene e tutto perdona. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.
0: Kyrie eleison.
3: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
3: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
3: Kyrie eleison.
0: Preghiamo. Fu necessaria la morte, o Padre, perché il nostro fratello Gianni non soffrisse più, ma la morte è per noi sorgente di un altro dolore. Ci rivolgiamo a te, Signore nostro Dio. Noi sappiamo bene che dopo l'agonia del tuo Figlio Gesù Cristo e la sua morte sulla croce, tu l'hai risuscitato dai morti. Concedi a noi di seguire i suoi passi, per riscoprire che il cammino del Calvario conduce tutti quelli che lo salgono fino al sole del mattino di Pasqua. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
4: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, non sapete che quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte? Per mezzo del battesimo, dunque, siamo stati sepolti insieme a lui nella morte, affinché, come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare in una vita nuova. Ma se siamo morti con Cristo, crediamo che anche vivremo con Lui, sapendo che Cristo, risorto dai morti, non muore più. La morte non ha più potere su di Lui. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.
4: Il Signore è mia luce e mia salvezza.
0: Il Signore è mia luce e mia salvezza.
4: Il Signore è mia luce e mia salvezza, di chi avrò timore? Il Signore è difesa della mia vita, di chi avrò paura?
0: Il Signore è mia luce e mia salvezza.
4: Una cosa ho chiesto al Signore, questa sola io cerco: abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita, per contemplare la bellezza del Signore e ammirare il suo santuario.
0: Il Signore è mia luce e mia salvezza.
4: Ascolta, Signore, la mia voce. Io grido, abbi pietà di me, rispondimi. Il tuo volto, Signore, io cerco, non nascondermi il tuo volto.
0: Il Signore è mia luce e mia salvezza.
4: Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. Spera nel Signore, sii forte, si rinsaldi il tuo cuore e spera nel Signore.
0: Il Signore è mia luce e mia salvezza.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Marco.
1: Gloria a te, Signore.
0: Quando fu mezzogiorno si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio. Alle 3 Gesù gridò a gran voce: Eloi, Eloi, lema sabachthani, che significa Dio mio, perché mi hai abbandonato? Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano: ecco, chiama Elia. Uno corse a inzuppare di aceto una spugna, la fissò su una canna e gli dava da bere dicendo: aspettate, vediamo se viene Elia a farlo scendere. Ma Gesù, dando un forte grido, spirò. Il velo del tempio si squarciò in due da cima a fondo. Il centurione che si trovava di fronte a lui, avendolo visto spirare in quel modo, disse: davvero quest'uomo era figlio di Dio. Passato il sabato, Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo e Salome comprarono oli aromatici per andare ad ungerlo. Di buon mattino, il primo giorno della settimana, vennero al sepolcro al levare del sole. Dicevano tra loro: chi ci farà rotolare via la pietra dall'ingresso del sepolcro? Alzando lo sguardo, osservarono che la pietra era già stata fatta rotolare, benché fosse molto grande. Entrate nel sepolcro, videro un giovane seduto sulla destra, vestito d'una veste bianca, ed ebbero paura. Ma egli disse loro: non abbiate paura, voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso, è risorto, non è qui. Ecco il luogo dove l'avevano posto. Parola del Signore.
1: Lode a te, Cristo.

Ancora una volta la nostra comunità si raccoglie in preghiera per salutare uno dei suoi figli, il nostro fratello Gianni, ha portato la sua croce fino in fondo e ha, diremmo così, concluso la sua esistenza. Sempre quando la morte viene a portare via una persona cara, solleva dentro di noi degli interrogativi, molto più quando arriva così accompagnata da sofferenza, da tribolazione. In un certo senso la morte sembra quasi farci dubitare della realtà della nostra vita. Noi non ci pensiamo molto, sembra quasi che la nostra vita debba sempre durare. Lo sappiamo, ma teniamo in un angolino ben riposto il pensiero che un giorno anche noi dovremo morire. Eppure la liturgia ci invita proprio nel momento della morte a ricordare come questo altro non è che il compimento di ciò che è stato promesso all'inizio della nostra vita cristiana, nel momento del battesimo, come ci ricordava San Paolo. Perché nel momento del battesimo noi siamo stati uniti alla morte di Cristo, immersi nella morte. Come a indicare che la nostra vita non è semplicemente sotto un percorso che arriverà alla morte, ma che la morte è parte integrante della nostra vita, e potremmo dire così il completamento della nostra vita. E ce lo dice proprio il brano di Vangelo che abbiamo ascoltato. Se nel momento del battesimo, per la grazia del sacramento, noi siamo diventati figli di Dio, come il nostro fratello Gianni, in quel momento si è realizzata dentro di noi quella realtà che si è manifestata in pienezza per Gesù proprio nel momento della sua morte. Il centurione che aveva coordinato questa esecuzione, vedendolo morire in quel modo, disse: veramente quest'uomo era figlio di Dio. E allora quello che siamo chiamati a fare in questo momento è di dire anche noi del nostro fratello Gianni: veramente quest'uomo era figlio di Dio. Non si tratta di elogiare le sue virtù, le sue qualità, non si tratta di mettere in campo le opere buone che ha compiuto, il Signore le conosce molto meglio di noi e sa ricompensare molto meglio di quanto sappiamo fare noi. Ma si tratta di prendere consapevolezza di una verità che non è stata cancellata dalla morte. Se la morte ci ha tolto il nostro modo normale di comunicare tra di noi, di comunicare col nostro fratello Gianni, la morte però rivela anche per lui la pienezza di una vita, quella che si compie insieme alla vita di Gesù, che essendo risorto non muore più, come ci diceva San Paolo. Allora, noi siamo qui a celebrare la risurrezione di Cristo, ma siamo qui anche a celebrare quella conformazione a Cristo, quel diventare sempre più simili a Cristo, che il Signore chiede a ciascuno di noi proprio per il dono del battesimo. Il gesto che compiremo tra poco, come ultimo saluto al nostro fratello, insieme all'incensazione che dice la preziosità della sua vita, che è diventata una vita divina, perché noi incensiamo i segni di Dio in mezzo a noi. Noi compiamo anche l'altro gesto, quello di aspergere il corpo del nostro fratello con l'acqua del battesimo, come per ricordare a Dio e a noi che lui nel momento del battesimo è diventato figlio di Dio. E quindi lo affidiamo a Dio perché porti a compimento quella realtà del suo essere figlio. Se figlio, lo introduca nella sua casa, lo porti alla gioia del paradiso. Questa è la nostra preghiera. Ma nello stesso tempo questo diventa l'impegno del cammino di ciascuno di noi, invitato ad essere sempre più conforme al Figlio di Dio, con lo sguardo sempre rivolto a Gesù, perché ci insegni come si vive da figli, in modo da poter essere pienamente accolti nella casa del Padre, nel momento in cui anche noi, configurati a Cristo nella morte, potremo essere dichiarati: davvero quest'uomo era figlio di Dio.

0: Mentre accompagniamo questo nostro fratello, questo figlio di Dio alla presenza del Padre, lo accompagniamo con la nostra preghiera dicendo: ascoltaci, o Signore.
1: Ascoltaci, o Signore, perché il Padre raccolga la sofferenza del nostro fratello Gianni. Per noi la sua lotta è finita con la vittoria della morte. Che Dio ora combatta per lui e faccia vincere la vita che mai avrà fine.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per i suoi cari, perché il Padre non lasci che la morte vinca l'amore e prepari per loro e per tutti noi una nuova casa dove vivere per sempre nella concordia e nella comunione. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per tutti i malati, perché il Padre ascolti le loro invocazioni e non si sentano soli nella sofferenza, ma presto ritornino guariti a ringraziarlo insieme a noi nella sua Chiesa. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per tutti coloro che curano gli infermi, ricercano nuove cure, lottano contro le malattie, perché il Padre della vita non permetta che si scoraggino e perché sentano il sostegno e la gratitudine dei loro fratelli. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per noi, qui riuniti in assemblea, perché Dio ravvivi la nostra speranza, non ci faccia chiudere nella disperazione, non lasciamo che la morte abbia l'ultima parola. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore. In quest'ora in cui la morte rischia di farci dubitare della vita, Signore, parlaci con forza. Ricordaci le Tue promesse di salvezza. Ricordaci che il Tuo Figlio è risorto. Mentre la morte distacca da noi il nostro fratello Gianni, Tu aprigli le porte della vita e Tu che lo ami più di noi, conservalo nel Tuo amore. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, la lode e gloria che ci sono, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Ti offriamo, Padre, questo sacrificio per la salvezza del nostro fratello Gianni e supplichiamo la tua clemenza perché possa incontrare come giudice misericordioso il tuo figlio che nella fede ha riconosciuto suo Salvatore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. La morte è comune eredità di tutti gli uomini, ma per un dono misterioso del tuo amore, Cristo con la sua vittoria ci redime dalla morte e ci richiama con sé a vita nuova. E noi, con tutti gli angeli del cielo, a te innalziamo sulla terra il nostro canto e proclamiamo senza fine la tua gloria.

Veramente santo sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Morto, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. La volontà del Padre è che non si perda nulla di quanto ha affidato al Figlio, non si perda nella morte questo nostro fratello Gianni, che Dio ha scelto per sé nelle acque del battesimo. Diciamo: Padre nostro,
2: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
3: Tuo è il regno, tua la potenza, la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. E donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
3: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio,
4: che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.
5: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.
6: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvo.

Preghiamo. Signore Dio nostro, il tuo Figlio ci ha lasciato il sacramento del suo corpo come viatico nel pellegrinaggio terreno. Concedi benigno che per la sua potenza il nostro fratello Gianni giunga al convito eterno di Cristo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. È arrivato il momento di salutare per l'ultima volta il nostro fratello Gianni. È il momento in cui, mentre ci separiamo dal suo corpo, si affollano nella memoria ricordi e rimorsi che rischiano di tenerci nel passato. Il rimorso di non averlo amato a sufficienza, l'angoscia per non averlo potuto far guarire. Invece il nostro addio, il nostro ultimo saluto, vogliono aprirsi al futuro che è Dio, per lui, per noi, per tutti. Salutiamo questo nostro fratello con l'acqua delle origini, l'acqua materna che genera vita, l'acqua del battesimo. Dio lo faccia rinascere ad un mondo nuovo. Lo salutiamo con il profumo dell'incenso che sale fino a Dio insieme alla nostra preghiera. Dio gli regali la sua stessa gloria e l'eredità promessa ai suoi figli. Lo salutiamo con il canto per dire la nostra fede nella vita, in attesa di cantare insieme con lui l'inno dei salvati.

0: Dio onnipotente, che con il soffio del tuo spirito hai dato la vita all'uomo tratto dalla polvere, tu che con la tua potenza trasformi il deserto in un fertile giardino, concedi al nostro fratello Gianni di ritrovare pienezza di vita presso di te. Il suo corpo scompare al nostro sguardo e le sue ceneri ci ricorderanno sempre che ormai dobbiamo cercarlo presso di te. E tu fa che insieme con lui anche noi possiamo lodare per sempre la tua grandezza e la tua infinita misericordia. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: L'eterno riposo donagli, o Signore, e splenda a lui la luce perpetua. Riposi in pace. Amen.
2: Il nostro fratello Gianni sarà ricordato con tutti i defunti di questo mese nella Santa Messa, lunedì 28 settembre, alle ore 20:45, in questa chiesa parrocchiale.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Tra poco, in diretta dalla parrocchia Santi Fermo e Rustico Martiri di Caravaggio, la Santa Messa.
1: Non si vede nessuno.

0: In piedi.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. L'amore di Dio che nel Cristo risorto apre i nostri cuori alla speranza sia con tutti voi.
2: E con il tuo spirito.
1: La morte è una realtà con la quale ognuno di noi si scontra continuamente, ma che sempre ci sorprende. Ogni volta ci pone di fronte al più oscuro mistero della nostra umana esistenza. Di fronte alla morte noi abbiamo bisogno di parole non nostre, per questo ci siamo raccolti alla presenza del Signore, per ad affidare a Lui il nostro fratello Enrico e perché ci doni parole di vita e di speranza. Entriamo in questa liturgia domandando perdono dei nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me, il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.
1: Kyrie eleison.
2: Kyrie eleison.
1: Christe eleison.
2: Christe eleison.
1: Kyrie eleison.
2: Kyrie eleison.
1: Preghiamo. O Dio, tu sei l'amore che perdona. Accogli nella tua casa il nostro fratello Enrico che è passato a te da questo mondo e per la tua infinita misericordia donagli la felicità senza fine. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
3: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Egli, che non ha risparmiato il proprio Figlio, ma lo ha consegnato per tutti noi, non ci donerà forse ogni cosa insieme a Lui? Chi muoverà accuse contro coloro che Dio ha scelto? Dio è colui che giustifica. Chi condannerà? Cristo Gesù è morto, anzi è risorto, sta alla destra di Dio e intercede per noi. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori grazie a colui che ci ha amati. Io sono infatti persuaso che né morte né vita, né angeli né principati, né presente né avvenire, né potenze, né altezza, né profondità, né alcuna creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù nostro Signore. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
3: Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.
1: Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.
3: Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce, rinfranca l'anima mia, mi guida per il giusto cammino, a motivo del suo nome.
1: Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.
3: Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me, il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza.
1: Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.
3: Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici, ungi di olio il mio capo, il mio calice trabocca.
1: Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.
3: Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagni tutti i giorni della mia vita. Abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni.
1: Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte, si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo: «Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi, quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli». Parola del Signore.

Come accennavo all'inizio, il nostro raccoglierci in preghiera serve prima di tutto a noi per dare il giusto significato a questo momento. Per il nostro fratello Enrico bastano un po' di preghiere per accompagnare l'ultimo pezzo del suo cammino, per andare incontro a quel Signore che non ha sempre riconosciuto presente nella sua vita, ma che comunque lo attende come attende ciascuno di noi. Le parole che abbiamo ascoltato allora sono quelle che ci permettono di vivere questo momento, non semplicemente come il ricordo di quello che il nostro fratello ha seminato nella nostra vita, quello per cui siamo qui ad esprimere la gratitudine per la sua presenza, per quello che ha fatto in mezzo a noi, oltre che esprimere la vicinanza ai familiari, il senso della condoglianza, del condividere una sofferenza, perché la sofferenza condivisa pesa un po' di meno. Ma siamo qui a chiedere al Signore una parola che ci aiuti a vivere questo momento, non come la conclusione definitiva di un'esistenza, ma come la prospettiva corretta per vivere questo momento di saluto al nostro fratello, ma soprattutto per vivere la nostra esistenza. Ed è significativo questo brano, che è un po' il programma di vita del cristiano. È la prima parola che l'evangelista Matteo mette sulla bocca di Gesù Cristo nel grande discorso della montagna, le beatitudini. Come si fa a parlare di beatitudine mentre siamo qui tutti rattristati dalla perdita di questo nostro fratello? È vero che Gesù dice anche beati quelli che sono nel pianto perché saranno consolati. Ma non si tratta semplicemente di dire sì, dopo passa, il tempo è medico che attutisce le sofferenze. Non è questo il ragionamento cristiano. Gesù Cristo va a tirar fuori, diremmo così, tutte quelle cose che sembrerebbero non essere sorgente di gioia su questa terra. Perché è consapevole che i momenti della gioia bastano a se stessi, i momenti di serenità che passiamo con le persone a cui vogliamo bene, i momenti, diremmo così, di allegria, che comunque sono belli da gustare nella nostra vita, però, come dire, non incidono veramente in profondità come gli altri momenti davanti ai quali noi restiamo senza parole. Ed è per questo che Gesù non dice beati quelli che pregano, quelli che vanno in chiesa, quelli che pregano tanto. Non dice questo, perché la preghiera già basta a se stessa. È momento di consolazione, di conforto, rasserena l'animo di coloro che si affidano al Signore. E allora dice beati quegli altri,

dentro i quali ci stanno anche quelle dinamiche del prendersi cura degli altri, la fame, la sete di giustizia che combatte le ingiustizie, la misericordia che si piega nei confronti dei miseri per aiutare le persone che sono in difficoltà, coloro che operano la pace, cioè che cercano di risolvere i conflitti, le contrapposizioni che rattristano così tanto la nostra esistenza. Tutte queste realtà allora ci aiutano a riconoscere che ciò che veramente è beato è, diremmo così, ciò che dentro questa nostra esistenza ha bisogno dell'intervento del Signore per compiere in pienezza la sua realtà. Perché la giustizia noi non riusciamo mai a portarla a compimento in senso pieno. La pace la costruiamo un po', ma viene subito distrutta. I miseri sono sempre tanti da sostenere e da aiutare. Non ci è chiesto di risolvere tutti questi problemi. Ci è chiesto di avere quell'atteggiamento attento agli altri, fino ad accettare il fastidio, la fatica, la sofferenza per noi, perché questo è l'atteggiamento di Dio. Questo è ciò che noi siamo qui ad affermare, la volontà di assomigliare a Dio nel prendersi cura dei bisogni degli altri, non perché attendiamo una ricompensa, ma perché il bene fatto è già ricompensa a se stesso e trova il suo compimento nella pienezza della vita che il Signore prepara per tutti i suoi figli. E in questo senso allora è preziosa quella parola che abbiamo ascoltato nella lettera ai Romani: se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Custodire la consapevolezza del dono che Cristo ha fatto di se stesso, morendo sulla croce per noi, è custodire la certezza che Dio è a nostro favore e a Lui possiamo sempre con fiducia presentarci. A Lui possiamo con fiducia presentare anche il nostro fratello Enrico, perché riconosca il bene che ha seminato e porti a compimento le promesse di salvezza che Dio ha fatto nei suoi confronti. Paolo ci dice che Dio è un giudice ingiusto, perché non pratica la giustizia, pratica la misericordia. Dio non condanna, Dio valorizza tutto il bene che noi cerchiamo di fare. E custodire la gratitudine a Dio attraverso la preghiera, attraverso il cammino della nostra fede, custodire questo non è altro che assaporare in anticipo quella bellezza del cielo che il Signore prepara per tutti i Suoi figli.

0: Insieme innalziamo a Dio la nostra preghiera perché l'ombra della morte sia dissipata dalla luce della risurrezione di Cristo e i nostri cuori si aprano fiduciosi alla speranza. Preghiamo dicendo: Signore della vita, ascoltaci.
1: Signore della vita, ascoltaci. Per il nostro fratello Enrico, perché il Signore, che dispone i tempi del nascere e del morire, lo accolga nel suo regno di luce e di pace. Preghiamo.
0: Signore della vita, ascoltaci.
1: Per il defunto Enrico, perché il seme ricevuto nel battesimo di un'eterna comunione con Dio fruttifichi in pienezza nella gloria del cielo. Preghiamo.
0: Signore della vita, ascoltaci.
1: Per il defunto Enrico, perché il bene compiuto in questa vita gli ottenga il premio eterno e il perdono di tutte le fragilità dell'umana condizione. Preghiamo.
0: Signore della vita, ascoltaci.
1: Per i familiari e gli amici del nostro fratello Enrico, perché il dolore del distacco trovi luce e conforto nella speranza di una comunione in Cristo oltre la morte. Preghiamo.
0: Signore della vita, ascoltaci.
1: Per tutti i nostri defunti e per quanti sono morti nella solitudine e nell'abbandono, perché il Signore doni a tutti il premio alle loro fatiche. Preghiamo.
0: Signore della vita, ascoltaci. Dio fedele, ascolta il grido della nostra speranza. Per i meriti di Cristo, morto e risorto, esaudisci le nostre suppliche e fa che la tristezza di quest'ora si trasformi in serena attesa di riunirci un giorno ai nostri cari nel tuo regno di luce e di pace. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'ora e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Guarda con benevolenza, o Padre, i nostri doni, perché il nostro fratello Enrico sia associato alla gloria del tuo Figlio, che tutti ci unisce nel grande sacramento del suo amore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. La morte è comune eredità di tutti gli uomini, ma per un dono misterioso del tuo amore, Cristo con la sua vittoria ci redime dalla morte e ci richiama con sé a vita nuova. E noi con tutti gli angeli del cielo a te innalziamo sulla terra il nostro canto e proclamiamo senza fine la tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi».

0: Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi, che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, o Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Ricordati del nostro fratello Enrico, che oggi hai chiamato a te da questa vita. E come per il battesimo l'hai unito alla morte di Cristo tuo Figlio, così rendilo partecipe della sua risurrezione, quando egli farà sorgere i morti dalla terra e trasfigurerà il nostro corpo mortale per conformarlo al suo corpo glorioso. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere della tua gloria, quando, asciugata ogni lacrima, i nostri occhi vedranno il tuo volto e noi saremo simili a te e canteremo per sempre la tua lode in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. La volontà del Padre è che non si perda nulla di quanto ha affidato al Figlio, non si perda nella morte questo nostro fratello Enrico, che Dio ha scelto come figlio nelle acque del battesimo. Diciamo: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
2: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
2: Amen.
0: Scambiatevi il dono della pace.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

Avere una schiera infinita di amici e di persone che hanno voluto loro bene. E chissà quanto sarebbe contento il nonno vedendo qui così tante belle donne. Tutti voi avete conosciuto il nonno, quindi sapete qual è una delle cose più belle che ci ha insegnato: prendere la vita con allegria e leggerezza, senza prendersi troppo sul serio e soprattutto sapendosi prendere in giro. È proprio questo che dobbiamo fare per ricordarlo al meglio: sorridere, ridere e continuare a prendere la vita con quella leggerezza che lui ci ha insegnato. Vorrei concludere con una battuta che direbbe sicuramente il nonno, ma non posso, quindi andate in pace.

0: ti ascoltavo, ti osservavo e ti vedevo. Sempre concentrato sul dare, mai sul ricevere. Concentrato sull'essere e mai sull'avere. E questo è uno dei tantissimi insegnamenti importanti che mi avete dato tu e la mamma. E devo dire che anche questa volta avevi ragione. Te lo dicevo sempre, è possibile che tu abbia sempre ragione. Perché è vero, perché l'amore torna. Torna sempre. Ed è tornato anche questa volta. È tornato come un'onda che ci ha travolto in questi giorni. Un'onda forte, delicata, ma persistente, che io porterò sempre insieme a lui. Quindi grazie davvero a tutti, da parte di tutti noi, della mamma, di Clara, mia, e cognati, nipoti, generi, amici, parenti, tutti. E poi papà, adesso vai, vola, e poi soprattutto quando scopri qualcosa di nuovo tienici aggiornati, perché sicuramente scoprirai tante cose, io le voglio sapere tutte. Grazie.
1: Preghiamo. Signore Dio nostro, il tuo Figlio ci ha lasciato il sacramento del suo corpo come viatico nel pellegrinaggio terreno. Concedi benigno che per la sua potenza il nostro fratello Enrico giunga al convito eterno di Cristo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Comunità cristiana si congeda da quanti hanno concluso il pellegrinaggio terreno, facendo memoria del battesimo che ci ha uniti a Cristo, resi simili a Lui nella morte, ma anche nella risurrezione. È con questa fede che presentiamo il nostro fratello Enrico a Dio, perché riconosca in lui il sigillo indelebile del suo amore e lo accolga per sempre nella sua casa. L'aspersione con l'acqua ricorda che Dio l'ha scelto e amato come figlio. L'onore dell'incenso dice la dignità dei figli di Dio, eredi della vita eterna. Esprimiamo con il canto il nostro ultimo saluto e la nostra fede nella risurrezione.

0: Fedele sei, o Dio, alle tue promesse, e se anche noi ci allontaniamo da te, tu non ci dimentichi e non ci abbandoni. Ora guarda con bontà, o Padre, questo tuo figlio Enrico, rigenerato al fonte battesimale, segnato per sempre dal sigillo dello Spirito Santo. Fa che condivida nella tua casa la gioia senza fine. Nel giorno della risurrezione chiamalo tra gli eletti, tra coloro che ti hanno amato e servito nei sofferenti, nei piccoli e negli ultimi. E donagli la felicità dei poveri in spirito, di quanti ricercano la giustizia e costruiscono la pace. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: L'eterno riposo donagli, o Signore, e splenda a Lui la luce perpetua. Riposi in pace.
1: Amen. Il nostro fratello Enrico sarà ricordato con tutti i defunti di questo mese nella Santa Messa, lunedì 28 settembre, alle ore 20:45 in questa chiesa parrocchiale.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

time, love, joy, I need space, love, I need me.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

A tutti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Oggi, cari amici, ci occuperemo, parleremo di gioia. Dunque, non mi resta che augurarvi un buon ascolto.

L'invito alla gioia non si colloca alla periferia del nostro essere, come un abito che possiamo indossare in determinate occasioni, ma pulsa, insistente, entro la profondità della nostra persona, come il battito del cuore. Tutte le creature, canta un poeta indiano, sono state originate dalla gioia, si conservano e progrediscono nella gioia e vogliono far ritorno ad una felicità piena e intramontabile.

Se manca la gioia, manca tutto. Una persona senza gioia è già vecchia, anche se ha solo 20 anni. Tutta la nostra struttura creaturale tende all'equilibrio, alla gioia. Dalla culla alla tomba non è che un invocare la gioia. Come da una riva all'altra della nostra esistenza, non vi è altra strada da percorrere che quella della pace.

del mondo economico, allo studioso che va in cerca, spesso incompreso e solitario, di scoperte nel campo della scienza e della tecnica. Tutti sono attratti dall'ideale della felicità. Come le acque dei fiumi confluiscono al mare, così gli uomini convergono, sia pure per vie diverse, alla ricerca della felicità. La grande sirena che ha sempre incantato e ammaliato il genere umano in tutti i tempi e in ogni luogo. La gioia è, per prima cosa, un'esigenza fisica, organica. Come il creato ha bisogno di sole, non diversamente il nostro organismo ha necessità di gioia. Un cuore allegro, sentenza il libro ispirato dei Proverbi, rende fiorita l'età, mentre la tristezza dissecca le ossa. Come la tignola nuoce alla veste e il tarlo al legno, similmente la malinconia fa male alla salute dell'uomo. Per un medico come San Luca, la tristezza intorpidisce anche i sensi, provocando il sonno, e secondo San Giovanni mortifica nell'uomo il desiderio di sapere.

tristezza è come un veleno che piano piano guasta la salute, snerva la robustezza, accorcia i giorni e fa perire in noi tante energie vitali. Essa, la tristezza, è come un grosso macigno che, gettato nel fiume della nostra vita, l'arresta e ne sciupa la nativa limpidezza, la fecondità operativa. La tristezza, in effetti, è la parente più stretta della morte e del peccato. La gioia, la beatitudine interiore, al contrario, sono tonificanti anche per il corpo e coefficienti di azione. Se la tristezza è come una morte anticipata, l'allegria è come vita dilatata. La scienza clinica e psicologica ci assicurano che la sincera risata rafforza il battito del cuore, aiuta la digestione e soprattutto approfondisce il respiro. È noto infatti che quando la bocca si apre al sorriso, anziché respirare con il torace, si mette in azione il diaframma. In tal caso i polmoni vengono dilatati abbondantemente e assorbono una maggiore quantità di ossigeno a beneficio di una più intensa circolazione sanguigna, da cui deriva quell'insolita euforia fisica e quel senso di fresca e rinnovata energia corporale. «Se non rido almeno qualche minuto al giorno», scrisse Abramo Lincoln, «divento pazzo».

La giornata più buttata via, disse un letterato francese, è quella in cui non si sono fatte delle risate. Forse anche per questo è più facile sorridere che stare mesti. Per esprimere un malumore, corrugando le sopracciglia, si devono infatti mobilitare 43 piccoli muscoli, mentre per sorridere ne bastano solamente 17. In secondo luogo, dobbiamo programmare la gioia anche per un'esigenza sociale. Siamo legati gli uni agli altri in solidarietà di natura e di azione. La gioia è l'atmosfera solare di collegamento con il nostro prossimo. Far pesare sugli altri il proprio caratteraccio, la propria malinconia, può essere egoismo, mentre il presentarsi ai fratelli come angeli di letizia, pronti a infondere calma e ottimismo e a diffondere luce e serenità, è segno e frutto di aristocrazia spirituale. Un volto pieno di luminosità, di letizia, riconcilia con la vita. È come un'onda magnetica di forza irresistibile che ci rende capaci di affrontare le inevitabili difficoltà dell'esistenza. La risata schietta, sincera, è come un sole che scaccia l'inverno dal viso di coloro che ci stanno vicino.

La sapienza orientale suggerisce che il sorriso è un passaporto sociale e afferma: chi non è capace di sorridere non apra negozio. Chi dona è buono, ma chi dà sorridendo è ottimo. Per questo tutti i popoli sorridono nella stessa maniera, nella medesima lingua. Non dobbiamo dimenticare che il mondo è come uno specchio in cui ci si riflette tutti quanti. Se sorridi, il mondo ti sorriderà. Ma se mostri la faccia oscura e tesa, il mondo ti risponderà imbronciato, quasi offeso. La gioia è in terzo luogo uno scrigno inesauribile di virtù. Quando le anime sono profumate di gaudio spirituale, esse diventano idonee a produrre sforzi abbastanza generosi per conseguire, non troppo difficilmente, la perfezione morale. Indubbiamente, ogni qualvolta si spegne nel nostro volto la gioia, ciò può fermare il nostro impegno per la santità. Perdere infatti il dono della poesia della vita, cioè della gioia, è come un mettersi fuori dalla luce vitale di Dio, forza feconda di ogni perfezione ed energia insostituibile di autentica santità, la cui cartina di tornasole è precisamente la serenità. Alla luce di questi parametri antropologici e morali, viene spontaneo aggiungere e completare dicendo che la gioia è l'anima musicale di tutti coloro che appartengono alla famiglia di Dio. La letizia del cuore equivale a religione cristiana, giacché quando siamo sostanzialmente contenti, accettiamo e riconosciamo umilmente che il Signore ha un particolare e misterioso disegno di amore verso di noi. Se Egli permette che ci troviamo in quelle specifiche circostanze e situazioni non pensate e forse non volute dai nostri piccoli calcoli umani.

termina qui la puntata odierna, una puntata dove abbiamo affrontato il tema della gioia. Mi auguro sia stata di vostro gradimento. Da Orazio Coclite, ancora l'augurio di una felice e serena giornata.

al caldo del sole, al mare scendeva la bambina portoghese. Non c'erano parole, rumori soltanto, come voci sorprese. Il mare soltanto, il suo primo bikini amaranto.

RCN Radio Città Nova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Ciao a tutti e bentrovati ad una nuova puntata di Torrazzo con Vista, nuova e ultima di questa stagione, una puntata che si affaccia sull'estate, visto che a noi dal Torrazzo piace affacciarci e quindi se si parla d'estate non possiamo che parlare di viaggi. E per farlo abbiamo come al solito tre ospiti, abbiamo Riccardo Cavaliere, docente e scrittore,
1: buongiorno.
0: E poi ci racconterai come mai sei qui a parlare di viaggi. Claudia Cabrini, giornalista e content creator, ben arrivata.
2: Grazie, grazie
0: anche
2: a voi per l'invito.
0: Viaggio direi che ce n'è da raccontare. E Giampaolo Fattori, autore, viaggiatore, camminatore e pedoforo, giusto? Pyeongchang 2018.
3: Sì, esatto.
0: E speriamo...
3: Pyeongchang 2018 e speriamo anche...
0: Milano Cortina 2026, cioè, ci aspettiamo tutto questo. Ovviamente prima di iniziare, anche se è l'ultima puntata, il nostro consueto rito. Quindi ci affacciamo? Ci affacciamo. Eccoci qua, iniziamo la nostra puntata e prima domanda la più facile. Cosa rappresenta per voi l'idea di viaggio, l'idea di viaggiare? Chi comincia, comincia.
1: Comincio io?
0: Vai.
1: Ma per me il viaggio, l'idea di viaggiare rappresenta un po' tutto. Cioè non vedo il viaggio limitato al viaggio come azione di spostamento o perlomeno non solo come azione di spostamento da un punto all'altro. È un concetto, proprio un principio che porto dietro nel corso della mia vita, proprio di pensiero. Il viaggio come il continuo progettare, il continuo prendere da qualcosa e portarlo da un'altra parte.
0: Da questa parte del tavolo?
2: Beh, il concetto di viaggio è molto simile anche per me in realtà. Per me è proprio una continua scoperta, quindi lo associerei sicuramente a questo termine, perché grazie al viaggio ho scoperto culture diverse dalla mia, terre diverse dalla mia, ho imparato lingue diverse dall'italiano, quindi per me il viaggio è un'evoluzione continua anche di me stessa, oltre che ovviamente di quello che apprendo viaggiando.
0: Nel tuo caso c'è una scoperta e poi uno far scoprire ad altri, no?
2: Anche, sì, anche esatto,
0: cose.
2: Sì, io appunto scrivo di viaggi e poi racconto dei miei viaggi in realtà anche sui social media e a me piace molto raccontare proprio, da quando sono piccola ho sempre desiderato fare la giornalista, ho sempre avuto questa predilezione per la comunicazione a 360 gradi e sono contenta di essere riuscita a canalizzarla poi anche nel viaggio, perché in un certo qual modo cerco di far vivere anche a chi mi segue, a chi mi legge, le emozioni che io provo viaggiando, ecco.
0: Giampaolo.
3: Viaggiare è esplorazione, infatti non a caso ho dedicato il mio libro a quel piccolo bambino che all'età di 6 anni, disubbidendo ai genitori, è andato ad esplorare l'Adda, per cui qualsiasi momento per
0: ogni
3: me
0: riferimento
3: è pura ed esclusiva esplorazione, poi è conoscenza, apprendimento. Il non viaggiare crea barriere.
0: Invece così le superiamo.
3: Assolutamente.
0: Allora, per entrare un po' nel vivo, apriamo la nostra prima rubrica che è la bifora. Ormai sappiamo tutti cos'è una bifora, quindi due aperture, vi chiederò di affacciarvi solo ad una delle due aperture. Quindi domande dirette, ce ne sono 3 ciascuno e mi raccomando, risposta, cioè non prendete la bifora a metà. Partiamo da Riccardo. Viaggio o meta?
1: Viaggio.
0: Italia o estero?
1: Estero.
0: Mare o montagna?
1: Mare.
0: Facile, sei andato dritto. Claudia, vacanza o lavoro?
2: Lavoro.
0: Reel o articolo?
2: Articolo.
0: Ah. Creator o user?
2: Creator.
0: Viene prima.
2: Sì.
0: Ci sta, ci sta. Giampaolo, via Francigena o Santiago?
3: Via Francigena.
0: In silenzio o ascoltando qualcosa o qualcuno?
3: Mai ascoltato della musica lungo i miei 2600-2300 chilometri.
0: In silenzio. Bisogno o desiderio il viaggio?
3: Desiderio, sempre.
0: Grazie, grazie delle vostre risposte. Così cominciamo a rompere un po' questa patina sul viaggio e, visto che parliamo di viaggio, ci spostiamo nella nostra seconda rubrica. Siamo nel Torrazzo, quindi non possiamo che andare nel nostro osservatorio. In Italia sono aumentati cammini e camminatori. Questo è il titolo di un articolo del Post del 20 maggio, quindi poco più di un mese fa, alla data di uscita della puntata, e all'interno dell'articolo viene sottolineato un incremento dei camminatori che nel 2017 erano certificati, diciamo così, come 17.000 e nel 2024 190.000, un leggerissimo aumento. Gianpaolo, partirei da te. Come la spieghi questa crescita così esponenziale, direi?
3: Sicuramente il cammino di Santiago la fa da padrone, nel senso che è ovviamente pubblicizzato e di conseguenza a livello mondiale è più interessante, ha più appeal. E credo che però, tornando al discorso della domanda che è molto più importante, è che la gente ha necessità di rallentare, cioè proprio di vedere bene le cose con più profondità, e poi dopo probabilmente anche un po' il fenomeno del momento, di conseguenza è giusto che sia così, anche perché sicuramente non fa male, per cui fa solo che bene all'ambiente, fa bene a se stessi e al turismo ovviamente.
0: Il fenomeno del momento lo traduciamo con trend, lo vedi anche tu come trend sui social, nel tuo lavoro, questo del mettersi in cammino?
2: Effettivamente sì, devo dire che anche a livello dei social media appunto c'è stato un incremento significativo dei cammini e di anche content creator che raccontano dei loro cammini, non solo appunto in Italia ma anche in Europa, nel resto del mondo. Secondo me, mi associo un po' a quanto è stato appena detto, c'è davvero sempre più un bisogno di scoperta di se stessi, e credo, almeno anche da quello che sento raccontare da alcuni colleghi content creator che hanno già affrontato vari cammini, che questo sia il tema principale del loro mettersi in cammino, un pochino quello di isolarsi da quella che potrebbe essere l'eccessiva quotidianità in città piuttosto che altrove, oppure sul lavoro, una serie di risposte al burnout del quale tanto si parla magari sul lavoro, affrontate anche tramite un cammino che inevitabilmente nella maggioranza dei casi ti mette in silenzio sulla strada, perché di fatto spesso i cammini sono fatti in solitaria, poi di solito ci si incontra lungo il percorso, però sono tanti quelli che partono magari in coppia, quindi insomma non in gruppi numerosi. Esatto, secondo me sì, è un trend che sta aumentando. Io per prima vorrei provare a mettermi in cammino un giorno, non l'ho mai fatto prima, ma mi attrae molto la cosa.
0: Allora aspettiamo novità. Devi in questo senso.
2: Di più, sì.
0: E in famiglia invece, come tu viaggi spesso in famiglia?
1: Io viaggio spesso in famiglia, cammino, cerco di far camminare anche le mie figlie, non è sempre semplicissimo.
0: Infatti perché... possiamo dirlo, sei arrivato su senza fiatone, cioè 198 gradi di Torrazzo.
1: Se l'avevo mai imparato a nasconderlo, perché così non facendolo
0: così
1: vedere le mie figlie.
0: Ho capito,
1: esatto.
0: Nascosto, mascherato con l'esperienza.
1: No, in realtà il concetto di cammino è stato ben espresso da loro e è valido anche per i viaggi in famiglia, cioè ognuno può fare il viaggio che meglio crede con la sua famiglia in base anche alle proprie caratteristiche, perché non tutti i viaggi devono essere uguali per tutti. I nostri sono viaggi che partono da un'esperienza, mia moglie e mia, come backpackers, quindi abbiamo viaggiato tanto, fatto diversi cammini in varie zone del mondo e poi abbiamo cercato di riadattarli alle nostre figlie per in un certo modo educarle. Non è sempre semplice, quindi a volte bisogna cedere a dei compromessi anche giusti, perché i bambini hanno dei ritmi e delle esigenze completamente differenti, però abbiamo notato nel corso del tempo, adesso la più grande ha 8 anni, la più piccola 5, proprio questo miglioramento e questo far diventare il cammino una cosa naturale, che è utile sia in viaggio sia nella quotidianità. Infatti una cosa secondo me molto interessante che hanno espresso bene prima di me è il concetto proprio di ritrovare una sorta di isolamento e di rallentare, e questa cosa la si può

0: Ho detto mai più un cammino in tutta mia.
1: Invece, così lungo.
0: Diciamo che sono stato, tra virgolette, quasi costretto, nel senso che ho preso un impegno con Emergency per quanto riguarda la raccolta di fondi, e mi rende particolarmente orgoglioso di questa cosa perché ho raccolto 4.000 euro e l'hashtag era Io cammino per far camminare, perché grazie a questi soldi raccolti ho ridato la possibilità a 10 persone di avere delle protesi per cui per tornare a camminare. Ed è il cammino che ho fatto da Casalmaggiore fino a Santiago de Compostela e poi ho proseguito fino a Muxia e a Finisterre, sull'oceano. È un modo di camminare completamente diverso rispetto a chi intraprende, tra virgolette, un cammino classico dove per certi aspetti la fatica fisica non cambia, però cambia l'impostazione, nel senso che perlomeno hai delle tappe prefissate con delle
1: struttura di un certo tipo.
0: E invece mi è successo in Francia con la canicule, con 42 gradi, di camminare per 47 chilometri perché non trovavo da dormire, ma proprio non c'era possibilità. Per cui benvengano queste iniziative di questi cammini, perché è incredibile, ma io quando ho finito la Via Francigena ero un selvatico, proprio intrattabile, nervosissimo.
1: Dopo
0: proprio
1: 2 mesi e mezzo.
0: Probabilmente proprio lo spirito di sopravvivenza che ti dà questo atteggiamento. Ci sono voluti 4-5 giorni di assestamento. Poi invece sul cammino di Santiago, come dicevo appunto prima Riccardo, giusto?
1: Giusto.
0: È pura vita, nel senso che sono tantissime persone. Allora, la Via Francigena è bellezza, è il cammino in sé. Il cammino di Santiago ha un'onda, ha un qualcosa di speciale che nessun altro cammino ti può far vedere. Con mia moglie, mai camminato in vita sua, abbiamo fatto il cammino di Celestino qui in Abruzzo ed è bellissimo, e anche lei stessa adesso non vede l'ora di intraprendere altri cammini.
1: Di cimentarsi in...
0: Tra le varie cose, nell'84 sono andato, io sono originario di Spino d'Adda, sono andato da Spino d'Adda fino a Roma e ritorno in bicicletta, quando proprio di cicloturismo non ce n'ero.
1: Sì,
0: disorganizzato in un modo incredibile, però ecco, cioè, questa voglia, questo spirito, e infatti avrei in mente un'altra cosa.
1: Qualcos'altro? Ce lo puoi dire? No, se non puoi dircelo non te lo
0: dico. No, è che necessariamente devo farlo con un'altra persona perché non riesco a sostenerlo. Si tratta praticamente, io non so se posso parlare o dopo probabilmente...
1: Sì, ma sì, parliamo.
0: Cambierete voi. Si tratta praticamente della leggenda, come si dice, quel colpo di spada che diede l'Arcangelo San Michele.
1: Sì.
0: Sulla terra, che unisce praticamente 6 o 7 santuari. Il primo è in Irlanda, il secondo in Inghilterra, il terzo è Mont Saint-Michel, il quarto è la Sagrada che c'è a San Michele in Val di Susa.
1: Okay.
0: Poi c'è la grotta dell'Arcangelo di Monte Sant'Angelo, poi c'è un'altra chiesa in Grecia. E poi c'è in Israele, ma lì credo che sia impossibile arrivarci.
1: Complicatina.
0: Però mi piacerebbe fare questa cosa qua. Vediamo.
1: Ci proveremo.
0: A 70 anni, ne ho 67.
1: Ce la facciamo, dai, ce la facciamo. Dall'osservatorio ci spostiamo nella nostra seconda rubrica, che è il quadrante, in cui analizziamo qualche numero. Adesso arriviamo a giocare in casa tua, Claudia. Sei pronta?
2: Benissimo, sì, prontissima.
1: L'osservatorio Inside, che analizza i comportamenti degli utenti influenzati dai social, riporta che quasi metà degli italiani segue il tema viaggi sui social.
2: Okay.
1: E un numero molto vicino al 70%, siamo lì, si fida molto dei suggerimenti dei creator. E sta cambiando quindi il modo di viaggiare. Prima magari ci si affidava alla conoscenza, alle parole di un amico, adesso invece i social fanno tanto.
2: Sì, assolutamente, anche per questo credo che ogni content creator debba avere o comunque sentire, io personalmente la sento, una certa dose di responsabilità in quello che pubblica, ecco. Effettivamente sì, e c'è anche il trend ad esempio di utilizzare alcuni social media, in particolar modo TikTok,

0: piuttosto che Instagram per cercare informazioni sulla destinazione che si desidera visitare. Anche per questo vanno sempre più spesso virali contenuti che magari descrivono una particolare tipologia di attività che si può svolgere su una certa destinazione. E di pochi giorni fa, tra l'altro, la notizia che alcune spiagge in Spagna avessero addirittura limitato il numero di turisti in ingresso su determinate spiagge, per l'appunto protette, perché si era scatenato un fenomeno di overtourism a causa di alcuni contenuti, ecco, pubblicati sui social.
1: Poi in Italia è diventato celebre inizio anno il caso di Rocca Raso.
0: Esatto.
1: Invasa da migliaia di turisti, perché no, ci dicevi di questa responsabilità. Come la vivi tu? Cioè, come un qualcosa che un pochino ti pesa, oppure è una spinta in più a muoverti nel tuo lavoro?
0: Personalmente la vivo come una sicuramente avventura, direi così, come qualcosa che mi aiuta a fare le cose nel modo più professionale possibile, al meglio delle mie possibilità, o almeno così cerco di fare sempre. E poi io, probabilmente nascendo giornalista, in realtà mi dedico praticamente soprattutto nella pre-produzione esclusivamente all'informarmi, ovviamente, su quello che poi vado a creare anche per i social. Quindi, se devo parlare di una determinata destinazione o di una realtà turistica, sicuramente per me è fondamentale andare a verificare le fonti e anche cercare di capire cosa raccontare e cosa no, per riuscire a dare poi nel complesso un'immagine più chiara e più limpida possibile di quello che voglio narrare.
1: A livello di trend di turisti, cosa vedi in crescita negli ultimi anni? Cioè, che cosa cercano maggiormente gli utenti?
0: Devo dire che in questo si differenziano molto in base alla nazionalità. Ad esempio, gli italiani sono solitamente turisti che amano programmare last minute le vacanze, quindi di solito è difficile che già con grandi mesi d'anticipo si muovano per organizzare ad esempio le vacanze estive, mentre al contrario gli stranieri viaggiano probabilmente con più fluidità rispetto agli italiani, quindi non si pongono il problema di partire durante tutto il corso dell'anno. In particolar modo, con l'avvicinarsi dell'estate, noto sempre grandissimo interesse per le destinazioni mare mediterraneo, non solo in Italia, soprattutto in Europa, ad esempio la Grecia. Ho dei contenuti sui social pubblicati anche anni or sono che continuano ad andare virali ogni estate, proprio perché probabilmente gli utenti fanno quello che dicevamo prima, quindi cercano informazioni su destinazioni delle isole greche, su appunto destinazioni specifiche, e ritrovano contenuti magari pubblicati anche nei mesi o negli anni precedenti, che però possono dar loro esattamente delle informazioni utili per le vacanze.
1: Poi torno da te su queste cose. Certo. Confermi? Cioè, ci si informa anche attraverso social?
2: Ci si informa, sì, assolutamente, e credo che sia anche una cosa corretta. Cioè, ormai nel 2020 internet deve servire, i social devono servire per questo tipo di informazioni, che sono un utilizzo sano, con degli obiettivi sani. Io, per esempio, penso di essere più estero, cioè mi organizzo con largo anticipo, un po' per una questione economica, nel senso che comunque viaggiando in quattro abbiamo notato che i prezzi si sono alzati, non possiamo più alloggiare dove capita, perché appunto abbiamo le bambine, quindi cerchiamo di trovare...
1: Sì, forse partendo da soli o in coppia è più semplice.
2: Sì, sicuramente sì, è più semplice, e quindi dobbiamo partire con anticipo. E poi, perché c'è un aspetto bellissimo del... Tu prima mi hai chiesto viaggio meta, io ho detto viaggio, però in realtà la meta,
1: ecco,
2: è una parte integrante.
1: Adesso ritratta la bifora, lo sapevo io.
2: No, perché la meta è una parte integrante del viaggio, e viaggio, anche etimologicamente parlando, no, deriva dal provenzale di ciò che ti porti per il viaggio, e ciò che ti porti per il viaggio è anche la preparazione e la programmazione di questo viaggio.
1: Dipende dalla meta, giustamente dicevi,
2: dipende sennò... dalla meta, e è bellissimo anche nell'arco di un anno avere questo obiettivo da raggiungere e sviluppare non soltanto le informazioni, i dettagli su dove alloggiare, dove muoversi, cosa poter vedere o meno, soprattutto coi bambini, ma anche sviluppare un'idea di quello, cioè l'immaginazione. Questo lo facciamo noi, e lo fanno anche le nostre figlie, che si immaginano, e poi quando arrivano nel posto constatano con i loro occhi, e quindi anche tutto questo processo di confronto tra quello che si è immaginato e quello che poi è la realtà rende il viaggio ancora più autentico e significativo.
1: E di solito l'attesa è soddisfatta o...
2: Ma allora, l'attesa è soddisfatta non sempre, cioè, allora, bisogna anche qui distinguere, c'è un'attesa su quello che può essere il riscontro pratico, E poi c'è l'attesa del soddisfare questa esigenza di viaggio, questo piacere per un concetto di viaggio. Quella è sempre soddisfatta, perché secondo me nel momento in cui ci si pone un obiettivo, un'idea e si comincia a preparare, a lavorare per questa idea, si va un pochino a riempire quello che è il senso della vita di tutti i giorni, perché altrimenti si rientra in una routine quotidiana che non è più viaggio ma è una ripetizione costante delle solite azioni meccaniche.
1: Claudio, torno da te. Racconti dove sei stata, che cosa hai fatto, che cosa funziona di più nei tuoi racconti? Cioè, io ho in mente, non so, la tal città in 3 giorni, cosa fare in 3 giorni nella tal città, oppure magari le esperienze più significative di quella città, oppure invece magari panorami, luoghi da visitare. Cosa vedi funzionare maggiormente?
0: Io devo dire la verità, nel mio caso vince un pochino la spontaneità. Ovviamente con questo non intendo dire che i miei contenuti non siano studiati, perché mentirei se lo dicessi, quindi ovviamente c'è un calendario editoriale.
1: Se no.
0: Certo. A volte da casa non lo si immagina, ma in realtà confermerà il mio collega, ovviamente per creare un contenuto poi occorre del tempo e uno studio, cioè una professionalità dietro, ecco, quindi ovviamente tutto è fatto per un motivo. Ciò nonostante, io credo che appunto vinca nel mio caso specifico un pochino la spontaneità, perché io racconto dei miei viaggi, visto che viaggio tanto sia come giornalista che per l'appunto come content creator, raccontando proprio ciò che quotidianamente faccio dove vado, dalla colazione alla cena sino alle esperienze che siano avventurose o meno in base alla località e in base a ciò che sulla destinazione si può fare. Quindi non ho un format prestabilito, cerco di in questo non seguire in realtà i trend dei social media, anche se in realtà quello che hai citato tu funziona tantissimo, quindi il proporre cosa fare in 3 giorni, 5 ristoranti migliori, cose di questo genere funzionano. Io cerco di evitarlo, racconto semplicemente quello che davvero faccio durante i miei viaggi.
1: Una visuale più attiva. Più completa, ecco,
0: forse
1: diciamo,
0: sì, non più a 360 gradi, direi.
1: Sulle esperienze.
0: Sì.
1: Concludiamo con una domanda facile o difficilissima, non lo so, partiamo da Giampaolo. Il più bel viaggio che hai fatto?
3: Difficile.
1: Sembrava la più facile, ma...
3: Veramente difficile. Tutto sommato credo che il viaggio che ho fatto a Roma nell'84 in bicicletta. È stato il primo,
1: resta una pietra miliare.
3: Il primo amore non si scorda mai, anche per tutte quelle cose stupide che mi sono capitate, che se dovessi veramente raccontarle adesso ci sorrido e sì, quello è il più bel viaggio che abbia fatto. Sì.
1: Claudia?
0: Per me la risposta è molto complicata, perché non saprei scegliere, devo dire la verità, sono stata...
1: Più difficile della bifora questa.
0: Sì, sì, davvero, più difficile anche per me, sono stata conquistata in generale dai Caraibi, che ho visitato in lungo e in largo per anni. Sono partita da sola quando avevo forse 21 anni, se non erro, con dei ragazzi che avevo peraltro conosciuto in internet, Couchsurfer si chiamavano così all'epoca, perché ci si ospitava a casa di uno o dell'altro per visitare il Messico e la Colombia in circa un mese. Abbiamo fatto un viaggio on the road meraviglioso e ci siamo conosciuti di persona solo in aeroporto a Mexico City, quindi esattamente non una cosa consigliabile in realtà, però per me molto avventurosa, quindi anche quello è stato un viaggio meraviglioso. E poi nel cuore porterò sempre il circolo polare artico, che ho visitato più volte sia in estate che in inverno, quindi avendo la possibilità di godere del fenomeno del sole di mezzanotte, che in estate dunque tramonta per circa un minuto e mezzo di solito, e al contempo invece del fenomeno invernale, per cui albeggia tutto il giorno, ecco. Quindi questi forse sono alcuni dei viaggi più belli che ho fatto, ma sì, poi potrei ricordare anche il Senegal, che ho visitato agli inizi del 2020, sono rincasata praticamente a pochi giorni dall'inizio.
1: Bene.
0: Delle zone rosse.
1: Perfetto.
0: Quindi è giusto in tempo per non rimanere bloccata poi 6 mesi in Senegal, e anche quello è stato un viaggio meraviglioso, perché scoprire la vera Africa anche in quel caso è stato un viaggio molto avventuroso. Io di solito viaggio proprio zaino in spalla e dunque non sempre per forza in resoro o in catene molto conosciute. Anche in quel caso vivere nei veri villaggi senegalesi con la reale popolazione locale è stato veramente una cosa incredibile, sì, una grande scoperta per tornare
1: all'origine.
0: Definito, esatto, il viaggio sin dall'inizio.
1: Bello. Riccardo?
3: Mi sono dimenticato la Patagonia, in effetti.
1: Ah, una cosa da niente, insomma.
0: La mia destinazione
3: in effetti sogno. Sì, forse è quella del Patagonia. Sì, vabbè, tanto non cambia niente.
1: No, però non Patagonia particolare. È il tuo turno.
2: Io dico la Nuova Zelanda, perché è un viaggio che è durato un anno e poi ha rappresentato comunque un momento molto significativo della mia vita. È stata una decisione che abbiamo preso insieme a mia moglie, e invece di fare il canonico viaggio di nozze abbiamo deciso di intraprendere questa esperienza che poi alla fine è durata un anno, nella quale abbiamo girato tutta la Nuova Zelanda, e poi c'è stato tutto un aspetto anche emotivo, il distaccamento dalla famiglia per tanto tempo, quindi è stata un'esperienza molto significativa. E per i viaggi in famiglia direi New York, che è l'ultimo viaggio che ho fatto con le bambine, perché è stato il primo viaggio dove siamo riusciti a girare parecchio, perché entrambe le bambine camminavano e quindi abbiamo smesso di dover spezzare con passeggino, è stato tutto un po' più
1: libero e leggero.
2: E poi anche per l'aspetto dello stupore che c'è stato da parte delle bambine, che sono abituate a vivere la quotidianità italiana fatta di palazzi di un certo tipo, e si sono trovate catapultate invece in una realtà completamente diversa, che non hanno vissuto come è stato per me da piccolo, no, attraverso i film che ti davano,
1: che raccontavano,
2: esatto, questa immagine. E quindi è stato molto interessante per questo motivo vedere le loro reazioni e vivere una città completamente differente.
1: Grazie per aver aperto questa ferita, perché New York è proprio uno dei viaggi da sogno che
2: vorresti,
1: soprattutto per Broadway, devo essere sincero.
2: Io alloggiavo proprio lì.
1: Grazie davvero. Lo possiamo defenestrare dalla bifora, è l'ultima puntata, quindi possiamo fare tutto oggi, direi che. Quindi grazie davvero ai nostri ospiti, grazie a Riccardo Cavaliere, Claudio Cabrini e Giampaolo Fattori per essere stati con noi.
3: Grazie a voi.
1: Visto che è l'ultima puntata della stagione, permettetemi qualche ringraziamento extra. Ovviamente grazie a tutto lo staff di TRC e dell'Ufficio Comunicazione della Diocesi di Cremona, quindi Riccardo Mancabelli, Filippo Gilardi, Paolo Mazzini, foto, grafiche e tutto il resto, Daniele Tonani che ci assiste sempre alla parte tecnica, oggi non c'è, spoiler, ma degnamente sostituito, Anna Chiara Pini, lei che vi ha contattato, insomma, lo sapete anche voi, e che ci ha dato una mano incredibile e tutta la fase di supporto. Grazie agli amici di Pro Cremona per la condivisione sui social e al Torrazzo di Cremona, soprattutto, che ci ospita in questa location straordinaria, quindi all'Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Cremona. Abbiamo detto tutto, tutte le puntate resteranno disponibili ovviamente su Spotify, su Apple Podcast. Grazie davvero, noi
0: grazie
1: ci diamo
0: a
1: appuntamento a settembre, dopo l'estate, dopo tutti i nostri viaggi, con una nuova stagione di Torrazzo con Vista in cui continueremo ad affacciarci. Ciao a tutti!

due monete, dico ciao. E con un ciondolo che cura le ferite, io dico ciao.

0: si sente la Chiesa delle persone. La storia di questa settimana. Nuovi vicini. Raccontata da Andrea Zucco, Telebelluno.
1: Ho avuto paura. Mi hanno sfruttato. Mi manca la mia famiglia. Nei discorsi dei migranti di cui si occupa la cooperativa Nuovi Vicini di Pordenone, alcuni concetti ricorrono con maggiore frequenza di altri. Siamo nel Friuli Venezia Giulia della pressione migratoria dalla rotta balcanica. Qui arrivano molte persone dai paesi dell'Asia e dell'Africa, dopo mesi di viaggio, violenze e incorrispondenze di alcune frontiere, in alcuni casi lavoro sottopagato o sfruttamento a fini sessuali. La cooperativa, nata da una costola della diocesi di Concordia Pordenone e poi divenuta autonoma, si occupa di loro dall'accoglienza alla tutela legale fino alle lezioni di italiano e all'inserimento lavorativo. Davide Frusteri è uno dei soci fondatori e ricorda l'atmosfera collaborativa in cui nacque qualche anno fa l'odierno sistema di presa in carico dei migranti.
2: Qualche anno fa, circa 7-8 anni fa, c'è stata una presenza veramente massiccia che il territorio non aveva mai in qualche modo avuto, di persone provenienti principalmente dalla rotta balcanica. Stiamo parlando di circa 1.000-1.500 persone che sono arrivati proprio qui in provincia di Pordenone. La questione dell'accoglienza, quindi degli arrivi di queste persone, della presenza di queste persone sul territorio, non doveva essere soltanto un problema della Nuovi Vicini, perché si occupa di questo. Era una questione che riguardava l'intero territorio. Siamo riusciti a coinvolgere altre 8 cooperative della provincia di Pordenone, le più grandi cooperative che lavorano in provincia di Pordenone, che non lavoravano per niente sul tema dell'accoglienza, facevano tutt'altro nella vita, ma siamo riusciti a coinvolgerle, abbiamo fondato un'associazione temporanea di impresa di cui noi abbiamo fatto da capofila e siamo riusciti ad accogliere tutte quelle persone che chiedevano appunto di poter stare, poter rimanere su quel territorio, creando delle sinergie col territorio veramente molto interessanti.
1: Il tutto si regge, come ricorda la presidente Ivana Latrofa, su un complesso articolato di professionalità differenti.
3: Abbiamo colleghi specializzati sull'accompagnamento all'integrazione lavorativa, che parte da un bilancio di competenza, da un orientamento generale, fino all'accompagnamento in servizi di mediazione rispetto alle aziende, per esempio nei tirocini professionali. Noi cerchiamo di accompagnare le persone che presentiamo in azienda anche in quella fase, proprio per aiutarli nelle difficoltà di confronto rispetto al nuovo mondo, diciamo, in cui entrano. I servizi naturalmente di mediazione culturale, che sono fondamentali, senza i quali non potremmo muovere neanche i primi passi, perché chi arriva da noi arriva in prima battuta, generalmente sono appena entrati in Italia, ma non solo, insomma.
1: Ogni persona ha la propria storia e il proprio percorso. C'è chi fugge dalla guerra o dalle ritorsioni politiche, chi dalla povertà. Da tempo si inizia a parlare di migrazioni climatiche. Passare da un contesto socio-economico all'altro non è semplice. Spesso la lingua rappresenta il primo ostacolo da superare, specie per chi non ha potuto studiare e non conosce idiomi ponte come l'inglese o il francese. Così, storie come quelle di Shazaib Hussain, passato in pochi anni da utente a mediatore culturale della Nuovi Vicini, diventano particolarmente significative. Il momento dell'arrivo in Italia sembra così lontano.
4: Mi vengo sfruttato dagli altri connazionali a Napoli, che lavoravo in fabbrica con paga di 2,40 euro all'ora, lavoravo 16-17 ore al giorno. E sono arrivato dopo 2017 giugno in progetto cooperativo Nuovi Vicini, che gestiva anche parte enti tratta come beneficiario. Ho imparato italiano, da lì ho avuto la possibilità di fare un tirocinio al supermercato. Come parlavo varie lingue di paesi asiatico, Pakistan, Bangladesh, India, ho avuto la possibilità di aiutare le altre persone che erano come la situazione come la mia quando sono arrivato io in Italia. Quindi ho cominciato questo percorso di mediatore culturale e dal 2018 maggio ho iniziato a lavorare con la cooperativa Nuovi Vicini. La motivazione anche di iniziare questo lavoro era quello di aiutare le persone, stesse persone come me, anche tipo quando sono arrivato io e la difficoltà che ho avuto io.
0: Si sente la chiesa delle persone.

0: In Blu 2000 News.
1: Un pomeriggio da Piera Achille Dolfini, svolta nelle indagini sulla sparatoria rave di Arau in Svizzera, nella quale è rimasta uccisa una ragazza italiana, Maria Spinelli, di origini abruzzesi. La polizia ha fermato un 43enne svizzero, intanto sono fuori pericolo i 5 feriti, tra cui 2 italiani, Fabrizio Grande e Lorenzo Lombardo. Torna a salire la tensione in Medio Oriente con gli Stati Uniti che riprendono i raid in Iran. Teheran risponde, prende di mira le basi americane in Giordania e negli Emirati Arabi. Non vogliamo la guerra, ma risponderemo alle aggressioni, avverte il presidente iraniano Pezeshkian. Un'altra guerra, quella in Ucraina. Kiev è ancora sotto attacco di Mosca, mentre droni ucraini colpiscono in territorio russo ed emergono nuovi dettagli sulla missione recente del capo della CIA a Mosca.
2: Fuoco senza fine fra Mosca e Kiev. La guerra in Ucraina non conosce sosta con un'altra notte di attacchi. Il Cremlino denuncia di aver intercettato e abbattuto 239 droni. Da parte sua, in questo scambio di missili, Kiev denuncia l'attacco russo contro una struttura sanitaria all'alba di oggi. Sul fronte diplomatico svelate le vere ragioni della visita sorpresa la scorsa settimana a Mosca da parte del direttore della CIA John Ratcliffe. L'obiettivo, poi fallito, sarebbe stato quello di provare a convincere Putin a riprendere negoziati sotto la mediazione degli Stati Uniti, e perciò Ratcliffe ha proposto un incontro trilaterale fra Trump, Putin e Zelensky. Adesso il Cremlino fa sapere che però un vertice a tre sarebbe possibile solo allo scopo di formalizzare accordi, dunque un atto finalizzato alla conclusione, non alla mediazione. E così da oggi Putin guarda sempre più a est, tornando a incontrare il leader cinese Xi Jinping in Kirghizistan, alla 2 giorni del vertice per la cooperazione di Shanghai. Nicola Ferrante, linea allo studio.
1: Una trentina di vescovi delle aree interne riuniti da oggi a Benevento. Torna l'appuntamento della Chiesa italiana dedicato all'ascolto dei territori, alla condivisione delle buone prassi e all'individuazione di nuove proposte per le comunità delle aree più fragili del paese, segnate da spopolamento e invecchiamento, ma anche da ricchezza di relazioni e risorse umane. L'italiano di 60 anni che era stato arrestato venerdì a Isla Cristina in Spagna, seguito del ritrovamento del cadavere della sua compagna tedesca di 47 anni con segni di accoltellamento, è stato rilasciato, le riportano fonti della Guardia Civile. La scarcerazione, dopo aver determinato che gli indizi ricavati sul luogo dei fatti e risultati analitici escludono l'ipotesi iniziale che aveva portato all'arresto per omicidio del 60enne. Un omicidio invece a Piemonte, nel napoletano. Ieri sera è stato ucciso a colpi di arma da fuoco Raffaele Afeltra, 69 anni, considerato uno dei boss della Camorra. Afeltra era tornato libero dopo aver scontato una condanna per estorsione. In corso le indagini per chiarire la dinamica e la matrice del fatto. Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,49%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Benvenuti da Federico Piana ad Hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso, i vostri WhatsApp, i vostri SMS anche ora al 335 12 43 722 e poi c'è la possibilità di riascoltare tutte queste trasmissioni, lo sapete, tramite il sito vaticannews.va, cliccate sull'icona di Radio Vaticana e naturalmente potete scaricare questa trasmissione e anche le altre su Pop Theology, Hashtag Pop Theology. E io ringrazio chi ci sta accompagnando in queste trasmissioni, padre Antonio Rungi, teologo passionista superiore della comunità passionista di Itri in provincia di Latina. Benvenuto padre Antonio, grazie tanto.
1: Grazie anche sempre dell'invito che mi rivolgete in occasione di queste trasmissioni che cerchiamo di fare al meglio.
0: Certo padre Antonio, senti, allora io ti inviterei a parlare di quello che è un tema d'attualità, di super attualità, mi concedi questa terminologia, no? Perché è l'intelligenza artificiale. Sappiamo tutti quanto sia importante, il Papa Leone ci ha fatto anche un'enciclica che credo sia importante, sia dirimente, perché ci spiega poi come funziona l'intelligenza artificiale, i pericoli ma anche le opportunità, e però te la farei legare l'intelligenza artificiale al tempo della educazione, perché l'educazione sta, come dire, mobilitandosi per cercare di capire quali sono le differenze con il passato dell'educazione e soprattutto come utilizzare al meglio questa opportunità, che dobbiamo vederla sempre come opportunità ma non dobbiamo mai dimenticare che è anche foriera di pericoli. Ecco, l'intelligenza artificiale e l'educazione, perché è importante cercare di capire, come dire, anche la possibilità che questo strumento dà?
1: Perché effettivamente oggi viviamo in questo ambiente, in questa cultura, diciamo, reale anche immaginario o ipotetico, a mio avviso veramente stiamo in un contesto completamente nuovo rispetto al passato. L'intelligenza artificiale, è proprio il termine stesso, ci indica che è qualche cosa che noi esseri umani abbiamo messo in essere attraverso l'intelligenza umana, quelle che sono le possibilità di ogni essere creato di far sviluppare quelle che sono i doni di Dio. Poi certamente con tutto il sistema matematico, con tutti gli algoritmi che sono entrati in gioco per sviluppare questo processo di formazione, di ricerca, di approfondimento, ma anche di potenziamento della cultura, che è appunto l'intelligenza artificiale, noi ci troviamo in questo contesto così ampio, come dicevi tu, il problema dei problemi, l'attualità assoluta nei termini più veri, perché da quello che facciamo normalmente nella ricerca attraverso i social, attraverso altre forme di informazione, a quelle che poi anche la tecnologia, quelle che è la scienza, quelle che è la medicina, sappiamo benissimo come oggi l'intelligenza artificiale venga utilizzata in tanti campi. Tu hai accennato al Papa, giustamente, che ha scritto questa sua prima enciclica molto bella, appunto Magnifica Humanitas, in cui ci richiama essenzialmente l'importanza dell'intelligenza artificiale per lo sviluppo umano, ma globale, complessivo, perché sai benissimo chi ha in mano questo potere, questa possibilità rispetto ad altri popoli che non hanno sviluppato tecnologie oppure non sono nelle condizioni come l'Occidente oppure altri paesi sviluppati di poter poi accedere a tante cose che noi abbiamo accesso. E c'è l'altro rischio, come dicevi tu prima, di poter strumentalizzare questo sistema informativo, formativo, scientifico, di potenziamento del sapere, anche del controllo del sapere stesso ai fini del male, perché questo rischio è reale, non è che immaginario. Se Santo Padre appunto nell'Enciclica ne evidenzia tutta la problematicità, è perché effettivamente è così, carissimo Federico. Tu dicevi anche il fatto come è importante ai fini della formazione dell'educazione. Oggi è tutto basato attraverso questo nuovo metodo e nella ricerca, nello studio e nell'elaborazione attraverso la ricerca dell'intelligenza artificiale, che ti aiuta a sovvenire alle necessità, a cercare, a interpretare e soprattutto anche a far progredire quelli che sono i sistemi informativi, scientifici e del benessere generalizzato.
0: Ecco, padre Antonio, che rapporto si sta costruendo tra l'intelligenza artificiale, questo sistema ancora fantascientifico per certi aspetti, per altri è conosciuto da molto tempo e soprattutto dagli esperti, e l'educazione?
1: Penso che sia un rapporto strettissimo, perché effettivamente non possiamo prescindere oggi, Federico, da questa realtà nuova. Prima studiavamo sui libri, prima sviluppavamo quelle che sono le doti personali di ognuno di noi per poter crescere, per poter maturare, per poter acquisire il sapere. Oggi lo vediamo ogni giorno nell'uso anche dei media che tutti quanti impegniamo nell'utilizzo quotidiano. Sappiamo che l'intelligenza artificiale ci aiuta a trovare risposta a certe domande di fondo, da quelle esistenziali, da quelle scientifiche, le mediche, a quelle della semplice vita quotidiana. Per cui le nuove generazioni avranno questa esigenza, non possono prescindere da questa formazione, e sappiamo benissimo anche a livello di istruzione nel nostro paese come il Ministero competente stia dando molta importanza a questa nuova forma di educare nell'ambito della scuola, dalle scuole, non dico dell'infanzia, ma certamente alle medie, dalle superiori in poi fino all'università, sappiamo che è essenziale. Quindi per me, come pensai che ho insegnato tanti anni, certamente rispetto a oggi era un metodo diverso, c'è un stretto rapporto tra la formazione e questa nuova tecnologia, dico io, perché è un metodo tecnologico di ricerca, di approfondimento e a volte anche del sapere immediato. Attraverso l'intelligenza noi possiamo sapere in breve tempo anche se mi posso prendere una medicina o meno, quale effetto può avere sulla salute, se effettivamente corrisponde alla realtà, perché attingo a un database, cioè un sistema di informazione a cui fa riferimento questa nuova metodologia di ricerca, anche di lettura dei dati.
0: Ecco, padre Antonio, Papa Leone XIV dedica proprio appunto a questo capitolo dell'alleanza educativa digitale una riflessione molto importante nell'enciclica Magnifica Humanitas, e chiede il ruolo centrale delle scuole e dei docenti. Questo è importante, no? Che ruolo possono avere le scuole e i docenti?
1: Un ruolo importantissimo, perché i docenti, come sai benissimo, sono coloro che trasmettono almeno tradizionalmente il sapere, l'acquisiscono e lo trasmettono agli altri, una metodologia didattica, di informazione, di educazione, anche di verifica del cammino e del processo che un alunno fa. Avendo insegnato per 40 anni nelle scuole superiori, anche nel magistero, per quanto riguarda la teologia morale, anche negli studi di scienze religiose, so benissimo come effettivamente è importante quella comunicazione immediata che ogni docente può attuare attraverso il suo sistema, il suo metodo di insegnamento. Dall'altro lato, però, sappiamo che oggi questa necessità di utilizzare gli strumenti nuovi dell'intelligenza artificiale emerge nell'ambito anche del sapere dei docenti stessi, per cui diciamo che in linea di massima i docenti si devono preparare all'utilizzo di questa nuova tecnologia, questa nuova metodica, e poi la scuola si deve attrezzare nei modi più opportuni, anche attraverso quel controllo sistematico, perché non tutto ciò che noi attingiamo attraverso intelligenza artificiale corrisponde esattamente alla verità, per cui va fatta sempre una verifica effettiva sui dati che noi acquisiamo attraverso questa forma moderna di sapere, di conoscenza e di apprendere.
0: Ecco, c'è un rischio, padre Antonio, che io vedo, ma tu correggimi se sbaglio, perché appunto dicevi tu che sei stato per tanti anni insegnante, hai avuto rapporti intensi con i giovani, perché c'è il rischio che l'apprendimento in qualche modo venga ridotto a meri parametri di calcolo e insomma si perda per i giovani quel confronto relazionale umano che c'è e ci deve essere con gli insegnanti. Ecco, questo è un rischio che
1: sì,
0: è possibile.
1: Un rischio reale, carissimo Federico, è vero quello che dici tu, perché il rapporto a tu, face to face, dicevo una volta, cioè umano con l'alunno, con lo studente, si perde, perché attraverso la ricerca sistematica, spasmodica, dico io, di informazione che passano con i cellulari, con i tablet, con i computer, noi disancoriamo l'alunno dal rapporto con il docente, e quindi l'alunno si abitua a una dipendenza assoluta dell'informazione mediatica o mediata, possiamo dire, nel senso acquisita attraverso quelli che sono i sistemi moderni di informazione. In realtà il docente fa da tramite, far sì che quello che noi leggiamo, apprendiamo attraverso intelligenza artificiale, che non è soltanto una questione di ricerca, di sapere in più, ma proprio di sviluppo poi del sapere, di potenziamento del sapere, di prospettive, di progetti per il futuro, possa essere corrispondente a quella che è l'etica, la morale, alla dignità della persona, al sistema di giustizia universale, alla pace, ai valori fondamentali che poi devono essere alla base di ogni discorso scientifico, perché se la scienza viene disancorata dalla fede, per noi cattolici penso io, ecco perciò Papa Leone ha ribadito questo concetto, c'è il rischio effettivamente che noi il progresso illimitato senza nessun controllo possa determinare un rischio effettivo per l'umanità. Quindi ci vuole certamente un'idea di sviluppo che può passare e deve passare attraverso questo sistema moderno del sapere che è l'intelligenza artificiale, ma ci vuole un controllo e non dei potenti, il controllo di cui tutta la gente, perché molte volte chiaramente con i sistemi attuali chi c'è il potere in mano può sviluppare anche un sistema di controllo a livello globale, per cui rischiamo effettivamente di ridurci ad esseri umani subalterni.
0: C'è anche un aspetto un po' più generale che riguarda l'ecologia digitale che l'educazione deve promuovere. Mi viene in mente il fatto che bisogna sostenere, padre Antonio, che bisogna anche cercare di creare un'educazione proprio che eviti la standardizzazione, no? Sostanzialmente, e poi che le famiglie anche aiutino i ragazzi a vivere in un'ecologia positiva per quanto riguarda anche tutte le piattaforme, non solo l'intelligenza artificiale ma anche i social, no? Sì. E quindi evitare un po' quella che è la dinamica della predazione, la dipendenza che sono tipiche.
1: Sì, sì, ti rispondo subito a questa domanda, effettivamente è così, perché rischiamo una dipendenza eccessiva, qualsiasi cosa andiamo a interpellare, qualsiasi cosa chiediamo e c'è la risposta immediata, vera, non vera, diciamo attendibile, è un dato di fatto. Chi è che va a controllare effettivamente la veridicità, l'efficienza di un'affermazione del genere? Se c'è effettivamente la possibilità o dei genitori o della scuola o dell'autorità competente a verificare i dati informativi, noi possiamo effettivamente valorizzare questa risorsa. Faccio un esempio, tante volte anch'io faccio queste ricerche, l'intelligenza artificiale, a parte le fotografie, le immagini, tutto ciò che è modificabile attraverso l'intelligenza artificiale, vado a fare una domanda su un medicinale, mi dice in dettaglio tutto ciò che si fa per poter far fruttificare quest'uso di un medicinale, però alla fine di sempre bisogna consultare il medico, quindi c'è un certo modo di garantire a chi legge, a chi magari si informa circa un medicinale, circa una procedura, circa qualche cosa, di avere un confronto con l'autorità competente, il professionista, nel caso specifico della medicina, ma immagino nel campo così della legge, nel campo della morale, nel campo del settore anche di tecnologie avanzate. Bisogna sempre utilizzare le risorse da un lato che vengono dall'informazione attraverso intelligenza artificiale e dall'altro quelli che sono i controlli che si possono e si devono effettuare. Io dico effettivamente, come dici tu, i genitori devono avere un potere enorme, devono ridurre possibilmente il tempo che i ragazzi stiano davanti ai computer, che utilizzano appunto il cellulare, ma perché già a scuola questo viene in qualche modo bloccato, non viene autorizzato, però al di fuori della scuola il ragazzo sta dalla mattina alla sera con il cellulare in mano e non soltanto per mandare messaggi, ma andare a ricerche di fatti nuovi, di curiosità o addirittura elaborare attraverso intelligenza artificiale anche fake news oppure modificazione del proprio assetto fisico, della propria immagine, del proprio ambiente. C'è effettivamente un rischio reale che ci troviamo di fronte a un mondo nuovo con cui ci dobbiamo rapportare e che non possiamo escludere, dobbiamo inglobarlo in un sistema di pensiero, quello che è nostro, che è di carattere religioso, quindi non mai bypassare la dignità della persona umana, da piccolo, dal bambino fino all'anziano, la persona che sta verso la fine dei suoi giorni.
0: Che cosa sono le derive del transumanesimo e del postumanesimo?

0: sistemiamo, un adesivo integrale una volta si diceva, noi rischiamo di utilizzare questi sistemi moderni che appunto l'intelligenza artificiale fa del male all'essere umano, non per farlo progredire. È pur vero che, come dicevamo prima, questi strumenti di conoscenza, di ricerca, di approfondimento ci possono far crescere nell'umanesimo, nell'umanità, perché immagino se io utilizzo una risorsa di informazione per il bene di tutti quanti, non per un gruppo soltanto di persone o di una nazione, mi rendo conto che quell'efficienza del conoscere, del sapere, del produrre mi porta a inglobare quante più persone nel mondo, soprattutto a livello delle grosse nazioni, dei grossi popoli che hanno presenza anche numericamente elevate. Chiaramente il problema si pone proprio con questi mostri, diciamo, del sapere, del conoscere, faccio riferimento a tutti i potenti della Terra, i 7-8 grandi del mondo, che pure si riuniscono ogni tanto per parlare di queste cose. E sappiamo negli ultimi tempi, oltre che il Santo Padre, anche i politici, anche le persone di questo livello che sono impegnate sociali, si stanno preoccupando non soltanto della valorizzazione dell'intelligenza artificiale, ma anche dei rischi che può produrre qualora non andiamo oltre, andiamo ad accedere, andiamo a strausare questa tecnologia dimenticandoci del rapporto umano, del rapporto diretto tra persona e persona.
1: Ecco, ma secondo te come integrare l'etica nei percorsi scientifici, anche di formulazione di questi sistemi tecnologici, che poi sono le cose che non solo ha chiesto Papa Leone, ma lo ha fatto prima anche Papa Francesco, insomma la Chiesa lo ha sempre detto in tutte le epoche e davanti ad ogni tecnologia nuova alla quale si è trovata davanti.
0: Federico, dobbiamo utilizzare quel che è l'esperienza del passato. Se siamo arrivati a questa modernità nel campo del sapere è perché qualcuno ci ha preceduto nel sapere stesso, quindi non possiamo bypassare tutta una storia anche della conoscenza. Faccio riferimento per esempio a un'opera d'arte, la possiamo modificare anche attraverso l'intelligenza artificiale, però quello che è stato prodotto nel 1200 è quella, è un'opera che va conservata, va protetta e va anche interpretata. Come vai a saltare quelle che sono le esperienze di secoli precedenti per quanto riguarda l'arte, la cultura, la preghiera, la religione, la fede, le tradizioni, dicendo vabbè tutte nuove e modifichiamo tutto l'assetto culturale valorizzando esclusivamente ciò che ci dice l'intelligenza artificiale? Ecco, la risposta che ti do a questa domanda è che noi dobbiamo valorizzare il passato del sapere, non il passato soltanto della singola persona che pure magari è preparata nell'ambito della conoscenza, della filosofia, della scienza, della medicina, ma nell'insieme è tutta l'umanità che ha dato un contributo alla crescita dell'umanità stessa nel corso dei millenni. Stiamo nel 2026 e quindi non è che siamo adesso nati come umanità. Considerando pure il nostro passato come storia dell'umanità, ebbene possiamo ben dire che c'è stato pure molto prima di noi, a livello anche di esperienza di quelle che sono le culture dell'impero romano, tutto ciò che noi vediamo, osserviamo anche a livello di costruzioni, di millenni, fa parte anche di questo sapere, conoscenze tecniche, ingegneristiche, di produzione, di trasmissione dell'acqua da una zona all'altra, di tutti i sistemi anche moderni che poi noi oggi mettiamo in risalto attraverso quella che è la valorizzazione dell'intelligenza artificiale, ma in realtà fanno parte del passato, il passato non si può dimenticare.
1: Senti, lo chiedo ad un insegnante, ecco, come cambierà secondo te l'approccio all'insegnamento, no? Con l'intelligenza artificiale, quali saranno i cambi principali, insomma, non solo per quanto riguarda l'insegnamento, diciamo così, tecnico, ma anche lo scopo, l'approccio antropologico, come cambierà?
0: Avendo insegnato fino al 2016, esattamente 10 anni fa l'ultima volta che ho insegnato, poi ho fatto qualche altro corso successivamente, ti posso dire che cambierà nel modo in cui vogliamo dare un'impronta nuova a questa cultura. Come dicevo prima, si tratta di partire dal passato e valorizzare le nuove tecniche, quindi l'insegnando, l'educazione, la metodologia, la metodica, come si dice, deve passare attraverso una contemperare le esigenze del tradizionale con l'innovativo. Se vogliamo far progredire veramente l'intelligenza artificiale come strumento del benessere, di crescita, di cultura, di ricerca, dobbiamo non escludere quelle che sono le tecniche antiche, la metodologia dell'insegnamento della faccia a faccia, tu a tu. Non basta soltanto avere tra le mani un computer, avere una LIM per dire vabbè leggiamo insieme questo testo, bisogna riamare, dico io, anche i

0: testi scritti, i libri non soltanto quelli digitali che possiamo utilizzare attraverso un accesso su un sito, ma i libri reali, quelli veri, quelli che sono fatti di carta, noi abbiamo dimenticato. Immagino, parlando anche di questo, la crisi dei giornali e dello stampato, è tutto ormai tutto digitale e poco leggiamo a livello cartaceo, perché dice parte il discorso del consumo della carta e dell'abbattimento degli alberi, però fondamentalmente noi stiamo escludendo un sistema di agire, pensare, di produrre, di elaborare, che fa parte di millenni di storia. Dalle pergamene siamo arrivati adesso ai computer e quindi non abbiamo bisogno di più carte, tutto viene fatto attraverso, lo sai benissimo, attraverso il digitale. Devi fare una domanda, tutto in forma digitale, devi presentare un documento, lo scannerizzi e lo mandi, tutto a forma digitale. Siamo dipendenti ormai da questa realtà con cui ci dobbiamo confrontare, non dobbiamo discriminarla, ma dobbiamo indirizzarla verso il bene. Quindi l'educazione futura nella scuola deve saper contemperare la necessità del tradizionale con l'innovativo, e penso che questo è un compito che spetta ogni docente, spetta ogni istituto.
1: Ecco, io ti faccio una domanda specifica sulle scuole cattoliche, che nel mondo sono tantissime e possiamo dire con orgoglio, Padre Antonio, in molti casi sono state le prime ad educare, no? In tante parti del mondo, anche in Occidente. Ecco, quindi hanno un ruolo di primo piano, nonostante quello che si pensi, le scuole cattoliche sono il fiore all'occhiello anche dell'aspetto sociale, non solo ecclesiale. Ecco, io ti chiedo questo, come dovranno cambiare, no? Non come stanno cambiando e se stanno cambiando, ma come dovranno cambiare, quali sono le opportunità che dovranno cogliere?
0: Tutte le scuole statali, ho riconosciuto, verificate, sappiamo, sono messe in questo stato giuridico perché devono presentare un programma corrispondente ai ministeri, parlo dell'Italia, stiamo in Italia, ma anche all'estero la stessa cosa. Le scuole cattoliche devono rispettare quelli che sono i criteri standard di formazione a livello nazionale. Certo, poi la specificità dell'insegnamento della religione, degli educatori che tendono essenzialmente più all'aspetto così formativo, etico, morale, personalizzato. In questo caso anche le nostre scuole cattoliche, dalle scuole dell'infanzia fino alle università, sappiamo che fanno percorsi specifici. Basta fare un accenno all'insegnamento della religione. Tu sai benissimo che nelle scuole statali si deve scegliere, si deve in qualche modo optare per se la vuoi fare o meno, e attualmente in Italia siamo all'82% di scelte, ma nella scuola cattolica non è chi frequenta la scuola cattolica che può fare l'opzione dell'insegnamento della religione cattolica. Se tu scegli un insegnamento di scuola cattolica, chiaramente segue un progetto, oltre quello statale, anche quello specifico della scuola stessa, con incontri, con formazione, con momenti di approfondimento che bypassano quelli che sono soltanto gli schemi nazionali oppure ufficiali delle scuole stesse. Quindi ritengo che le scuole cattoliche sono eccellenza nel mondo e soprattutto nel nostro paese. Immagini chi l'ha avviato, queste scuole sono a maggior parte tutti educatori, pedagogisti, faccio accenno a San Giovanni Bosco, ti rendi conto quanto siano importanti oggi, perché non è che devono sopperire le necessità dello Stato, che non sempre ci arriva, ma semplicemente perché hanno una loro identità. Nel terzo e quarto mondo, diciamo in Africa, in Asia, le scuole cattoliche funzionano molto bene, sono il centro propulsore di quell'esperienza di formazione dei bambini, dei ragazzi, dei giovani e anche delle università.
1: Ecco, quindi Padre Antonio, l'intelligenza artificiale anche a loro dà un'opportunità che non devono perdere, in sostanza, potremmo concludere così, no?
0: Esattamente, tutti quanti devono utilizzare questi strumenti, non possiamo escludere, vabbè, siamo cattolici, non utilizziamo la tecnologia oppure il progresso serve anche a tutti coloro che hanno una fede forte nel Signore. Certo, ogni cosa che noi facciamo come cattolici deve partire sempre da una visione di fede, partire da lì per poi estendere quell'esperienza di coinvolgimento, di motivazione, per guardare oltre quelli che sono i limiti anche di quelle che sono le ricerche di oggi. L'intelligenza artificiale sarà potentissima, sarà eccezionale, però ha anche i suoi limiti, i suoi rischi, come dicevo. Però come chiesa, come scuole, come istituzione religiosa dobbiamo valorizzare questa risorsa, un'opportunità che non possiamo dimenticare nel contesto globale dell'informazione, della formazione e della cultura.
1: Bene, io ringrazio Padre Antonio Lungi per essere stato con noi e naturalmente grazie ancora di cuore, Padre Antonio.
0: Grazie a voi della bellissima trasmissione che abbiamo fatto.
1: Grazie a Padre Antonio Lungi. Io vi do la possibilità di riascoltare, cliccate su vaticannews.va, andate nella pagina di Radio Vaticana e potete scaricare tutte le trasmissioni di Hashtag Pop Theology. Da Federico Piana ancora, buona domenica.
2: Hashtag Pop Theology.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Su RCN Radio Cittanova in Blu è il momento dell'informazione sulla Chiesa e il mondo. In collaborazione con Vatican News vi proponiamo il giornale radio di Radio Vaticana delle ore 14.
1: RCN. Laudetur Jesus Christus.
2: L'informazione della Radio Vaticana delle 14, i titoli: nuova escalation tra USA e Iran, attacchi americani sull'Iraq, la risposta di Teheran contro Giordania ed Emirati. In Nepal torna alto l'allarme dopo che una nuova frana sta provocando un ulteriore accumulo d'acqua. Haiti, le parole del Papa di grande conforto per il clero che fronteggia le violenze nell'isola. Bentrovati all'ascolto da Marco Guerra. In Medio Oriente era dal 29 luglio che gli Stati Uniti non attaccavano l'Iran. Nella notte un bombardamento americano sull'isola di Larak, nell'area di Hormuz, ha provocato due vittime e due feriti. Immediata la risposta di Teheran, mentre nell'area dello stretto va a fuoco una petroliera. Roberta Barbi.
3: È stato condannato duramente dagli Emirati Arabi il lancio di un drone iraniano intercettato sopra le proprie acque territoriali, definito una pericolosa escalation. Escalation che nell'area si è verificata a partire da stanotte con un nuovo attacco USA condotto sull'isola di Larak, che ha causato due morti e due feriti, e l'immediata rappresaglia di Teheran, che dopo aver minacciato una dolorosa risposta ha lanciato droni contro obiettivi americani in Giordania ed Emirati. Questi ultimi hanno però smentito il lancio di missili annunciato contro la base americana di Al-Minhad. Non stiamo cercando la guerra, ma daremo risposta decisiva agli aggressori, ha fatto sapere il presidente iraniano Pezeshkian, aggiungendo che nonostante tutto il suo paese sta lavorando per raggiungere un accordo. E mentre il prezzo del petrolio registra un forte rialzo sui mercati delle materie prime, una petroliera ha preso fuoco dopo aver urtato una mina nello stretto di Hormuz, dove secondo Teheran stava percorrendo una rotta definita illegale.
2: In Nepal una nuova frana sta provocando un ulteriore accumulo di acqua e le autorità hanno ordinato il trasferimento in una zona sicura delle squadre di soccorso impegnate nei pressi del valico di Girong. Il paese potrebbe aver bisogno di 5 miliardi di dollari per la ricostruzione. Il servizio di Marina Tomarro.
4: È salito a 903 il numero delle persone morte nelle inondazioni che hanno colpito il Nepal, mentre quelle disperse sono adesso 4.200, lo hanno affermato le autorità del paese. Di questi almeno 590 sono cittadini stranieri provenienti da 39 paesi, tra loro anche 3 italiani. Intanto è stata individuata una nuova frana a valle della diga naturale, formatasi dopo la devastante alluvione al confine tra Nepal e Cina, che sta provocando un ulteriore accumulo di acqua. Le autorità hanno ordinato il trasferimento in una zona sicura delle squadre di soccorso impegnate nei pressi del valico di Girong. E sono almeno 933 i lavoratori che risultano intrappolati nei tunnel dei 12 progetti idroelettrici nel territorio. Intanto il paese potrebbe aver bisogno di 4-5 miliardi di dollari per la ricostruzione dopo le devastanti alluvioni. La stima provvisoria è del Ministero delle Finanze, secondo quanto riportato dai media nepalesi.
2: Andiamo in Europa, il 58% degli islandesi ha detto no a riprendere il dialogo con Bruxelles in vista di una possibile adesione all'Unione Europea. La premier Gunnarsdottir si è detta soddisfatta della lezione di democrazia, mentre il presidente del Consiglio Europeo Costa ha ribadito che l'Islanda rimane uno dei partner più stretti e affidabili dell'Unione. Per un'analisi Michele Ravia ha intervistato Antonio Villafranca, vicepresidente dell'ISPI.
5: Ci sono due fattori contrastanti. Da un lato il fatto che un paese comunque molto piccolo come l'Islanda abbia deciso di chiedere ai cittadini se non avesse senso aderire all'Unione Europea, avviare appunto un percorso. Dall'altro il fatto che invece poi i cittadini, non in larghissima maggioranza, ma comunque in maggioranza, hanno deciso di dire di no. Sicuramente c'è un'attrattività dell'Unione Europea che rimane, però d'altra parte poi prevalgono quelli che sono degli interessi nazionalistici, c'è tutta una questione riguardante la pesca.
6: Possiamo considerarla un'occasione persa per l'Islanda?
5: Rimane la situazione piuttosto bizzarra, per cui l'Islanda fa parte in effetti direi del mercato unico dell'Unione Europea, il che vuol dire che subisce passivamente quasi tutta la regolamentazione che viene decisa a Bruxelles senza aver voce in capitolo a Bruxelles nel definire le regole stesse.
2: L'Italia ha prorogato la sospensione dell'accordo di Schengen che riguarda il ripristino dei controlli alle frontiere aeree e marittime dei viaggiatori in arrivo dalla Spagna. La misura, oggi prorogata per altri 15 giorni, è stata introdotta il 1 agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta. Immediata la risposta del governo spagnolo, che a sua volta ha prorogato sempre di 15 giorni i controlli per chi arriva dall'Italia. Intanto il premier spagnolo Sanchez accusa reti russe e israeliane di aver creato una propaganda che ha spinto i migranti ad entrare a nuoto a Ceuta. In Svizzera un cittadino di 43 anni è stato arrestato in relazione alla sparatoria avvenuta nella notte tra sabato e domenica durante un rave party ad Aarau in Svizzera, costata la vita a una 22enne italiana. Ha reso noto la polizia cantonale, che terrà una conferenza tra pochi minuti per fornire ulteriori dettagli. Ed andiamo ad Haiti. Vicinanza orante alle vittime e ai loro familiari è stata espressa ieri dopo l'Angelus da Papa Leone riguardo la popolazione di Haiti, in particolare dopo il massacro avvenuto a Kenshof, alle porte della capitale, dove un'incursione di uomini armati ha provocato 47 morti e 22 feriti. Benedetta Capelli ha raccolto da Haiti la testimonianza della missionaria Maddalena Boschetti.
7: La voce del Papa è stato un conforto per noi tutti, non solo per i missionari, ma per la gente comune, per i fedeli. Il massacro terribile, orribile, disumano di Kenshof, fatto contro civili, contadini che stavano dormendo, contadini innocenti, è un segno, ma non è stato l'unico negli ultimi tempi. C'è una difficoltà enorme per gli haitiani per riuscire a trovare una modalità di vita qui nel paese, ed è praticamente impossibile spostarsi, emigrare in un altro paese legalmente semplicemente per fare una vita degna di un essere umano.
2: Ci spostiamo ad Assisi, dove si è aperta questa mattina l'edizione 2026 Percorsi Assisi, la scuola di formazione del Sacro Convento che, in collaborazione con 7 università italiane, dal 31 agosto al 6 settembre dà vita a uno spazio di incontro tra studenti e professionisti under 35, promuovendo il dialogo e l'ascolto per proiettarsi nel mondo del lavoro. Ascoltiamo, intervistato da Francesco De Remigis, Emanuele Rimoli della comunità del Sacro Convento, dal 2022 direttore della Summer School Percorsi Assisi.
8: Percorsi Assisi è una esperienza trasversale di vita in comune di un gruppo di studenti ben nutrito, che va da 30 a 50 ogni anno, assieme allo studio di un tema trattato da esperti del settore, con anche testimonianze, docenti universitari, imprenditori, e tentare assieme a loro anche di dare delle risposte in modo da potersi orientare nel costruire un futuro assieme. Primo binario è quello di una convivenza il più possibile alla pari, rispetto reciproco, ascolto reciproco, anche sulla lentezza delle relazioni. Non c'è soltanto la spiegazione sul fatto che l'essere umano, la persona, debba stare al centro di ogni cosa. Noi abbiamo dall'insegnante della scuola primaria fino all'economista di alto livello, ecco, tra gli studenti, dallo storico della filosofia all'ingegnere elettronico o informatico. Ognuno di loro ha una visione sul mondo del lavoro, sulle possibilità, sul futuro. Il tentativo è anche quello di colmare quella separazione fra le generazioni in modo tale da potersi capire al meglio.
2: Oggi, lunedì 31 agosto 2026, ha avuto luogo l'ordinazione episcopale del reverendo Paolo Li Ongang, che il Santo Padre, in data 10 agosto 2026, ha nominato vescovo di Dantong, avendone approvata la candidatura nel quadro dell'accordo provvisorio tra Santa Sede e la Repubblica Popolare Cinese. Chiudiamo con la pagina della cultura, con un servizio di Maria Milvia Morciano sul grande pittore Kandinsky, di cui si terrà prossimamente una mostra.
9: Arrivano soprattutto dal Centre Pompidou di Parigi le opere che saranno esposte a Roma, in un percorso curato da Angela Lampe e articolato in 5 sezioni. Si parte dagli anni di Monaco e dall'esperienza del Blau Radar per seguire Kandinsky nella Russia rivoluzionaria, al Bauhaus e infine a Parigi. Al centro la ricerca che lo porta progressivamente a liberare forme e colori dalla rappresentazione della realtà e a concepire la pittura scrittura quasi come musica. Tra i capolavori L'arco nero del 1912 e Giallo rosso blu del 1925. Ma la mostra riserva uno spazio importante anche a Gabriele Münter, artista del Blaureiter e compagna di Kandinsky per oltre un decennio, presente con una selezione di sue opere. La mostra resterà aperta fino al 14 febbraio 2027.
2: Per questa edizione è tutto da Gabriele Di Domenico, regia Marco Guerra e studio. Grazie per averci seguito. L'informazione torna alle 15.

0: in Blu 2000 News.
1: Pomeriggio da Piera Achille Dolfini. A svolta nelle indagini sulla sparatoria rave di Arau in Svizzera, nella quale è rimasta uccisa una ragazza italiana, Maria Spinelli, di origini abruzzesi. La polizia ha fermato un 43enne svizzero, secondo le forze dell'ordine sarebbe l'unico autore del reato. Intanto sono fuori pericolo i 5 feriti, tra cui 2 italiani.

0: Italiani Fabrizio Grande e Lorenzo Lombardo. Torna a salire la tensione in Medio Oriente con gli Stati Uniti che riprendono i raid in Iran, Teheran risponde, prende di mira le basi americane in Giordania e negli Emirati. Non vogliamo la guerra, ma risponderemo alle aggressioni, avverte il presidente iraniano Pezeshkian. Ed è sempre drammatica la situazione in Nepal, dove il bilancio ufficiale dei morti è salito a 903. C'è apprensione per la sorte degli operai intrappolati nel tunnel delle centrali idroelettriche dopo l'alluvione.
1: Potrebbero essere 900 e non 100, come annunciato ieri, gli operai rimasti intrappolati nelle gallerie delle centrali idroelettriche travolte dalla devastante inondazione della settimana scorsa in Nepal. Fino ad ora sono due i corpi recuperati dai soccorritori che continuano a scavare nel fango e cercano di ascoltare eventuali grida di aiuto, ma dai tunnel, dove viene continuamente pompata aria dall'esterno, non arriva alcuna risposta e la speranza di trovare qualcuno in vita si affievolisce di ora in ora. In più, il fango diventa sempre più solido, bloccando qualsiasi tentativo di progredire nelle ricerche, nonostante la grande esperienza delle squadre di soccorso alpine nepalesi impegnate regolarmente nell'assistenza agli alpinisti sulle vette più alte del mondo. L'Authority per l'elettricità del Nepal ha comunicato che 11 centrali idroelettriche e una solare hanno cessato di funzionare. Si tratta di circa il 10% della generazione di energia del paese, mentre altri 15 progetti energetici in costruzione sono stati danneggiati. Letizia Davoli, linea allo studio.
0: Almeno una persona è morta, altre 15 risultano disperse in seguito ad un'improvvisa inondazione al Grand Canyon, una delle mete turistiche più popolari degli Stati Uniti. L'ho reso noto il National Park Service sabato. Le inondazioni che hanno costretto decine di persone a evacuare hanno danneggiato l'unica conduttura idrica a servizio nel parco. Potrebbe essere un caso di omicidio-suicidio quello avvenuto a Roma in zona Pietralata. I corpi di tre componenti di un'intera famiglia, una giovane disabile e i suoi genitori, sono stati trovati all'interno di un'abitazione. A scoprire le vittime, i vigili del fuoco allertati da un familiare che non riusciva a contattare i tre. Omicidio anche a Piemonte. Nel napoletano ieri sera è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco Raffaele Afeltra, 69 anni, considerato un boss della camorra. Era tornato libero dopo aver scontato una condanna per estorsione. In Spagna l'italiano di 60 anni che era stato arrestato venerdì a Isla Cristina a seguito del ritrovamento del cadavere della sua compagna tedesca di 47 anni con segni di accoltellamento è stato rilasciato. La scarcerazione dopo aver determinato che gli indizi ricavati sul luogo dei fatti e risultati analitici hanno escluso l'ipotesi iniziale di omicidio. Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. Piazza Affari Fuzzi Mib guadagna lo 0,39%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Le parole dell'estate.
3: Le parole dell'estate.
2: Le parole dell'estate.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: classifiche.
1: Le classifiche.
0: Le classifiche. Libri, musica, cinema. Le classifiche. Con Max Occhiato.
2: È il momento di voltare pagina, una nuova ora insieme dalle 14 alle 15, abbandonato Replay per il momento, ma poi ritornerà ovviamente per tutto l'arco di questa settimana su Mille 2000. Siamo pronti anche per le classifiche, oggi uno specialone questo primo giorno del mese di giugno dedicato interamente ai libri, anche perché avremo il ritorno della nostra amica Maria José Castelli che ci porterà un libro fresco fresco e anzi un libro molto profumato, devo dire, quindi non vi spoilero eccessivamente. Intanto avremo e vivremo come al solito la classifica per quanto riguarda la scalata alle 10 posizioni, tutta nuova, tra l'altro una chart che insomma in continuo movimento anche per quanto riguarda le letture preferite dagli italiani, quindi anche le vostre. Diteci la vostra, qual è il vostro libro di questo periodo che state leggendo, non necessariamente nuovo, in libreria, ma anche uno dei classici, perché no, mi viene in mente Guerra e Pace, ma è giusto per citarne uno, diciamo leggero leggero. Diretta @radiumblu.it, quindi scrivetemi anche in questo istante. Iniziamo con la musica, c'è Prince, questa è Sign of the Times.

0: libri.
1: Amici di Blu 2000, inauguriamo ufficialmente la classifica anche per questo lunedì, una classifica speciale con le 10 letture degli italiani in questo periodo, quindi i 10 libri più venduti. Abbiamo incrociato, come facciamo solitamente, i dati che troviamo online insieme alle librerie fisiche e ci portano a una new entry al numero 10 con L'Orto Semplice di Mondadori Electa, scritto da Benedetta Rossi, che è la food blogger più famosa che abbiamo in Italia, che ha conquistato ovviamente milioni di persone con il suo stile diretto e concreto, e porta lo stesso approccio anche nella cura dell'orto, perché appunto si chiama L'Orto Semplice, anche a chi desidera fare meglio del proprio orto oppure vuole iniziare a coltivare qualcosa. Quindi la domanda iniziale è giusta, perché dedicarsi a un orto e soprattutto non è complicato come sembra, ci racconta Benedetta Rossi in questa sorta di manuale, ma basta partire nel modo giusto, quindi dalle basi, perché crearlo, quanto tempo richiede e soprattutto quali sono le diverse tipologie, dal giardino al balcone fino alla progettazione, per imparare a valutare gli spazi e organizzare le colture. Davvero molto interessante. Se amate l'orto, L'Orto Semplice di Benedetta Rossi al numero 10 in nuova entrata. La numero 9 la conosciamo anche perché ne abbiamo parlato precedentemente nelle scorse settimane, ovvero il bar di Cinecittà, sempre colmo, pieno di attori e registi che vogliono insomma svoltare la propria vita facendo cinema. Ce lo racconta in questa suggestiva ambientazione romana di Cinecittà, il bar di Cinecittà per l'appunto, il giornalista Walter Veltroni, edito da HarperCollins, al numero 9 stabile. Numero 8, Paura non abbiamo, e abbiamo una new entry in questo caso di Serena Dandini, che racconta le donne della Repubblica, perché il 2 giugno del 1946 l'Italia diventa ufficialmente una Repubblica e per le donne comincia questo nuovo tempo, raccontato appunto da Serena Dandini con il suo stile inconfondibile, a volte anche impertinente ma molto rigoroso. Serena Dandini ha scritto L'avventura delle madri costituenti, che sono state protagoniste di quel momento molto importante per il nostro paese. Il libro è Paura non abbiamo di Serena Dandini, nuova entrata alla numero 8. Continuiamo con la musica, c'è Streets of Minneapolis, lui è il boss, Bruce Springsteen.

La musica di DJ Jazzy qui all'interno dell'appuntamento con le classifiche, in cui stiamo parlando di libri. Siamo arrivati alla posizione numero 7 questa settimana, dove troviamo anche in questo caso una nuova entrata. Devo dire, rispetto a 7 giorni fa, sono tanti libri che entrano in classifica. La

0: che troviamo in new entry al numero 7. Numero 6 in discesa, ma lo conosciamo benissimo, questo gioco delle risate, dove all'interno c'è anche un coloratissimo gioco dell'oca per tutta la famiglia, ed è di Peratoons, edito da Tunue. Numero 6 questa settimana in discesa. La numero 5, e in questo caso è un ritorno in salita per Xaba, della Zorza, edito da Marsilio, Io sono Adele. La numero 4 invece è La cura di De Gregorio, edito da Inaudi. Si tratta di questo racconto toccante, intimo, pieno di umanità. È un libro che racconta come prendersi praticamente cura degli altri e sia l'unico modo effettivamente per prendersi cura di sé, perché anche nella fragilità e nei guasti la vita non smette di incantarci, anche di rivelarci nuovi mondi. Nuovi mondi raccontati benissimo da Concita De Gregorio con La cura, libro che è in salita questa settimana alla numero 4. Cerchiamo di capire, anzi di fare un po' di previsioni sulla top 3 che tra poco vi racconterò. Intanto il nuovo singolo di Ultimo con Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

E dopo Ultimo siamo pronti anche a rivelarvi cosa accade nelle prime tre posizioni di classifica per quanto riguarda i libri più venduti negli ultimi sette giorni. Al numero tre abbiamo Stabile, Luciana Littizzetto con Il tempo del La La La, edito da Mondadori. La numero due è di Cole Shaw, questo racconto molto intenso di Carrère, con vari strati, stratificato possiamo definirlo questo romanzo, al numero due in posizione stabile rispetto a settimana scorsa. L'infanzia praticamente dell'autore Emmanuel Carrère, con questi racconti di momenti di memorabile beatitudine, quelli in cui in occasione anche dei viaggi del padre a lui e alle due sorelle minori era concesso di trasferirsi nella camera dei genitori. Da qui si dipana una storia che è anche piena di riflessioni sulla propria personalità. Col Show di Carrère, edito da Adelphi, al numero 2 stabile. La numero 1 della settimana rientra praticamente tra i preferiti, soprattutto in vetta, Il tempo dell'orologiaio di De Giovanni, che rimane un classico di questo periodo. Ricordiamo che Maurizio De Giovanni è scrittore, sceneggiatore, drammaturgo e autore di serie popolari poliziesche come quelle del commissario

Ricciardi, anche qui protagonista, che è quello dei Bastardi di Pizzo Falcone, ma anche protagonisti come Mina Settembre, Sara Morozzi e dei suoi romanzi, che sono stati sempre in vetta alle classifiche, tradotti in tutto il mondo, sono state anche diciamo create, come ho detto prima, queste fortunate serie televisive. Il tempo dell'orologiaio è il libro più venduto e letto della settimana di De Giovanni, edito da Feltrinelli. Restate con noi, ancora tante novità e sorprese, poi l'arrivo anche di Maria José Castelli.

0: Un altro giro di letture interessanti, e quando parliamo di letture interessanti, di svago, di impegno, noi non possiamo che riferirci a te, naturalmente come punto di riferimento proprio, Maria José Castelli, ben ritrovata.
1: Ben ritrovato caro Max, cari amici ascoltatori.
0: Oh, non vi dico neanche la mise che ha oggi Maria José, verde come un orto.
1: Eccoci.
0: Eccola.
1: Quindi, no, dai, poi fai tutte queste anticipazioni, così questi messaggi criptati.
0: Subliminali quasi.
1: Esatto, anticipi gli argomenti, insomma.
0: Lo dovresti fare tu, vabbè, lascio a te, dai, come vorresti presentare il libro di oggi? Sentiamo.
1: Il libro di oggi è diciamo in tono con la stagione, anche se oramai inoltrata, però ci siamo detti la scorsa volta che ci siamo rivisti, insomma, dopo un periodo di tempo. Quel periodo di tempo è stato anche utilizzato nel fine settimana per coltivare in senso proprio
0: specifico
1: esattamente la mia passione con questa mia carissima amica che saluto, si chiama Federica. Noi abbiamo l'orto. E grazie a questa passione che abbiamo, io sono andata a cercarmi ovviamente l'autore del cuore, e quindi adesso top Matteo Cereda.
0: Sì.
1: Segnatevi questo nome, Matteo cari Cereda. Amici okay. ascoltatori, perché lui è l'autore di un libro interessantissimo che si intitola Un anno nell'orto, che è tuttora la mia guida, una specie di agenda dove tu segni
0: sì.
1: tutte le cose che fai, eccetera,
0: giorno
1: eccetera,
0: per giorno, no?
1: mese per mese.
0: Okay.
1: Dopodiché ci sono tutta una serie di consigli, eccetera, e anche l'elenco dei lavori che devi fare in quei determinati periodi.
0: Perché sembra facile mantenere un orto. Non è facile.
1: No, assolutamente. Poi piano piano si impara, insomma, poi l'unione farà forza. Io ascolto delle cose, Federica ne sa delle altre. Insomma, mettiamo insieme e
0: le
1: ci
0: vostre
1: mettiamo
0: competenze.
1: Esattamente.
0: Certo.
1: E proviamo soprattutto. Però
0: bello.
1: Devo dire che allora, quest'anno Matteo Cereda, insieme a un suo amico, collega che si chiama Pietro Isolan, ha pubblicato per Gribaudo. La mitica casa editrice
0: sì,
1: Gribaudo,
0: che si occupa sempre di odi erbe, di cucina.
1: Oh, no? Esatto, che tu sai perfettamente che io adoro, perché i manuali sì. Di Gribaudo sono veramente la mia passione. Ha scritto questo libro dedicato alle erbe aromatiche, perché
0: favoloso.
1: Va bene l'orto, insomma, ci vuole appunto un po' di competenza, ci vuole la pazienza, eccetera,
0: ci vuole
1: eccetera.
0: Il terreno.
1: Però insomma le erbe aromatiche invece possiamo coltivarle se abbiamo il
0: ma
1: giardino grande
0: balcone.
1: Esatto, se abbiamo il giardino grande interrate, se invece abbiamo anche solo un balconcino
0: okay.
1: eccetera
0: possiamo farlo ugualmente.
1: Esatto, quindi anche in vaso. Quindi un bellissimo manuale, è una guida completa, molto chiara, scritta molto bene, con tutta una serie di passaggi, con tutto come salvare i semi, come fare la semina, che tipo di cura dare alle singole piante, come
0: poi
1: potarle,
0: illustrato, credo, no?
1: Assolutamente illustrato, anche una cosa molto carina, come conservarle, perché noi
0: certo.
1: possiamo avere le nostre erbette aromatiche, decidere che le vogliamo fare essiccare, e quindi ci sono anche dei
0: vasi apposta dove mettere.
1: Esattamente, ci sono tutta una serie di suggerimenti e di consigli. E ovviamente c'è anche un piccolo dizionario per conoscere nello specifico la pianta, capire quale parte della pianta, magari ci sono delle piante per cui si usano i fiori, altre piante su cui si usano le foglie.
0: Okay.
1: Insomma, ci sono diverse possibilità. C'è di tutto.
0: Qual è la tua erba aromatica preferita, ad esempio?
1: No, io veramente.
0: Se ce n'è una.
1: Cioè, io qua mi sono scritta nelle mie cose. E tu, Max, quali sono le tue erbe aromatiche del cuore? E tu mi chiedi la stessa
0: vedi,
1: cosa.
0: Abbiamo
1: no.
0: la telepatia a distanza, diciamo. Te lo volevo già chiedere io. Allora, a me piace molto il rosmarino, ad esempio.
1: A te piace il rosmarino?
0: Sì, il
1: allora...
0: profumo del rosmarino, soprattutto quando lo metti sulla carne, secondo me è la morte sua, no?
1: Ok, invece io ho la passione del timo e devo dire che lo uso parecchio. Mi piace molto anche l'alloro, soprattutto in certe preparazioni, e invece ho la mia amica Federica che invece va matta per il basilico.
0: Ha un profumo top, dai,
1: esatto. Allora tu devi sapere che c'è una porzione del nostro orto che è interamente dedicata al basilico della Federica.
0: Di basilico,
1: assolutamente sì, e lei va matta per il basilico. Poi ad un certo punto, quando c'è tutto pronto, tutto a posto eccetera eccetera, io quasi quasi compro un po' di basilico e io la guardo ancora
0: facciamo la giungla e via. È vero, anche il basilico nella mia, diciamo, scala delle erbe aromatiche preferite, lo inserirei volentieri.
1: E tenete presente che appunto le erbe aromatiche, è vero, servono per la cucina, è un piacere per il palato e tutto quanto, ma non dimentichiamoci che sono anche fonte di benessere. Mm-hmm. Quindi spesso e volentieri ci sono erbe che vengono utilizzate per infusi eccetera, sì, che ovviamente ci fanno anche del bene. Pensa alla malva, per esempio, che ha questi poteri rilassanti, sì, decongestionanti eccetera,
0: anche
1: la camomilla,
0: digestivi
1: no? Certamente, quindi cioè, ci sono sia diciamo gli aspetti più culinari, c'è l'aspetto decorativo della pianta, perché alcune piante sono proprio belle, e poi c'è anche l'aspetto del benessere, perché non dobbiamo mai dimenticarci noi stessi,
0: esatto, di curarci, di coccolarci,
1: di volerci bene, esatto,
0: anche con le erbe aromatiche. Allora Maria José ci ricorda l'autore e il titolo di questo libro.
1: Allora, gli autori sono Matteo Cereda, del mio cuore, e Pietro Isolan, e il titolo del libro è Erbe aromatiche, l'editore Gribaudo.
0: Grazie Maria José Castelli, alla prossima, un abbraccio.
1: A te Max, arrivederci cari amici.

0: Una puntata davvero speciale, ricca anche dei consigli di lettura, oggi più profumati che mai, grazie alle sue erbe aromatiche, grazie a Maria José Castelli. E noi continuiamo a parlare di libri, ovviamente, perché si chiama Onde di Cultura, estate culturale neretina, la rassegna di eventi e iniziative culturali che abbraccerà letteralmente la città. E parliamo di Onde di Cultura direttamente nel comune di Nardò. Lo abbraccia questo luogo con un calendario molto ricco e prestigioso di appuntamenti che spaziano dall'arte alla musica, dai libri al teatro e tanto altro. Un calendario molto importante, come ha spiegato il consigliere delegato alla cultura, c'è un grande lavoro prima di ascolto e confronto e anche poi di programmazione con tanti operatori culturali, con i componenti della Consulta della Cultura. La rassegna è già partita in qualche modo nella giornata di ieri con uno degli appuntamenti più importanti, cioè Corti Aperte, la quinta edizione di questo evento organizzato da Dimore Storiche Neretine, che torna dopo un anno di pausa e che ha aperto al pubblico una quarantina di luoghi tra palazzi, residenze importanti di pregio e chiese del centro storico. Quindi la maggior parte di questi luoghi sono normalmente chiusi e sconosciuti ai più, e da oggi effettivamente non lo saranno più.
1: C'era la luna, c'erano le stelle, c'era una nuova...

Salutiamo il nostro amico Oscar, appassionato di libri, all'interno delle classifiche di Blu 2000, dove abbiamo raccontato oggi anche la top 5, quella giornata per quanto riguarda i libri più venduti. Lui ha acquistato recentemente anche gli ultimi romanzi di Xaba della Zorza, che insomma piace molto in questo periodo. Io sono Adele, l'ha praticamente divorato, mi ha raccontato e lo ha scritto attraverso la mail diretta a radioblu.it. Ricordiamo il libro di Xaba della Zorza, che si trova al numero 5 in netta risalita questa settimana, edito da Marsilio. Quindi grazie davvero, continuate a scriverci attraverso la nostra mail per tutti i vostri messaggi, per tutti gli appassionati di libri.

A proposito di libri, visto che le classifiche di oggi sono a tema centrale in quest'ora insieme nella giornata del 1° giugno, parliamo anche di bonus scuola per libri scolastici fino a 2150 euro, l'aiuto per i libri anche PC che si allarga a migliaia di famiglie proprio in questo periodo, e c'è il procedimento classico per richiedere questo voucher, che è un buono in denaro sostanzialmente destinato agli studenti residenti in questo caso in Piemonte iscritti per l'anno scolastico prossimo, quello che inizierà proprio a settembre 2026-2027, quindi scuole primarie, scuole secondarie di primo e secondo grado, statali o paritarie, e corsi di formazione professionale presso agenzie formative riconosciute. Quindi diciamo che non è un rimborso dopo mesi di attesa, è un credito digitale che si usa tramite smartphone e app dedicata, quindi dopo l'approvazione della domanda il gestore del servizio invia una mail con le credenziali, prendete nota, e tutte le istruzioni per spendere il voucher. Questo contributo non è rivolto a chi ha già un diploma di scuola secondaria, per chi frequenta l'università infatti esistono altri aiuti particolari gestiti da Edisu Piemonte. Basta iscriversi anche al canale WhatsApp di studenti.it per ricevere gli aggiornamenti in tempo reale, quindi sulle news che riguardano la scuola, i giovani e tutte le opportunità come le borse di studio e i bonus, e quindi poi fatemi sapere come è andata anche per la richiesta di questo incentivo molto importante.

Grazie a chi ci ha seguito oggi nell'appuntamento con le classifiche, grazie anche alla nostra Maria José Castelli che è venuta a trovarci per portarci tanti libri e tanta cultura, e naturalmente nella prossima ora restate con noi per tutti gli appuntamenti del pomeriggio di In Blu 2000. Noi ci risentiamo domani con le classifiche a partire dalle 14. Ciao a tutti.

0: in Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Piera Achille Dolfini. Svolta nelle indagini sulla sparatoria rave party di Arau in Svizzera, nella quale è rimasta uccisa una ragazza italiana, Maria Spinelli, di origini abruzzesi. La polizia ha fermato un 43enne svizzero. Secondo le forze dell'ordine sarebbe l'unico autore del reato. Da chiarire ancora l'esatta dinamica dei fatti, nonché il possibile movente. L'Italia proroga la sospensione dell'accordo di Schengen con la Spagna per altri 15 giorni. Controlli alle frontiere aeree marittime in scadenza oggi erano stati reintrodotti il 1 agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta, immediata alla reazione di Madrid che annuncia controlli sugli arrivi dall'Italia per altre 2 settimane. Torna a salire la tensione in Medio Oriente con gli Stati Uniti che riprendono i raid in Iran. Teheran risponde, prende di mira le basi americane in Giordania e negli Emirati Arabi. Non vogliamo la guerra, ma risponderemo alle aggressioni, avverte il presidente iraniano Pezeshkian. Ricorre domani la giornata mondiale di preghiera per la cura del creato. Papa Leone celebrerà una messa nei giardini pontifici di Castel Gandolfo.
2: L'altare incastonato in un giardino di rara bellezza tra le ninfee su cui veglia la statua della Madonna è lo scenario dove Papa Leone XIV domani alle 18:30 presiderà la celebrazione eucaristica per la custodia della creazione in occasione della giornata mondiale di preghiera per la cura del creato nei giardini pontifici di Castel Gandolfo. Con questa celebrazione prende il via il tempo del creato, il cammino ecumenico di preghiera e di impegno per la cura della casa comune, che si conclude il 4 ottobre, festa di San Francesco d'Assisi, ad 800 anni dalla morte. Si tratta di un tempo nel quale la Chiesa, insieme alle altre comunità cristiane, è invitata a rinnovare il proprio impegno per la creazione, attraverso la preghiera, la conversione e i gesti concreti di cura. In questa direzione va l'appello del patriarca ecumenico Bartolomeo I, in cui parla di geocidio, del quale è colpevole l'uomo Dio che ignora ogni misura e limite. Da Roma, Rita Salerno.
1: Potrebbe essere un caso di omicidio-suicidio con

Lo avvenuto a Roma, in una zona pietralata, i corpi dei tre componenti di un'intera famiglia, una giovane disabile e i suoi genitori, sono stati ritrovati all'interno di un'abitazione. A scoprire le vittime, i vigili del fuoco allertati da un familiare che non riusciva a contattare i parenti. Proseguono le ricerche dei 18 dispersi all'indomani del naufragio di un traghetto al largo della Repubblica Turca di Cipro del Nord. L'incidente, le cui cause sono ancora da accertare, ha provocato 8 vittime, arrestati il comandante e l'equipaggio del traghetto. Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,13%, a quota 84 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Dritti al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio Rosario Tronnolone.
1: Cari amici, ben trovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Dritti al Cuore. Come sapete, il cinema occupa un posto particolare nel mio cuore. Tra pochissimo sta per aprirsi appunto la mostra del cinema di Venezia, dell'arte cinematografica di Venezia, che si inaugurerà il 2 di settembre. Nel corso della durata avremo naturalmente modo di parlare delle proiezioni, dei film che verranno presentati. Avremo tra l'altro anche dei collegamenti con il nostro caro amico Tonino Pinto, uno straordinario reporter dannata, si potrebbe definire così. E già da oggi cominciamo però a parlare appunto di un film, perché proprio a Venezia il 4 settembre e anche il 5 settembre sarà proiettato un film di cui parliamo adesso, il cui titolo è Anatomia di un ritratto. È un film di Francesco Clerici e Mattia Colombo e ne parliamo con una delle sceneggiatrici, che è Eleonora Mazzoni, con noi al telefono. Buongiorno Eleonora, benvenuta.
2: Grazie, buongiorno a voi.
1: Allora, dicevamo due proiezioni, 4 settembre alle 21 in Sala Laguna, 5 settembre alle 13 invece in Sala Laguna, con ingresso libero fino a esaurimento posti, mentre invece la prima proiezione è con prenotazione obbligatoria. Siamo all'interno delle giornate degli autori. Allora, intanto è un progetto questo di Anatomia di un ritratto, che in qualche modo vuole rendere giustizia, si può dire così, ad una donna forse ingiustamente troppo presto dimenticata.
2: Sì, assolutamente, perché considera che questo progetto, che è un progetto che nasce alcuni anni fa, quindi è stato in gestazione, in lavorazione per tanto tempo, quindi nasce da un soggetto mio e di Laura Sudiro, e abbiamo lavorato insieme al produttore Marco Malfi e Kim Demi, e pian piano poi sono arrivati i registi, bravissimi tra l'altro, con cui abbiamo scritto la sceneggiatura. Sono arrivate poi l'Istituto Luce, Cinecittà, la radio e la televisione svizzera, e tanti sponsor anche. Però inizia con proprio col desiderio di rendere onore a una grandissima donna che ha fatto azioni eclatanti e di cui si è persa traccia per tantissimo tempo, perché noi abbiamo lavorato inizialmente io e Laura al soggetto, anche con Giovanna Ginex, che è una importante storica dell'arte, che ha cominciato a lavorare su questa donna completamente dimenticata nel 1986, quindi ha dedicato tantissimi anni del suo tempo, delle sue ricerche, per recuperare documenti che erano andati persi, memoria di questa donna, le lettere meravigliose che nel film documentario poi si sentiranno anche, e quindi ha ricostruito la sua vita e le sue opere. Quindi abbiamo lavorato a stretto contatto con Giovanna Ginex, che sì, è stata meticolosa in questa ricerca, ma si era proprio persa anche dai libri in alcuni libri di storia. Lei non è documentata, eppure sì, è stata la prima direttrice di un museo importante in Italia.
1: Sì, diciamo nel nome, perché non l'abbiamo ancora nominata, sì, la nostra protagonista.
2: È vero, la nostra grande protagonista è Fernanda Witkens, che è milanese, perché lei nasce a Milano nel 1903, ha tanti fratelli, il padre è un professore di lettere, tra l'altro al liceo Parini di Milano, e ha l'abitudine di accompagnare i suoi figli al museo la domenica. Quindi Fernanda ama la bellezza, ama le opere d'arte fin da bambina, anche perché perderà il padre molto presto. Quindi rimane un po' con questa figura di un padre intellettuale, amante del suo lavoro, colto, che gli trasmette l'amore per l'arte, per la bellezza. Lei si laureerà in lettere con un indirizzo proprio di storia dell'arte, e poi riesce a entrare prestissimo a Brera, che è il suo sogno. Brera rappresenta il suo sogno, e lei ha appena 25 anni e riesce ad avere un lavoro estremamente modesto, perché lei è una salariata, è come una operaia, inizia come, pur essendo laureata, come un'operaia, anche perché deve mantenere la famiglia numerosa dopo la morte del padre, quindi lei ha bisogno anche di lavorare. però entra come primo lavoro, anche se ha un livello più basso, entra nel suo luogo del sogno. Per sì. lei Brera rappresenta un sogno e lo rappresenterà per tutta la vita, perché poi lei i gradini li passa tutti, fino a diventare nel 1940 la prima direttrice, appunto donna di Brera, ma anche di un museo italiano, prendendo il posto del suo mentore, che è Ettore Modigliani, ma che è ebreo e che quindi viene destituito dall'incarico, e quindi lei per concorso vince il posto.
1: Siamo in un momento, ovviamente siamo allo scoppio della guerra, in cui anche l'arte è in pericolo.
2: Sì, assolutamente. Lei lo intuisce che c'è un pericolo reale, c'è un pericolo che possa essere bombardata Milano e possa essere bombardata il suo sogno, il luogo di tanta bellezza. E non ha torto, perché in effetti lei riesce a salvare la grande maggioranza delle opere d'arte di Brera, quelli che lei chiama i capolavorissimi, cioè quelle opere imprescindibili proprio per l'umano. Stiamo parlando, ma faccio soltanto esempio perché Brera è ricchissima di certo. capolavori, ma insomma di capolavorissime: Sposalizio della Vergine di Raffaello, il Cristo morto di Mantegna, la Cena di Amos di Caravaggio, ma insomma sono infiniti i capolavori di Brera. Lei riesce a mettere in salvo, rischiando anche la sua vita, perché li porta chiaramente clandestinamente, stiamo parlando di una rete clandestina, a Orvieto, nelle Marche, insomma in luoghi più protetti e più sicuri. E ha ragione, perché poi Brera viene bombardata e distrutta, perché su 38 sale 30 diventano dei cumuli di macerie. Sì. Dopo appunto il bombardamento che ci fu a Milano. Non solo, lei in questo periodo della Seconda Guerra Mondiale non solo mette in salvo i capolavori, ma mette in salvo delle vite. Certo. Quindi aiuta ebrei e perseguitati politici a fuggire in Svizzera, occupandosi di tutto, dei documenti falsi, anche proprio fisicamente della cosa. È una rete tra l'altro femminile, che coinvolge, non so, personaggi quasi dimenticati, tipo Adele Cappelli Vegni, che mi piace ricordare perché è stata una ginecologa, tra l'altro cattolica, che ospitava queste persone con Fernanda, le ospitava proprio nella sua villa di Como, per poi farle passare in Svizzera. Ma poi ci sono due maestre sorelle che cominciano questa rete di salvataggio, non solo come Fernanda di opere d'arte, ma anche di esseri viventi, di esseri umani.
1: Sì.
2: E soltanto che ci fu una soppiata, insomma la casa di Fernanda viene perquisita, lei riesce a dire alla sorella Mariuccia di brucia le carte, ma nonostante questo, anche se le carte, insomma, diciamo più bruciate, vengono appunto distrutte, però lei viene imprigionata insieme ad Adele Cappelli Vegni, assieme alle due maestre e ad altre persone appartenenti alla rete, e si fa più di un anno a San Vittore. In realtà dopo la guerra finisce, avrebbe fatto più anni, però insomma la guerra finisce, quindi lei esce, però sono tutte persone borghesi che vivono la vita del carcere, dell'ingiustizia di essere dentro a un luogo di costrizione, sì. come dire, di privati della libertà, quando insomma hanno salvato delle vite umane. Però questa esperienza del carcere è formativa, cioè una donna che guarda in faccia la realtà e quindi la vive come una tappa di perfezionamento umano. Legge, studia, scrive delle lettere magnifiche a sua madre durante l'esperienza del carcere, che tra l'altro sono lette da una bravissima attrice che è Sara Drago, proprio nel film documentario.
1: Sì. Dopo la liberazione, lei ritorna naturalmente a Brera, ricostruisce il museo e nasce in qualche modo anche una nuova idea proprio di museo, cioè di museo aperto, di museo accessibile. Parliamo un po' di questo aspetto.
2: Sì, assolutamente, cioè diciamo lei ha salvato le opere d'arte, ma appunto Brera è distrutta e quindi c'è tutto il periodo della grande ricostruzione, che un po' coinvolge tutta l'Italia, no? E quindi con veramente uno spirito anche, come dire, ma veramente di attenzione è una donna attiva, determinata, coraggiosa anche dopo. Lei cerca i soldi per la ricostruzione di Brera, proprio lei di persona, non manda qualcuno, è lei che chiede. E poi con quest'idea però sempre della, appunto, del grande museo vivente, cioè lei vuole costruire una grande Brera, cioè migliore di quella che è stata distrutta, e deve essere un'idea di cultura e di bellezza per tutti, perché cioè il potere dell'arte è un potere che può trasformare la vita di chiunque, anche delle persone meno colte. Infatti lei apre, quando poi diciamo nel 1950 c'è l'apertura della nuova Brera, lei apre il museo a tutti, quindi lo apre di sera, fa visite guidate per gli operai, per le persone anche diciamo di categoria sociale inferiore. Ci sono sfilate di moda all'interno di Brera, cioè ci sono concerti di musica, quindi è come dire, allora era un'idea molto innovativa, magari oggi ci sembra una cosa scontata, poi tra virgolette non è neanche così tanto.
1: Non lo è mai, certo.
2: Diciamo che nel 1950 è una rivoluzione, quindi, e tra l'altro ha ragione, cioè la gente va, fa i laboratori per i bambini, per le scuole, per i ragazzini portatori di handicap, cioè apre veramente, e tra l'altro visto che di Manzoni abbiamo parlato tante certo. volte in radio, cioè ho sempre pensato, questo non l'ho detto mai neanche quando lavoravo con gli sceneggiatori, ma è un'idea di museo che sarebbe piaciuto moltissimo ad Alessandro Manzoni, perché se tu ti ricordi le pagine che lui dedica alla Biblioteca Ambrosiana all'interno dei Promessi Sposi, è quel tipo di idea di cultura lì e di bellezza lì che ha anche Alessandro Manzoni.
1: C'è un aspetto che ha forse reso un pochino difficile anche il vostro lavoro e il lavoro dei registi, e cioè l'assenza di immagini, o quasi totale assenza di immagini, appunto, della nostra protagonista, di Fernanda Wittgens, dovendo fare un documentario, quindi una ricostruzione storica basata su delle immagini, penso che sia stata un po' una difficoltà, ma forse anche uno stimolo.
2: Esatto, esattamente, perché poi il film, per chi lo vedrà, parte proprio da questo, cioè dalla constatazione che, a differenza, per dire, di una Palma Bucarelli, che diventa poi direttrice a Roma poco più tardi di Fernanda, per cui esistono invece, cioè esiste una grande documentazione, per Fernanda non esiste quasi niente, poche immagini, poche fotografie, le abbiamo praticamente rintracciate tutte. Non esiste la voce di Fernanda, cioè non è andata persa, perché lei ha fatto delle interviste anche radiofoniche, ma non abbiamo proprio più niente. E a livello filmico abbiamo 2-3 secondi di un filmato in cui lei si volta verso, diciamo, a un ipotetico spettatore. Estremamente affascinante questa immagine, ma dura veramente 2 secondi, e il film parte da lì, parte da questa assenza totale. Abbiamo le lettere che sono state rintracciate da Giovanna, ma per il resto c'è un'assenza proprio di immagini, che non ci sono andate perse. E quindi l'idea del film è proprio questo, è una storica dell'arte, Giovanna Ginex, che interpreta se stessa, quindi è lei, con tutto il lavoro decennale che ha fatto su questa donna di cui non esistono immagini, e cerca di lavorare con un'attrice, Sara Drago, proprio a dare corpo, voce, anima a questa donna, prima dimenticata, poi ritrovata come documentazione, ma visivamente non ce l'abbiamo. E quindi è molto bello questo gioco, che in fondo è anche un gioco, lo posso dire a te, Rosario, visto che conosci bene il teatro e il meccanismo teatrale, hai recitato, scrivi per il teatro, fai teatro da sempre, un meccanismo estremamente teatrale, cioè c'è un'attrice che cerca di avvicinarsi a un personaggio, in fondo, cioè a Fernanda Wittgens, e in qualche modo in questo suo avvicinarsi porta anche Fernanda un po' verso lei e verso noi. Quindi è come dire, in fondo raccontare una storia, e la storia anche con la S maiuscola, è sempre un tentativo, e c'è sempre qualcosa che sfugge, qualcosa che è inafferrabile. E nel film è mostrato questo inafferrabile che appartiene a tutte le vite umane, anche quelle più raccontate nei dettagli. Però qui partiamo proprio da questo. E quindi è molto bello Ginex che racconta tutto quello che ha scoperto nella, insomma, nello studio su questo grande personaggio e cerca di restituirlo a un'attrice che cerca di diventare Fernanda.
1: Quindi anche le dimensioni temporali. No, dico anche le dimensioni temporali in qualche modo si confondono, è un po' come se il passato diventasse in realtà una forma di presente vivo oggi.
2: Esatto. Ci sono tutti questi piani che insomma secondo me rendono molto affascinante il documentario, che è un film in realtà, è quasi un film che mescola appunto realtà, finzione, piani temporali, passato, presente e questo grande tentativo di restituzione di una grande vita che rimane appunto poi anche Fernanda Wittikens era anche una donna estremamente coraggiosa, appunto come dicevo prima, che andava a cercarsi i soldi lei, quindi insomma la chiamavano la Valchiria perché comunque era una donna determinatissima. Nello stesso tempo era estremamente timida e anche molto riservata, quindi lei ad esempio certe cose non le ha mai volute raccontare, è una donna che non si è sposata, che non ha avuto figli e anche in fondo come dire, ha estrema consapevolezza di questa rinuncia, perché lei parla in fondo di una rinuncia, si capisce che ha avuto un grande amore, ma lo tiene riservato, forse un amore anche impossibile, ecco, un amore forse con un uomo sposato, un uomo che, con cui non poteva stare liberamente, però è anche una donna estremamente riservata e anche quando poi si ammala, perché lei muore molto giovane, muore a 54 anni, però a Brera lei ci lavora, come abbiamo detto, da quando aveva 25 anni, quindi è stata una bella rimozione della storia, cioè lei per 30 anni si è dedicata a Brera, alle opere d'arte e anche appunto, ripeto, mi piace ripetere,

0: grande esempio di fedeltà, cioè una donna fedele. Adesso dico soltanto questo particolare che mi viene in mente, ma lei si laurea con questo professore importante all'epoca che si chiamava Paolo D'Ancona, era ebreo. Quando poi lei diventa direttrice di Brera, e quindi deve molto a questo professore, lei si sente debitrice di questo professore per tanto tempo, però poi quando lei diventa direttrice di Brera, appunto ci sono già le leggi razziali, lei aiuterà, come dire, pagherà questo debito di riconoscenza al suo maestro, metterà in salvo lui e la famiglia. Quindi una donna di grande fedeltà che non dimentica ciò che ha avuto, da chi l'ha avuto, e che si dedica al mondo, disponibile nei confronti del mondo e degli altri.
1: Sì. Bene, ricordiamo allora questo Anatomia di un ritratto, proiettato alle 21 del 4 settembre nella Sala Laguna, con prenotazione obbligatoria nell'ambito delle giornate degli autori, e anche il giorno dopo alle 13, sempre nella stessa sala, la Sala Laguna, a Venezia, a ingresso libero invece fino ad esaurimento posti. E grazie naturalmente ad Eleonora Mazzoni, che è una delle sceneggiatrici appunto del film, che è firmato alla regia da Francesco Clerici e Mattia Colombo, e speriamo di poterlo vedere presto anche appunto nelle sale cinematografiche in Italia.
0: Sicuramente credo a inizio 2027 che poi uscirà proprio nelle sale dei cinema, insomma in tutta Italia.
1: Grazie allora e buon lavoro.
0: Grazie a te Rosario e grazie a voi.

0: E oggi veramente il titolo del nostro programma potrebbe essere un titolo profondamente legato ai due autori di cui parliamo oggi e che sono il tema del volume di Valerio Capasa, che è il nostro ospite al telefono. Buongiorno Valerio, benvenuto.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno, grazie.
0: Il suo volume si intitola infatti Pasolini, Gaber, il potere, la farsa, il cuore. Due autori, Pasolini e Gaber, non immediatamente legati tra di loro, non nell'immaginario collettivo, no? E non vengono immediatamente considerati, anche perché non esattamente contemporanei in qualche modo, ma che in qualche modo nella tua vita sono stati molto vicini, perché li hai, tra virgolette, incontrati quasi insieme.
1: Sì, certo, sì, li ho conosciuti contemporaneamente, li ho conosciuti un po' tardi per me, purtroppo, cioè quando facevo l'università, ma mi ha colpito come riuscissero a illuminare le stesse cose, a volte perfino con espressioni simili, cioè sia Pasolini sia Gaber hanno la capacità di farti mettere in discussione tutto quello che consideravi ovvio, abituale. Sia i pensieri, sia i pensieri personali, sia, come dire, le abitudini del mondo, sia quindi a livello di macro storia, ma anche a livello personale, quotidiano. Perciò è come se ti invitassero a togliere la benda, che è un'immagine di un vecchio monologo di Gaber. Ti fanno togliere la benda e ti fanno vedere finalmente la realtà per quel che è, con una forza di critica totale, di provocazione, che mi pare non abbia eguali nel nostro tempo.
0: Mm-hmm. Una cosa che si dice a proposito proprio del tempo e che viene un po' ripetuta sia per l'uno che per l'altro è la parola profetici. Sono stati entrambi profetici?
1: Sono stati profetici, certo, è anche facile adesso dirlo, nel senso che soprattutto nel caso di Pasolini se ne abusa, si cita Pasolini, si evoca Pasolini, mentre ovviamente è molto più difficile, più scomodo leggerlo e accettare che mette in discussione innanzitutto noi. Pasolini spesso non conferma il nostro modo di vedere, ma lo smentisce, così Gaber con la potenza di certe canzoni, di certi monologhi. Quindi è vero che sono stati profetici, è anche vero che per certi versi quello che loro hanno detto 50 anni fa, 30 anni fa, può risultare un ultrasuono adesso, cioè noi non solo non vediamo che ciò che hanno detto sia avverato, non scorgiamo nemmeno il problema. Io appunto negli anni 90 ero impressionato dal fatto che certe loro sottolineature fossero così pertinenti al mio presente di allora, pur essendo magari state scritte negli anni 70, penso agli articoli di Scritti Corsari o di

0: lettere luterane, penso a un album di Gaber come Far finta di essere sani. E sembrava strano che in 20-25 anni nessuno avesse colto le loro provocazioni, che il mondo fosse andato dritto per la sua strada senza mettersi in discussione. Devo dire che a una trentina d'anni di distanza mi sembra ancora più incredibile che il disastro sia peggiorato e che quindi, come dire, la loro forza profetica sia stata attenuata. Spesso sono dei, appunto, in ambienti intellettuali sono un po' dei numi tutelari Pasolini e Gaber, mentre metterebbero in discussione qualsiasi nostra azione e pensiero.
1: C'è, tu hai diviso il volume in tre grandi parti, diciamo, no? Che in qualche modo corrispondono anche alle tre, i tre concetti che esprimi nel sottotitolo, cioè il potere, la farsa, il cuore. Tutti e due parlano di potere e in qualche modo avvertono contro i pericoli del potere, di un potere che intanto c'è una frase molto, molto forte, quella che richiama appunto i polli in batteria, cioè il fatto di diventare tutti quanti uguali.
0: Sì, polli d'allevamento è un'espressione di Pasolini che poi addirittura diventa il titolo di uno spettacolo di Gaber del 1978. E il potere è questo, il potere non è quello che noi abbiamo conosciuto studiando i libri di storia, cioè il potere è ben identificabile in alcuni che quindi lo riconosci e ti puoi opporre, no? Cioè, c'era il fascismo e c'è stata a un certo punto una resistenza. Invece il potere del mondo edonista, del mondo consumistico, cioè di quello che si diffonde capillarmente a partire dagli anni 60 e che ormai è l'aria che respiriamo, quel potere è senza volto, dice Pasolini, è un potere di cui si vedono gli effetti, cioè modifica dal di dentro, modifica antropologicamente le persone, le omologa, però noi non riusciamo a individuarlo e quindi non riusciamo neanche a resistere, cioè non sappiamo di dover scansare delle bombe, siamo come malati di un cancro, è un'espressione che usano entrambi, appunto. Siamo polli d'allevamento perché nelle nostre azioni più abituali, penso a quello che può sembrarci innocuo, come addirittura la festa, per usare il titolo di una canzone terribile di Gaber, ma perfino nelle nostre azioni, come dire, più innocue, anzi proprio perché ci sembrano innocue in questo mondo in cui il potere concede tutto, non è più un potere repressivo ma un potere permissivo, quindi proprio dentro questi si può, si sviluppa una libertà obbligatoria, diceva Gaber e diceva anche Pasolini, quindi è un potere non identificabile, proprio per questo doloroso, totalitario, repressivo come non mai.
1: E il mezzo della farsa che è stato utilizzato in particolare da Gaber, ovviamente con la sua ironia, ma probabilmente appunto anche in Pasolini, in che maniera può scardinare quel potere così occulto e così strisciante?
0: Quella parola farsa è una parola che usa Gaber in una canzone splendida intitolata I borghesi, quando dice che il mondo degli adulti gli sembra un mondo di commedianti, di persone che dicono la battuta e ascoltano l'effetto. E in questa parola io ho cercato di sintetizzare tutta una serie di alternative presunte al potere, di tentativi di sottrarsi alla morsa invadente del potere, però sono tutti tentativi fallimentari, cioè che alla fine fanno lo stesso gioco del potere, pensano di opporsi, in realtà lo replicano e spesso questo davvero è difficile da accettare perché Pasolini e Gaber ci mostrano come la contestazione del 68 sia stata in realtà una sostituzione di un potere con un altro potere. L'inserimento, dice Gaber, di Attila, degli Unni, di quelli che volevano sfasciare tutto, l'inserimento poi nei consigli comunali, nel mondo del potere che conta, ma penso anche ad altre farse, perché loro mettono davvero in discussione tutto, cioè mettono in discussione la scuola, mettono in discussione la chiesa, mettono in discussione la solidarietà, l'idea della libertà, l'idea del sesso, mettono in discussione tutte quelle che possono sembrare appunto antidoti e che del resto nascono anche con una tensione ideale nobile. ma poi anziché combattere il vero nemico finiscono per muoversi su quello stesso terreno. I sessantottini si ribellavano a una tradizione che in realtà era già morta, quindi non facevano altro che aiutare, diciamo, il vero potere dell'epoca, che aveva liquidato la tradizione, a distruggerla ulteriormente. Quindi il potere effettivo rimane lì, più forte, più inscalfibile che mai, mentre si lotta contro poteri vecchi, lontani, già agonizzanti, e la tradizione in questo senso viene completamente distrutta. Ecco, questa è un po' l'idea della farsa, cioè di false libertà, di false opposizioni.
1: Perché il potere in qualche modo usa quelle lotte.
0: Esattamente, il potere usa quelle lotte, sono funzionali alla sintesi finale. La tesi ha bisogno di una sua antitesi per dimostrare al mondo che contempla anche un'opposizione, per poi arrivare a una sintesi finale in cui quel dolore, quella rabbia, quel tentativo di opposizione venga comunque di nuovo inglobato, inserito in un sistema, e il sistema poi procede tranquillamente.
1: Tu hai incontrato Pasolini e Gaber, appunto avevi 20 anni circa, no?
0: Sì.
1: E, il cuore di cui tu parli sembra essere particolarmente, come dire, palpitante o comunque ancora non domato proprio nei giovani. Forse in loro c'è la possibilità di leggere e riconoscere in queste parole così dirompenti un nuovo modo di vedere le cose, no? Un po', a me venivano in mente le parole di un altro poeta, Montale, quando dice che appunto si è voltato e improvvisamente ha visto il nulla e adesso procede tra gli uomini che non sanno col suo segreto. E quello che succede un po' nei giovani quando si trovano ad essere provocati da parole così forti.
0: Ma penso di sì, penso che questa sia una grande responsabilità, perché Pasolini in un articolo degli anni 60 dice che senso ha vivere se non essere fedeli a quella prima e rozza idea di libertà che ci spinge da giovani ad agire. E poi, rincarando la dose altrove, dice che i giovani sono pieni di speranza, sono pieni di volontà, mentre gli adulti sono ormai resi vili e ipocriti dalle istituzioni. Quindi il consiglio che lui dà ai giovani è di razionalizzare, dice addirittura lui, il senso di imbecillità degli adulti con le loro solenni ipocrisie, e di non capitolare appena l'ingranaggio delle necessità economiche li incastra. Quindi questa tensione allo spirito critico, un'intelligenza puntigliosa e implacabile, e il modo per, da un certo punto di vista, rimanere fedeli a quella spinta di libertà giovanile, cioè il modo per non corromperla, per non entrare nell'ingranaggio appunto degli adulti. Penso a quella canzone I Borghesi, in cui un ragazzo vede il formalismo degli adulti che si sono sistemati e basta così, non c'è nessun altro problema, sono anche ingrassati. Quel ragazzo li detesta i suoi insegnanti, detesta i suoi genitori, detesta tutto questo mondo ipocrita, appunto, borghese. E soltanto che poi alla fine della canzone quel ragazzo finirà per diventare anche lui un borghese, perché quella giovinezza e anche quel fastidio, per quanto rozzo, appunto, confuso, non rimane in automatico, rimane appunto soltanto con una puntigliosa e implacabile esercitazione dell'intelligenza, e questa mi pare una responsabilità immensa che non solo i giovani hanno, ma che anche i padri, gli educatori, gli insegnanti hanno nei confronti dei giovani, perché di danni appunto ne stiamo facendo, ne abbiamo fatti tanti.
1: Pasolini non siamo sicurissimi che conoscesse Gaber, nel senso che non ci sono forse proprio delle esplicite dichiarazioni in questo senso, mentre invece Gaber aveva letto Pasolini, anzi lo apprezzava moltissimo.
0: È così, Pasolini non ne parla mai, e muore nel 75 quando Gaber ha già iniziato da almeno 5 anni il suo teatro canzone. Però Gaber lo cita, appunto, le espressioni, appunto il titolo di cui parlavamo prima, Polli d'allevamento, è un titolo chiaramente pasoliniano, ma poi in qualche intervista Gaber ha fatto riferimento a Pasolini, quindi sicuramente Gaber leggeva Pasolini, probabilmente ha letto soprattutto gli articoli e soprattutto dopo la morte di Pasolini. Certo, impressiona anche, me ne sono accorto in questi 30 anni di amore nei confronti di Gaber e Pasolini, ancora di più scrivendo il libro, impressionano le intertestualità, cioè appunto a volte non si tratta di semplici evocazioni, no? Ma come di spunti su cui Gaber e Sandro Luporini, perché tutti i testi sono stati scritti insieme a Sandro Luporini, delle canzoni e dei monologhi, appunto sembra che certe intuizioni pasoliniane siano poi state così digerite, così assimilate da essere totalmente rielaborate, mm-hmm. e quindi vengono fuori in una maniera nuova, in una maniera tutta personale, però si capiscono i punti di contatto alla radice. E quindi c'è una consonanza di cui, come dire, abbiamo veramente bisogno, perché quando una canzone di Gaber ti fa vedere certe cose, arriva subito un articolo di Pasolini in cui quelle intuizioni riecheggiano, e perciò appunto questo effetto duplice è davvero terremotante per chi oggi legge queste parole.
1: La forza appunto da terremoto di quelle parole, però, nel caso di Pasolini, per esempio, può essere in qualche modo anestetizzata, in qualche modo cancellata, nascosta, quando, pensando a lui, si pensa per esempio all'orrore del suo omicidio. E, perché parlare di questo può essere più fuorviante in qualche modo, più serve ad allontanare veramente la lettura più vera dei suoi testi, in qualche modo è servito a cancellare quello che lui diceva.
0: Sì, io nel libro non parlo del caso Pasolini, dell'omicidio Pasolini, ma non per una rimozione, perché mi sembra appunto spostare il focus. E Pasolini ha scritto tanto, ci sono 10 volumi dei Meridiani più altri libri, lettere, altri articoli sparsi. Mi sembra che abbia detto così tanto che spostare l'attenzione sull'omicidio sarebbe un'altra cosa, con tutta la legittima curiosità, però anche con tanta dietrologia. Però appunto quando si sposta l'attenzione da ciò che un'opera dice al personaggio, alla biografia o addirittura al gossip, si finisce per essere presi in quella rete per cui tanti appunto vivono di podcast sui casi irrisolti. Però sì, mi sembra che sia una provocazione infinitamente maggiore leggere Pasolini, quello che lui ha detto e appunto il modo in cui, cioè io non so che cosa direbbe di quello che sta succedendo oggi, però so sicuramente che ci permette di cominciare a vedere quello che sta succedendo oggi. Poi ognuno rischia con i suoi giudizi, però insomma, spostare l'attenzione dalle parole di Pasolini al caso Pasolini mi sembra sempre un'operazione poco letteraria e anche poco interessante ai fini di un giudizio sul mondo.
1: Certo. Tu sei un insegnante, chiudi i tuoi programmi dell'ultimo anno del Novecento presentando ai tuoi studenti proprio Gaber e Pasolini. Come reagiscono oggi alle loro parole?
0: Beh, la reazione varia, alcuni si sentono descritti fino allo sconvolgimento, cioè per alcuni è veramente un po' quello che è accaduto a me e che accade ancora a me. Cioè sentire di aver sbagliato tutto, di non aver capito niente, di non aver visto quello che era davanti agli occhi, cioè per alcuni è come una rivelazione di ciò che, per usare le parole di una canzone di Gaber, che vedi anche su di te, su cosa pensi, su cosa scegli, su cosa canti, su come ti vesti. Per alcuni è veramente questa rivelazione di non aver mai scelto, e quindi sulla necessità di cominciare a guardare, a capire, a scegliere, a dire di no. Per altri è veramente invece una lettura fastidiosa, perché ti mette troppo in discussione, quindi Tanti non sono assolutamente disponibili a lasciarsi provocare, perché dovrei mettere in discussione le mie opinioni, il mio modo di usare il tempo libero, tutte le mie libertà obbligatorie, insomma. Quindi alcuni proprio si sentono, cioè alcuni li detestano. E invece la posizione più assurda, secondo me, è quella di chi prova a capirli, come dire, con la testa, diciamo così, da studente diligente, e non si accorge che più che capirli in astratto, come se fossero dei concetti, come se loro esprimessero dei concetti da immagazzinare nella testa, per capirli occorre guardare la realtà. Quindi la reazione varia dalle lacrime alla rabbia, alle porte sbattute in classe, quando appunto Pasolini e Gaber non sono solo dei nomi, ma sono proprio delle parole urticanti, se ne vedono delle belle in classe. Io penso che però sia necessario leggerli, cioè penso che non soltanto, ovviamente, come spesso si dice, perdiamo tanto tempo a studiare i fenici, perdiamo tanto tempo a studiare cose lontanissime da noi, mentre poi non conosciamo la nostra storia recente o contemporanea, ma penso che proprio nel caso di Pasolini e Gaber ti diano un alfabeto per orientarti in questo mondo. Quindi davvero, cioè, a scuola andrebbero letti.
1: Se tu dovessi consigliare ad un giovane, questa è l'ultima domanda, da dove partire nella lettura di Pasolini o nell'ascolto di Gaber?
0: Io credo che le poesie di Pasolini siano bellissime, così come i romanzi, i film, però per cominciare io direi Lettere luterane scritte ai corsari, perché negli articoli Pasolini gioca un po' a carte scoperte e il suo pensiero maturo viene fuori in maniera esplicita, quindi grazie agli articoli poi si capiscono anche meglio le poesie, sia quelle degli anni 70 sia quelle precedenti, i romanzi, i film, che spesso, soprattutto gli ultimi film, non sono facilmente decifrabili. Quindi io partirei dagli articoli di Scritti Corsari e Lettere Luterane, mentre nel caso di Gaber c'è l'imbarazzo della scelta, certamente album come Far finta di essere sani, ma anche penso al penultimo album in studio, La mia generazione ha perso, cioè lì o attraverso una selezione oppure attraverso proprio l'ascolto di uno spettacolo per intero, come per esempio Far finta di essere sani, ci sono già, c'è tutto già il pensiero di Gaber in nuce, quindi da lì si può certamente cominciare. Gaber poi va letto, ma soprattutto va ascoltato, e dove ci sono i video va visto, perché la sua espressività, la sua potenza teatrale è tutt'uno con i contenuti delle sue parole.
1: Grazie, allora, grazie a Valerio Capasa, che è l'autore di Pasolini, Gaber, Il potere, la farsa e il cuore, un libro pubblicato dalle Edizioni di Pagina nella collana Accenti. Grazie di essere stato con noi, Valerio, e buon lavoro.
0: Grazie Rosario, grazie.
1: Per la nostra parte musicale oggi ho portato un disco dei Madredeus, un gruppo straordinario appunto portoghese che ha riscoperto la bellezza del fado e l'ha unita alla musicalità più moderna ed ha ovviamente una fama internazionale. Un gruppo nato nel 1985 dall'incontro tra due musicisti, Pedro Aires Magalhães e Rodrigo Leao. Già nel 1986 incontrarono Teresa Salgueiro, che poi sarebbe diventata la voce solista del gruppo. Aveva soltanto 18 anni e già cantava il fado in un bar appunto del quartiere storico di Lisbona. Il disco che ho portato è del 2005, si intitola Faluas do Tejo, e il primo brano che ascoltiamo, che è anche quello che apre il disco, è Lisboa, Rainha do Mar.

Infine ascoltiamo la canzone che chiude questo album dei Madre Deus, Faluas do Tejo, del 2005. Il titolo della canzone è O Canto da Saudade.

0: In Blu 2000 News.
1: Preso l'attentatore svolta nelle indagini sulla sparatoria a rave di Aarau in Svizzera, nella quale è rimasta uccisa una ragazza italiana, la polizia ha fermato un 43enne svizzero, sarebbe l'unico autore del gesto. Riprende l'offensiva, gli Stati Uniti tornano a colpire l'Iran, Teheran prende di mira le basi americane in Giordania e negli Emirati. Non vogliamo la guerra, ma risponderemo, avverte il presidente iraniano Pezeshkian. Tragico bilancio, continua a salire il numero delle vittime delle alluvioni in Nepal, se ne contano oltre 900, si procede alle sepolture, ma preoccupare soccorritori e autorità ora è l'acqua stagnante. Lo strappo del Veneto dopo il primo suicidio interamente a carico del servizio sanitario in Lombardia per un 59enne affetto da sclerosi multipla, domani il Veneto si prepara a votare un testo sul fine vita. Buonasera da Piera Chile Dolfini. È svolta nelle indagini sulla sparatoria rave di Aarau in Svizzera, nella quale è rimasta uccisa una ragazza italiana. La polizia ha fermato un 43enne svizzero, sarebbe l'unico autore del gesto. Vito De Torre.
2: Un 43enne cittadino svizzero, la polizia del cantone di Aarau non ha aggiunto altri dettagli sull'uomo arrestato con l'accusa di aver ucciso la giovane abruzzese Maria Spinelli. Sarebbe stato lui ad aprire il fuoco contro il raduno musicale a cui la ragazza di appena 22 anni stava partecipando. Altre quattro persone sono rimaste ferite, alcune in modo grave, ma non sono in pericolo di vita. Gli inquirenti seguono soprattutto due ipotesi, un attentato terroristico o un raptus omicida. Gli spari sarebbero partiti da due punti diversi e con due armi, una pistola calibro 9 e un fucile d'assalto. Fino a mercoledì la polizia non rilascerà dichiarazioni per non compromettere le indagini. Maria, originaria di Città Sant'Angelo in provincia di Pescara, si era trasferita in Svizzera per cercare lavoro. Sognava di aprire un ristorante. Nei prossimi giorni sarà effettuata l'autopsia, poi la famiglia potrà effettuare il riconoscimento della salma. Vito De Torre, linea allo studio.
1: Torna a salire la tensione in Medio Oriente con gli Stati Uniti che riprendono i raid in Iran. Teheran risponde, prende di mira le basi americane in Giordania e negli Emirati. Non vogliamo la guerra, ma risponderemo alle aggressioni, avverte il presidente iraniano Pezeshkian. Massimiliano Cocchi.
3: Il presidente Trump alza i toni e sui social definisce l'Iran uno stato fallito, privo ormai di marina, aviazione e valuta stabile, con una leadership nel caos. Ma dietro la propaganda il conflitto si è riacceso davvero. Nella notte, infatti, gli Stati Uniti hanno colpito due lanciatori di missili iraniani sull'isola di Larak, nello stretto di Hormuz, sostenendo di aver sventato un tentativo di posizionare nuove mine. Teheran ha reagito lanciando missili e droni contro le basi americane in Giordania, Emirati e Qatar. La maggior parte sono stati intercettati dai sistemi di difesa. I Pasdaran hanno affermato che una super petroliera che tentava di attraversare lo

0: stretto di Hormuz senza il loro permesso ha urtato due mine prendendo fuoco. Nonostante la notizia sia stata smentita dal comando militare americano, il prezzo del petrolio è salito subito oltre i $90 a barile. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: Un'altra guerra, quella in Ucraina, Kiev ancora sotto attacco di Mosca mentre droni iraniani ucraini colpiscono il territorio russo. Antonio Soviero.
2: Per la quinta notte consecutiva, missili balistici e droni del Cremlino hanno bersagliato l'area di Kiev. Le bombe sono cadute anche su altre località del paese invaso, colpendo siti militari, infrastrutture energetiche ed edifici civili. Al momento si contano 5 morti nel Donbass e 1 a Kherson. Altri 5 feriti si registrano in un grattacielo nel centro di Sloviansk. La notte scorsa ha visto anche un massiccio attacco ucraino con droni ad ala fissa, più di 200 intercettati dalla contraerea russa. 6 erano diretti su Mosca. Almeno 2 morti e 11 feriti risultano a Belgorod, dove le forze di Kiev hanno attaccato un centro di smistamento del colosso russo del commercio online. Intanto l'Unione Europea rende noto che il 30 agosto è stata abbordata da forze europee una nave sospettata di appartenere alla cosiddetta flotta ombra russa. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Sempre drammatica la situazione in Nepal, dove il bilancio ufficiale delle alluvioni della scorsa settimana è salito oltre 900 vittime. A preoccupare soccorritori e autorità ora è l'acqua stagnante. Caterina Dall'Olio.
3: Il bilancio, 903 morti e 4.200 dispersi tra Nepal e Tibet, 90.000 nepalesi che hanno perso tutto o quasi, secondo la Croce Rossa. La ricostruzione, se mai ci sarà, costerebbe un decimo del PIL nepalese. Ieri si è aperto un secondo fronte, non riguarda l'acqua che è passata, ma quella che resta. Le condutture che portano acqua potabile a valle sono rotte, dai rubinetti esce di tutto. Il pericolo di epidemia è reale, dice Sudarshan Neupane, direttore di WaterAid Nepal. I corpi in decomposizione sono una bomba virale da contenere con la sepoltura di massa. In una foresta 200 km a valle, già 96 fosse senza nome sabato, più di 100 ieri. Oltre la metà dei cadaveri sono irriconoscibili. Prima di seppellirli prendono il DNA perché un giorno la famiglia possa trovare il suo morto. I laghi continuano a fare paura. Quello sopra il valico di Girong si è quasi svuotato da solo, ma sabato sera un drone ne ha visto nascere un altro poco più a valle. Caterina Dall'Olio, linea allo studio.
1: Al via oggi a Benevento l'incontro dei vescovi delle aree interne organizzato dalla Conferenza Episcopale Italiana, un appuntamento giunto alla sesta edizione che ora si allarga non solo alle diocesi interessate ma coinvolge tutta la Chiesa italiana, come spiega Monsignor Michele Autuoro, arcivescovo di Benevento.
4: Da questo incontro sarà sempre più impegno della segreteria generale della CEI, quindi con diversi uffici della segreteria generale che costituiranno un osservatorio permanente, quindi potremmo dire un laboratorio permanente, quindi non solo più un'iniziativa annuale di confronto tra i vescovi e poi anche un forum che da diverso tempo anche si tiene sempre qui a Benevento, in cui sono coinvolte più le realtà sociali, anche quelle politiche, ma sarà un osservatorio permanente, quindi un laboratorio permanente della segreteria generale. Questo a sottolineare che sarà la Chiesa italiana, i vescovi italiani e non solo, più solo i vescovi interessati a queste problematiche che se ne fanno carico.
1: L'Italia prosegue la sospensione dell'accordo di Schengen con la Spagna per altri 15 giorni, immediata la reazione di Madrid che annuncia controlli sugli arrivi dall'Italia per altre 2 settimane. Nicola Ferrante.
5: Porta chiusa con la Spagna per altre 2 settimane. L'Italia conferma ancora la sospensione dell'accordo di Schengen e la proroga almeno per altri 15 giorni. Previsti controlli alle frontiere per chi arriva dalla penisola iberica, immediata la reazione di Madrid che risponde annunciando a sua volta controlli sugli arrivi dall'Italia per altri 15 giorni per reciprocità, spiegano fonti diplomatiche. La misura era scattata il 1 agosto dopo la crisi dei migranti di Ceuta e oggi la decisione è stata rinnovata, ma confido possa essere l'ultima proroga, ha detto il ministro dell'interno Matteo Piantedosi.
6: Perché significherebbe che, come immaginiamo, si vada verso una normalizzazione della situazione a Ceuta.
5: Stamattina a Ceuta si sono verificati scontri fra i migranti dopo l'ingresso di centinaia di persone dal Maghreb rimaste accampate in strada nelle ultime settimane. È dovuta intervenire la polizia sparando in aria alcuni colpi d'arma a scopo dissuasorio per disperdere la ressa, segno della crisi che non si attenua ai confini dell'Europa. Nicola Ferrante, linea allo studio.
1: Chiusura di giornata lievemente negativa per la borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB ha terminato le contrattazioni perdendo lo 0,01% a quota 84 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. La cronaca potrebbe essere un caso di omicidio-suicidio, quello avvenuto a Roma in zona Pietralata. I corpi dei tre componenti di un'intera famiglia, una piccola disabile e i suoi genitori, sono stati trovati all'interno di un'abitazione dai vigili del fuoco. Federica Margaritora.
7: Padre e madre quarantenni e una figlia di 5 anni con disabilità, tutti e tre trovati morti nel loro appartamento a Roma con ferite di arma da fuoco. La tragedia è stata scoperta dai vigili del fuoco, allertati da un parente delle vittime che non riusciva a contattarli. Dopo aver forzato la porta dell'appartamento hanno trovato i tre cadaveri in camera da letto. La famiglia viveva in via dell'Antracite, nella zona di Pietralata. Nel corso del sopralluogo dei carabinieri della compagnia di Montesacro è stato trovato ucciso anche il cane. L'ipotesi maggiormente accreditata dagli inquirenti riguarda un drammatico gesto d'impeto sfociato in omicidio-suicidio. Da ricostruire chi abbia sparato con la pistola trovata in casa e regolarmente detenuta e l'esatta sequenza degli spari. Federica Margaritora, linea allo studio.
1: L'italiano di 60 anni che era stato arrestato venerdì scorso a Isla Cristina in Spagna a seguito del ritrovamento del cadavere della sua compagna tedesca di 47 anni con evidenti segni di accoltellamento è stato rilasciato, lo riportano fonti della Guardia Civile. La scarcerazione è stata decisa dopo aver determinato che gli indizi ricavati sul luogo dei fatti e risultati analitici escludono l'ipotesi iniziale che aveva portato all'arresto del sessantenne. Omicidio a Pimonte, nel napoletano ieri sera è stato ucciso a colpi di arma da fuoco Raffaele Affeltra, 69 anni, considerato uno tra i boss della Camorra, era tornato libero dopo aver scontato una condanna per estorsione. A pochi giorni dal primo suicidio interamente a carico del servizio sanitario in Lombardia, dove a togliersi la vita dentro una struttura pubblica è stato un 59enne affetto da sclerosi multipla, domani il Veneto si prepara a votare un testo sul fine vita. Raffaella Frullone.
8: Se il testo passasse, il Veneto sarebbe la quarta regione dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna ad adottare una legge sul suicidio assistito. In queste ore si discute soprattutto delle parole dell'ex governatore e oggi presidente del Consiglio regionale Zaia, che punta all'approvazione della proposta osservando che si tratta solo, dice, di organizzare procedure, verifiche e assistenza sanitaria. Ma che il cuore della questione non sia procedurale emerge con chiarezza dalle parole del patriarca di Venezia, presidente dei Vescovi del Triveneto, Francesco Moraglia, che rimarca come l'introduzione del suicidio medicalmente assistito sarebbe la negazione dell'intangibilità del valore della vita umana. Netto anche il forum delle associazioni familiari del Veneto, secondo cui la morte procurata non può essere considerata una forma di cura e la libertà non dovrebbe essere misurata solo dalla possibilità di scegliere la morte, ma anche dalla possibilità concreta di scegliere la vita sapendo di non essere soli. Sulla stessa linea Comunione Liberazione, che in una nota rimarca il compito della comunità civile e del sistema sanitario nazionale è assistere e curare, non anticipare la morte. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Ricorre domani la giornata mondiale di preghiera per la cura del creato. Papa Leone celebrerà una messa nei giardini pontifici di Castel Gandolfo nel borgo Laudato Si. Rita Salerno.
9: L'altare incastonato in un giardino di rara bellezza tra le ninfee su cui veglia la statua della Madonna è lo scenario dove Papa Leone XIV domani alle 18:30 presiderà la celebrazione eucaristica per la custodia della creazione in occasione della giornata mondiale di preghiera per la cura del creato nei giardini pontifici di Castel Gandolfo. Con questa celebrazione prende il via il tempo del creato, il cammino ecumenico di preghiera e di impegno per la cura della casa comune, che si conclude il 4 ottobre, festa di San Francesco d'Assisi, ad 800 anni dalla morte. Si tratta di un tempo nel quale la Chiesa, insieme alle altre comunità cristiane, è invitata a rinnovare il proprio impegno per la creazione, attraverso la preghiera, la conversione e i gesti concreti di cura. In questa direzione va l'appello del patriarca ecumenico Bartolomeo I, in cui parla di geocidio, del quale è colpevole l'uomo Dio che ignora ogni misura e limite. Da Roma, Rita Salerno.
1: Lo sport, il tennis. Novak Djokovic è stato eliminato a sorpresa al primo turno degli US Open, sconfitto dopo una partita durissima dall'argentino Navone, l'ex numero uno al mondo, oggi quinto nel ranking. Non perdeva al primo turno di uno slam da oltre 20 anni. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Sabino D'Alessandro in regia, da Pierachile Dolfini al microfono, grazie per averci seguito a tutti, l'augurio di una buona serata.

0: Alexa, metti Radio Vaticana.
1: Grazie a te per la richiesta.
2: Quando vuoi, ascolta Radio Vaticana anche su Alexa.
3: Ho l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
4: Ancora un buongiorno.
5: According to the Houthi run,
6: le pape qui a croyant les
7: choses. Pantheon
8: in semblance de son. La
9: maniera restituita.
1: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
10: Ultima puntata agostana del Mondo alla Radio, in cui approfondiremo i temi dell'attualità internazionale. Come sempre, in particolare andremo in Islanda, dove si è svolto il referendum che ha bocciato l'ingresso del paese nell'Unione Europea. Cercheremo di capire come questo esito può influenzare e che ripercussioni ha sul futuro dell'Unione. Poi in Nepal, dove continua ad aggravarsi il bilancio delle vittime e dei dispersi. Infine, in Italia, per parlare dell'abbandono delle aree interne con la riunione di alcuni vescovi della CEI a Benevento. Bentrovati all'ascolto da Michele Raviare, da Daniele Giorgi in regia per la parte tecnica. 335-1243-722 è invece il numero a cui potete inviare i vostri messaggi per commentare i temi di oggi. Il 52,8% degli islandesi hanno detto no a riprendere il dialogo con Bruxelles contro il 47,2% che si è espresso a favore. Uno scarto di 12.701 voti che restituisce un paese diviso non solo politicamente ma anche geograficamente. Nella capitale Reykjavik prevale il sì, che sfiora il 57%, mentre il no è trainato soprattutto dalle circoscrizioni rurali, dove supera in 3 collegi su 4 il 60%. Nessun passo indietro, ma è una vittoria per la democrazia, ha detto la premier islandese Kristrún Frostadottir. La prima ministra ammette la sconfitta perché aveva proposto il referendum, ma va avanti. Dice di aver mantenuto la promessa di ascoltare i cittadini, cosa che non era stata fatta in passato quando si decise di avviare i negoziati con l'UE. Si dice soddisfatta della lezione di democrazia che ha portato al voto così tante persone e precisa che il tema dei negoziati con l'UE non sarà ripreso almeno fino alla fine del suo mandato, che scadrà nel 2028 e probabilmente nemmeno dopo. Le persone sono contente dell'attuale rapporto con l'UE, dell'accordo di libero scambio e della partecipazione al mercato comune, e noi continueremo a rafforzare tale rapporto, ha detto la Frostadottir. Intanto il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa ha detto alla premier islandese che l'Unione europea rispetta pienamente la scelta democratica degli elettori islandesi di non riavviare i negoziati per l'adesione all'UE. Lo ha riferito un portavoce di Costa dopo un colloquio tra i due leader. L'Islanda resta uno dei partner più vicini e affidabili dell'UE. E allora, l'Unione Europea ha perso la sua attrattiva? Che significato ha questo referendum per un paese comunque sia molto piccolo? La popolazione è quanto quella della città di Bologna, per dare un'idea, ma rimane un paese anche molto particolare per le sue peculiarità, per la sua vicinanza all'Artico, alla Groenlandia, che è stata anche al centro di tanti dibattiti geopolitici, con l'attenzione data all'Artico non solo dall'amministrazione Trump ma anche dalla Cina. Di tutto questo ne abbiamo parlato con Antonio Villafranca, vicepresidente dell'ISPI.
11: Ma anzitutto ci sono due fattori contrastanti. Da un lato il fatto che un paese comunque molto piccolo come l'Islanda abbia deciso di chiedere ai cittadini se non avesse senso aderire all'Unione Europea, avviare appunto un percorso. Dall'altro il fatto che invece poi i cittadini, non in larghissima maggioranza, ma comunque in maggioranza, hanno deciso di dire di no. Riguardo al primo aspetto, quindi sicuramente c'è un'attrattività dell'Unione Europea europea che rimane, c'è in parte nei Balcani che facciamo attendere da tantissimi anni, c'è da parte dell'Ucraina, si riapriva anche una possibilità con l'Islanda, e questo deriva da quelli che sono i grandi sconquassamenti, direi, che stanno avvenendo a livello internazionale. Per un paese piccolo come l'Islanda, che sì è membro della NATO, ma in cui che ha come vicino un paese che gli Stati Uniti, Trump vorrebbero appunto come nuovo Stato degli Stati Uniti, per un paese come l'Islanda che vede le mire di Russia e Cina sull'Artico, si poneva un problema della propria sovranità, e da qui appunto l'attrattività dell'Unione Europea che aumenta, però d'altra parte poi prevalgono quelli che sono degli interessi nazionalistici, c'è tutta una questione riguardante la pesca, riguardante soprattutto le balene, e quindi anche appunto l'uccisione di balene, cose che non sono ben viste dall'Unione Europea. Quindi alla fine poi gli islandesi hanno deciso per il no, però questo non necessariamente credo si possa tradurre in una minore attrattività dell'Unione Europea, proprio perché ci sono questi due fattori contrastanti.
10: Abbiamo visto quelle che sono state anche le reazioni dell'Unione Europea, ci si aspettava, da quello che dicono i commentatori, che come abbiamo accennato un eventuale sì avrebbe riaperto la possibilità di allargamento, abbiamo citato prima anche i paesi balcanici. È effettivamente così? Questo consultazione lancia un segnale del resto?
11: Non credo che necessariamente sia da leggere in questo modo, perché i Balcani in realtà l'arresto lo vedono da tantissimi anni e chiedono appunto di aderire, però appunto i negoziati sono bloccati. Ricordiamo che peraltro bisogna fare anche i compiti a casa per poter aderire all'Unione Europea, ci sono tutta una serie di protocolli di adesione che devono essere rispettati prima di aderire. Certamente una difficoltà da parte dell'Unione Europea nel prevedere nuovi allargamenti, ma ci sono anche i compiti a casa da parte dei paesi che vogliono aderire, e questo vale ad esempio per quanto riguarda anche l'Ucraina, per quanto riguarda la Moldavia, cioè ci sono tutta una serie di paesi che hanno dei problemi prima interni anche da dover appunto risolvere per avere il pieno ingresso nell'Unione Europea. Certo, non è un segnale in generale positivo per l'Unione Europea il fatto che un paese si sia espresso, il popolo si sia espresso in piccola maggioranza risicata, ma comunque si è espresso negativamente, ma ciò non toglie il dato di fatto, il dato di fatto è che i paesi, soprattutto anche quelli medio-grandi, ma anche quelli piccoli, soprattutto quelli piccoli e piccolissimi, faticano a difendere il proprio interesse nazionale in un mondo che è fatto sempre più dal potere esercitato dalle grandi potenze.
10: Dall'altra parte, alcune delle più importanti espressioni sovraniste europee, Le Pen, Farage,

0: Io sono già al governo, altri potrebbero essere in futuro, si porranno comunque sempre lo stesso problema. Cosa fa la Gran Bretagna da sola, la Francia da sola, la Germania da sola, e senza il peso dell'Unione Europea in un mondo che è sempre più dipendente dall'azione delle grandi potenze? E è un dato di fatto con cui bisogna appunto fare i conti. E quali sono i margini di manovra, anche se tu vuoi perseguire il tuo interesse nazionale in maniera appunto univoca, al di fuori del contesto dell'Unione Europea, ma quali sono i margini che effettivamente tu hai per avere un peso specifico rilevante a livello internazionale? È indicativo, ad esempio, che rispetto ad alcuni anni fa, in cui c'erano, diciamo, varie richieste di exit dopo Brexit, con quello che è successo con Brexit e i risultati anche negativi che sono stati raggiunti dalla Gran Bretagna con Brexit, ecco, però in altre parti d'Europa non si parla più di exit, anche la stessa Le Pen non ce l'ha più in agenda il fatto che si possa uscire dall'Unione Europea e o dall'euro.
1: Alla luce di tutto quello che abbiamo detto, abbiamo parlato anche della pesca come forse la più importante ragione a favore del no, possiamo considerarla un'occasione persa per l'Islanda? Come possiamo valutare rispetto a questo piccolo paese che ha delle peculiarità, abbiamo detto, anche uniche?
0: Ma è un paese certamente piccolo e con delle peculiarità notevoli, dato il peso che ha, anche lì relativo, insomma, è la pesca, ecco, non è un settore necessariamente trainante, però è un caso appunto piuttosto isolato e con delle peculiarità. Certo, rimane la situazione piuttosto bizzarra, per cui l'Islanda comunque, come se fa parte in effetti, direi, del mercato unico dell'Unione Europea, il che vuol dire che subisce passivamente quasi tutta la regolamentazione che viene decisa a Bruxelles, perché se vuoi far parte del mercato unico devi ovviamente sottostare a quelli che sono le regole europee, senza aver voce in capitolo a Bruxelles nel definire le regole stesse. Questo ovviamente sarà un vulnus per gli islandesi, che continuerà a rimanere anche nei prossimi anni.
2: Il mondo alla radio.

0: E cambiamo scenario, salutando anche chi ci scrive riguardo quello che abbiamo ascoltato. L'Islanda, penso che per l'Islanda sia più comodo avere dei vantaggi con accordi che avere anche tante responsabilità come la guerra in Ucraina, essendo anche paesi piccoli, ci scrive un'ascoltatrice. In realtà poi anche in questi casi il contributo è sempre proporzionato sia alle dimensioni sia al peso economico dei paesi. Cambiamo argomento, abbiamo detto, e andiamo in Nepal, dove è salito a 903 morti e 4.247 dispersi il bilancio delle devastanti inondazioni che hanno colpito il confine fra il Nepal e la Cina. Abbiamo visto tutte quelle immagini impressionanti di questo disastro naturale. Ad oggi sono circa 590 cittadini stranieri che provengono da 39 paesi diversi che risultano ancora dispersi, lo ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri nepalesi nella conferenza stampa di oggi sugli aggiornamenti della situazione di emergenza seguita all'alluvione. Per Save the Children, i bambini stipati nei rifugi pubblici corrono un rischio maggiore di contrarre malattie anche a causa della difficoltà nel reperire acqua pulita per bere e lavarsi. All'indomani di queste inondazioni che hanno contaminato tanta acqua che prima era potabile. In Nepal opera anche la ONG Vispe in collaborazione con l'associazione Gonesa. Il presidente Livio Carnevale ha detto al microfono di Alessandro Guarasci, ha detto a lui e anche a noi che cosa il paese ha bisogno in questo momento.
1: Cibo, acqua, tende piuttosto che prodotti per l'igiene personale, vestiti, coperte, medicine di base, insomma, e tutto quello che può servire per le famiglie che hanno perso la casa. Ecco. E noi ci stiamo organizzando, domani faremo una riunione operativa su questo,

0: per aprire anche un canale di raccolta fondi, perché penso che nell'immediato la cosa più opportuna è mandare risorse che possono servire a chi sarà sul campo. Quindi noi pensiamo, come mediazione, la Caritas nepalese e l'associazione Gonesa, poi loro recupereranno con queste risorse i materiali più opportuni.
1: Come sta reagendo in questo momento lo Stato nepalese? Quali, appunto, come stanno cercando di far fronte a questa emergenza?
0: C'è in atto anche la ricerca dei dispersi, in più c'è la distruzione anche dei paesi all'interno di questa vallata, quindi chi si è salvato non ha più la casa, quindi tutte le necessità per venire incontro a queste persone.
1: Ecco, voi normalmente però in Nepal come lavorate e quali sono le vostre attività?
0: Le nostre attività sono appoggio a una missione di sorelle italiane della Congregazione del Piccolo Apostolo di Gesù, che sono posizionate dal punto di vista geografico nella zona sud-est del paese, quindi nella zona bassa verso i confini con l'India, dove gestiscono una piccola farm che ha anche un significato diciamo didattico rispetto ad attività educative che ci sono in quella zona, e poi c'è un'attività di sostegno delle persone più povere e fragili, in particolare persone con disabilità. Queste sorelle si dedicano a questo, periodicamente i nostri volontari vanno per dare una mano. E qui parliamo della zona est del paese. Invece a Pokhara, che è nella zona ovest, per certi versi più vicina alla valle in cui c'è stata questo disastro, ma non vicinissima, lì insieme con questa ONG nepalese, Gonesa, abbiamo iniziato più di 20 anni fa a creare degli asili. In Nepal l'attività prescolare fino ad allora non era prevista, e soprattutto a Pokhara c'erano tantissimi bambini che di fatto di giorno erano abbandonati dalle famiglie, che avevano genitori che lavoravano e che non avevano la possibilità di aiuto e di assistenza. Abbiamo creato questi asili e la soddisfazione è stata negli ultimi anni che alcuni di questi asili sono poi passati in gestione all'amministrazione comunale di Pokhara, perché hanno capito l'importanza anche dell'insegnamento prescolare.
1: Lei ha visto un passo in avanti del paese, lei che conosce bene quel paese, dopo la fine della monarchia assoluta, se non sbaglio, nel 2006, è un paese che in qualche modo sta facendo dei passi in avanti verso lo sviluppo, oppure c'è ancora molto da lavorare, anche in seguito a quello che avete visto per questa tragedia?
0: C'è sicuramente ancora molto da lavorare. Il fatto che le persone sono più coinvolte nella gestione della cosa pubblica è positiva, anche se esistono ancora dei grandissimi problemi. Le faccio solo un esempio. Noi stiamo cercando in questi ultimi anni di focalizzare, per quello che è l'aiuto che diamo a questa attività formativa di istruzione, l'inclusione dei bambini con disabilità. Abbiamo scoperto che in questi ultimi anni sono uscite tantissime leggi, no? Che hanno in qualche modo definito le strategie per attuare un'inclusione delle persone con disabilità. Purtroppo sono leggi che sono rimaste sulla carta, poi nel pratico non si riesce ancora a fare, quindi la risposta alla sua domanda è che c'è ancora tanto da fare.
2: L'Italia ora. Negli ultimi 10 anni quasi 700.000 persone hanno abbandonato le aree interne italiane. Si tratta di un calo demografico netto del 5% che ha visto la popolazione di questi territori scendere da circa 14 milioni a 13,3 milioni di residenti. L'Istat mette in luce una crisi strutturale profonda legata non solo all'emigrazione dei giovani ma anche a un progressivo crollo della natalità. Le aree aree interne coprono circa il 60% del territorio nazionale, dove vivono circa 13,3 milioni di abitanti distribuiti in oltre 3.800 comuni. Su un tema così cruciale, fino a domani si riuniscono a Benevento una trentina di vescovi chiamati a confrontarsi sulle trasformazioni che riguardano realtà spesso segnate dallo spopolamento e dall'invecchiamento, ma anche ricche di relazioni e risorse umane. La politica per troppo tempo ha trascurato le aree interne, ci ha detto Monsignor Felice Acrocca, che è arcivescovo di Assisi, Nocera Umbra, Gualdo Tadino e Foligno, delegato della CEI, che è presente proprio a Benevento per questo importante riunione. Ascoltiamolo.
3: Il problema è tale che per affrontarlo la politica avrebbe bisogno di fare progetti a media e lunga scadenza, cosa che la politica non sembra, diciamo così, propensa a fare, perché non ci sarebbe un ritorno immediato. E se i frutti si vedono tra 5-10 anni, potrei non raccoglierli io, potrebbe raccoglierli anche il mio avversario. Quindi questo rende un po' difficile da parte della politica affrontare le cose in modo serio. Cosa si potrebbe fare? Chiaramente qui la questione è complessa e richiede l'apporto di competenze diverse e direi così di molta intelligenza messa sul campo. Però è anche vero che si tratta di una questione vitale, perché se muoiono le aree interne muore il paese. Non si può dire, come fu scritto l'anno scorso nel piano strategico per le aree interne, che certi territori vanno accompagnati a morire, perché qui non è una politica economica, un ramo d'azienda non funziona, si taglia. Quando muore una parte, poi quando c'è una necrosi del tessuto nel corpo umano, il danno è poi, come dire, assorbito dal corpo intero.
1: Tra l'altro, Monsignore, è una questione che non riguarda solo il sud, ma che riguarda anche il nord, perché finora questo problema l'abbiamo in qualche modo relegato al meridione, ma non è così.
3: No, assolutamente falso questo, tanto è vero che negli incontri per i vescovi che io ho promosso negli anni a Benevento vengono vescovi da tutta l'Italia. In Piemonte la situazione è ancora più clamorosa, forse, che in Campania e anche in altre zone del nord. Questa è veramente l'unica cosa che fa l'Italia unita, perché poi abbiamo due sanità, abbiamo due sistemi stradali, abbiamo non so che, insomma abbiamo più Italie, ma su questo veramente l'Italia è una. Quindi assolutamente falso quella questione, riguarda la questione riguarda l'intero paese. E se muoiono certe aree, cosa sarà, per esempio, quale sarà il dissesto idrogeologico che poi pagheranno gli abitanti a valle? Per esempio, si è visto anche in Emilia Romagna, no? Eppure è una regione che funziona. Cosa sarà, quale perdita si avrà sul patrimonio storico, artistico, paesaggistico, cioè quello che fa dell'Italia un museo a cielo aperto, perché poi ogni piccolo centro d'Italia ha una chiesa, delle mura, ha delle torri medievali, questo rendiamoci conto che la questione è vitale. Cosa ecco si potrebbe fare? Ma finora le risorse si distribuiscono facendo quote pro capite. E allora cosa succede? Le aree interne hanno poca popolazione, hanno poche risorse. Ma è vero che un comune, un piccolo comune appenninico di poche migliaia di persone ha quasi sempre più chilometri di strada da asfaltare di un comune molto più abitato che sta in pianura. Quindi con poche risorse deve far fronte a problemi ancora maggiori. Questo è un criterio, a mio avviso, ingiusto. Non dovrebbe essere il criterio pro capite quello, certamente quello principale, ma non quello, non l'assopiglia tutto della questione. È vero anche che strutture, perché è un problema poi di infrastrutture, di servizi, di infrastrutture, le strutture partono dai centri per andare verso le periferie. Il risultato è che molte volte, il più delle volte, si fermano a metà strada. Quindi i grossi centri sono serviti, alle periferie parliamo di fibra o parliamo di alle periferie i servizi non arrivano.
1: Ecco, mi permetta, un'occasione era il PNRR che aveva stanziato dei fondi per le aree interne, però tutto questo è arrivato con molta lentezza e molti progetti poi non sono stati attuati.
3: Non sono stati attuati anche perché c'è poi un'impreparazione forse su questo punto anche ad agire, e il PNRR può essere stato più un'occasione persa che altro, e forse alla fine spero non abbia non sia servito solo ad accumulare il debito sulle spalle dei giovani, delle generazioni future. Io credo che bisogna agire qui veramente con intelligenza e con gratuità. Se la politica sta sotto il gioco del consenso immediato e dei sondaggi, lei capirà meglio di me che non farà molti passi in avanti, perché mi pare che negli ultimi anni siamo quasi in un clima di campagna elettorale permanente, e poi si fa una buttata, una sparata, si vede il consenso come va, poi si aggiusta il tiro. Quale progettualità può esserci sotto se siamo in questo clima?
2: Ora i Foo Fighters, poi dai nostri archivi parleremo di povertà in questa puntata del 31 agosto del Mondo alla Radio.

0: Il mondo alla radio.
1: La ricchezza dei miliardari ha raggiunto un livello record nel 2025, minando la libertà politica e alimentando la disuguaglianza. I 12 miliardari più ricchi posseggono più ricchezza della metà più povera dell'umanità, circa 4 miliardi di persone. Lo afferma Oxfam nel suo rapporto sulla disuguaglianza presentato a Davos, che rileva anno dopo anno la crescente ricchezza dei super ricchi. Ne parliamo con Francesco Petrelli, portavoce di Oxfam Italia. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio.
1: Allora, com'è questo 2025 per quanto riguarda le disuguaglianze che, senza anticipare, sono sempre più marcate?
2: Sì, sono quelle che si riassumono nei dati che avete dato voi e che sono ormai un paradosso in termini di accelerazione di quest'ultimo ventennio della concentrazione della ricchezza e dell'approfondimento della forbice delle diseguaglianze estreme. Beh, se 3.000 persone, perché sono in crescita i miliardari anno dopo anno, rappresentano 18.300 miliardi di dollari, e se i primi 12 di questi hanno la stessa ricchezza netta aggregata di quasi 4 miliardi di persone, è evidente che siamo vicini ad un paradosso e ad un rischio di cortocircuito che rischia di minare, come diciamo, non solo di farci sprofondare nel baratro della diseguaglianza, ma anche di mettere in crisi la democrazia, i diritti, almeno per quella minoranza del mondo che ce l'ha, e di negarla a quella maggioranza che vorrebbe accedere a diritti e democrazia, e che noi sappiamo che povertà e democrazia, come dire, sono incompatibili. Lì dove c'è democrazia e sviluppo è possibile affermare i diritti.
1: Allora, questo, diciamo, pone l'accento su alcune riflessioni. La prima cosa che le volevo chiedere era: a questo aumento, quindi del 16% dei più ricchi, corrisponde anche un aumento generale del livello della popolazione? Mi spiego meglio. È vero che ci sono queste persone estremamente ricche e sproporzionatamente ricche, ma tutto il resto del mondo sta fermo?
2: Tutto il resto del mondo, i livelli di povertà non subiscono riduzioni dal 2019. In alcune aree del mondo, e non casualmente, come l'Africa, addirittura aumentano. Quindi il tema della famosa ricaduta della ricchezza verso gli altri o verso il basso, o della redistribuzione, che pure ha funzionato in altre epoche storiche, almeno alcune parti del mondo, non è così. Noi abbiamo addirittura una situazione di ritorno indietro su alcuni dati o su alcuni impegni internazionali, come quelli dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 2,8 miliardi di persone non dispongono di un alloggio adeguato e 1 miliardo vive in baraccopoli, e addirittura nel 2024 ci ritroviamo come 10 anni fa, prima che si prendessero questi impegni dell'Agenda 2030, 2 miliardi e 300 milioni di persone che si trovano in condizioni, ce lo dice la FAO, di moderata o grave situazione alimentare. Tutto questo in un mondo dove instabilità, conflitti si moltiplicano e quindi producono un'alimentazione, incendiano le situazioni di povertà e diseguaglianza, e dove si tagliano gli aiuti internazionali per lo sviluppo e gli aiuti umanitari. Uno dei primi messaggi di questa amministrazione americana proprio un anno fa fu smantellare e cancellare le risorse dell'Agenzia della Cooperazione degli Stati Uniti, come a voler lanciare un messaggio contro i fragili, i poveri, ma non solo quelli dell'Africa, ma anche forse quelli statunitensi. Ecco, poi lo vediamo in questi giorni, c'è una tendenza, al di là di quello che sta accadendo, che vede tornarci indietro rispetto agli impegni presi dalla comunità internazionale, da tanti governi, sugli obiettivi di sostenibilità, a fronte anche delle crisi che sono economiche, sociali, climatiche. Ecco, cioè, pensiamo che con i trend attuali, non al 2030 ma al 2050, un terzo della popolazione mondiale, cioè 3 miliardi, vivranno ancora in condizioni di povertà relativa o estrema.
1: Ma a questo punto è una questione di strumenti che vengono ignorati, strumenti che non sono sufficienti, è volontà politica, oppure c'è proprio bisogno di nuovi modi per coordinare quello che poi è l'aiuto, ma anche immagino gli interventi nell'economia, tassare questi super miliardari.
2: Ma è un po' un insieme di tutte queste cose, perché non è detto che debba andare così, che questa sia una tendenza incontrollabile e che non è possibile cambiarlo o addirittura invertirlo. C'è la responsabilità e la volontà politica dei decisori. Nel momento in cui si attaccano quelle istituzioni proprie della cooperazione, come le Nazioni Unite, è chiaro che non si vuole andare in questa direzione, però per essere concreti e indicare cosa si potrebbe fare in due battute. Uno, c'è il grande tema del debito. Gran parte dei paesi del sud del mondo spendono in interessi per ripagare il debito più di quanto spendono in servizi essenziali come scuola, sanità di base, accesso al cibo e alla sicurezza alimentare. Quindi il tema del debito deve essere creato, lo chiediamo una miriade non solo di organizzazioni della società civile, ma anche una parte dei paesi, un organismo internazionale che ridiscuta la cancellazione o la riprogrammazione del debito per i paesi, almeno per i paesi a basso reddito. La cooperazione allo sviluppo, almeno lo 0,70, è un impegno che risale a 50 anni fa. Ecco. Al G20, che pure non sono le Nazioni Unite, una serie di paesi dentro la commissione del G20 hanno detto: abbiamo istituito questa commissione sulla diseguaglianza, che prepari un piano d'azione ed una task force, tra l'altro presieduta dal premio Nobel per l'economia come Stiglitz, a cui hanno dato l'adesione grandi paesi, la Francia, il Brasile. Come dire, è possibile governare questo processo, è possibile mutare, se è possibile immaginare un mondo dove si coopera, dove si dialoga, dove la complessità e i drammi intrecciati di clima, economia, questioni sociali vengano affrontati insieme, diversamente la guerra di tutti contro tutti. C'è un modo di dire che funziona: la povertà, che a me dà l'idea del mondo in cui stiamo vivendo, la povertà isola e la diseguaglianza divide.
1: E questo è quel mondo di cui lei ha parlato, quello che ci auguriamo si possa perlomeno raggiungere, perlomeno che si possano prendere delle decisioni che vadano verso la riduzione delle disuguaglianze. Grazie a Francesco Patrelli, portavoce di Oxfam Italia. E questa è la situazione per quanto riguarda le disuguaglianze nel mondo. Un aspetto che ci riguarda anche da vicino come comunicatori è come parlare di quanto avviene, di questa, della povertà e dell'appunto delle situazioni più difficili nei media. E di questo si è occupata la Caritas Italiana con la sua indagine Taglio Basso, un'indagine che ha come obiettivo quello di indagare la copertura nei media delle diverse manifestazioni della povertà per comprendere le narrative prevalenti e le modalità attraverso cui viene trattata nel dibattito pubblico. Analizzati telegiornali, talk show televisivi, influencer, per capire quanto si parla di povertà, quanti sono i servizi del telegiornale che parlano di povertà, ve lo anticipiamo, sono solamente il 2%. E allora, per fare un po' il quadro e capire qual è la situazione dei media italiani stiamo parlando, abbiamo intervistato Paolo Valente, che è vice direttore di Caritas Italiana, giornalista, ed è anche tra gli autori del rapporto Taglio Basso.
0: Che emerge è che molto spesso la povertà e i poveri sono dei temi assenti, diciamo così, dai nostri mass media. Quando sono presenti con una prospettiva monodimensionale. Questo perché è un problema? Perché in tutti i nostri rapporti, non solo i nostri, emerge che invece oggi, in modo particolare, la povertà è un fenomeno multidimensionale. Questo è importante sia nel descrivere il fenomeno, ma soprattutto poi per affrontarlo, perché se si affronta solo un aspetto, tendenzialmente non si risolve niente. Oppure la povertà è anche presente nei nostri mezzi di comunicazione come pretesto per parlare d'altro, per esempio per trattare temi politici, eccetera. Naturalmente qua stiamo sempre parlando dei TG generalisti, non di organi di stampa come può essere TV 2000 o Avvenire o anche gli stessi media vaticani, dove sappiamo bene che invece la povertà è molto presente e trattata anche in modo adeguato.
1: Quando si intende una prospettiva unidimensionale, che cosa si intende? Cioè, che tipo di povertà è quella che viene raccontata di più?
0: Per esempio la povertà materiale o la cosiddetta povertà assoluta, come se la povertà fosse solo avere un reddito non sufficiente. In realtà la povertà è non avere i mezzi necessari per vivere in maniera dignitosa. Questo comporta tanti altri aspetti, l'aspetto sanitario, l'aspetto relazionale, l'aspetto educativo. Ecco, tutte queste cose entrano nelle situazioni di povertà, influenzano e producono eventualmente anche come conseguenza una povertà di tipo materiale, ma se partiamo dalle conseguenze non arriveremo alle cause.
1: Si parla di un 2% sul totale dei servizi trasmessi che riguardano la povertà. Nel 18% dei casi si parla anche di pregiudizi e stereotipi quando si parla di questi temi. Quali sono questi pregiudizi e come si dovrebbe parlare di povertà?
0: Innanzitutto la percentuale, il 2%, ma noi sappiamo che i poveri assoluti in Italia sono quasi il 10% della popolazione, quindi vediamo un certo divario anche rispetto all'interesse. Lo stereotipo più diffuso è che i poveri sono causa essi stessi della loro povertà, e quindi soprattutto la povertà economica viene collegata a questo tipo di stereotipo. In realtà chi lavora nel mondo della solidarietà e si trova a affrontare molto spesso situazioni di povertà sa che a monte di tutte queste situazioni ci sono delle cause che vanno ricercate non solo nelle scelte della singola persona, ma soprattutto nel contesto sociale.
1: Ci sono degli elementi positivi invece che sono emersi?
0: Ma gli elementi positivi direi che sono il fatto che comunque la povertà è presente. Io nel mio contributo parlo di povertà stagionale, nel senso che in questo periodo tra settembre 24 e giugno 25 abbiamo avuto il Natale come tutti gli anni e abbiamo avuto anche la morte di Papa Francesco. La morte di Papa Francesco è uno di quei momenti in cui si è parlato molto della povertà. Lo trovo un segno, se vogliamo, anche positivo, nel senso che viene riconosciuta al pontificato di Papa Francesco di aver messo al centro i poveri, una chiesa povera per i poveri, ricordiamo tutti le sue parole, e sicuramente questo è un segno che ha lasciato una traccia anche profonda nel modo di raccontare da parte dei mezzi di comunicazione sia cattolici ma anche laici.
1: Come raccomandazione, come bisognerebbe parlare di povertà e che cosa manca per raggiungere questo obiettivo?
0: Quello che sicuramente è necessario è sviluppare una cultura dell'informazione che metta in condizione i cittadini di poter avere le informazioni necessarie per comprendere il loro contesto in cui vivono. L'informazione, la buona informazione, l'informazione adeguata e completa è un presupposto di ogni tipo di partecipazione, quindi non può esserci una dinamica democratica reale ed autentica senza vera informazione, e questo lo vediamo nella realtà italiana, lo vediamo molto di più nella realtà globale, dove sembra che le scelte e gli umori si fondino soprattutto sulle cosiddette fake news e su una narrazione certamente non adeguata e non autentica della realtà. Quindi educarci, ognuno di noi, a informarci, quindi leggere, ascoltare e anche mi preme sottolineare la figura dei giornalisti professionisti diventa sempre più importante in questo contesto dove abbiamo miliardi di informazioni, ma molto spesso non abbiamo gli strumenti per selezionare quelle che veramente servono alla nostra vita quotidiana.
1: E torniamo a parlare di cooperazione. Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha attaccato i leader mondiali che a suo dire stanno cercando di mettere la cooperazione internazionale in punto di morte. Ne abbiamo parlato nel corso di questa puntata, in un contesto segnato da palesi violazioni del diritto internazionale. Guterres ha evitato di citare paesi specifici, ma nel suo ultimo discorso sulle priorità dell'ONU ha descritto un mondo attraversato da divisioni geopolitiche, conflitti e tagli agli aiuti, ribadendo anche la sua forte preoccupazione per la repressione violenta in Iran alla vigilia di una riunione di emergenza del Consiglio di sicurezza. In questi giorni 70 cooperanti impegnati in 34 paesi con 38 progetti finanziati dalla cooperazione italiana si sono riuniti a Bari per la conferenza Diplomazia Umanitaria e Scientifica nel XXI secolo. Tra i temi del dibattito vi è stato il ruolo del Mediterraneo, inteso come spazio storico di dialogo e di circolazione millenaria dei saperi. Biagio Dieter Lizzi, direttore del Chiham Bari, ci ha detto: serve rilanciare il ruolo di sviluppo dei paesi nel Mediterraneo.
3: Il dialogo è strategico per uno sviluppo congiunto tra popoli, tra comunità. Questo sviluppo deve avvenire attraverso un coinvolgimento di singole persone che possono essere anche rappresentanti istituzionali, ma anche rappresentanti del mondo della ricerca. Allora, quando si parla qui di ricerca significa che veramente si apre un grande quindi panorama di coloro che possono contribuire a creare quindi una cooperazione. Quindi l'approccio quindi multilaterale è che c'è bisogno quindi di tante per poter quindi creare di tanti per poter creare sviluppo. Non è soltanto trasferire quindi una conoscenza, ma anche trasferire in un certo modo. Possiamo parlare di una diplomazia scientifica che deve essere messa in campo, ma questa diplomazia la si può animare attraverso una rete e a volte quindi delle reti possono anche agganciarsi alle altre reti e quindi avere quindi un effetto onda. Ecco, allora questo approccio quindi che arriva quindi verso quindi un ultimo beneficiario e che ci interessa che viva la sua realtà di consapevolezza in un territorio, di sviluppo economico in quello stesso territorio, diventa un qualcosa che si fa con più attori, ecco, un multilateralismo. E questo lo si fa anche superando i conflitti, perché ci possono essere zone dove c'è quindi un conflitto, ma a volte le reti ti permettono di bypassare questi conflitti e alla fine ti consentono anche di stabilizzare delle comunità e che porta ad avere anche un effetto di una riduzione dell'immobilità. Nonostante ci siano delle forze che spingono verso la mobilità, altre ancora più forti che ti spingono verso la migrazione, come quindi il caso per esempio dei cambiamenti climatici che possono essere determinati.
4: Ecco, senta una cosa, ma il Mediterraneo in tutto questo quale scenario ha e soprattutto quale apporto può dare?
3: Il Mediterraneo è sempre stata una culla. Si pensa che forse quindi il Mediterraneo adesso non abbia nulla da dire. Invece il Mediterraneo di per sé è proprio quindi quell'elemento di, grazie alla diversa presenza quindi di culture, possiamo, lavorando insieme, creare quindi un modello di sviluppo anche in contesti quindi diversi. La forza che c'è di un'Europa nel Mediterraneo e dei paesi della riva sud, questo mescolarsi insieme, è una forza quindi che vive. Cioè, possiamo dire che il Mediterraneo potrebbe dare sapore a una cooperazione quindi più ampia, è come il sale messo quindi sul cibo. Quindi ha questo effetto di identità e sviluppato insieme con paesi europei significa che porta anche una forte innovazione, non solo tecnologica ma anche di relazioni.
4: Questo di cui lei ha parlato, questa collaborazione tra vari attori, concretamente come si può fare? Come farla capire anche ai nostri ascoltatori?
3: Beh, lo strumento del dialogo poi si traduce sul terreno con la cooperazione, con creare dei progetti di sviluppo. Ma

0: per partire bisogna comunque formare delle risorse, avere un'ottima formazione indirizzata quindi sulle esigenze dei paesi terzi, avere questa possibilità che coloro che vengano formati, anche eventualmente in caso specifico quindi in Italia, rientrare nel proprio paese, diventare quindi dei promotori di sviluppo, animando all'interno delle istituzioni locali, creando quindi delle comunità, associandosi a dei leader locali e poi mantenendo il rapporto con chi ha svolto questa formazione. Questo significa mantenere ed essere concreti e dare garanzie nel futuro, perché c'è sempre qualcuno a cui costoro che si trovano quindi in paesi terzi dove lo sviluppo è necessario sanno di poter contare e di poter mantenere quindi delle buone relazioni, perché c'è un vero e sincero spirito di assistenza e di sviluppo congiunto.
1: Ecco, però dobbiamo dirlo, la cooperazione internazionale negli ultimi tempi sta vivendo un momento di difficoltà, i fondi per la cooperazione internazionale stanno calando, bisognerà fare anche un'opera di sensibilizzazione forte tra i cosiddetti grandi player internazionali.
0: Sì, sappiamo che tra i grandi player ce n'è stato uno che si è allontanato e sta togliendo grandi, sta creando grandissime quindi difficoltà. La cooperazione esiste, esisterà sempre. Dobbiamo cambiare il modo di fare cooperazione, dobbiamo anche cercare quindi di movimentare quindi un sistema privato che nell'ottica di poter raggiungere quindi un interesse, un profitto nel dialogo con un'altra, diciamo con un'altra azienda in un paese terzo, perché anche loro possano quindi crescere indirettamente, possono portare dei contributi allo sviluppo e quindi cambiare. Non è più solo esclusivamente il pubblico o il donatore X che sostiene la cooperazione, ma anche il mondo privato, che quindi delle imprese, che diventino un qualcuno che anima e possa consentire di far vivere sempre la cooperazione, che cambia pelle ma comunque ci sarà sempre.
2: E finisce così questa parte del Mondo alla Radio. Un saluto da Michele Raviar e da Daniele Giorgi in regia. Ora linea ai programmi della Radio Vaticana.

0: Restate in Italia con Giacomo Avanzi.
1: Abbiamo fatto un sondaggio fra un numero di persone molto ristretto, nella fattispecie io, il sottoscritto e Livio Cosentini in regia, e abbiamo decretato che il miglior modo di viaggiare dell'estate 2026 è quello, quale? Di accendere alle 7 di sera su In Blu 2000. E questi mesi estivi sono stati caratterizzati da un sacco di viaggi, ve lo abbiamo fatti fare e continuiamo a farveli fare. Il viaggio di quest'oggi, per noi che trasmettiamo da Roma, non è un viaggio che ci porta tanti chilometri in là, ma è un viaggio che affonda le sue radici in secoli e millenni di storia. Siamo quindi nel Lazio, siamo nella città eterna, perché non la conosciamo mai abbastanza, e ce lo dimostra il nostro ospite, che è Gianluca Dodero di Anima di Roma. Ciao Gianluca, buonasera.
2: Ciao Giacomo, buonasera a te.
1: Allora, l'estate è propizia per un sacco di cose naturalmente, ma anche per conoscere di più la città in cui siamo abituati, noi che viviamo a Roma, a percorrerla da una parte all'altra, e magari non facciamo caso a tutta una serie di cose più o meno famose che stanno proprio sotto i nostri occhi. E quindi tu arrivi proprio tu che sei un divulgatore con Anima di Roma, racconti un sacco di curiosità e particolarità della città eterna, tu ci arrivi proprio in soccorso in questo. Che cosa come potremmo approfittare del tempo estivo per conoscere qualcosa di più?
2: Guarda, caro Giacomo, diciamo che Roma agosto è proprio fenomenologia dello spirito. Ti dico, per la gioia di mia moglie, io dico: guarda, d'estate, se vogliamo andare da qualche parte, luglio, perché agosto mi voglio godere Roma.
1: E tua moglie Roma sarà contentissima, immagino.
2: Mia moglie, puoi immaginare la sua felicità proprio, no? Ma per il fatto poi che io agosto scompaio proprio, perché inizio a fare queste peregrinazioni, cioè le mie passeggiate per Roma. Certo, questa cosa ha fatto caldo.
1: È stato impegnativo, naturalmente.
2: Stato impegnativo, però ci si organizza anche negli orari giusti, e veramente è una magia, è una scoperta sempre nuova, no? Ma anche posti che tu pensavi di conoscere a menadito. Ti faccio un esempio: io proprio i primi tempi che ho conosciuto lei abitava in zona Caffarella.
1: Come no?
2: Ok? A Piolatino, diciamo la parte bassa di Piazza Zama, via Macedonia. Quindi, diciamo, abbiamo passato tanti menti alla Caffarella, no? E quindi ho detto: andiamo, visto che lei si lamenta, quest'agosto faccio una passeggiata per ricordarmi quei primi momenti, no? E ho scoperto con occhi nuovi dei posti che non avevo mai visto, pur essendoci andato tantissime volte.
1: Allora, la Caffarella specifica che cos'è, per chi non ci segue da Roma, per chi non la conosce?
2: Certo, è un parco che tra l'altro è aperto ai romani non da tantissimo, da 25 anni. È un parco che si estende fino ai Castelli Romani, copre una zona ampissima di Roma Sud, ma la cosa incredibile è che, ad esempio, l'accesso, ci sono vari punti di accesso, l'accesso, quello diciamo dall'Appio Latino, dista 6 km dal Colosseo, quindi abbiamo un polmone verde che poi fa Roma, non a caso, il comune agricolo più grande d'Europa, vicinissima ai luoghi del centro città, ok? Ma è come se tu vivessi un'esperienza straniante, è come se fossi da tutt'altra parte. E quindi, facendo questa passeggiata alla Caffarella, a parte il Ninfeo di Geria, che è abbastanza famoso, è un posto clamoroso dove, tra l'altro, secondo la leggenda antichissima, si incontravano Numa Pompilio, il secondo re di Roma, appunto con la ninfa Geria, e lui poi decideva le politiche della città dopo un consulto semidivino. C'è ancora, pensa, là vicino, l'ho scoperto proprio adesso, un boschetto sacro ancora risalente all'antica Roma, con 3 querce millenarie.
1: Ma pensate.
2: No, ma è incredibile, cioè è un'atmosfera veramente mistica, e la cosa incredibile è che ho scoperto i residenti, da alcuni anni a questa parte, hanno preso la bellissima usanza di piantare un albero alla nascita di ogni nuovo bambino.
1: Quindi immaginiamoci in prospettiva che cosa diventerà.
2: Capito, bellissimo, veramente bello.
1: Oltretutto, cioè, questo è un parco veramente, cioè noi lo chiamiamo parco, chi viene a Roma pensa magari a Villa Borghese, insomma, esatto. A Villa Pamphili, alle ville più esatto. Perfette, eccetera. Invece questo ha un carattere che è molto ruspante, nel senso, si possono vedere anche animali.
2: Assolutamente, ma infatti c'è l'aspetto, diciamo, quasi spirituale, di relax, eccetera, ma c'è anche quello naturalistico. Recentemente sono stato al Cammino di Santiago, meraviglioso, però anche i nostri cammini, per esempio, non è in questo caso spirituale, ma il cammino dalla Caffarella fino ai Castelli non ha nulla da invidiare, per dirti, no? Cioè, è bellissimo, però non lo conosciamo. E infatti consiglio tutti veramente di fare dalla Caffarella fino ai Castelli Romani, fino a Rocca di Papa. Bellissimo.
1: Questo è un itinerario che è possibile fare immergendosi nella natura, anzi è veramente proprio storia e natura insieme, perché non è io la prima volta che passavo per la Caffarella ho visto delle pecore, ho detto ma forse ho sbagliato strada, invece il vecchio casale della Vaccareccia ancora lì presente, anzi credo che ci stiano facendo anche lavori per portarlo a nuova vita. Sono testimonianze insomma di una città viva, siamo abituati a pensarla coperta dalla polvere dei secoli, invece insomma c'è una vitalità che è possibile trovare da un sacco di parti di Roma. Ogni angolo può essere un'occasione di pensiero e di studio.
2: Ti faccio un altro esempio, stavolta proprio più centro città. Amo perdermi per i vicoli di Trastevere, no? Perché spesso ci lamentiamo che Trastevere è diventato troppo turistico, in parte sicuramente è vero, ma se uno sa fare poi le passeggiate giuste scopre dei posti incredibili. Mi è successo andando verso Santa Cecilia in Trastevere, meravigliosa,
1: luogo bellissimo,
2: scopro l'ospedale di Santa Francesca Romana con Santa Maria in cappella. Nel senso, entro casualmente, vedo che c'è la possibilità di visitare la chiesa e tutto il complesso con un piccolo biglietto, ma vedo anche l'accesso all'ASL. Dico, ma che cos'è questo posto? Scopro che questo posto, che è antichissimo perché stava esattamente dietro al fiume Tevere, dietro al porto di Lipa Grande, quindi strategicamente era un posto importante, è sempre stato una chiesa con ospedale annesso per l'assistenza agli infermi, e qui operò Santa Francesca Romana nel Medioevo.
1: Amatissima, quindi, santa, insomma, specialmente a Roma, ecco.
2: Esatto, quindi dal 1100 c'è questa chiesetta che ha ancora dentro i letti che ricordano la funzione dell'ospedale, della chiesa barra ospedale. Poi c'è questo ospedale rimasto in funzione fino al 1800, e quindi ci sono questi padiglioni bellissimi che hanno la commissione dell'antica Roma con i resti delle anfore del porto di Lipa Grande. Poi tutta la parte invece medievale, la parte ottocentesca, e poi arrivi a un punto che inizia una casa di riposo attiva. Quindi io mi sono ritrovato a fare questa visita e poi a prendermi un caffè con le signore che ancora stanno lì, e è un posto che ha mantenuto comunque quella vocazione, no? Antica.
1: E tutto questo, però, dai, cioè, nel pieno centro della città, dai, stiamo parlando di Trastevere. Allora, qualche altra curiosità, abbiamo ancora tempo di dirla, però prima un po' di musica, è la musica di In Blue, ascoltiamo insieme Michael Bublé, I Believe in You.

0: Passeggiare per Roma è ancora più bello quando avete una guida come quella di oggi. A Restate in Italia c'è Gianluca Dodero di Anima di Roma, che ci racconta i mille volti della città più bella del mondo. Mille volti sempre da conoscere. Tu per primo sei una persona molto curiosa, Gianluca, e quindi quando vedi qualcosa ti imbatti in qualche cosa che ti incuriosisce e subito vai a conoscere la storia per poterla divulgare.
1: In qualcosa o in qualcuno, perché certo, mi è capitato proprio di imbattermi a Trastevere con un poeta residente là da anni. Ci siamo conosciuti e ci siamo fatti una bella passeggiata, in questo caso è stato lui la guida, una guida d'eccezione, poeta, bravissimo, Dario Pece, che saluto, e lui mi ha fatto scoprire il punto esatto dove avvenne il famoso fattaccio di Vicolo del Moro, reso celebre dal grande Gigi Proietti, perché in effetti a Roma esiste via del Moro, e allora ci chiedevamo, ma dov'è sto vicolo? Cioè, non era la via, e in effetti l'antico vicolo è accessibile oggi attraverso una porta, e noi ci siamo intrufolati, citofonando ci ha risposto, c'è un B&B ci ha aperto e ho scoperto il vicolo del fattaccio, meraviglioso. Quindi era veramente vicolo del Moro, che non esiste a livello di topografia, diciamo, ma non è la via del Moro. Oppure la statua del Trilussa, Piazza Trilussa, no?
0: Sì.
1: Celebre, perché sta là? Non me lo sono mai chiesto. Lui mi ha raccontato che Trilussa, il grande Carlo Alberto Saluzzi, nell'ultima parte della sua vita, pensiamo un po', era in una situazione economica non florida, quindi era indietro col pagamento dell'affitto. Lui abitava di fronte a Piazza del Popolo e quindi fu sfrattato. E quindi lui gli ultimi mesi della vita li andò a vivere a Trastevere, a un palazzo esattamente dietro dove oggi è la statua, che è stata messa lì apposta. E mi raccontava questo Dario perché suo nonno lo incontrava da giovane nelle osterie, lui era molto anziano, e lo riaccompagnava a casa. E
0: ma
1: quindi abbiamo scoperto anche la motivazione dell'ubicazione della famosa statua, che tantissime persone vedono perché è il luogo di movida per eccellenza, no? E ora sappiamo anche il perché c'è la statua lì di Trilussa. Quindi che bello imbattersi in queste persone, ma in questa situazione, come hai detto te, curiosità.
0: Hai detto una cosa che è interessante, nel senso che molto si conosce naturalmente sui libri, documentandosi, eccetera,
1: certo,
0: però c'è una cultura, che è una cultura poi collettiva, fa parte di una storia che è storia anche di tutti, che invece si deposita nella memoria delle persone. E la cosa bella, la cosa preziosa dell'incontro con gli altri è proprio questo, il fatto che riescono a essere trasmesse le conoscenze. E questo immagino che capiti anche a te in altra veste, nel senso che sei tu che le persone incontrano, sei tu che divulghi il trasmettitore di conoscenze.
1: Ma hai detto bene, il mix è fondamentale, è come la curiosità e l'incontro con l'altro, e la miccia. Poi, come dico sempre, è giusto approfondire, allora là bisogna essere seri, rigorosi, consultare le fonti, leggere libri, però se non c'è quella miccia, quella curiosità che deriva anche dall'incontro con gli altri, è fondamentale il mix delle due cose.
0: E poi lasciarsi stupire. Roma è una città, lo sappiamo, vivendoci, insomma, è una città difficile per molti versi, ma è una città che ogni angolo ti fa, è capace di farti innamorare, anche nella giornata più spiacevole, più brutta, più difficile, riesce,
1: esatto,
0: a darti quella scintilla per andare avanti e per goderti la giornata. Gianluca, io ti ringrazio,
1: esatto,
0: ringrazio te, ringrazio Anima
1: Grazie
0: di Roma e ringrazio il lavoro che fate, perché siete riuscite a fornire conoscenza, informazioni e curiosità in un modo molto bello. Grazie Gianluca.
1: Grazie di cuore a te e ci vediamo alla Caffarella. Visto
0: ci vediamo alla Caffarella.
1: Un gran frequentatore.
0: Dopo la seconda mucca, dopo la seconda pecora ci troviamo, insomma, da quelle parti. Ciao Gianluca.
1: Ciao Giacomo, grazie. Buona serata.
0: Grazie,
1: ciao.
0: A te, buona serata a voi. Se passate in Caffarella, mi raccomando, date un'occhiata alle pecore, è facile che trovate anche qualcuno di noi. Noi ci sentiamo al prossimo viaggio di Restate in Italia. Ciao.
2: Restate in Italia.

0: si sente. La Chiesa delle persone. La storia di questa settimana. La missione di Don Michele. Raccontata da Alba Di Palo, Teledeon.
1: Le chiamano cattedrali nel deserto, sono costruzioni che assomigliano a miraggi perché circondate dal nulla, ma spesso con cuori che pulsano vita e sogni. La parrocchia dedicata a San Pio da Pietrelcina si trova alla periferia di Margherita di Savoia, piccolo centro pugliese che ha legato il suo destino al mare e a quanto può donare. Il paese è piccolo, le giornate sono fatte di semplicità, profumano di salsedine e sole, spesso nulla di più. E se di un comune si è periferia, si vivono la distanza e la mancanza di occasioni e di opportunità e a volte ci si lascia sconfiggere. A evitarlo c'è un parroco che nelle strade che girano attorno alla chiesa per tutti è un amico. Si chiama Don Michele Schiavone, ha 44 anni e tanta voglia di costruire ponti, relazioni, azioni. Quando è arrivato, la parrocchia non aveva neppure un cancello, era circondata da palazzoni allo stato grezzo, fatti di mattoni forati, incastonati in impalcature che ne annunciavano lo slancio, ma illuminati dal buio dell'indifferenza. E poi la luce, portata da un sacerdote con un passato da bagnino, come tutti qui, che ha vogato per i sogni dei ragazzi, portando in spiaggia non soltanto loro e il loro entusiasmo, ma anche la riflessione della fede. Don Michele Schiavone, parroco della chiesa di San Pio da Pietrelcina.
2: Le preghiere in spiaggia sono motivo di avvicinamento di quelle persone che magari in chiesa non vengono, persone che sulla battigia camminavano, si fermavano, avevano bisogno di ascoltare, persone che magari mi hanno chiesto anche di confessarsi e magari la risposta è stata: questo momento di preghiera, nonostante non vado in chiesa da tanti anni, mi ha permesso di riflettere.
1: Margherita di Savoia è una piccola città che si popola per lo più nel periodo estivo, quando le spiagge brulicano di ombrelloni, sdraio e voci. Il lungomare è sempre un groviglio di gambe che corrono all'alba, di passi che cercano conforto dal caldo, ma lontano da lì ci sono storie che spesso sono complesse da raccontare e che sono raccontati in inciampi e cadute, in errori e correzioni. E nel rione parrocchiale perdersi è facile, specie per i ragazzi che Don Michele ama. Per loro ha avuto mille idee come trasformare la canonica in un laboratorio in cui fare pasta e dolci. Lo raccontano Miriam, Francesca e Filippo, che tutti qui chiamano i ragazzi di San Pio.
3: Questi laboratori che ci sono in chiesa sono molto accoglienti, sono molto felici e infatti ci divertiamo tutti insieme.
4: Don Michele è il mio parroco, ma potrei anche considerarlo come un grande fratello perché è sempre presente comunque nella mia vita, è sempre disponibile, molto affettuoso.
5: Io questa parrocchia non la frequento tutto l'anno perché io, dato che vivo a Torino, non posso permettermi di frequentarla, ma quando vengo l'estate sono molto felice di essere accolta in questa parrocchia.
1: La parrocchia è un punto di riferimento per il quartiere. Qui ognuno può sentirsi un tassello importante di un puzzle più grande. È un luogo dove chi è in cerca di conforto trova il sorriso di un sacerdote, dove chi ha un dolore inconsolabile trova due braccia pronte ad accoglierli, come è successo a Elisa e Salvatore. Angelo, il loro primo figlio, è morto in un incidente stradale e con lui i loro cuori si sono frantumati in mille pezzi. Vivono nella disperazione del ricordo, nella sofferenza di un presente che non può restituire chi si è amato. E Don Michele ha provato a risollevare le loro anime.
6: Con Don Michele già lo conoscevamo perché, essendo parroco della nostra comunità, già ci conoscevamo in precedenza. Anche se ci conoscevamo, lui c'è stato già da subito, cioè, vicino. La speranza è di andare avanti ogni giorno.
1: Le vite dei più giovani, ma anche l'importanza di storie ingrigite, di visi solcati dal tempo e menti non sempre presenti. A pochi passi dalla parrocchia c'è una casa alloggio per anziani. Tra bastoni, sedie a rotelle e i sorrisi degli operatori abitano esistenze che vedono l'orizzonte con lo sguardo della saggezza. Per loro Don Michele organizza feste, momenti di preghiera e di gioia. Carmela Guerra, amministratrice alloggio per anziani.
7: Quando è la giornata dei nonni, lui è sempre presente nella sua allegria, nel suo modo di ballare, di cantare, e mette tanta gioia anche negli anziani.
1: La chiesa in uscita a Margherita è qui, in una parrocchia di periferia che ha saputo trasformarsi in centro di fede, in parrocchiani divenuti famiglia perché hanno intrecciato preghiere, farina e dolori, grazie a un parroco che si è messo a loro servizio, Ivan Greco e Rosaria D'Aloia, parrocchiani.
8: Ha portato un'idea di chiesa, diciamo, una grande famiglia.
9: Beh, lui rappresenta una chiesa proprio giovane, non quella chiesa che deve essere fatta solo all'interno, ma lui esce molto fuori ed è una cosa bellissima.
0: Si sente la chiesa delle persone.
10: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

0: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
1: Sol su, un programma di Monica Mondo. Il meglio di. Sol su.
2: Francesco Rutelli, politico, giornalista, devo leggere, sindaco di Roma, me lo ricordavo, ma anche vicepresidente del Consiglio, ministro due volte, senatore, deputato, europarlamentare, attivista, marito, padre, nonno. Bisogna essere bravi.
3: Bravi per far cosa?
2: Tutto questo!
3: No, secondo me la cosa più importante è decidere di smettere con l'attività pubblica. Che cosa che ho deciso 13 anni fa.
2: Beh, però scrittore in fondo è un'attività pubblica.
3: No, ma tante cose faccio, faccio di pubblico, sia quelle di volontariato, anche quelle diciamo professionali, perché l'idea, dopo aver dedicato una vita alla, al luogo pubblico, allo spazio pubblico, non solo alle istituzioni, la passione non si esaurisce.
2: Rutelli è tante storie, quindi, e tanti volti, come Roma, possiamo dire questo, che è un po' come Roma, che è la sua città, e questo mi pare, ne parlavamo prima, che sia il terzo libro che dedica a Roma, questa volta si parla di segreti.
3: Sì, sì, ho fatto tante pubblicazioni, stavo dicendo prima che ho fatto anche delle pubblicazioni gratuite sul tema del cammino, ho fatto anche due libretti perché il predecessore Francesco mi aveva anche chiesto di aiutare la promozione della gioia del cammino, e ho fatto dei libretti per spiegare come si entra a Roma, cosa si trova a Roma, cosa si fa.
2: Il predecessore sarebbe Papa Francesco,
3: sì,
2: sarebbe lui.
3: Sì.
2: Quanti papi ha conosciuto?
3: Ho conosciuto personalmente i tre,
2: certo.
3: Cioè Wojtyla, Ratzinger e Bergoglio, e ognuno veramente è stato per me un insegnamento sensazionale, ovviamente più degli altri per la durata e per il rapporto di sindaco, Papa Santo, Papa Giovanni Paolo.
2: Mi sa che ci torniamo. No, volevo dire ancora su questo libro che si salta da cupole a torri, piazze sconosciute dedicate a cortigiane, benefattrici, santi, malandrini, leggende, memorie.

0: Memorie di storia e anche memorie personali, naturalmente.
1: Sì, il libro è divertente perché una fatica, un lavoro, contiene una serie di possibilità di esplorare Roma, non solo per i romani, per chiunque ci venga anche occasionalmente, episodicamente, del tutto diversa dal modo che abbiamo sempre di più oggi comandato dai selfie. La cosa, secondo me, drammatica del turismo contemporaneo è che noi dobbiamo rifare, noi umanità, dobbiamo rifare quello che hanno già fatto i nostri amici, tal quale. E se non ci scambiamo lo stesso selfie, della stessa angolazione Fontana che abbiamo già ricevuto dai nostri amici, vuol dire che non siamo stati in quel posto. Non è vero. Però una città come Roma esige di essere esplorata in modo completamente diverso e ci regala qualcosa di sensazionale.
0: C'è tanta curiosità, c'è anche tanta passione, anche tanta cultura, ci sono anche dei ricordi personali, perché beh, questa è una città che l'ha vista crescere, che ha attraversato, in cui ha manifestato, in cui ha fatto politica, in cui ha incontrato un sacco di gente fantastica.
1: Io uso spesso l'esempio di San Clemente,
0: certo,
1: che è una chiesa, che è una basilica che ha più strati, quello più in basso è un fiume, una sorgente di un fiume che nasce lì. Poi c'è il pezzo romano, le case dell'antica Roma, poi c'è la basilica paleocristiana, infine piano terra, come lo vediamo, c'è la chiesa in cui possiamo entrare, che è meravigliosa, con affreschi, mosaici formidabili. Questi strati sono importanti, ma ancora più importante è la natura di Roma, che si rinnova anche nei momenti dell'abisso. Momenti tragici, tremendi. Roma ha quella scintilla di novità, di verità e di sorpresa che la fa riscattare e rinascere. E se noi consideriamo Roma come una fotografia bloccata nel tempo, andiamo alla ricerca di qualcosa di passato, sbagliamo, perché è da scoprire interamente, con le sue contraddizioni. Lei ha citato le torri. Per abbattere le torri di parte guelfa, cioè pro papa, fu chiamato un gentiluomo che ne distrusse 140. Abbattere 140 torri nel momento della lotta tra guelfi e ghibellini è sorprendente. Si è fatto. Le cupole, andiamo a vedere queste cupole cosa hanno, cosa raccontano, inclusa la cupola finta di Sant'Ignazio, che è una tela orizzontale in prospettiva che i gesuiti fecero perché avevano finito i soldi e non potevano fare quella vera.
0: Senta, lei in realtà però ha origini siciliane, famiglia di architetti, sì, scultori, era il bisnonno che però a Roma, sì, ha firmato la Fontana delle Naie di Piazza Esedra, sì, ha firmato però anche a Palermo, che era la sua origine, sì, il Teatro Massimo. Quindi insomma, c'è tanta famiglia.
1: Origini molto miste in realtà. La mia famiglia è a Roma da pochissimo, da appena 130 anni.
0: Messo. Forse sono già quattro generazioni per cui vale la pena.
1: A confronto di quella di Barbara, mia moglie, che ha tra gli antenati il Bracci che ha realizzato l'oceano della Fontana di Trevi, sono bazzecola, no? Però la mia famiglia arriva, come tipico, nasce lo Stato unitario e arrivano persone formate da varie parti d'Italia. La mia viene curiosamente dalla Emilia, da Firenze, dalle Marche e dalla Sicilia. Da Parma i Martini, uno dei miei trisnonni, mi prese in giro una volta Cossiga con delle parolacce che non ripeto, mi disse: ma come fai tu ad essere pacifista se il tuo trisnonno era il capo fondatore del genio militare e il capo della piazza militare di Torino? Ho detto: ma come fai a saperlo? Io so tutto. Allora, questo era di Parma e ha fatto l'arsenale di Venezia come lo vediamo oggi, come ingegnere architetto militare. Mio nonno era di Firenze ed è uno dei giusti delle nazioni, perché ha salvato i suoi dipendenti ebrei minacciati di essere mandati ai campi di concentramento. E il grosso della famiglia, però, i Rutelli sono siculi e palermitani.
0: A parte Cossiga, parlavamo prima del legame con i papi,
1: sì,
0: anche con il Presidente della Repubblica,
1: sì, sì,
0: il,
1: sì,
0: dialogo era obbligatorio.
1: Sì. E devo dire amicizia di grandissima qualità con Scalfaro, che curiosamente fummo noi, i radicali e i verdi, a lanciare come presidente, un democristiano molto, moderato.
0: Dopo quell'anno terribile delle stragi.
1: Portammo pochi voti che pian piano crescevano finché non ci fu.
0: Era così severo Scalfaro?
1: Lo era, era una persona integra e anche spiritosa. Una volta mi disse, era stato ministro, si doveva occupare dei limiti di velocità e mi ha detto, ma quando passano questi camion che hanno la scritta dietro 60, del 60, cosa sarà? L'età della loro brava mamma?
0: Veramente.
1: Sì, era spiritosissimo, posso raccontare il scetto di Scalfaro. Poi Ciampi, un rapporto meraviglioso, Ciampi mi impose di rilanciare l'altare della patria, che rimaneva come un monumento vuoto e odiato.
0: Perché ha riportato la parola patria al nord del mondo, in questo paese.
1: E la parola patria l'ha voluta lui riportare, e qui non solo il Minito Ignoto, ma io ci portai da sindaco e poi tante manifestazioni culturali, eventi, eccetera. Come si vede, un oggetto che è rimasto estraneo nel cuore di Roma a tanti. Pensi che un altro mio bisnonno ordinò che ci fossero messi i pini davanti ai due lati per attenuare il biancore eccessivo. Era Ottavio Marini che l'ha citato
0: ragione.
1: Prima e lo fece lui, lo fece. Quindi se cade un pino oggi non fate accusare me, l'ha fatti mettere il bisnonno di Rutelli.
0: No.
1: Poi Ciampi sicuramente, Napolitano anche è stato una figura di straordinario equilibrio. Sergio Mattarella è un garante per tutti ed è una certezza di affidabilità, serietà, disinteresse personale, e non è un caso se dovunque va, in qualunque contesto venga applaudito. Il Presidente della Repubblica deve fare questo.
0: Pacifista, ho sentito questa parola.
1: Sì.
0: Attivista, ho detto, si direbbe oggi, insomma, sì. Lei è passato dai gesuiti, che citavamo prima, quelli di Sant'Ignazio, ma non invece sì. A studiare in un prestigioso loro istituto, a Pannella, sembrerebbe un triplo salto carpiato. Però in realtà qualcosa di legame c'è. Ecco, mi racconti, ma soprattutto mi dica se quel pacifismo di allora può essere lo stesso di oggi.
1: Diciamo che la scelta pacifista e antimilitarista della mia giovinezza, io ho fatto la domanda di obiezione di coscienza ed ero anche pronto, firmato, ero pronto ad andare 2 anni in un carcere militare dopo che quella domanda non veniva accolta, firmai una lettera al ministro della difesa del tempo assieme ad altri 2 militanti radicali, ed è un forte convincimento. È ovvio che diventare adulti associa alla passione della giovinezza molti più elementi di conoscenza e di giudizio. Direi che oggi, se le dico qual è la cosa più importante di cui dovremmo occuparci è l'intelligenza artificiale, che può decidere se far partire una guerra nucleare, tema di cui nessuno parla, ma che si sta affacciando su un inquieto avvenire.
0: La parola, il termine pacifista ha cambiato di valenza e di sostanza, è stato ideologizzato, oppure i giovani oggi che lei frequenta, che sente, hanno questa nel cuore questo fremito?
1: Sì, è una esigenza vitale, è molto molto da rispettare. E tenga conto però che io, quando ho fatto manifestazioni pacifista, sono andato altrettanto frequentemente a manifestare contro i missili sovietici che contro quelli di casa nostra. E io sono andato a farmi fermare al muro di Berlino quando non era ancora caduto, con i Vopos della DDR che ci puntavano i fucili. Sono andato a Bratislava, dove c'erano i missili SS-20 sovietici puntati sull'Italia, a chiedere lo smantellamento di quei missili. Cioè, io credo che chi si batte per la pace debba guardare,
0: debba farlo per tutti,
1: al mondo per intero.
0: Certo. Ma dai gesuiti a Pannella?
1: Ma insomma, diciamo, i gesuiti è una formazione di alta qualità, e Pannella è stata anche questa una formazione di alta qualità, nel senso della testimonianza,
0: ma anche della genialità politica,
1: della persona, dello spirito di innovazione. Ora sono 10 anni dalla sua morte, sì, e credo che vada ricordato per avere aperto molte strade. Le cose che accomunano Pannella, la Chiesa, a quello che le dicevo prima, è la non violenza. Questa è la cosa da me più importante di tutto, perché è una testimonianza individuale, ma anche una pratica, un'azione che talvolta comporta anche che chi la adotta è pronto a pagare un prezzo per le sue convinzioni.
0: Ma anche l'agire e l'interesse per la polis, cioè per la comunità, secondo me. Ecco, lei è stato il primo sindaco eletto dai cittadini di Roma, anche il più votato, e sono stati anni in cui Roma si è rivestita nuovo. È vero che c'è stato il giubileo, no? È un giubileo importante come quello, insomma, del secondo millennio. Torniamo a Giovanni Paolo II. In quegli anni, ma c'è stato un legame anche di amicizia personale, le ha cambiato un po' la vita conoscerlo?
1: Mi ha cambiato moltissimo la vita, perché vede, io nasco come cattolico, come cristiano e credente, e mi allontano sensibilmente con la morte di mia madre, la morte così prematura, ingiusta e tragica. Io l'ho accompagnata a Lourdes quando lei stava per morire, e lei è morta che ero appena, neanche maggiorenne, e mi ha segnato moltissimo. Ed è stato Giovanni Paolo, con la sua fede, mi esce una lacrima, con la sua fede, a farmi del tutto sobriamente, ma vedendolo tornare pienamente non solo un credente, ma un l'ultimo dei cristiani, l'ultimo dei cattolici, ma tale.
0: Non solo in quell'anno, ma insomma l'abbiamo vista in fotografia con Nelson Mandela, con Alberto Sordi, con la regina Elisabetta e con Madre Teresa. Un'altra che forse ha sostenuto questa rinascita della fede, no?
1: Madre Teresa l'abbiamo, era spiritosissima, l'abbiamo aiutata tanto quanto lei aiutava gli ultimi a Roma. Quando sono stato sindaco le ho dato la cittadinanza onoraria di Roma, cosa che ha gradito. Alla fine della cerimonia è stata molto spiritosa, uscivamo dal Campidoglio, mi ha guardato e mi ha detto: sindaco, ora che sono cittadina non è che mi fai pagare l'ICI? Per dire che era spiritosissima, piccola com'era, minuta, stava in una specie di antro microscopico sulla via Casilina a dormire, una semplicità assoluta. E appunto, quando una delle volte ci siamo viste, lei mi disse a me, a mia moglie, siccome avevamo i nostri due figli, Giorgio e Francisco, ci guardò e disse: voi non avete finito, avrete altri figli. Cosa che era, che abbiamo preso come una gentilezza, ma una cosa del tutto implausibile, che non avevamo la minima intenzione. Tra l'altro non avevamo avuto altri figli naturali, avevamo adottato il nostro primo figlio adottivo, e invece da lì, curiosamente assai, da quella dichiarazione è uscita la realtà, e cioè che due bambine ci si sono avvicinate, noi ci siamo avvicinati a loro, e sono diventate pochi anni nostre figlie.
0: Nulla è a caso e tutto è grazie, avrebbe detto qualcuno, ma come mai, adesso Giorgio, giornalista per bene, sapiente, colto, non ideologico, perché la scelta poi di adottare un ragazzino?
1: Ma perché non abbiamo avuto altri figli naturali e ci sembrava nostro amore e dovere e scelta comunque di far crescere la famiglia. Quindi abbiamo semplicemente fatto una domanda di adozione internazionale e ci è arrivata la foto di questo bambino abbandonato in una terra molto lontana, l'Ecuador. Siamo partiti, Barbara è rimasta lì alcuni mesi, ha lasciato il lavoro.
0: Barbara Palombelli, che tutti conosciamo, una coppia bellissima onestamente, ma soprattutto una storia che dura da tanto tempo, perché lei aveva 27-28 anni, quindi è un ragazzo, no? Quindi un'idea di famiglia forte.
1: Sì, che si rinnova ogni giorno, però non è stata una scelta.
0: Tutto si rinnova.
1: Di tipo, sarebbe stato impossibile e disastroso, invece no. È stato e viene scelto ogni giorno, e vissuto ogni giorno. Felicemente, questo lo possiamo dire, nel senso che tra un miliardo di guai, rogne, problemi, famiglie complicate, quattro figli, cinque nipoti, lavori diversissimi, impegni di tutti i generi,
0: ma anche in qualche modo
1: impossibile vivere se non ci si.
0: Poi mi pare che uno sia della Roma e uno della Lazio, non
1: questa
0: so.
1: Questa è una cosa intollerabile che ho dovuto accettare da parte di mia moglie.
0: Però almeno siete cristiani tutti e due, quindi si può accettare qualcosa di forte che unisce.
1: È una cosa proprio terribile.
0: Senta, la politica, lei ha amato tanto la politica e l'ha esercitata come impegno civile, innanzitutto tra i Verdi, quando l'ecologia non era ancora una religione. E poi con i radicali, abbiamo detto di Pannella, i radicali erano molto diversi da quelli che sono oggi i radicali. E poi con il sogno svanito, dico io, della Margherita, e quindi di un PD riformista. Infatti lei poi se n'è andato. È rimasto deluso dalla politica oppure dice ho già dato tanto di impegno, adesso mi dedico ad altro?
1: No, la politica è... letteralmente vuol dire la vita nella città, nella polis, e quindi ci riguarda tutti, ci attraversa, anche quelli che non lo vogliono, semplicemente non possono ignorarla. Ciò detto, non è detto la facciano, che la pratichino, e ciò detto non è che la si debba praticare per tutta la vita, nel senso che io ho fatto una scelta di lasciare una prospettiva professionale per far politica, poi sono stato eletto nelle istituzioni, ho fatto molte cose e sono orgoglioso e contento di averlo fatto, ho appreso molto, ho avuto rapporti con tante persone, ho realizzato tante cose, lei citava i Verdi, l'ambientalismo, abbiamo fatto tante cose, pensi che io sono stato ministro per l'ambiente per 24 ore, poi ci siamo dimessi, e ho istituito tuttavia due grandi parchi e riserve naturali, dato delle direttive al Ministero sul cambiamento climatico, parliamo di un'epoca in cui questo non esisteva, con i radicali ho promosso il referendum sul nuovo trattato per l'Europa, ho promosso anche un referendum sulla giustizia, ho candidato Enzo Tortora al Parlamento quando era un galeotto è ritenuto un delinquente.
0: Ha preso un po' di posizioni scomode.
1: Abbiamo fatto tante cose di cui sono orgoglioso, di battaglia, e tante cose che però mi hanno insegnato a cercare maggiore equilibrio e comunque sempre a rispettare anche il mio avversario, i miei avversari.
0: Le manca qualcosa della politica attiva?
1: No.
0: È degradata molto la politica e la battaglia politica e mancano soprattutto scuole di formazione politica come lei ha avuto l'avventura di avere?
1: Sì, ho fatto la prefazione a un libro del mio collega, diciamo collaboratore, che si chiama Gianluca Anzalone, che si intitola Estremi. Libro interessante che sottolinea come oggi la grande criticità stia nella estrema polarizzazione. Esisto in quanto ti odio, esisto in quanto ti combatto.
0: A livello nazionale e internazionale?
1: Sì, purtroppo. Invece io penso che il valore della politica è di costruire soluzioni. Ho citato prima due o tre cose molto pratiche, gliene posso citare 100 pratiche. Quando lei evocava l'esperienza di sindaco, io sono contento di avere fatto la terza, la quarta corsia del raccordo anulare, di aver fatto 280 km di binari, 16 nuove stazioni, 160 piazze nuove nella città, in periferia e nel centro, cioè cose che sono ancora visibili e realizzabili. Ora, il tema politica invece, io voglio essere circondato troppo spesso da fedeli che se non alzano mai il dito a dirmi scusa ma magari non potremmo forse fare diversamente, ecco, se fanno quello io il dito glielo taglio, e invece no, chi alza il dito e ti dice proviamo a migliorare, forse guarda che stiamo sbagliando, ti dà il più grande aiuto. Quindi scegliere le squadre di gente che è anche diversa per opinioni, formazione e talvolta traguardi, ti aiuta a fare meglio. Quindi, e invece oggi scegliere fedeli acritici, purtroppo in molte parti del mondo, non parlo solo della nostra,
0: fermiamoci intanto al nostro paese.
1: È la legge che danneggia la bellezza della vita nella città, che dovrebbe essere nella battaglia, nei convincimenti, nell'essere contro una cosa a favore di un'altra, ma alla fine avere la curiosità del risultato positivo, cioè di lasciare un'impronta, ottenere qualcosa che è utile per le persone.
0: E quindi significa che si può anche collaborare tra maggioranza e opposizione quando è importante. E questo significa anche che lei, il federatore del Campo Largo, anche la chiamassero così come salvatore della patria, non lo farebbe.
1: E, diciamo, l'ultima persona è venuta a propormi, non questo che lei ha detto, ma una cosa, è stato la settimana scorsa e gli ho offerto un caffè e l'ho ringraziato.
0: Ma non mi ha detto qual è il monumento di Roma che le è più caro? Lo so che non ce n'è uno solo, va bene, e non mi dica neanche il Colosseo, ma uno particolare che le sta proprio a cuore.
1: Ma diciamo il Campidoglio, il facile. Colle. Perché
0: il Colle, ma non come ambizione.
1: No, ma c'è il Colle del Campidoglio, perché lì c'è una serie di cose clamorose, perché c'è lo slargo sul Cocuzzolo, sulla sommità, che si chiama Asylum, ed è da quella parola che prende valore la parola asilo, dare asilo ad un diverso, uno straniero, una persona.
0: E tanti asili ai nostri bambini.
1: Poi asilo e dopo scendi e c'è il muro da cui nasce la parola moneta, cosa che non sappiamo, si vedeva dalla stanza, meglio, insomma, da una finestrella il sindaco. Moneta perché? Perché era il tempio di Giunone Moneta, ovvero ammonitrice, che era adiacente alla zecca dove si stampavano le monete. Quindi da lì, da Giunone ammonitrice, che faceva i suoi vaticini ispirati dal potere, mai così indipendente era Giunone, faceva quello che gli comandavano i sacerdoti, che rispondevano del tempo, che rispondevano all'imperatore del tempo. Moneta viene da lì. E se scendiamo altri 50 metri sul Colle del Campidoglio, nel tabularium si è presa la decisione di dove, secondo i Vangeli, dovesse nascere Gesù, perché il censimento ordinato dall'imperatore chiama la famiglia di Maria e Giuseppe a spostarsi da Nazareth a Betlemme. È incredibile, ma in 100 metri avvengono solo queste cose e quante altre.
0: È il cuore del mondo, oltre che il cuore della cristianità. Senta, ma se devo chiederle una canzone, cos'è, uno stornello romano o no?
1: Diciamo, l'autore è Maurizio Fabrizio, il cantante lo conosciamo tutti, vogliamo dire i migliori anni?
0: Ma non sono quelli passati, sono i prossimi.
1: Tutti e due.
0: Grazie moltissimo, allora, davvero.

0: Restate in Italia con Giacomo Avanzi.
1: Abbiamo fatto un sondaggio fra un numero di persone molto ristretto, nella fattispecie io, il sottoscritto e Livio Cosentini in regia, e abbiamo decretato che il miglior modo di viaggiare dell'estate 2026 è quello, quale? Di accendere alle 7 di sera su In Blu 2000. E questi mesi estivi sono stati caratterizzati da un sacco di viaggi, ve lo abbiamo fatti fare e continuiamo a farveli fare. Il viaggio di quest'oggi, per noi che trasmettiamo da Roma, non è un viaggio che ci porta tanti chilometri in là, ma è un viaggio che affonda le sue radici in secoli e millenni di storia. Siamo quindi nel Lazio, siamo nella città eterna, perché non la conosciamo mai abbastanza, e ce lo dimostra il nostro ospite, che è Gianluca Dodero di Anima di Roma. Ciao Gianluca, buonasera.
2: Ciao Giacomo, buonasera a te.
1: Allora, l'estate è propizia per un sacco di cose naturalmente, ma anche per conoscere di più la città in cui siamo abituati, noi che viviamo a Roma, a percorrerla da una parte all'altra, e magari non facciamo caso a tutta una serie di cose più o meno famose che stanno proprio sotto i nostri occhi. E quindi tu arrivi proprio tu che sei un divulgatore con Anima di Roma, racconti un sacco di curiosità e particolarità della città eterna, tu ci arrivi proprio in soccorso in questo. Che cosa come potremmo approfittare del tempo estivo per conoscere qualcosa di più?
2: Guarda, caro Giacomo, diciamo che Roma agosto è proprio fenomenologia dello spirito. Ti dico, per la gioia di mia moglie, io dico: guarda, d'estate, se vogliamo andare da qualche parte, luglio, perché agosto mi voglio godere Roma.
1: Tua moglie Roma sarà contentissima,
2: svuota,
1: immagino.
2: Mia moglie, puoi immaginare la sua felicità proprio, no? Ma per il fatto poi che io agosto scompaio proprio, perché inizio a fare queste peregrinazioni, cioè le mie passeggiate per Roma. Certo, questa cosa ha fatto caldo.
1: È stato impegnativo, naturalmente.
2: Stato impegnativo, però ci si organizza anche negli orari giusti, e veramente è una magia, è una scoperta sempre nuova, no? Ma anche posti che tu pensavi di conoscere a menadito. Ti faccio un esempio: io proprio i primi tempi che ho conosciuto lei abitava in zona Caffarella.
1: Come no?
2: Ok? A Piolatino, diciamo la parte bassa di Piazza Zama, via Macedonia, quindi... diciamo, abbiamo passato tanti momenti alla Caffarella, no? E quindi ho detto: andiamo, visto che lei si lamenta, quest'agosto faccio una passeggiata per ricordarmi quei primi momenti, no? E ho scoperto con occhi nuovi dei posti che non avevo mai visto, pur essendoci andato tantissime volte.
1: Allora, la Caffarella specifica che cos'è, per chi non ci segue da Roma, per chi non la conosce?
2: Certo, è un parco che tra l'altro è aperto ai romani non da tantissimo, da 25 anni. È un parco che si estende fino ai Castelli Romani, copre una zona ampissima di Roma Sud, ma la cosa incredibile è che, ad esempio, l'accesso, ci sono vari punti di accesso, l'accesso, quello diciamo dall'Appio Latino, dista 6 km dal Colosseo, quindi abbiamo un polmone verde che poi fa Roma, non a caso, il comune agricolo più grande d'Europa, vicinissima ai luoghi del centro città, ok? Ma è come se tu vivessi un'esperienza straniante, è come se fossi da tutt'altra parte. E quindi, facendo questa passeggiata alla Caffarella, a parte il Ninfeo di Geria, che è abbastanza famoso, è un posto clamoroso dove, tra l'altro, secondo la leggenda antichissima, si incontravano Numa Pompilio, il secondo re di Roma, appunto con la ninfa Geria, e lui poi decideva le politiche della città dopo un consulto semidivino. C'è ancora, pensa, là vicino, e l'ho scoperto proprio adesso, un boschetto sacro ancora risalente all'antica Roma, con tre querce millenarie.
1: Ma pensate.
2: No, ma è incredibile, cioè è un'atmosfera veramente mistica, e la cosa incredibile è che ho scoperto i residenti, da alcuni anni a questa parte, hanno preso la bellissima usanza di piantare un albero alla nascita di ogni nuovo bambino.
1: E quindi immaginiamoci in prospettiva che cosa diventerà.
2: Capito, bellissimo, veramente bello.
1: Oltretutto, cioè, questo... è un parco veramente, cioè noi lo chiamiamo parco, chi viene a Roma pensa magari a Villa Borghese, insomma, esatto. A Villa Pamphili, alle ville più esatto. Perfette, eccetera. Invece questo ha un carattere che è molto ruspante, nel senso che si possono vedere anche animali.
2: Assolutamente, ma infatti c'è l'aspetto, diciamo, quasi spirituale, di relax, eccetera, ma c'è anche quello naturalistico. Recentemente sono stato al Cammino di Santiago, meraviglioso, meraviglioso, però anche i nostri cammini, per esempio, non è in questo caso spirituale, ma il cammino dalla Caffarella fino ai Castelli non ha nulla da invidiare, per dirti, no? Cioè, è bellissimo, però non lo conosciamo. E infatti consiglio a tutti veramente di fare dalla Caffarella fino ai Castelli Romani, fino a Rocca di Papa. Bellissimo, bellissimo.
1: Questo è un itinerario che è possibile fare immergendosi nella natura, anzi è veramente proprio storia e natura insieme, perché non è io la prima volta che passavo per la Caffarello ho visto delle pecore, ho detto ma forse ho sbagliato strada, invece il vecchio casale della Vaccareccia ancora lì presente, anzi credo che ci stiano facendo anche lavori per portarlo a nuova vita. Sono testimonianze insomma di una città viva, siamo abituati a pensarla coperta dalla polvere dei secoli, invece insomma c'è una vitalità che è possibile trovare da un sacco di parti di Roma. Ogni angolo può essere un'occasione di pensiero e di studio.
2: Ti faccio un altro esempio, stavolta proprio più centro città. Amo perdermi per i vicoli di Trastevere, no? Perché spesso ci lamentiamo che Trastevere è diventato troppo turistico, in parte sicuramente è vero, ma se uno sa fare poi le passeggiate giuste scopre dei posti incredibili. Mi è successo andando verso Santa Cecilia in Trastevere, meravigliosa,
1: luogo bellissimo,
2: scopro l'ospedale di Santa Francesca Romana con Santa Maria in cappella. Nel senso, entro casualmente, vedo che c'è la possibilità di visitare la chiesa e tutto il complesso con un piccolo biglietto, ma vedo anche l'accesso all'ASL. Dico, ma che cos'è questo posto? Scopro che questo posto, che è antichissimo perché stava esattamente dietro al fiume Tevere, dietro al porto di Lipa Grande, quindi strategicamente era un posto importante, è sempre stato una chiesa con ospedale annesso per l'assistenza agli infermi, e qui operò Santa Francesca Romana nel Medioevo.
1: Amatissima, quindi, santa, insomma, specialmente a Roma, ecco.
2: Esatto, quindi dal 1100 c'è questa chiesetta che ha ancora dentro i letti che ricordano la funzione dell'ospedale, della chiesa barra ospedale. Poi c'è questo ospedale rimasto in funzione fino al 1800, e quindi ci sono questi padiglioni bellissimi che hanno la commissione dell'antica Roma con i resti delle anfore del porto di Lipa Grande. Poi tutta la parte invece medievale, la parte ottocentesca, e poi arrivi a un punto che inizia una casa di riposo attiva. Quindi io mi sono ritrovato a fare questa visita e poi a prendermi un caffè

0: con le signore che ancora stanno lì, e è un posto che ha mantenuto comunque quella vocazione, no? Antica.
1: E tutto questo, però dai, cioè, nel pieno centro della città, dai. Stiamo parlando solo di Trastevere. Allora, qualche altra curiosità, abbiamo ancora tempo di dirla, però prima un po' di musica, è la musica di In Blue, ascoltiamo insieme Michael Bublé, I Believe in You.

0: Passeggiare per Roma è ancora più bello quando avete una guida come quella di oggi. Restate in Italia, c'è Gianluca Dodero di Anima di Roma che ci racconta i mille volti della città più bella del mondo. Mille volti sempre da conoscere. Tu per primo sei una persona molto curiosa, Gianluca, e quindi quando vedi qualcosa, ti imbatti in qualche cosa che ti incuriosisce e subito vai a conoscere la storia per poterla divulgare.
1: In qualcosa o in qualcuno, perché certo, mi è capitato proprio di imbattermi a Trastevere con un poeta residente là da anni. Ci siamo conosciuti e ci siamo fatti una bella passeggiata, in cui in questo caso è stato lui la guida, una guida d'eccezione, poeta bravissimo, Dario Pesce, che saluto, e lui mi ha fatto scoprire il punto esatto dove avvenne il famoso fattaccio del Vicolo del Moro, reso celebre dal grande Gigi Proietti, perché in effetti a Roma esiste Via del Moro, e allora ci chiedevamo, ma dov'è sto vicolo? Cioè, non era la via, e in effetti l'antico vicolo è accessibile oggi attraverso una porta, e noi ci siamo intrufolati, citofonando ci ha risposto, c'è un B&B ci ha aperto e ho scoperto il vicolo del fattaccio, meraviglioso. Quindi era veramente Vicolo del Moro, che non esiste a livello di topografia, diciamo, ma non è la via del Moro. Oppure la statua del Trilussa, Piazza Trilussa, no?
0: Sì.
1: Celebre, perché sta là? Non me lo sono mai chiesto. Lui mi ha raccontato che Trilussa, il grande Carlo Alberto Saluzzi, nell'ultima parte della sua vita, pensiamo un po', era in una situazione economica non florida, quindi era indietro col pagamento dell'affitto. Lui abitava di fronte a Piazza del Popolo e quindi fu sfrattato. E quindi lui gli ultimi mesi della vita li andò a vivere a Trastevere, a un palazzo esattamente dietro dove oggi è la statua, che è stata messa lì apposta. E mi raccontava questo Dario perché suo nonno lo incontrava da giovane nelle osterie, lui era molto anziano, e lo riaccompagnava a casa. E
0: ma
1: quindi abbiamo scoperto anche la motivazione dell'ubicazione della famosa statua, che tantissime persone vedono perché è il luogo di movida per eccellenza, no? E ora sappiamo anche il perché c'è la statua lì di Trilussa. Quindi che bello imbattersi in queste persone, ma in questa situazione, come hai detto te, curiosità.
0: Hai detto una cosa che è interessante, nel senso che molto si conosce naturalmente sui libri, documentandosi, eccetera,
1: certo,
0: però c'è una cultura, che è una cultura poi collettiva, fa parte di una storia che è storia anche di tutti, che invece si deposita nella memoria delle persone. E la cosa bella, la cosa preziosa dell'incontro con gli altri è proprio questo, il fatto che riescono a essere trasmesse le conoscenze. E questo immagino che capiti anche a te in altra veste, nel senso che sei tu che le persone incontrano, sei tu che divulghi il trasmettitore di conoscenze.
1: Ma hai detto bene, il mix è fondamentale, è come la curiosità e l'incontro con l'altro e la miccia. Poi, come dico sempre, è giusto approfondire, allora là bisogna essere seri, rigorosi, consultare le fonti, leggere i libri, però se non c'è quella miccia, quella curiosità che deriva anche dall'incontro con gli altri, è fondamentale il mix delle due cose.
0: E poi lasciarsi stupire. Roma è una città, lo sappiamo, vivendoci, insomma, è una città difficile per molti versi, ma è una città che ogni angolo è capace di farti innamorare, e anche nella giornata più spiacevole, più brutta, più difficile, riesce,
1: esatto,
0: a darti quella scintilla per andare avanti e per goderti la giornata. Gianluca, io ti ringrazio,
1: esatto,
0: ringrazio te, ringrazio Anima
1: Grazie
0: di Roma e ringrazio il lavoro che fate, perché siete riuscite a fornire conoscenza, informazioni e curiosità in un modo molto bello. Grazie Gianluca.
1: Grazie di cuore a te e ci vediamo alla Caffarella.
0: Ci vediamo alla Caffarella.
1: Frequentatore.
0: Dopo la seconda mucca, dopo la seconda pecora ci troviamo, insomma, da quelle parti. Ciao Gianluca.
1: Ciao Giacomo, grazie. Buona serata.
0: Grazie a te, buona serata a voi. Se passate in Caffarella, mi raccomando, date un'occhiata alle pecore, è facile che trovate anche qualcuno di noi. Noi ci sentiamo al prossimo viaggio di Restate in Italia. Ciao.
2: Restate in Italia.

ma mettetevi nei panni di chi il cassonetto pulisce, mi trova e non capisce il perché di tanta inciviltà.

0: Pietà di noi, Signore.
1: Contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: Perdonaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi. Perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

Dio ci ha destinati all'acquisto della salvezza per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, il quale è morto per noi, perché sia che vegliamo, sia che dormiamo, viviamo insieme con Lui.

0: Preghiamo, donaci, o Padre, un sonno ristoratore e fa che i germi di bene seminati nei solchi di questa giornata producano una messe abbondante. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.

0: Su RCN Radio Cittanova in Blu è il momento dell'informazione sulla Chiesa e il mondo. In collaborazione con Vatican News vi proponiamo il giornale radio di Radio Vaticana delle ore 14.
1: Laudetur Jesus Christus.
2: L'informazione della Radio Vaticana delle 14, i titoli: nuova escalation tra USA e Iran, attacchi americani sull'Iraq, la risposta di Teheran contro Giordania ed Emirati. In Nepal torna alto l'allarme dopo che una nuova frana sta provocando un ulteriore accumulo d'acqua. Haiti, le parole del Papa di grande conforto per il clero che fronteggia le violenze nell'isola. Bentrovati all'ascolto da Marco Guerra. In Medio Oriente era dal 29 luglio che gli Stati Uniti non attaccavano l'Iran. Nella notte un bombardamento americano sull'isola di Larak, nell'area di Hormuz, ha provocato 2 vittime e 2 feriti. Immediata la risposta di Teheran, mentre nell'area dello stretto va a fuoco una petroliera. Roberta Barbi.
3: È stato condannato duramente dagli Emirati Arabi il lancio di un drone iraniano intercettato sopra le proprie acque territoriali, definito una pericolosa escalation. Escalation che nell'area si è verificata a partire da stanotte con un nuovo attacco USA condotto sull'isola di Larak, che ha causato 2 morti e 2 feriti, e l'immediata rappresaglia di Teheran, che dopo aver minacciato una dolorosa risposta ha lanciato droni contro obiettivi americani in Giordania ed Emirati. Questi ultimi hanno però smentito il lancio di missili annunciato contro la base americana di Al-Minhad. Non stiamo cercando la guerra, ma daremo risposta decisiva agli aggressori, ha fatto sapere il presidente iraniano Pezeshkian, aggiungendo che nonostante tutto il suo paese sta lavorando per raggiungere un accordo. E mentre il prezzo del petrolio registra un forte rialzo sui mercati delle materie prime, una petroliera ha preso fuoco dopo aver urtato una mina nello stretto di Hormuz, dove secondo Teheran stava percorrendo una rotta definita illegale.
2: In Nepal una nuova frana sta provocando un ulteriore accumulo di acqua e le autorità hanno ordinato il trasferimento in una zona sicura delle squadre di soccorso impegnate nei pressi del valico di Girong. Il paese potrebbe aver bisogno di 5 miliardi di dollari per la ricostruzione. Il servizio di Marina Tomarro.
4: È salito a 903 il numero delle persone morte nelle inondazioni che hanno colpito il Nepal, mentre quelle disperse sono adesso 4.200, lo hanno affermato le autorità del paese. Di questi almeno 590 sono cittadini stranieri provenienti da 39 paesi, tra loro anche 3 italiani. Intanto è stata individuata una nuova frana a valle della diga naturale, formatasi dopo la devastante alluvione al confine tra Nepal e Cina, che sta provocando un ulteriore accumulo di acqua. Le autorità hanno ordinato il trasferimento in una zona sicura delle squadre di soccorso impegnate nei pressi del valico di Girong. E sono almeno 933 i lavoratori che risultano intrappolati nei tunnel dei 12 progetti idroelettrici nel territorio. Intanto il paese potrebbe aver bisogno di 4-5 miliardi di dollari per la ricostruzione dopo le devastanti alluvioni. La stima provvisoria è del Ministero delle Finanze, secondo quanto riportato dai media nepalesi.
2: Andiamo in Europa. Il 58% degli islandesi ha detto no a riprendere il dialogo con Bruxelles in vista di una possibile adesione all'Unione Europea. La premier Gunnarsdottir si è detta soddisfatta della lezione di democrazia, mentre il presidente del Consiglio Europeo Costa ha ribadito che l'Islanda rimane uno dei partner più stretti e affidabili dell'Unione. Per un'analisi Michele Ravia ha intervistato Antonio Villafranca, vicepresidente dell'ISPI.
5: Ci sono 2 fattori contrastanti. Da un lato il fatto che un paese comunque molto piccolo come l'Islanda abbia deciso di chiedere ai cittadini se non avesse senso aderire all'Unione Europea, avviare appunto un percorso. Dall'altro il fatto che invece poi i cittadini, non in larghissima maggioranza, ma comunque in maggioranza, hanno deciso di dire di no. Sicuramente c'è un'attrattività dell'Unione Europea che rimane, però d'altra parte poi prevalgono quelli che sono degli interessi nazionalistici, c'è tutta una questione riguardante la pesca.
6: Possiamo considerarla un'occasione persa per l'Islanda?
5: Rimane la situazione piuttosto bizzarra, per cui l'Islanda fa parte in effetti direi del mercato unico dell'Unione Europea, il che vuol dire che subisce passivamente quasi tutta la regolamentazione che viene decisa a Bruxelles senza aver voce in capitolo a Bruxelles nel definire le regole stesse.
2: L'Italia ha prorogato la sospensione dell'accordo di Schengen che riguarda il ripristino dei controlli alle frontiere aeree e marittime dei viaggiatori in arrivo dalla Spagna. La misura, oggi prorogata per altri 15 giorni, è stata introdotta il 1 agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta. Immediata la risposta del governo spagnolo, che a sua volta ha prorogato sempre di 15 giorni i controlli per chi arriva dall'Italia. Intanto il premier spagnolo Sanchez accusa reti russe e israeliane di aver creato una propaganda che ha spinto i migranti ad entrare a nuoto a Ceuta. In Svizzera un cittadino di 43 anni è stato arrestato in relazione alla sparatoria avvenuta nella notte tra sabato e domenica durante un rave party ad Aarau in Svizzera, costata la vita a una 22enne italiana. Ha reso noto la polizia cantonale, che terrà una conferenza tra pochi minuti per fornire ulteriori dettagli. Ed andiamo ad Haiti. Vicinanza orante alle vittime e ai loro familiari è stata espressa ieri dopo l'Angelus da Papa Leone riguardo la popolazione di Haiti, in particolare dopo il massacro avvenuto a Kenshof, alle porte della capitale, dove un'incursione di uomini armati ha provocato 47 morti e 22 feriti. Benedetta Capelli ha raccolto da Haiti la testimonianza della missionaria Maddalena Boschetti.
7: La voce del Papa è stato un conforto per noi tutti, non solo per i missionari, ma per la gente comune, per i fedeli. Il massacro terribile, orribile, disumano di Kenshof, fatto contro civili, contadini che stavano dormendo, contadini innocenti, è un segno, ma non è stato l'unico negli ultimi tempi. C'è una difficoltà enorme per gli haitiani per riuscire a trovare una modalità di vita qui nel paese, ed è praticamente impossibile spostarsi, emigrare in un altro paese legalmente per fare una vita degna di un essere umano.
2: Ci spostiamo ad Assisi, dove si è aperta questa mattina l'edizione 2026 Percorsi Assisi, la scuola di formazione del Sacro Convento che, in collaborazione con 7 università italiane, dal 31 agosto al 6 settembre dà vita a uno spazio di incontro tra studenti e professionisti under 35, promuovendo il dialogo e l'ascolto per proiettarsi nel mondo del lavoro. Ascoltiamo, intervistato da Francesco De Remigis, Emanuele Rimoli della comunità del Sacro Convento, dal 2022 direttore della Summer School Percorsi Assisi.
8: Percorsi Assisi è una esperienza trasversale di vita in comune di un gruppo di studenti ben nutrito, che va da 30 a 50 ogni anno, assieme allo studio di un tema trattato da esperti del settore, con anche testimonianze, docenti universitari, imprenditori, e tentare assieme a loro anche di dare delle risposte in modo da potersi orientare nel costruire un futuro assieme. Primo binario è quello di una convivenza il più possibile alla pari, rispetto reciproco, ascolto reciproco, anche sulla lentezza delle relazioni. Non c'è soltanto la spiegazione sul fatto che l'essere umano, la persona, debba stare al centro di ogni cosa. Noi abbiamo dall'insegnante della scuola primaria fino all'economista di alto livello, ecco, tra gli studenti, dallo storico della filosofia all'ingegnere elettronico o informatico. Ognuno di loro ha una visione sul mondo del lavoro, sulle possibilità, sul futuro. Il tentativo è anche quello di colmare quella separazione fra le generazioni in modo tale da potersi capire al meglio.
2: Oggi, lunedì 31 agosto 2026, ha avuto luogo l'ordinazione episcopale del reverendo Paolo Li Ongang, che il Santo Padre, in data 10 agosto 2026, ha nominato vescovo di Dantong, avendone approvata la candidatura nel quadro dell'accordo provvisorio tra Santa Sede e la Repubblica Popolare Cinese. Chiudiamo con la pagina della cultura, con un servizio di Maria Milvia Morciano sul grande pittore Kandinsky, di cui si terrà prossimamente una mostra.
9: Arrivano soprattutto dal Centre Pompidou di Parigi le opere che saranno esposte a Roma, in un percorso curato da Angela Lampe e articolato in 5 sezioni. Si parte dagli anni di Monaco e dall'esperienza del Blau Radar per seguire Kandinsky nella Russia rivoluzionaria, al Bauhaus e infine a Parigi. Al centro la ricerca che lo porta progressivamente a liberare forme e colori dalla rappresentazione della realtà e a concepire la pittura scrittura quasi come musica. Tra i capolavori L'arco nero del 1912 e Giallo rosso blu del 1925. Ma la mostra riserva uno spazio importante anche a Gabriele Münter, artista del Blaureiter e compagna di Kandinsky per oltre un decennio, presente con una selezione di sue opere. La mostra resterà aperta fino al 14 febbraio 2027.
2: Per questa edizione è tutto da Gabriele Di Domenico e regia Marco Guerra e studio. Grazie per averci seguito. L'informazione torna alle 15.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Dritti al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio Rosario Tronnolone.
1: Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Dritti al Cuore. Come sapete, il cinema occupa un posto particolare nel mio cuore. Tra pochissimo sta per aprirsi appunto la mostra del cinema di Venezia, dell'arte cinematografica di Venezia, che si inaugurerà il 2 di settembre. Nel corso della durata avremo naturalmente modo di parlare delle proiezioni, dei film che verranno presentati. Avremo tra l'altro anche dei collegamenti con il nostro caro amico Tonino Pinto, uno straordinario reporter dannata, si potrebbe definire così. E già da oggi cominciamo però a parlare appunto di un film, perché proprio a Venezia il 4 settembre e anche il 5 settembre sarà proiettato un film di cui parliamo adesso, il cui titolo è Anatomia di un ritratto. È un film di Francesco Clerici e Mattia Colombo e ne parliamo con una delle sceneggiatrici, che è Eleonora Mazzoni, con noi al telefono. Buongiorno Eleonora, benvenuta.
2: Grazie, buongiorno a voi.
1: Allora, dicevamo due proiezioni, 4 settembre alle 21 in Sala Laguna, 5 settembre alle 13 invece in Sala Laguna, con ingresso libero fino a esaurimento posti, mentre invece la prima proiezione è con prenotazione obbligatoria. Siamo all'interno delle giornate degli autori. Allora, intanto è un progetto questo di Anatomia di un ritratto, che in qualche modo vuole rendere giustizia, si può dire così, ad una donna forse ingiustamente troppo presto dimenticata.
2: Sì, assolutamente, perché considera che questo progetto, che è un progetto che nasce alcuni anni fa, quindi è stato in gestazione, in lavorazione per tanto tempo, quindi nasce da un soggetto mio e di Laura Sudiro, e abbiamo lavorato insieme al produttore Marco Malfi e Kim Demi, e pian piano poi sono arrivati i registi, bravissimi tra l'altro, con

0: poi abbiamo scritto la sceneggiatura, sono arrivati poi l'Istituto Luce, Cinecittà, la radio e la televisione svizzera e tanti sponsor anche, però inizia con proprio col desiderio di rendere onore a una grandissima donna che ha fatto azioni eclatanti e di cui si è persa traccia per tantissimo tempo, perché noi abbiamo lavorato inizialmente io e Laura al soggetto anche con Giovanna Ginex, che è una importante storica dell'arte, che ha cominciato a lavorare su questa donna completamente dimenticata nel 1986. Quindi ha dedicato tantissimi anni del suo tempo, delle sue ricerche, per recuperare documenti che erano andati persi, memoria di questa donna, le lettere meravigliose che nel film documentario poi si sentiranno anche, e quindi ha ricostruito la sua vita e le sue opere. Quindi abbiamo lavorato a stretto contatto con Giovanna Ginex, che sì, è stata meticolosa in questa ricerca, ma si era proprio persa anche dai libri in alcuni libri di storia. Lei non è documentata, eppure sì, è stata la prima direttrice di un museo importante in Italia.
1: Sì. Diciamo nel nome, perché non l'abbiamo ancora nominata, sì, la nostra protagonista.
0: È vero, la nostra grande protagonista è Fernanda Wittkens, che è milanese, perché lei nasce a Milano nel 1903, ha tanti fratelli, il padre è un professore di lettere, tra l'altro al liceo Parini di Milano, e ha l'abitudine di accompagnare i suoi figli al museo la domenica. Quindi Fernanda ama la bellezza, ama le opere d'arte fin da bambina, anche perché perderà il padre molto presto. Quindi rimane un po' con questa figura di un padre intellettuale, amante del suo lavoro, colto, che gli trasmette l'amore per l'arte e per la bellezza. Lei si laureerà in lettere con un indirizzo proprio di storia dell'arte, e poi riesce a entrare prestissimo a Brera, che è il suo sogno. Brera rappresenta il suo sogno, e lei ha appena 25 anni e riesce ad avere un lavoro estremamente modesto, perché lei è una salariata, è come una operaia, inizia come, pur essendo laureata, come un'operaia, anche perché deve mantenere la famiglia numerosa dopo la morte del padre, quindi lei ha bisogno anche di lavorare. Però entra come primo lavoro, anche se ha un livello più basso, entra nel suo luogo del sogno. Per sì, lei Brera rappresenta un sogno e lo rappresenterà per tutta la vita, perché poi lei i gradini li passa tutti, fino a diventare nel 1940 la prima direttrice, appunto donna, di Brera, ma anche di un museo italiano, prendendo il posto del suo mentore, che è Ettore Modigliani, ma che è ebreo e che quindi viene destituito dall'incarico, e quindi lei per concorso vince il posto.
1: Siamo in un momento, ovviamente siamo allo scoppio della guerra, in cui anche l'arte è in pericolo.
0: Sì, assolutamente, lei lo intuisce che c'è un pericolo reale, c'è un pericolo che possa essere bombardata Milano e possa essere bombardata il suo sogno, il luogo di tanta bellezza, e non ha torto, perché in effetti lei riesce a salvare la grande maggioranza delle opere d'arte di Brera, quelli che lei chiama i capolavorissimi, cioè quelle opere imprescindibili proprio per l'umano. Stiamo parlando, ma faccio soltanto esempi perché Brera è ricchissima di capolavori, ma insomma di capolavorissimi: lo Sposalizio della Vergine di Raffaello, il Cristo Morto di Mantegna, la Cena di Amos di Caravaggio, ma insomma sono infiniti i capolavori di Brera. Lei riesce a mettere in salvo, rischiando anche la sua vita, perché li porta chiaramente clandestinamente, stiamo parlando di una rete clandestina, a Orvieto, nelle Marche, insomma in luoghi più protetti, più sicuri, e ha ragione, perché poi Brera viene bombardata e distrutta, perché su 38 sale 30 diventano dei cumuli di macerie. Sì. Dopo appunto il bombardamento che ci fu a Milano. Non solo, lei in questo periodo della Seconda Guerra Mondiale non solo mette in salvo i capolavori, ma mette in salvo delle vite. Certo. Quindi aiuta ebrei e perseguitati politici a fuggire in Svizzera, occupandosi di tutto, dei documenti falsi, del proprio, anche proprio fisicamente della cosa. È una rete tra l'altro femminile che coinvolge, non so, personaggi quasi dimenticati, tipo Adele Cappelli Degni, che mi piace ricordare perché è stata una ginecologa, tra l'altro cattolica, che ospitava queste persone con Giovanna, con Fernanda, le ospitava proprio nella sua villa di Como per poi farle passare in Svizzera. Ma poi ci sono due maestre sorelle che cominciano questa rete di salvataggio non solo come Fernanda di opere d'arte, ma anche di esseri viventi, di esseri umani.
1: Sì.
0: E soltanto che ci fu una spiata, una soppiata, insomma, la casa di Fernanda viene perquisita, lei riesce a dire alla sorella Mariuccia di brucia le carte, ma nonostante questo, anche se le carte, insomma, diciamo più diciamo bruciate, vengono appunto distrutte, però lei viene imprigionata insieme ad Adele Cappelli Degni, assieme alle due maestre e ad altre persone appartenenti alla rete, e si fa più di un anno a San Vittore. In realtà dopo la guerra finisce, avrebbe fatto più anni, però insomma la guerra finisce, quindi lei esce, però sono tutte persone borghesi che vivono la vita del carcere, dell'ingiustizia di essere dentro a un luogo di costrizione, sì, come dire, di privati della libertà, quando insomma hanno salvato delle vite umane. Però questa esperienza del carcere è formativa, cioè una donna che guarda in faccia la realtà e quindi la vive come una tappa di perfezionamento umano, legge, studia, scrive delle lettere magnifiche a sua madre durante l'esperienza del carcere, che tra l'altro sono lette da una bravissima attrice che è Sara Drago, proprio nel film documentario.
1: Sì. Dopo la liberazione, lei ritorna naturalmente a Brera, ricostruisce il museo e nasce in qualche modo anche una nuova idea proprio di museo, cioè di museo aperto, di museo accessibile. Parliamo un po' di questo aspetto.
0: Sì, assolutamente. Cioè, diciamo, lei ha salvato le opere d'arte, ma appunto Brera è distrutta e quindi c'è tutto il periodo della grande ricostruzione che un po' coinvolge tutta l'Italia, no? E quindi con veramente uno spirito anche, come dire, ma veramente è una donna attiva, determinata, coraggiosa anche dopo. Lei cerca i soldi per la ricostruzione di Brera, proprio lei di persona, non manda qualcuno, è lei che chiede. E poi con quest'idea però sempre del grande museo vivente, cioè lei vuole costruire una grande Brera, cioè migliore di quella che è stata distrutta, e deve essere un'idea di cultura e di bellezza per tutti, perché cioè il potere dell'arte è un potere che può trasformare la vita di chiunque, anche delle persone meno colte. Infatti lei apre, quando poi diciamo nel 1950 c'è l'apertura della nuova Brera, lei apre il museo a tutti, quindi lo apre di sera, fa visite guidate per gli operai, per le persone anche diciamo di categoria sociale inferiore, ci sono sfilate di moda all'interno di Brera, cioè ci sono concerti di musica, quindi è come dire, allora era un'idea molto innovativa, magari oggi ci sembra una cosa scontata, poi tra virgolette non è neanche così tanto.
1: Non lo è
0: comunque,
1: mai, certo.
0: Diciamo che nel 1950 è una rivoluzione, quindi, e tra l'altro ha ragione, cioè la gente va, fa i laboratori per i bambini, per le scuole, per i ragazzini portatori di handicap, cioè apre veramente, e tra l'altro visto che di Manzoni abbiamo parlato tante volte in radio, cioè ho sempre pensato, questo non l'ho detto mai, neanche quando lavoravo con gli sceneggiatori, ma è un'idea di museo che sarebbe piaciuto moltissimo ad Alessandro Manzoni, perché se tu ti ricordi le pagine che lui dedica alla Biblioteca Ambrosiana all'interno dei Promessi Sposi, è quel tipo di idea di cultura lì e di bellezza lì che ha anche Alessandro Manzoni.
1: C'è un aspetto che ha forse reso un pochino difficile anche il vostro lavoro e il lavoro dei registi, e cioè l'assenza di immagini, o quasi totale assenza di immagini appunto della nostra protagonista, di Fernanda Wittgens, dovendo fare un documentario, quindi una ricostruzione storica basata su delle immagini, penso che sia stata un po' una difficoltà, ma forse anche uno stimolo.
0: Esatto, esattamente, perché poi il film, per chi lo vedrà, parte proprio da questo, cioè dalla constatazione che, a differenza, per dire, di una Palma Bucarelli, che diventa poi direttrice a Roma poco più tardi di Fernanda, per cui esiste una grande documentazione, per Fernanda non esiste quasi niente, poche immagini, poche fotografie, le abbiamo praticamente rintracciate tutte. Non esiste la voce di Fernanda, cioè è andata persa, perché lei ha fatto delle interviste anche radiofoniche, ma non abbiamo proprio più niente. E a livello filmico abbiamo 2-3 secondi di un filmato in cui lei si volta verso, diciamo, a un ipotetico spettatore. Estremamente affascinante questa immagine, ma dura veramente 2 secondi e il film parte da lì. Parte da questa assenza totale. Abbiamo le lettere che sono state rintracciate da Giovanna, ma per il resto c'è un'assenza proprio di immagini che non ci sono andate perse. E quindi l'idea del film è proprio questo, è una storica dell'arte, Giovanna Ginex, che interpreta se stessa, quindi è lei, con tutto il lavoro decennale che ha fatto su questa donna, di cui non esistono immagini, e cerca di lavorare con un'attrice, Sara Drago, proprio a dare corpo, voce, anima a questa donna, prima dimenticata, poi ritrovata come documentazione, ma visivamente non ce l'abbiamo. E quindi è molto bello questo gioco, che in fondo è anche un gioco, lo posso dire a te, Rosario, visto che conosci bene il teatro e il meccanismo teatrale, hai recitato, scrivi per il teatro, fai teatro da sempre, un meccanismo estremamente teatrale, cioè c'è un'attrice che cerca di avvicinarsi a un personaggio in fondo, cioè a Fernanda Wittgens, e in qualche modo in questo suo avvicinarsi porta anche Fernanda un po' verso lei e verso noi, quindi è come dire, in fondo raccontare una storia, e la storia anche con la S maiuscola, è sempre un tentativo e c'è sempre qualcosa che sfugge, qualcosa che è inafferrabile. E nel film è mostrato questo inafferrabile che appartiene a tutte le vite umane, anche quelle più raccontate nei dettagli. Però qui partiamo proprio da questo, e quindi è molto bello Ginex che racconta tutto quello che ha scoperto nello studio su questo grande personaggio e cerca di restituirla a un'attrice che cerca di diventare Fernanda.
1: Quindi anche le dimensioni temporali, temporali in qualche modo si confondono, è un po' come se il passato diventasse in realtà una forma di presente vivo oggi.
0: Esatto. Ci sono tutti questi piani che, insomma, secondo me rendono molto affascinante il documentario, che è un film in realtà, è quasi un film, che mescola appunto realtà, finzione, piani temporali, passato, presente, e questo grande tentativo di restituzione di una grande vita, che rimane appunto poi, anche Fernanda Wittgens era anche una donna estremamente coraggiosa, appunto come dicevo prima, che andava a cercarsi i soldi lei, quindi insomma la chiamavano la Valchiria, perché comunque era una donna determinatissima. Nello stesso tempo era estremamente timida e anche molto riservata, quindi lei ad esempio certe cose non le ha mai volute raccontare, è una donna che non si è sposata, che non ha avuto figli, e anche in fondo, come dire, ha estrema consapevolezza di questa rinuncia, perché lei parla in fondo di una rinuncia, si capisce che ha avuto un grande amore, ma lo tiene riservato, forse un amore anche impossibile, ecco, un amore forse con un uomo sposato, un uomo con cui non poteva stare liberamente, però è anche una donna estremamente riservata, e anche quando poi si ammala, perché lei muore molto giovane, muore a 54 anni, però a Brera lei ci lavora, come abbiamo detto, da quando aveva 25 anni, quindi è stata una bella rimozione della storia, cioè lei per 30 anni si è dedicata a Brera, alle opere d'arte e anche, appunto, ripeto, mi piace ripetere, anche agli esseri umani. però insomma diciamo che insomma, è stata una bella rimozione, ecco. Sì. Però anche il momento della malattia la vive con grande coraggio, grande consapevolezza e nello stesso tempo grande riservo. Sì.
1: È un bellissimo esempio di dignità, mi pare, ed è bello che questo film gliela restituisca e ce la riproponga appunto come modello.
0: Di dignità, di grandi valori che oggi tendiamo un po' a dimenticare, grande esempio di fedeltà, cioè una donna fedele, adesso dico soltanto questo particolare che mi viene in mente, ma lei si laurea con questo professore importante all'epoca che si chiamava Paolo D'Ancona, era ebreo. Quando poi lei diventa direttrice di Brera e quindi deve molto a questo professore, lei si sente debitrice di questo professore per tanto tempo, però poi quando lei diventa direttrice di Brera, appunto ci sono già le leggi razziali, lei aiuterà, come dire, pagherà questo debito di riconoscenza al suo maestro, metterà in salvo lui e la famiglia. Quindi una donna di grande fedeltà che non dimentica ciò che ha avuto, da chi l'ha avuto e che si dedica al mondo, disponibile nei confronti del mondo e degli altri.
1: Sì. Bene, ricordiamo allora questo Anatomia di un ritratto, proiettato alle 21 del 4 settembre nella Sala Laguna, con prenotazione obbligatoria nell'ambito delle giornate degli autori, e anche il giorno dopo alle 13, sempre nella stessa sala, la Sala Laguna, a Venezia, a ingresso libero invece fino ad esaurimento posti. E grazie naturalmente ad Eleonora Mazzoni, che è una delle sceneggiatrici appunto del film, che è firmato alla regia da Francesco Clerici e Mattia Colombo, e speriamo di poterlo vedere presto anche appunto nelle sale cinematografiche in Italia.
0: Sicuramente credo a inizio 2027 che poi uscirà proprio nelle sale dei cinema, insomma in tutta Italia.
1: Grazie allora e buon lavoro.
0: Grazie a te Rosario e grazie a voi.

0: E oggi veramente il titolo del nostro programma potrebbe essere un titolo profondamente legato ai due autori di cui parliamo oggi e che sono il tema del volume di Valerio Capasa, che è il nostro ospite al telefono. Buongiorno Valerio, benvenuto.
1: Buongiorno. Buongiorno, grazie.
0: Il suo volume si intitola infatti Pasolini, Gaber, il potere, la farsa, il cuore. Due autori, Pasolini e Gaber, non immediatamente legati tra di loro, no? Nell'immaginario collettivo, no? E non vengono immediatamente considerati, anche perché non esattamente contemporanei in qualche modo, ma che in qualche modo nella tua vita sono stati molto vicini, perché li hai, tra virgolette, incontrati quasi insieme.
1: Sì, certo, sì, li ho conosciuti contemporaneamente, li ho conosciuti un po' tardi per me, purtroppo, cioè quando facevo l'università, ma mi ha colpito come riuscissero a illuminare le stesse cose, a volte perfino con espressioni simili, cioè sia Pasolini sia Gaber hanno la capacità di farti mettere in discussione tutto quello che consideravi ovvio, abituale. Sia i pensieri, sia i pensieri personali, sia come dire le abitudini del mondo, sia quindi a livello di macro storia, ma anche a livello personale, quotidiano. Perciò è come se ti invitassero a togliere la benda, che è un'immagine di un vecchio monologo di Gaber. Ti fanno togliere la benda e ti fanno vedere finalmente la realtà per quel che è, con una forza di critica totale, di provocazione, che mi pare non abbia eguali nel nostro tempo.
0: Mm-hmm. Una cosa che si dice a proposito proprio del tempo e che viene un po' ripetuta sia per l'uno che per l'altro è la parola profetici. Sono stati entrambi profetici?
1: Sono stati profetici, certo, è anche facile adesso dirlo, nel senso che soprattutto nel caso di Pasolini se ne abusa, si cita Pasolini, si evoca Pasolini, mentre ovviamente è molto più difficile, più scomodo leggerlo e accettare che mette in discussione innanzitutto noi. Pasolini spesso non conferma il nostro modo di vedere, ma lo smentisce, così Gaber con la potenza di certe canzoni, di certi monologhi. Quindi è vero che sono stati profetici, è anche vero che per certi versi quello che loro hanno detto 50 anni fa, 30 anni fa, può risultare un ultrasuono adesso, cioè noi non solo non vediamo che ciò che hanno detto sia avverato, non scorgiamo nemmeno il problema. Io appunto negli anni 90 ero impressionato dal fatto che

0: la loro forza profetica sia stata attenuata. Spesso sono dei, appunto, in ambienti intellettuali sono un po' dei numi tutelari Pasolini e Gaber, mentre metterebbero in discussione qualsiasi nostra azione e pensiero.
1: C'è, tu hai diviso il volume in tre grandi parti, diciamo, no? Che in qualche modo corrispondono anche alle tre, i tre concetti che esprimi nel sottotitolo, cioè il potere, la farsa, il cuore. Tutti e due parlano di potere e in qualche modo avvertono contro i pericoli del potere, di un potere che intanto c'è una frase molto, molto forte, quella che richiama appunto i polli in batteria, cioè il fatto di diventare tutti quanti uguali.
0: Sì, polli d'allevamento è un'espressione di Pasolini, che poi addirittura diventa il titolo di uno spettacolo di Gaber del 1978. E il potere è questo, il potere non è quello che noi abbiamo conosciuto studiando i libri di storia, cioè il potere è ben identificabile in alcuni, che quindi lo riconosci e ti puoi opporre, no? Cioè, c'era il fascismo e c'è stata a un certo punto una resistenza. Invece il potere del mondo edonista, del mondo consumistico, cioè di quello che si diffonde capillarmente a partire dagli anni 60 e che ormai è l'aria che respiriamo, quel potere è senza volto, dice Pasolini, è un potere di cui si vedono gli effetti, cioè modifica dal di dentro, modifica antropologicamente le persone, le omologa, però noi non riusciamo a individuarlo e quindi non riusciamo neanche a resistere, cioè non sappiamo di dover scansare delle bombe, siamo come malati di un cancro, è un'espressione che usano entrambi, appunto. Siamo polli d'allevamento perché nelle nostre azioni più abituali, penso a quello che può sembrarci innocuo, come addirittura la festa, per usare il titolo di una canzone terribile di Gaber, ma perfino nelle nostre azioni, come dire, più innocue, anzi proprio perché ci sembrano innocue in questo mondo in cui il potere concede tutto, non è più un potere repressivo ma un potere permissivo, quindi proprio dentro questi si può, si sviluppa una libertà obbligatoria, diceva Gaber e diceva anche Pasolini, quindi è un potere non identificabile, proprio per questo doloroso, totalitario, repressivo come non mai.
1: E il mezzo della farsa che è stato utilizzato in particolare da Gaber, ovviamente con la sua ironia, ma probabilmente appunto anche in Pasolini, in che maniera può scardinare quel potere così occulto e così strisciante?
0: Quella parola farsa è una parola che usa Gaber in una canzone splendida intitolata I borghesi, quando dice che il mondo degli adulti gli sembra un mondo di commedianti, di persone che dicono la battuta e ascoltano l'effetto. E in questa parola io ho cercato di sintetizzare tutta una serie di alternative presunte al potere, di tentativi di sottrarsi alla morsa invadente del potere, però sono tutti tentativi fallimentari, cioè che alla fine fanno lo stesso gioco del potere, pensano di opporsi, in realtà lo replicano, e spesso questo davvero è difficile da accettare, perché Pasolini e Gaber ci mostrano come la contestazione del 68 sia stata in realtà una sostituzione di un potere con un altro potere, l'inserimento, dice Gaber, di Attila, degli Unni, di quelli che volevano sfasciare tutto, l'inserimento poi nei consigli comunali, nel mondo del potere che conta, ma penso anche ad altre farse, perché loro mettono davvero in discussione tutto, cioè mettono in discussione la scuola, mettono in discussione la chiesa, mettono in discussione la solidarietà, l'idea della libertà, l'idea del sesso, mettono in discussione tutte quelle che possono sembrare appunto antidoti e che del resto nascono anche con una tensione ideale nobile, ma poi anziché combattere il vero nemico finiscono per muoversi su quello stesso terreno. I sessantottini si ribellavano a una tradizione che in realtà era già morta, quindi non facevano altro che aiutare, diciamo, il vero potere dell'epoca, che aveva liquidato la tradizione, a distruggerla ulteriormente. Quindi il potere effettivo rimane lì più forte.

0: forte, più inscalfibile che mai, mentre si lotta contro poteri vecchi, lontani, già agonizzanti, e la tradizione in questo senso viene completamente distrutta. Ecco, questa è un po' l'idea della farsa, cioè di false libertà, di false opposizioni.
1: Perché il potere in qualche modo usa quelle lotte.
0: Esattamente, il potere usa quelle lotte, sono funzionali alla sintesi finale, la tesi ha bisogno di una sua antitesi per dimostrare al mondo che contempla anche un'opposizione, per poi arrivare a una sintesi finale in cui quel dolore, quella rabbia, quel tentativo di opposizione venga comunque di nuovo inglobato, inserito in un sistema, e il sistema poi procede tranquillamente.
1: Tu hai incontrato Pasolini e Gaber, appunto avevi 20 anni circa, no?
0: Sì.
1: Il cuore di cui tu parli sembra essere particolarmente, come dire, palpitante o comunque ancora non domato proprio nei giovani. Forse in loro c'è la possibilità di leggere e riconoscere in queste parole così dirompenti un nuovo modo di vedere le cose, no? Un po', a me venivano in mente le parole di un altro poeta Montale, quando dice che appunto si è voltato e improvvisamente ha visto il nulla e adesso procede tra gli uomini che non sanno col suo segreto. E quello che succede un po' nei giovani quando si trovano ad essere provocati da parole così forti.
0: Ma penso di sì, penso che questa sia una grande responsabilità, perché Pasolini in un articolo degli anni 60 dice che senso ha vivere se non essere fedeli a quella prima e rozza idea di libertà che ci spinge da giovani ad agire. E poi, rincarando la dose altrove, dice che i giovani sono pieni di speranza, sono pieni di volontà, mentre gli adulti sono ormai resi vili e ipocriti dalle istituzioni. Quindi il consiglio che lui dà ai giovani è di razionalizzare, dice addirittura lui, il senso di imbecillità degli adulti con le loro solenni ipocrisie, e di non capitolare appena l'ingranaggio delle necessità economiche li incastra. Quindi questa tensione allo spirito critico, un'intelligenza puntigliosa e implacabile, e il modo per, da un certo punto di vista, rimanere fedeli a quella spinta di libertà giovanile, cioè il modo per non corromperla, per non entrare nell'ingranaggio appunto degli adulti. Penso a quella canzone I Borghesi, in cui un ragazzo vede il formalismo degli adulti che si sono sistemati e basta così, non c'è nessun altro problema, sono anche ingrassati. Quel ragazzo li detesta i suoi insegnanti, detesta i suoi genitori, detesta tutto questo mondo ipocrita, appunto borghese. E soltanto che poi alla fine della canzone quel ragazzo finirà per diventare anche lui un borghese, perché quella giovinezza e anche quel fastidio, per quanto rozzo, appunto confuso, non rimane in automatico, rimane appunto soltanto con una puntigliosa e implacabile esercitazione dell'intelligenza. E questa mi pare una responsabilità immensa che non solo i giovani hanno, ma che anche i padri, gli educatori, gli insegnanti hanno nei confronti dei giovani, perché di danni appunto ne stiamo facendo, ne abbiamo fatti tanti.
1: Pasolini non siamo sicurissimi che conoscesse Gaber, nel senso che non ci sono forse proprio delle esplicite dichiarazioni in questo senso, mentre invece Gaber aveva letto Pasolini, anzi lo apprezzava moltissimo.
0: E così Pasolini non ne parla mai, e muore nel 75 quando Gaber ha già iniziato da almeno 5 anni il suo teatro canzone. Però Gaber lo cita, appunto le espressioni, appunto il titolo di cui parlavamo prima, Polli d'allevamento, è un titolo chiaramente pasoliniano, ma poi in qualche intervista Gaber ha fatto riferimento a Pasolini, quindi sicuramente Gaber leggeva Pasolini, probabilmente ha letto soprattutto gli articoli e soprattutto dopo la morte di Pasolini. Certo, impressiona anche, me ne sono accorto in questi 30 anni di amore nei confronti di Gaber e Pasolini, ancora di più scrivendo il libro, impressionano le intertestualità, cioè appunto a volte non si tratta di semplici evocazioni, no? Ma come di spunti su cui Gaber e Sandro Luporini, perché tutti i testi sono stati scritti insieme a Sandro Luporini, delle canzoni e dei monologhi, appunto sembra che certe intuizioni pasoliniane siano poi state così digerite, così assimilate da essere totalmente rielaborate e quindi vengono fuori in una maniera nuova, in una maniera tutta personale, però si capiscono i punti di contatto alla radice. E quindi c'è una consonanza di cui, come dire, abbiamo veramente bisogno, perché quando una canzone di Gaber ti fa vedere certe cose, arriva subito un articolo di Pasolini in cui quelle intuizioni riecheggiano, e perciò appunto questo effetto duplice è davvero terremotante per chi oggi legge queste parole.
1: La forza appunto da terremoto di quelle parole, però, nel caso di Pasolini, per esempio, può essere in qualche modo anestetizzata, in qualche modo cancellata, nascosta, quando, pensando a lui, si pensa per esempio all'orrore del suo omicidio. E, perché parlare di questo può essere più fuorviante in qualche modo, più serve ad allontanare veramente la lettura più vera dei suoi testi, in qualche modo è servito a cancellare quello che lui diceva.
0: Sì, io nel libro non parlo del caso Pasolini, dell'omicidio Pasolini, ma non per una rimozione, perché mi sembra appunto spostare il focus. E Pasolini ha scritto tanto, ci sono 10 volumi dei Meridiani più altri libri, le lettere, altri articoli sparsi. Mi sembra che abbia detto così tanto che spostare l'attenzione sull'omicidio sarebbe un'altra cosa, con tutta la legittima curiosità, però anche con tanta dietrologia. Però appunto quando si sposta l'attenzione da ciò che un'opera dice al personaggio, alla biografia o addirittura al gossip, si finisce per essere presi in quella rete per cui tanti appunto vivono di podcast sui casi irrisolti. Però sì, mi sembra che sia una provocazione infinitamente maggiore leggere Pasolini, quello che lui ha detto e appunto il modo in cui, cioè io non so che cosa direbbe di quello che sta succedendo oggi, però so sicuramente che ci permette di cominciare a vedere quello che sta succedendo oggi. Poi ognuno rischia con i suoi giudizi, però insomma, spostare l'attenzione dalle parole di Pasolini al caso Pasolini mi sembra sempre un'operazione poco letteraria e anche poco interessante ai fini di un giudizio sul mondo.
1: Certo. Tu sei un insegnante, chiudi i tuoi programmi dell'ultimo anno del Novecento presentando ai tuoi studenti proprio Gaber e Pasolini. Come reagiscono oggi alle loro parole?
0: Beh, la reazione varia, alcuni si sentono descritti fino allo sconvolgimento, cioè per alcuni è veramente un po' quello che è accaduto a me e che accade ancora a me, cioè sentire di aver sbagliato tutto, di non aver capito niente, di non aver visto quello che era davanti agli occhi, cioè per alcuni è come una rivelazione di ciò che, per usare le parole di una canzone di Gaber, che vedi anche su di te, su cosa pensi, su cosa scegli, su cosa canti, su come ti vesti. Per alcuni è veramente questa rivelazione di non aver mai scelto, e quindi sulla necessità di cominciare a guardare, a capire, a scegliere, a dire di no. Per altri è veramente invece una lettura fastidiosa, perché ti mette troppo in discussione, quindi tanti non sono assolutamente disponibili a lasciarsi provocare, perché dovrei mettere in discussione le mie opinioni, il mio modo di usare il tempo libero, tutte le mie libertà obbligatorie, insomma. Quindi alcuni proprio si sentono, cioè alcuni li detestano. E invece la posizione più assurda, secondo me, è quella di chi prova a capirli, come dire, con la testa, diciamo così, da studente diligente, e non si accorge che più che capirli in astratto, come se fossero dei concetti, come se loro esprimessero dei concetti da immagazzinare nella testa, per capirli occorre guardare la realtà. Quindi la reazione varia dalle lacrime alla rabbia, alle porte sbattute in classe, quando appunto non, Pasolini e Gaber non sono solo dei nomi, ma sono proprio delle parole urticanti, se ne vedono delle belle in classe. Io penso che però sia necessario leggerli, cioè penso che non soltanto, ovviamente, come spesso si dice, perdiamo tanto tempo a studiare i fenici, perdiamo tanto tempo a studiare cose lontanissime da noi, mentre poi non conosciamo la nostra storia recente o contemporanea, ma penso che proprio nel caso di Pasolini e Gaber ti diano un alfabeto per orientarti in questo mondo, quindi davvero, cioè, a scuola andrebbero letti.
1: Se tu dovessi consigliare ad un giovane, questa è l'ultima domanda, da dove partire nella lettura di Pasolini o nell'ascolto di Gaber?
0: Io credo che le poesie di Pasolini siano bellissime, così come i romanzi, i film, però per cominciare io direi Lettere luterane scritte ai corsari, perché negli articoli Pasolini gioca un po' a carte scoperte e il suo pensiero maturo viene fuori in maniera esplicita, quindi grazie agli articoli poi si capiscono anche meglio le poesie, sia quelle degli anni 70 sia quelle precedenti, i romanzi, i film, che spesso, soprattutto gli ultimi film, non sono facilmente decifrabili. Quindi io partirei dagli articoli di Scritti Corsari e Lettere Luterane, mentre nel caso di Gaber c'è l'imbarazzo della scelta, certamente album come Far finta di essere sani, ma anche penso al penultimo album in studio, La mia generazione ha perso, cioè lì o attraverso una selezione oppure attraverso proprio l'ascolto di uno spettacolo per intero, come per esempio Far finta di essere sani, ci sono già, c'è tutto già il pensiero di Gaber in nuce, quindi da lì si può certamente cominciare. Gaber poi va letto, ma soprattutto va ascoltato, e dove ci sono i video va visto, perché la sua espressività, la sua potenza teatrale è tutt'uno con i contenuti delle sue parole.

Infine ascoltiamo la canzone che chiude questo album dei Madre Deus, Faluas do Tejo, del 2005. Il titolo della canzone è O Canto da Saudade.

0: Santi della Porta Accanto. Testimoni di fede e di speranza. Un programma a cura di Don Andrea Vena.
1: Cari radioascoltatori, benvenuti a Santi della Porta Accanto, rubrica settimanale durante la quale diamo voce alle diocesi per presentare i santi dei propri territori. Altre volte invece facciamo dei focus su dei santi particolari. Oggi, 21 giugno, non possiamo che andare a guardare la figura di San Luigi Gonzaga e lo facciamo con Don Michael Cottica. Don Michael, buongiorno a te.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti. Sì, oggi impareremo un po' a conoscere, a riconoscere San Luigi Gonzaga, che è nato il 9 marzo del 1568 qui a Castiglione delle Stiviere, figlio del marchese Ferrante Gonzaga e di donna Marta Tana. Il parto fu subito un parto difficile perché Luigi era in pericolo di morte e Marta Tana lo affidò all'intercessione della Vergine Maria. Fece voto di portare il piccolo Luigi alla Santa Casa di Loreto se fosse sopravvissuto a questo parto complicato. Ma a sostenere ancora di più il parto fu proprio il Santo Battesimo, che c'è proprio una scritta anche nei nostri luoghi dove si dice che Luigi venne battezzato prima ancora che fosse completamente nato. E quindi la grazia del battesimo salvò e segnò la sua esistenza, possiamo dire, ancora prima della sua nascita completa. E il padre Ferrante, già subito, insomma, dal piccolo Luigi, era fiero del suo erede e fin dall'infanzia lo educò alle armi, che era quello che Ferrante sapeva fare meglio insieme a governare questo territorio, tanto che basta pensare che a 5 anni il piccolo Luigi indossava già un'armatura, una leggera armatura, una piccola corazza e come racconto, insomma, anche un po' carino del Luigi da piccolo, praticamente nel forte di Casalmaggiore gioca a fare un ufficiale e rischia addirittura di rimanere schiacciato sparando di notte da solo con un cannone. E quindi, insomma, si capisce anche che Luigi era anche vispo, insomma, birichino potremmo dire, lontano da Marta Tana che appunto lo educava alla preghiera, si dice anche, insomma, dicesse, usasse parolacce militari. E quindi capiamo che padre Ferrante pensava a Luigi come un suo successore, lo voleva preparare alla vita di un governatore del Rinascimento e in quanto apparteneva alle case, alla casata prestigiosa del tempo che era quella dei Gonzaga. Marta Tana invece, come si capisce fin dall'inizio di questo racconto, è una donna di cultura, di grande cultura e di fede, quindi se da una parte Ferrante lo educa alla carriera militare, dall'altra parte Marta Tana lo educa alla preghiera, alla carità e lo accompagna conducendolo verso una via religiosa genuina, solida. A questo punto, insomma, rivediamo Luigi un po' più grande e lo accompagniamo, insomma, tra le vie di Firenze con il fratello Rodolfo. Si trovano lì a Firenze per degli studi e per apprendere la vita di corte, alla corte dei Medici. A Firenze Luigi, all'età di 10 anni, ha deciso che la sua strada sarebbe stata un'altra, quindi non la strada militare, ma riscopre appunto questa vita di fede che e nel quale l'ha introdotto Marta Tana, attraverso e con l'umiltà che è parte del carattere di Luigi. Lui fa voto di castità e dedica la sua vita al prossimo. Questo poi l'avrebbe chiamato anche alla vita di Dio e quindi davanti all'immagine della Santa Annunciata fa voto di verginità nel desiderio di vivere come Maria, ovvero consacrato a Dio, disponibile al disegno che Dio ha su di lui. E quindi, insomma, a 12 anni, il 22 luglio del 1580, riceve la prima comunione da San Carlo Borromeo, che è in visita a Castiglione da Milano. Ormai la vita di Luigi, insomma, prende questo slancio verso la sua consacrazione, infatti andando poi in visita a Madrid decide di entrare nella Compagnia di Gesù perché desiderava una vita semplice e Luigi scopre che nella vita dei Gesuiti non c'era la possibilità di accedere ai grandi ordini ecclesiastici, ai grandi gradi ecclesiastici. Quindi Luigi ormai entra e segue gli esercizi spirituali di Sant'Ignazio e sempre a Madrid il 15 agosto del 1583 comprende questa chiamata di voler entrare nei Gesuiti. Questa decisione, insomma, come possiamo immaginare, non accoglie il volere del padre, ma dopo parecchio così, possiamo dire, convincimento, oppure vedere il padre vede grande convinzione nella vita di Luigi, acconsente appunto a questo, che Luigi possa entrare nell'ordine dei Gesuiti e quindi rinunciare poi a tutto ciò che è la primogenitura, e questo avviene nel 2 novembre dell'85. La storia poi di Luigi è abbastanza anche ricca, incontra Papa Sisto V, viene richiamato a Castiglione un po' per derimere i problemi della casata nell'89, ma Luigi quando torna a Roma vuole proprio essere quell'uomo che guarda gli altri. Quindi quando torna a Roma la trova avvolta da un'epidemia di peste e quindi nel 1581 lui è tra i primi volontari a aiutare, e il 3 marzo del 1591 Luigi si ammala. E quindi questo poi lo porterà a morire il 21 giugno. Si ammala come? Accompagnando proprio un appestato, caricandoselo addosso nel portarlo a curare. Sappiamo da una lettera a Marta Tana, che poi tra poco ascolteremo, a sua madre, che dice: me ne vado con gioia. E questo un po' è l'epilogo della vita di Luigi, iniziato con questo parto difficile, una vocazione scoperta sul campo, ma ha risposto pienamente alla vita, alla chiamata di Dio, dicendomi: me ne vado con gioia, ritornando al padre con quella gioia.
1: E allora ascoltiamo, Don Michael, questo passaggio della lettera di cui hai appena fatto cenno.
3: Canterò senza fine le grazie del Signore. Io invoco su di te, mia Signora, il dono dello Spirito Santo e consolazioni senza fine. Quando mi hanno portato la tua lettera, mi trovavo ancora in questa regione di morte. Ma facciamoci animo e puntiamo le nostre aspirazioni verso il cielo, dove loderemo Dio eterno nella terra dei viventi. Per parte mia, avrei desiderato di trovarmici da tempo e sinceramente speravo di partire per esso già prima d'ora. La carità consiste, come dice San Paolo, nel rallegrarsi con quelli che sono nella gioia e nel piangere con quelli che sono nel pianto. Perciò, Madre illustrissima, devi gioire grandemente, perché per merito tuo Dio mi indica la vera felicità e mi libera dal timore di perderlo. Ti confiderò, o illustrissima Signora, che meditando la bontà divina, mare senza fondo e senza confini, la mia mente si smarrisce. Non riesco a capacitarmi come il Signore guardi alla mia piccola e breve fatica e mi premi con il riposo eterno, e dal cielo mi inviti a quella felicità che io fino ad ora ho cercato con negligenza, e offra a me, che assai poche lacrime ho sparso per esso, quel tesoro che è il coronamento di grandi fatiche e pianto. O illustrissima Signora, guardati dall'offendere l'infinita bontà divina, piangendo come morto chi vive al cospetto di Dio e che con la sua intercessione può venire incontro alle tue necessità molto più che in questa vita. La separazione non sarà lunga. Ci rivedremo in cielo e insieme, uniti all'autore della nostra salvezza, godremo gioie immortali, lodandolo con tutta la capacità dell'anima e cantando senza fine le sue grazie. Egli ci toglie quello che prima ci aveva dato, solo per riporlo in un luogo più sicuro e inviolabile e per ornarci di quei beni che noi stessi sceglieremmo. Ho detto queste cose solo per obbedire al mio ardente desiderio che tu, o illustrissima signora, e tutta la famiglia consideriate la mia partenza come un evento gioioso. E tu continua ad assistermi con la tua materna benedizione mentre sono in mare verso il porto di tutte le mie speranze. Ho preferito scriverti perché niente mi è rimasto con cui manifestarti in modo più chiaro l'amore ed il rispetto che, come figlio, devo alla mia madre.
1: Ci salutiamo Don Michael e passerei la parola a Don Giacomo Sarzi Sartori, con il quale continuiamo ad andare ad approfondire la figura e l'attualità soprattutto di San Luigi Gonzaga. Arrivederci Don Michael. Don Giacomo, buongiorno a lei.
2: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
1: Don Giacomo, abbiamo appena ascoltato il profilo biografico di San Luigi Gonzaga. Vogliamo fare un passaggio ulteriore?
2: Sì, possiamo considerare la figura di santità di San Luigi, una figura che nel tempo purtroppo è stata un po' offuscata da una certa immagine devozionale classica ed alcune esagerazioni che ne hanno modificato quella che era la sua originalità e anche oggi possiamo dire la sua modernità, perché Luigi Gonzaga è stato presentato un po' come quelle che erano le immagini oleografiche del Settecento e dell'Ottocento che lo rendevano come un paggetto grazioso e fragile, orante e penitente, mentre Luigi mostra una figura di santità legata a quella che della vita di un giovane intelligente e vivace, di uno studente impegnato e capace di riuscire bene in tutte le discipline che affrontava, una persona ricca di sensibilità e di forza, capace anche di reagire all'eredità tipica della sua casata, dei Gonzaga, una famiglia nobile e prestigiosa, ma anche segnata da sete di potere, da avarizia, da tendenze all'impulsività e all'ira, che era proprio parte delle caratteristiche dei suoi familiari. E emerge invece la vita di un giovane che rinuncia a questo destino già predestinato, appunto, di ricoprire un ruolo pubblico importante come voleva suo padre e che non corrispondeva invece alla sua chiamata, di un giovane libero da compromessi, capace di muoversi controcorrente, un giovane anche in grado di rivendicare la sua libertà di scegliere secondo la consapevolezza della sua chiamata. Quindi Luigi Gonzaga appare proprio nelle sue scelte guidato da grandi ideali che ha saputo vivere fino in fondo. Per questo ha tracciato un cammino spirituale sicuro, come del resto tutti i santi, no? Che non sono soltanto mediatori di grazie temporali o spirituali, ma rappresentano forme di vita concrete, di bellezza spirituale, incarnazioni, potremmo dire, della grazia che ha operato in loro e che ha trovato piena accoglienza nella loro esistenza. Un'esistenza, come scrive Luigi, che è fatta per conoscere, amare e servire Dio nel cammino terreno e poi per l'eternità. Abbiamo sentito infatti come Luigi è morto a soli 23 anni soccorrendo gli appestati di Roma, ma la sua santità era già nota ai suoi confratelli del Collegio Romano dei Gesuiti, sia per l'esemplarità della vita vissuta come novizio nei servizi più umili, nelle relazioni fraterne che sapeva costruire e alimentare, sia anche per il modo con cui si preparò alla morte, nella serenità più profonda e nella gioia di aver realizzato la sua vita aprendosi alla vita senza fine. L'ultimo grande centenario aloisiano si è celebrato per i 400 anni dalla morte del santo nel 1991 e l'evento che segnò il vertice di quella ricorrenza fu la visita che San Giovanni Paolo II fece a Mantova e a Castiglione per ricordare proprio la figura di Luigi Gonzaga e anche per rilanciarne l'immagine autentica e attuale.
4: Il Papa disse allora che San Luigi è senz'altro un santo da riscoprire nella sua alta statura cristiana, un modello da additare anche alla gioventù del nostro tempo, perché è un maestro di perfezione e perché ha vissuto una sperimentata via di santità. E per questo è il patrono mondiale dei giovani, a cui il Papa affidò nuovamente l'intera gioventù del mondo. Quest'anno celebriamo invece i 300 anni dalla sua canonizzazione e il vescovo di Mantova, Monsignor Busca, ha indetto l'anno aloisiano, che si è aperto il 1 gennaio di quest'anno e terminerà il 3 gennaio del 2027. E nella celebrazione di apertura il vescovo ha detto: iniziamo un anno di grazia in compagnia di un giovane del nostro popolo che ha proprio vissuto qui i passaggi fondamentali del suo cammino di santità, proponendolo poi a tutta la Chiesa che lo ha eletto a patrono universale dei giovani. E aggiunto, abbiamo davanti un anno in cui l'attenzione della nostra Chiesa, ma non solo, viene attirata dalla figura di questo santo giovane il cui messaggio è tuttora attuale. E in questo anno speciale è dunque possibile questo passo importante, quello di evidenziare alcune tracce spirituali, ecclesiali e pastorali che possono aiutarci a capire e soprattutto ad accogliere la proposta di santità, di vita cristiana pienamente vissuta che ci fa Luigi Gonzaga e anche a riflettere meglio e ad accogliere quanto lui ci dona e quanto dona ai giovani del nostro tempo, perché la santità è sempre giovane, possiamo dire, ed è sempre attuale, perché è la chiamata rivolta a tutti i battezzati a vivere pienamente la vita nuova che ci è donata con il battesimo, appunto, e tutti gli altri sacramenti della vita cristiana. Pensiamo che gli stessi nuovi giovani santi recentemente canonizzati da Papa Leone XIV, Pier Giorgio Frassati e Carlo Acutis, non a caso fecero riferimento esplicitamente anch'essi a San Luigi nel loro percorso di vita spirituale. Carlo lo cita nel suo diario come suo patrono speciale e Pier Giorgio lo elenca espressamente tra i suoi modelli di vita spirituale. Quindi Luigi Gonzaga svela la sua profonda e sorprendente attualità, in modo particolare per il mondo giovanile, mostrandosi come l'esempio di una santità possibile, di una santità integrale, e in particolare per che cosa? Per questa inquietudine, per questa ricerca di senso che Luigi testimoniò con tutta la sua vita e che lo hanno trasformato proprio in un giovane santo a noi contemporaneo, potremmo dire. E in questo modo la sua santità integrale si rivela, cioè un santo che unisce la purezza rappresentata dal simbolo del giglio che stringe tra le sue mani, come si vede nelle raffigurazioni di questo santo e che è passata come l'emblema un po' della sua figura di santità, ma unendo questa purezza alla carità operosa che è rappresentata proprio dall'appestato che carica sulle proprie spalle per portare l'ospedale della Consolazione a Roma e dal quale poi rimane contagiato. Questa immagine potente racchiude proprio l'essenza del suo messaggio, che è un percorso di fede che supera la sola ascesi per abbracciare pienamente il cristianesimo che si riassume nella virtù teologale della carità vissuta pienamente fino in fondo, fino a donare la vita.
1: Io la ringrazio, Don Giacomo, Luigi, perché dobbiamo passare la parola a un'altra voce che ci presenta un pochino la proposta che viene fatta oggi proprio dedicata a San Luigi Gonzaga. La ringrazio come ringrazio ancora Don Michael per il suo intervento.
4: Grazie.
1: Grazie di cuore.
4: A lei e a tutti voi.
1: Grazie infinite.

0: Cari radioascoltatori, completiamo il profilo di San Luigi Gonzaga andando a cercare di capire a questo punto che cosa la diocesi e il santuario e la basilica stanno proponendo ai pellegrini che qui vi giungono. Lo facciamo con Michele Franceschetti. Michele, buongiorno a te.
1: Buongiorno a lei e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Michele, puoi aiutarci a capire la proposta che viene fatta oggi?
1: Sì, assolutamente. Alla luce di quanto detto dai miei colleghi precedentemente, appunto noi ci troviamo qui a Castiglione, luogo dove il santo San Luigi è nato, poi è morto a Roma, dove tutt'oggi è custodito il corpo, tranne il teschio che è stato traslato qui nella basilica, appunto. Questa basilica che è un po' anche, diciamo, un po' anche il centro dell'unità pastorale aloisiana, quindi di tutta questa comunità che raccoglie il comune Castiglione e i paesi limitrofi, è un po' un riferimento, no? San Luigi, sappiamo tutti, è il santo dei giovani, e quindi il tentativo nostro è quello sempre, no, di portare i giovani a conoscere la vita attraverso sia tutte quelle che sono le testimonianze rimaste a Castiglione, no? Un paese che è profondamente legato al santo, tanti luoghi di cui la basilica è un po' il riferimento, sono all'interno, ci sono affreschi sulla storia, eccetera, però anche, diciamo, un aspetto più di attualità, di pastoralità. Quindi all'interno della basilica ci sono vari momenti, è ovviamente celebrata la messa due volte al giorno, la liturgia delle ore, celebrazioni veglie eucaristiche, però anche pensiamo, per esempio, negli ultimi anni sono stati introdotti alcune occasioni, alcune veglie di preghiera mensili, soprattutto rivolte ai genitori e ai familiari dei ragazzi, proprio per affidare questi ragazzi al santo, no? Che sappiamo è il patrono mondiale della gioventù, e quindi questa è la nostra occasione di mantenere viva la memoria di un santo così importante, così legato alla nostra comunità, che ha portato il nome della nostra comunità nel mondo, e ovviamente, appunto, noi siamo molto orgogliosi di questo. E quindi cerchiamo di mantenere, proprio sotto l'aspetto pastorale, un legame con lui e con i giovani, l'oratorio è molto attivo in questa direzione. Ecco.
0: Ti domando, Castiglione, innanzitutto siamo in provincia di Mantova?
1: Sì.
0: Dimmi.
1: No, appunto è il comune più a nord della provincia di Mantova, ospitava qui una volta il castello, in parte è andato distrutto, dove appunto il santo è nato, quindi c'è anche una stele che vuole appunto ricordare un po' il luogo dove si pensa sia nato, dove sua mamma l'abbia partorito, ecco.
0: Possiamo dare qualche indicazione ai radioascoltatori di cosa e come trovare il santuario, quali servizi offre il santuario, anche se arrivano i gruppi, e quali esigenze? Prego.
1: Assolutamente, assolutamente. Il santuario è meta di pellegrinaggio sia nazionale che internazionale. Si trova la sua costruzione è ispirata alla famosa chiesa romana, la chiesa di Gesù del Vignola. Si trova al centro del paese, quindi la piazza centrale, collegato quasi direttamente, diciamo, in linea d'aria con il castello, quindi ai piedi del castello, in cui appunto il castello di San Luigi Gonzaga. E qui appunto è celebrata la messa due volte al giorno, la mattina verso le 8 e la sera verso le 6.
0: Nell'eventualità che arrivassero gruppi c'è possibilità di celebrare comunque?
1: Sì, sì, sì, è sempre presente un sacerdote, appunto di riferimento, sia appunto per le celebrazioni che per la confessione, è sempre presente qualcuno, è direttamente collegato anche alla chiesa, diciamo, del paese, il Duomo, quindi è sempre possibile recarsi e avere magari sia un supporto pastorale, spirituale, ma anche magari qualche curiosità legata al santo, legata ai luoghi, come dicevo prima, del comune. C'è spazio per gruppi, parcheggio, cerchiamo sempre veramente di essere, come dire, molto, molto accoglienti. Ecco.
0: Ti domando, ci sono eventualmente punti di appoggio se qualcuno desidera fermarsi per mangiare, sì, per incontrare?
1: Sì, assolutamente, al di là, diciamo, come dicevo, della disponibilità dei nostri sacerdoti, della casa parrocchiale e dell'oratorio, che sono luoghi sempre aperti a chiunque voglia un po' scoprire la vita del santo o la nostra bella città. Ci sono anche ristoranti, alberghi per fermarsi più giorni, diciamo più in passato e tuttora capita di ricevere magari appunto delle visite, dei pellegrinaggi attraverso Pullman, anche pensiamo dall'estero, pensiamo solo alla Germania, è un santo, ripeto, molto, molto conosciuto, molto, molto importante, tant'è che il mai dimenticato Papa Giovanni Paolo II è venuto qui in visita, no? Proprio ha pregato all'interno della Basilica, quindi ecco, c'è sempre veramente la possibilità di accogliere, e spesso abbiamo turisti curiosi e anche pellegrini che girano per la città cercando appunto dei riferimenti della vita del santo.
0: Ti domando, Michele, tu sei giovane da quanto colgo dalla voce, anche perché mi eri stato presentato come uno dei giovani animatori della parrocchia del santuario.
1: Sì, corretto.
0: Allora,
1: io ho 29 anni, quindi...
0: Ecco, ti faccio una domanda.
1: Forse non più giovane.
0: Ti faccio una domanda a conclusione di questa nostra intervista, prima di lasciare le parole all'inno dedicato proprio a San Luigi. Quale invito ti senti di rivolgere ai giovani radioascoltatori?
1: Secondo me, San Luigi, la sua figura e la sua vita sono un esempio molto forte. Molto forte, perché appunto magari noi lo chiamiamo sempre la gioventù, ma ricordiamo un uomo che, tra virgolette, ha scelto la sua vita sin da giovane e l'ha perseguita con grande forza, grande determinazione, no? Rinunciando a tutti quelli che erano i privilegi, andando a Roma, studiando, cambiando completamente la sua vita, no? Quindi secondo me per i giovani è un grande esempio di determinazione e di forza di volontà verso il bene degli altri, no? Quindi una persona che ha messo veramente l'aiuto dei più deboli, verso i più deboli, verso i dimenticati come prima cosa, e l'ha fatto con grande forza, grande determinazione, non è siccome una figura

0: non remissiva, ma invece proprio un uomo molto forte, padrone della propria vita. E questo, secondo me, è un po' l'augurio da fare soprattutto ai giovani, no? Di prendere in mano la propria vita e farne qualcosa di grande, come ha fatto lui, rinunciando magari ad altre cose che ad altri apparivano più grandi, ma lui ha visto qualcosa di più importante e quindi ha cambiato. È stato proprio, come dire, padrone in tutto e per tutto delle proprie scelte. Questo mi sento di dire.
1: Io ti ringrazio, Michele, anche per questo augurio e per questo invito. Saluto tutti i nostri radioascoltatori e ringrazio tutti voi che ci avete presentato la figura di San Luigi Gonzaga, del quale oggi, proprio 21 giugno, ricorre la festa. Auguri, Michele.
0: Grazie mille.

sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è sabbia ma è la vita che passa, che passa. Che sia benedetta

Eccoci qui puntuali all'incontro settimanale con i grandi autori, interpreti della canzone italiana di ieri. Per oggi ho scelto alcune canzoni degli anni 20, 30 e vorrei terminare, se il tempo a nostra disposizione sarà sufficiente, con una canzone degli anni 40. Iniziamo dunque con una canzone d'amore degli anni 20. La sua melodia risente ancora della vecchia romanza ottocentesca. Risentiremo ancora il tono melodrammatico che trovavamo nelle romanze di Tosti, per esempio. Ascoltiamo dunque nell'interpretazione elegante e sentimentale, come si conviene al racconto di un abbandono d'amore, Luciano Virgili in Addio signora di Simi Neri. L'orchestra è di Dino Olivieri.

Negli anni venti, ad un certo punto, appaiono nelle canzoni anche dei personaggi finora esclusi, perché considerati fiori del male, come le prostitute, gli apache, e talvolta nei testi si esprime anche un giudizio su di loro. La canzone Lucciole Vagabonde canta con mestizia la realtà drammatica di queste protagoniste della vita notturna, schiave di un mondo brutal, ma anche desiderose di uscirne. Eccovi dunque Lucciole Vagabonde di Cherubini Bixio, la voce di Nilo Sani, accompagnato dall'orchestra del maestro Spada.

Ci siete ancora tutti, vero? Siete sempre su RCN e continuiamo l'ascolto di belle e significative canzoni di ieri. Un grande interprete della cosiddetta canzone all'italiana fu Carlo Buti. La sua voce, capace di effetti vocali, di gorgheggi e sottigliezze, piacque moltissimo. Ve lo ricorderete, ve l'ho fatto sentire in Reginella Campagnola. Ed ebbe infatti un grandissimo successo discografico. Ve lo propongo anche oggi in Cara Piccina, una canzone di Lama Bovio con accompagnamento di orchestra.

All'inizio degli anni 30, lo accennai già qualche trasmissione fa, mi pare, l'introduzione del sonoro nel cinematografo contribuì al lancio delle canzoni. Anzi, c'è addirittura chi dice che all'inizio le cose migliori non le fecero i registi, ma i compositori delle colonne sonore dei films. Prova ne sia che alcuni films dell'epoca si ricordano perché hanno lanciato canzoni che sono rimaste nella memoria, tanto che sono riprese anche dai cantanti di oggi. Recentemente leggevo proprio che anche Christian De Sica ha ripreso in un disco tutte le canzoni che il padre Vittorio ha portato al successo nei suoi film. Bene, la canzone dell'amore di Bixio e Cherubini, leitmotiv del primo film sonoro italiano, la voce è di Luciano Virgili con l'orchestra del maestro Giacomazzi. Ascoltiamo.

e siamo sempre qui su RCN. Tra i grandi di ieri e di oggi penso che si debba anche ricordare non solo gli interpreti ma anche gli autori delle canzoni. Fra questi ultimi un posto sicuramente privilegiato lo occupa Vittorio Mascheroni. Mascheroni era convinto che il pubblico si dovesse conquistare con cose leggere e pare avesse ragione, perché le sue canzoni, i cui testi sono talvolta leggeri ma musicalmente brillanti e ritmicamente sincopati, ebbero tutte molto successo. Sentite Adagio, Biagio e ditemi se non vi viene voglia di muovere ritmicamente i piedi. Adagio, Biagio di Mascheroni Borella, coro e orchestra.

Bene, divo del sincopato, il nuovo Rodolfo Valentino, voce strana ed esotica. Tutte definizioni che calzavano perfettamente al personaggio degli anni 40 di cui vi propongo una interpretazione nota. Ma certo, è Alberto Rabagliati, il simpatico Raba nazionale. È la sua voce che vi dirà tutto sui suoi sogni in Bambina innamorata di Bracchi Danzi. Canta quindi Alberto Rabagliati accompagnato dal complesso Migliardi.

Con le ultime note di Bambina Innamorata termina il programma musicale I Grandi di ieri e di oggi. Grazie della cortese attenzione, mi auguro sia stato un piacevole ascolto. Alla prossima settimana, sempre su RCN, ancora canzoni degli anni 20, 30 e 40.

0: RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.
1: Ben ritrovati sugli sgabelli di Riflessi Incontra, video rubrica dedicata alle interviste di Riflessi Magazine. Oggi parliamo di solidarietà, attraverso un'iniziativa nazionale e locale che da quasi 40 anni trasforma il gesto silenzioso del dono in aiuto e nutrimento per chi lo riceve. Oggi Riflessi incontra Francesco Bruschi, operatore del Banco Alimentare di Cremona e responsabile di area per la zona Cremona-Casalmaggiore. Ben trovato.
2: Grazie, piacere.
1: Tanto grazie per essere con noi e partirei dalla tua esperienza, appunto perché sei tra le persone che operano nella filiera della solidarietà, occupandoti della prima parte, quella della raccolta,
2: sì.
1: In questo caso di alimenti e beni di prima necessità. Quando ti sei avvicinato al Banco Alimentare e in cosa consiste il tuo lavoro?
2: Innanzitutto piacere, grazie dell'invito. Il mio lavoro consiste nella prima parte, quindi quella, la parte organizzativa. Ho fatto il volontario sin da bambino, ho ricordi in parte vaghi, in parte chiari, di quando ero fuori fisicamente dai supermercati a chiudere gli scatoloni. Nel tempo è stato un gesto a cui ho tenuto, esatto, e da 5 anni a questa parte ricopro questa responsabilità, appunto, di coordinamento di tutta l'area Cremona-Casalmaggiore e se vuoi vediamo anche come
1: ecco, sarebbe interessante sapere un po' come si sviluppa la filiera del dono, perché appunto tu fai parte di questa, tanto di un'area territoriale ben precisa, di questa prima fase di raccolta in cui la persona che è interessata o desiderosa di lasciare qualcosa a qualcuno che può averne bisogno vi può donare alimenti per le prime necessità, poi ci spiegherai esattamente cosa può essere donato, ma non sa a chi va questo dono. È una seconda parte che poi diciamo si completa tramite l'aiuto e il supporto di altri volontari. Ma se vuoi farci una sintesi velocissima.
2: Sì, sintesi velocissima è che il tutto parte da Fondazione Banco Alimentare, senza la quale tutto quello che abbiamo vissuto sabato non sarebbe stato possibile. In seconda battuta mi viene da dire che la base fondante di questo gesto è partire con degli amici, perché altrimenti da solo non sarebbe fattibile. E poi inizia la parte dove ci si tira sulle maniche, ovvero ci si preoccupa di far sì che il giorno della colletta alimentare, fuori da più possibile supermercati della nostra provincia, si possa incontrare uno o più volontari che propongano la partecipazione a questo gesto, che è un gesto semplicissimo di raccolta diretta di alimenti a lunga conservazione. Una volta raccolti vengono inscatolati, stoccati in un magazzino e nei prossimi giorni il compito che avremo sarà quello di far pervenire questi doni il prima possibile a quello che è un lavoro preziosissimo che fanno le strutture caritative del nostro territorio, sono 25 per l'esattezza, e che fanno tutto quel lavoro nascosto di cui dicevi prima e che anche io non conoscevo e di cui sono rimasto piacevolmente sorpreso. Giusto per dare un'indicazione, solo nella nostra provincia oltre 5.000 persone poi durante l'anno ricevono i pacchi che sono stati raccolti. Ecco, io...
1: Sono moltissime.
2: Sono moltissime ed è stato per me impressionante venire a conoscenza di questo mondo, direi nascosto, ma in senso quasi brutto, perché dietro a quella che è la miseria, molto spesso la miseria è solo la miseria materiale, rischia di essere solo uno degli aspetti di quello che è la miseria, ovvero la solitudine e anche la disperazione. Ecco che per questo il valore di questo gesto è infinitamente più potente rispetto a quello che si può vedere, perché può dare un senso di speranza alle persone che poi godono di questo.
1: È anche un contatto, perché alla fine anche chi riceve, riceve da un volto, riceve da qualcuno, quindi c'è ancora una volta l'incontro. Prima, quando c'è la persona che dona, che consegna qualcosa, c'è l'incontro con voi, e anche nell'ultima fase di questo filo rosso, l'incontro tra il volontario e la persona che riceve.
2: Sì, guarda, da 29 anni a questa parte, Colletta Alimentare ha sempre lo stesso titolo, che è condividere il bisogno per condividere il senso della vita. È un titolo forte, perché... Sì.